0: Consentitemi pessimismo che però temo possa essere sano realismo.
1: Viggiano, Viggiano, ho ripristinato il collegamento. Allora, non
0: Sì.
1: so se hai sentito la mia domanda, ci sono i
0: Sì, l'ho
1: presupposti,
0: sentito.
1: non voglio
0: Allora,
1: farla a
0: Angelo,
1: parte
0: guarda,
1: l'ottimista
0: noi.
1: retorico, ma
0: Allora.
1: presupposti per un'azione comune?

0: e la transizione ecologica dello stabilimento. Quello che è chiaro ed è certo, e non penso che nessuno possa dissentire, è che così non si può continuare a produrre. Quindi se il governo Meloni, se i rappresentanti territoriali della maggioranza vorranno coinvolgerci in un percorso, noi rispondiamo presente, ma stiamo rispondendo presente ormai da mesi. Tutti gli enti territoriali, comune, provincia e regione, hanno presentato numerosissime proposte ai tavoli che si sono tenuti a Palazzo Chigi, ma se continuiamo a rimanere ostaggio del ministro Urso e se la presidente Meloni non prende in mano il fascicolo lei stessa, io non so dove potremo andare, perché ad oggi le scelte sono governative. Quando arrivano in Parlamento i provvedimenti, l'altro giorno è arrivata il provvedimento, quello dei 100,5 milioni di euro da destinare, ma sono ovviamente delle misure tampone, sono le ennesime misure tampone e sono risorse pubbliche che, se non investite in maniera positiva, non faranno la differenza sul nostro territorio. Noi avevamo proposto anche un ampliamento di quelle risorse, che avevano altresì copertura finanziaria di altri 59,5 milioni di euro per gli screening agli operai e lavoratori della fabbrica, per poter iniziare con le manutenzioni straordinarie, per poter iniziare con le operazioni di bonifica, con il reimpiego della manovalanza che ovviamente delle manutenzioni straordinarie dovrebbe potersi occupare. Non penso delle bonifiche, perché ovviamente si tratta di operazioni, quelle di caratterizzazione e bonifica, che sono molto molto professionalizzate, e quindi ci sarà sicuramente la necessità di una formazione e soprattutto che chi si occuperà delle bonifiche sappia fare il mestiere.
1: Grazie,
0: per il quale è chiamato.
1: Io volevo ringraziarti per la tua disponibilità, augurandoti buon lavoro, ma prima di salutare te, Fabio e i miei ospiti qui in studio, un minuto a testa per chiudere questo primo segmento, perché poi c'è un cambio ospiti qui e avremo altri collegamenti, tra i quali esponenti anche della maggioranza di governo. Un minuto a testa, un bilancio vostro personale, professionale, dal vostro punto di vista, perché io avrei tanto voluto cominciare oggi con un bilancio dei giochi del Mediterraneo, quindi voglio almeno affrontare leggermente la discussione su questo e poi parlare più approfonditamente. Siamo stati bravi in tutto, cosa è mancato, se è mancato qualcosa, oppure dove ci siamo fatti valere, ecco, come comunità, come città, così come l'abbiamo vissuti. Pierpaolo.
2: Abbiamo dato l'immagine di una città innanzitutto accogliente. Il vero problema è che, finiti i giochi, come dicevamo, come commentavamo prima, a microfoni spenti, è come se si fosse schiacciato un interruttore, si fosse tolta la luce alla città, quando invece bisogna continuare a cavalcare l'onda, capire che questa città ha numerose potenzialità da sfruttare. E questo è un compito che spetta soprattutto alla politica.
1: Venere, che tu che pensi? Che idea ti sei fatta di questo? Siamo andati al paradiso, non dico all'inferno, ma subito già nel purgatorio?
3: Ma senti, sono andati bene, giusto sottolinearlo, quindi va benissimo così, però insomma sono d'accordo con Pierpaolo, solo che anziché usare il termine switchare, sono, se volete, un po' più vintage o magari romantico, nel senso che sono state assimilabili purtroppo a quelle bolle di sapone che facevamo quando eravamo tutti un po' piccoli e prima o poi svaniscono. Quindi sono durate una bolla di sapone gigantesca, bellissima, colorata, divertente, che ci ha portato gli occhi addosso di diversi paesi del Mediterraneo, però poi la bolla di sapone al 15° giorno è evaporata. Che dirti, io spero, ecco, a proposito di auspici, che poi insomma è un po' un termine che ricorre in questa trasmissione, prima a proposito dell'ex Ilva, ora a proposito di giochi, di Taranto, è che questo gigantesco passaparola che c'è stato nel mese di agosto intorno al nome di Taranto possa perlomeno servire per i prossimi flussi turistici, affinché Taranto venga ancora di più maggiormente visitata. È, come dire, è il minimo sindacale che possiamo sperare, magari accadrà, voglio dire, questa volta cerchiamo di essere ottimisti.
1: Domani che leggiamo sulla Gazzetta, ce la puoi dire oppure presto?
3: Amio.
1: Sì, ho visto anche questi giri sui 200 che insomma Nubi all'orizzonte, vediamo, vedremo.
4: Sì. È bello il tono di

0: di semidisperazione, ma ho detto amio.
1: È rassegnato più a scriverne che lo capisco perché
2: è molto poi la situazione, diciamo, è molto pesante, diciamo, che sono eufemismo.
3: Ma dimmi qual è la situazione non pesante.
1: Va bene, deve fare il prezzo il collega, lo sa che le edicole ancora esistono. Andate in edicola a comprare il giornale.
2: Certo.
1: Non ci stancheremo mai di dirlo.
2: Grazie.
1: Ciao, grazie Fabio. Viggiano, giochi del Mediterraneo. Abbiamo già switchato oppure
4: allora,
1: la semina produrrà un raccolto?
4: Io eviterei di parlare ancora di semina per ragioni, diciamo, note. Allora, io ti dico, Angelo, credo che la Pax Olimpica sia stata utile, anche se ovviamente chi conosce la politica e chi ha continuato a tenere alta l'attenzione sapeva che poi sarebbe scoppiata la bolla di sapone di cui parlava prima Fabio. Il problema dove sta? Non lo vedo in realtà, nel senso che io terrei distinte le situazioni tra l'evento, i Giochi del Mediterraneo e quello che poi i Giochi del Mediterraneo comunque hanno portato sulla città, oltre alla vetrina internazionale. Però quando noi abbiamo candidato la città ai Giochi del Mediterraneo era proprio perché sarebbe stato impossibile rifare tutto il pacco diciamo delle strutture sportive di Taranto. Quindi questo è un risultato sicuramente assolutamente raggiunto e condiviso. Abbiamo dato dimostrazione come città di essere un top player rispetto a quella che è l'organizzazione di un evento e anche alla tenuta della città. Adesso dovremmo cercare di sfruttare ancora quell'onda, ma penso che siamo diventati abbastanza maturi da poter credere in noi stessi, e questa è una cosa che non ci potrà togliere nessuna vertenza e neanche le Silva.
1: Grazie, buon lavoro e grazie per la cortesia, per il
4: grazie
1: collegamento.
4: Grazie a voi.
1: Alla prossima. Chiudo con te questo segmento. Vedi già rassegnazione in noi oppure possiamo sperare che lo strascico sia positivo?
0: E innanzitutto gli impianti dei Giochi del Mediterraneo rimangono.
1: Con la piscina come grande
0: con la piscina
1: scommessa.
0: Ma anche il Pala Ricciardi, lo stadio di
1: atletica.
0: La piscina,
1: intendo, la scommessona,
0: diciamo, ci sono ampi margini per poter lavorare. Il punto è appunto adesso mettersi come si dice pancia a terra e lavorare, cioè far sfruttare questi impianti che restano. Non esistono solo i Giochi del Mediterraneo, sono tante manifestazioni a cui ci si può candidare e che possono essere quantomeno un volano per una narrazione diversa della città.
1: Allora, io vorrei ringraziare anche Giovanni, Pierpaolo, colleghi
3: grazie
1: giornalisti di fatemelo dire, di qualità, e spero di avervi ospiti spesso perché abbiamo tanti giovedì e ahimè tante cose anche da affrontare. Queste sono tabelle che Stefano Cervellera dell'Ufficio Statistica del Comune ha preparato per noi, lo ringrazio pubblicamente, ma Stefano entrerà qui dopo lo stacco brevissimo pubblicitario perché parleremo dell'Ilva, parleremo anche un po' dei giochi, ma che città è quella che si appresta a vivere questi nuovi giorni di Taranto così drammatici, importanti, epocali?
3: Parleremo che si svuota.
1: Dinamica statistica, dinamica demografica, migrazione interna in entrata e in uscita, capitale umano e rischio povertà, quindi numeri ne abbiamo, ne parleremo anche con Vittorio Ricapito dell'Edicola del Sud, in collegamento fra qualche minuto con Vito De Palma, parlamentare di Forza Italia, speriamo di riuscire anche con Mario Turco, Movimento 5 Stelle, e Iaia, che non è commissario straordinario per le vicende
3: con poteri speciali.
1: Lui stesso ieri, con grande onestà intellettuale, che Iaia va riconosciuta una correttezza di fondo, ha detto: guardate che io non ho avuto nessun incarico. Ieri se l'ha sparsa a sua voce, qualcuno l'ha
0: scritto.
1: Sono arrivati i complimenti, lui ha detto: fermi tutti. Io ero il resto, al momento, coordinatore del CIS, che non è poco. Infatti io mi sono chiesto, ma si è autocommissariato? E infatti no, perché ha fatto con persona seria qual è, subito lui in serata ha spiegato che mentre parliamo non è commissario straordinario di alcunché. Quindi Candelli, qualche secondo di pubblicità, grazie Peppe Candelli in regia. Talamo sta dando fastidio? No, non dà fastidio, eccolo là. Qualche secondo, nuovi ospiti, nuovi collegamenti. A fra pochissimo, grazie ragazzi.
3: Grazie a voi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri il multicentrum adulti più Dottor Max Probio Stix a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oh, eccoci qua, promessa mantenuta. Cambio palco, si direbbe nei grandi concerti. Prima di presentare i miei ospiti, abbiamo già in collegamento l'onorevole De Palma? Forza Italia? Eccolo qua.
1: Buon pomeriggio, non
0: Buon
1: so se.
0: pomeriggio. Abbiamo sentito prima l'onorevole Viggiano, PD, adesso l'onorevole Vito De Palma. De Palma, io in studio Vittorio Ricapito, giornalista dell'Edicola, e Stefano Cervellera, Comune di Taranto, Servizi
2: Ufficio di
0: Statistica,
2: statistica,
0: Ufficio
2: adesso.
0: Statistica del Comune, perché ci ha consegnato, e tratteremo anche di questo ora, alcuni dati molto importanti, la fotografia di quello che viviamo ogni giorno, la nostra città. Onorevole, allora subito, Ilva, dal punto di vista Forza Italia, quindi del governo, che labirinto è quest'ultimo, se è l'ultimo, come la stai vivendo? Che valutazione diamo? Che scenario intravedi?

0: Collegamenti, va bene, la stessa domanda la faccio a voi due, se vuoi, per carità.
1: Assolutamente.
0: Ricapito, la domanda non me la fa ripetere. Dal tuo punto di vista cronistico e osservatore, in che labirinto siamo? O in l'ultima parte del labirinto?
1: Ma sembrerebbe proprio di sì, sembrerebbe proprio l'ultima, però guarda, ti avrei detto la stessa cosa 2 giorni fa, avrei detto anzi siamo alla fine del labirinto, adesso sembra che ci siamo rinfilati di nuovo dentro, c'è ancora un mese di incertezze, di battaglie legali, legittime per carità di Dio, che però come dire fanno tenere un po' col fiato sospeso, fanno anche un po' di confusione. A guardarla come dire con spirito critico si prende un altro mese per evitare che si surriscaldi troppo l'atmosfera. Blocchi stradali, proteste dei sindacati, le solite, diciamo così, scene a cui purtroppo siamo abituati ogni volta che, come dire, si avvicina la deadline degli impianti. Vediamo cosa succederà. Sinceramente, vedo molta confusione, cioè non c'è un piano chiaro. C'è un governo che ci dice, facciamo i forni elettrici, ma sono 2 anni, 3 anni forse che si parla di decarbonizzazione dei forni elettrici. Dove sono i soldi?
0: Vito De Palma, c'è un
1: Eccomi.
0: governo che dice, ma non ha una visione, scusami, non voglio
1: No,
0: interpretarti,
1: no, per carità,
0: ma non ha
1: no.
0: una visione chiara sul da farsi?
2: Non ha detto così, Vittorio.
0: Non hai detto così, Vittorio.
1: Adesso,
0: Adesso, cioè, ma puoi invitarlo a querelarmi in diretta?
1: no, vabbè, l'onorevole mi vuole troppo
2: No,
1: bene, troppo
0: allora, ho
1: gentile.
0: capito, esagero io, dai.
2: No, scherzi a parte. Però
0: Vai.
2: intanto voglio salutare i miei cari amici Vittorio e Stefano, che vedo lì, non sapevo che fossero anche loro, insomma, altrimenti. Quando mi hai chiamato, avrei detto immediatamente sì, non
0: Ah,
2: avrei
0: pensavo che stavi per dire, avrei detto
2: pensato.
0: no. Allora, De Palma, di tutto, dal tuo
2: E
0: punto
2: un
0: di
2: saluto
0: vista.
2: anche a te, molto diciamo in maniera così, andando subito al dunque. Le idee chiare ce le abbiamo. Allora, distinguiamo le cose perché noi siamo stati abituati a fare confusione su tutto, ma diciamo che Taranto sta diventando la città. Dove la narrazione de delle varie vicende sono dettate praticamente dalle parti politiche che su ogni questione la mettono in caciara. Io non la voglio mettere in caciara. Partiamo dal primo aspetto: forni elettrici, DRA, eccetera, eccetera. Noi non siamo in ritardo, noi dobbiamo ricordare che anche se la partenza era stata in maniera molto infelice, cioè la gara per il DRI, che non significa forni elettrici, eccetera, eccetera, ma era già partito tutto con la DRI Italia, con Invitalia, e una sentenza del Consiglio di Stato ha completamente annullato la procedura di gara lo scorso anno. Quindi è chiaro, avvenuta questa cosa, e non era partita con il nostro governo, era partita con il precedente governo. Quindi anche qui sbagliata la narrazione di chi ha, io non ho problemi a far nome e cognome, il Movimento 5 Stelle sostiene che eravamo arrivati e noi abbiamo bloccato. Non abbiamo bloccato niente, nessuno. È stato bloccato dalla magistratura amministrativa. Dopodiché, altra questione, la decisione dei giudici di Milano. È una decisione che va rispettata, è una decisione che deve portare, ha già portato il governo a determinate conclusioni. Le conclusioni sono dichiaratamente, questo non lo dico io, ma l'ha detto il sottosegretario Mantovano, avevamo già le idee chiare sulla necessità di passare alla decarbonizzazione. Questa idea è ancora maggiore, l'abbiamo rafforzata, tant'è che il sottosegretario Mantovano, io faccio mie le sue parole, sostiene che dobbiamo partire con i forni elettrici e chiaramente le risorse, lo Stato è pronto a metterle in campo. Parallelamente è chiaro, parte tutto un meccanismo collegato con gli ammortizzatori sociali e anche su questo il governo, nell'incontro con i sindacati, ha dichiarato che nessuno sarà abbandonato, né i lavoratori né le ditte dell'indotto.
0: Tutto
2: Questo
0: ciò
2: è
0: in attesa
2: chiaro.
0: della Cassazione, perché è tutto congelato al momento.
2: Guardate, siccome sì, ogni volta noi rimandiamo sempre a sentenze, io penso che per quanto ci riguarda, mi trovo più Mi trovo più felice della dichiarazione di Mantovano che dice: appena abbiamo un piano industriale concreto, e quindi entro il 20 ottobre chiusura della gara, individuazione del soggetto privato che deve chiaramente farsi carico di tutta la questione, contemporaneamente noi dobbiamo partire con i forni elettrici. Questa è la narrazione chiara che abbiamo. Poi tutto il resto, voglio dire, sono il chiacchiericcio da bar, vabbè. Anche questo bisogna metterlo.
0: Vabbè, vedremo gli atti e vedremo gli eventi. Allora, De Palma, mi fa piacere, hai qualche minuto ancora con noi? So che hai un pomeriggio
2: sì.
0: Romano.
2: Devo andare a Palazzo
0: pieno.
2: Chigi, non per la questione dell'Ilva, per altre questioni, però diciamo ho un quarto d'ora a disposizione.
0: Bene, perché è interessante averti con noi in questa chiacchierata ora, che sarà innescata da alcuni dati. Intanto Mario Turco mi ha scritto. Spera di liberarsi perché c'è un impegno pregresso e di raggiungerci in collegamento. Intanto lo ringrazio perché per la sua disponibilità. Speriamo di sentire anche lui. Intanto, Stefano Cervellera, tu non è la prima volta che mi dai una mano qui alla stesura di alcuni dati essenziali e ti ringrazio ancora una volta. Dal Comune di Taranto, un osservatore evidentemente formale, ufficiale, serio, la statistica qui è una scienza, abbiamo dei dati. La domanda, De Palma, ricapito, è: che città è quella che si sta prestando a vivere questo nuovo bivio epocale, anzi, questo nuovo tornante di una serie di bivi che dal 2012 si intreccia? Allora, cominciamo facendo vedere, Candelli, magari una per una. Ecco, io delle tante slide che mi hai inviato ne ho selezionate 8-9, sono quelle più, tra virgolette, televisive, perché devo pensare anche al pubblico. Allora, eccoci qua. Partiamo da qui, Stefano, prego.
3: Questo è il 31/12/2025, 186.000 abitanti circa.
0: Residenti.
3: Taranto. Residenti, sì. Abitanti residenti, sì. Con una città che si è ridimensionata molto. Ma se andiamo avanti, c'è una slide dopo.
0: Aspetta, però fermiamoci, non dobbiamo bruciarle tutte.
3: Sì, no, vabbè.
0: Rimaniamo là.
3: Una variazione di
0: chiamo
3: circa...
0: io la slide, okay, chiamo io,
3: perfetto.
0: Così la regia.
3: Perfetto.
0: Torniamo a quella precedente.
3: Perfetto.
0: Volevo aggiungere un dato che tu la scorsa volta mi hai trasferito. Sì, a questi residenti... si aggiungono mediamente 25.000-30.000 persone.
3: Sì, ogni giorno abbiamo dei pendolari, diciamo gente che lavora a Taranto, studia, circa 30.000 persone che ogni giorno vengono nella
0: città. Quindi noi superiamo
3: abbondantemente
0: le 200.000 presenze, anche perché ritengo che per lavoro ne escano meno da Taranto, quindi
3: sì,
0: di 30.000. Quindi è una città che resta, nonostante l'emorragia demografica, resta una delle più grosse d'Italia, non capoluogo di regione. È come estensione, vedi necessità di Berretti, come estensione territoriale una delle più grandi d'Italia.
3: Sì, sì.
0: Andiamo avanti.
3: Dimmi tu dove.
0: Andiamo avanti. Allarme invecchiamento.
3: Ecco, invecchiamento, siamo con l'indice di invecchiamento a 100, credo sia 186, siamo 195 contro il 180, significa che ogni 100 giovani ci sono 195 anziani.
0: Ogni 100 giovani,
3: il rapporto,
0: quindi abbiamo un giovane e due anziani?
3: Sì. Contro una media persone oltre 65 anni, quindi che già tecnicamente sono
0: fuori. De Palma,
3: tu
0: sei già anziano per sapere. Non ti sentiamo.
3: È giovane. Vita.
0: Non voleva dircelo e ha tolto il microfono, capito?
3: Siamo parecchio sopra la media regionale, sì, anche certo. Come
0: no, non ti sentiamo, De Palma. No.
3: Come età,
0: il labiale sentiamo.
3: Come età media si
0: vabbè,
3: vede
0: magari,
3: che
0: vediamo un po' di sistemarlo, vede ora la regia provvede, forse dipende.
3: Come età media siamo un po' più vecchi della media regionale perché abbiamo un'età media di 47 anni e 2 rispetto ai 46 della media regionale, quindi è andata via un po' più, sono andati via un po' di giovani. Però volevo ricollegarmi,
0: sì,
3: alla prima tua domanda,
0: sì,
3: ma giusto per introdurre, poi c'è una slide, forse la trovate, di quello che siamo agli epiloghi dell'ILVA e non voglio entrare nel merito tecnico purché sperando che si risolva per,
0: sì,
3: la città, per il lavoratori e nell'interesse anche nazionale di un polo così.
0: E per la salute.
3: E per la salute della città, assolutamente, di cui. Ma Taranto ha capito già tanto tempo fa, dai numeri vi dico che Taranto aveva il top della popolazione nel 1971, 244.000 abitanti.
0: È stato il...
3: è stato l'anno in cui per Taranto c'è a Taranto in sistema il 50% della popolazione dell'intera provincia, contro il 1951 che era meno del 40, quindi un 10% ha assorbito nella provincia oltre ad altri paesi. Ma già dal 71 c'è stato un crollo demografico. Taranto ha anticipato 30 anni la dinamica.

0: Dinamica
1: finisce anche il boom
0: demografica.
1: economico in Italia nel
0: Ma la dinamica demografica è iniziata 10 anni fa, 15 anni fa generalmente, ma Taranto è iniziato 40 anni fa, tant'è che al 91 eravamo già al 37%, avevamo già 40.000 abitanti in meno circa, eh? Poi c'è stato lo scorporo di... Quindi ha iniziato...
1: Poi c'è stato anche che si stacca...
0: Paradossalmente il 71 è l'anno del raddoppio, è la città stessa che non era dimensionata, era troppo grande.
1: Forse De Palma, la battuta era... Tu sei over 65, under 65, come ti consideriamo? Uno di Ginosa sei tu intanto, diciamolo, perché so che ci tieni. No, perché parlavamo che la popolazione di Taranto è sostanzialmente invecchiata, cioè un giovane ogni due anziani. Per anziano si tratta di essere over 65.
2: Ora, la popolazione di Taranto, la popolazione immagino che sia come quella di Ginosa, come quella...
1: Sì, penso di sì, battute a parte...
2: Realtà.
1: È una città quindi che dal 71 perde residenti, ma resta una delle
2: Angelo,
1: più grandi terri... Prego.
2: E certo, ma il numero degli abitanti scende a Taranto, come purtroppo scende in Puglia e scende anche in tutta Italia. È un problema di denatalità e sappiamo bene che chiaramente tutti i territori affrontano lo stesso problema. Noi poi abbiamo qualche problema in più perché è evidente che anche... nel passato la presenza di grandi realtà diciamo molto più imponenti, la Marina Militare, l'Aeronautica, l'Arsenale eccetera eccetera, insomma era molti cittadini non di Taranto si sono stabilizzati a Taranto anche in funzione delle attività lavorative, insomma, quindi diciamo che oggi c'è qualche difficoltà in più. Comunque io non mi sento vecchio, ma sono sessantenne quasi, quindi sono oramai...
1: Beh, una battuta a parte, anche perché ragazzi...
3: Però è under.
1: Però è under, dici, sì, ha detto che è under. Continuiamo
2: però
1: qualche slide ancora interessante,
2: 65.
1: Perché entriamo nel cuore delle questioni economico-commerciali, Prego, continuiamo, Candelli.
0: Mi dici tu dove...
1: Vabbè, andiamo... presenza straniera è un dato importante...
0: Cresce.
1: Per me lo straniero è molto relativo.
0: Però è distribuita molto male nella città, perché la presenza, mediamente noi siamo intorno al 3% rispetto all'8 nazionale.
1: Per male intendi non uniforme.
0: Distribuita in maniera non uniforme, ma ci sono delle aree dove si concentra superando il 15-16%, per cui potrebbe creare anche ulteriori tensioni. Questa è da tenere.
1: Emorragia demografica mi sa che l'hai già prima.
0: L'avevamo vista, sì.
1: Andiamo oltre.
0: Occupazione.
1: Oh, allora, De Palma, emergenza lavoro, dati a confronto. Capitale umano rischia povertà. Ascoltiamo Stefano, poi voglio un commento di Vittorio Ricapito e di Vito De Palma.
0: Sì, qui siamo su un indicatore molto alto che è l'indice di marginalità, rischio povertà, quelle famiglie che hanno un reddito per cui non gli consentirebbe rispetto a, diciamo, di mantenere uno stile di vita adeguato minimo medio. E siamo a uno degli indici più alti d'Italia quasi rispetto alla Calabria dove ci salviamo, parte della Sicilia, 33, quindi una famiglia su tre è a rischio povertà. Su Taranto rispetto al diciamo a una su cinque diciamo del territorio regionale, e questo si innesta anche nei tassi di occupazione. Abbiamo un tasso di occupazione che ha 20 punti in meno dal 39 al 61 rispetto al nazionale e oltre e quasi 10 punti rispetto alla media regionale. Abbiamo poca occupazione e diciamo anche e l'indice di disoccupazione, specie quello giovanile, soffre, siamo tra i più alti d'Italia. Questa
1: mi capito sacrosanta la battaglia per la salute. Premessa.
3: Senza dubbio.
1: Questi dati si inseriscono ora in un contesto in cui stiamo rischiando di avere un nuovo esercito, ben che vada, di cassi integrati. Sono dati che dovrebbero non far dormire la notte a tutti coloro i quali hanno una responsabilità.
3: Senza dubbio, sono dati che non conoscevo, quindi sai, commentarli anche così a caldo è...
1: Autorizzato a utilizzarli sul giornale perché ormai sono pubblici.
3: Fanno impressione.
1: Ti passo tutto.
0: Li lasciamo.
3: Fanno impressione e certamente un campanello d'allarme, ILVA o non ILVA. E una risposta deve arrivare sicuramente dalla politica, una risposta deve arrivare da chi decide la programmazione non da qui ai prossimi 3 mesi, il prossimo mese, il 20 ottobre, ma da qui ai prossimi anni. E c'è sicuramente da lavorare anche su un discorso, ma questo forse ha valore su scala nazionale, non solo su Taranto, sul collegamento tra scuola, formazione, università, che da noi è carente, e poi lavoro. C'è da crearle queste occasioni di lavoro per i giovani, altrimenti ci troveremo quel dato di prima, cioè due anziani per ogni giovane.
1: De Palma, una società che invecchia, una società nella quale una famiglia su tre è a rischio povertà, e i dati sono peggiori rispetto al contesto regionale italiano. Non c'è da dormire la notte, insomma.
2: Sì, Angelo, c'è sicuramente preoccupante il dato, però così come mio costume, noi dobbiamo pensare in positivo, cioè non dobbiamo superare la fase del passato dove qualsiasi cosa è negativa. Noi non per prendere ad esempio i giochi del Mediterraneo, ma poi insomma, possiamo concentrare, come dire, la capacità su una persona, su più persone, su un team. Taranto è stata capace di dimostrare al mondo intero che è una città matura, che è una città capace di guardare a prospettive diverse e nuove, che è una città capace anche di attrarre turismo, di processi culturali e così via. È chiaro che sconta una situazione dal punto di vista occupazionale collegata principalmente al discorso dell'Ilva, sul quale, diciamocelo, insomma, sono anni che purtroppo ci incartiamo sempre nelle solite cose. Allora, se Taranto continua a essere, dal punto di vista politico, la città del no a tutto, Taranto chiaramente non avrà la possibilità di guardare ad obiettivi sfidanti, obiettivi che ci danno la possibilità di assicurare ai nostri giovani delle opportunità di lavoro ed evitare di andare a cercare soluzioni lavorative al nord o in altre parti addirittura fuori dall'Italia. Noi abbiamo necessità di narrare un linguaggio positivo perché abbiamo imprese capaci, abbiamo imprenditori capaci. È chiaro che gli imprenditori vanno dati gli strumenti che funzionano. Per capirci, io non ci giro intorno alle cose, Angelo, tu mi conosci. Per anni abbiamo avuto una ZES ionica che doveva favorire, quella vecchia, lo sviluppo industriale attraverso anche uno strumento, diciamo, straordinario, qual era quello della ZES. Non è stato capace di produrre un'autorizzazione unica. La nuova ZES, questa cosa l'ha consentita, e anche imprese del Tarantino possono farlo. Perché? Perché è chiaro, se noi gli mettiamo all'interno della ZES strumenti di semplificazione normativa, accelerazioni, diciamo, produttive, è normale che questo viene apprezzato dall'imprenditore. Se invece dobbiamo consentire sempre all'imprenditore di girare dal capoluogo di regione, e questa cosa non va bene, ma
1: Ricordami
2: non
1: che poi
2: voglio
1: c'è una
2: essere
1: domanda
2: fuori.
1: sugli Ateco del GTF da girarti. Continuiamo, ci sono altri dati interessanti, De Palma,
2: Io ho 2 minuti
1: legati.
2: soltanto,
1: Non ho capito.
2: perché ho 2 minuti, devo stare a Palazzo Chigi, quindi devo
1: E allora
2: scendere
1: una
2: qui
1: domanda
2: dalla.
1: flash con risposta di un minuto. La battaglia,
2: Sì.
1: la partita dell'allargamento probabile, eventuale, auspicato dei codici Ateco per il GTF è ancora in piedi, è possibile? Ne abbiamo parlato qui con l'assessore di Sciascio qualche mese fa, con Di Cui e con altri.
2: Posso
1: La Commissione
2: rispondere con una
1: Regione se n'è
2: domanda?
1: occupata. Ecco.
2: Posso rispondere con una
1: Prego.
2: domanda? È
1: Prego.
2: stato efficace il GTF così come è stato predisposto? Io dico che probabilmente, insomma, è un mezzo fallimento. Allora, noi abbiamo strumenti nuovi, qual è quello dell'accelerazione industriale prevista dagli strumenti anche della comunità europea, a cui con estrema, diciamo, onestà intellettuale devo riconoscere, ha fatto riferimento anche il Presidente De Caro l'altro giorno. Ed è il tema che noi abbiamo posto, io, il collega Caroppo, Dattis, Battilocchio e Castiglione, come question time al Ministro Urso. Allora, se noi vogliamo lanciare una sfida, evitiamo di riempirci di sigle, ma riempiamo di contenuti quello che evidentemente insomma, serve al territorio. GTF per me è una sigla.
1: Va bene, speriamo che tu sbagli. Io mi auguro che tu stia sbagliando, altrimenti si rischia di perdere un'altra grande occasione. Quindi è chiaro, no, quello che
2: Ma
1: intendo.
2: non significa che non va coltivato, però io non ritengo che GTF sia, diciamo, la soluzione dei problemi di Taranto. Io penso che la soluzione dei problemi di Taranto va trovata negli strumenti nuovi
1: E allora
2: di
1: giù con la legge
2: accelerazione.
1: speciale e giù con un gioco di squadra
2: Magari
1: territoriale, forse è il caso. Grazie De Palma, buon lavoro
2: mi
1: a
2: trova
1: Roma.
2: d'accordo.
1: Grazie, ciao,
2: Ciao,
1: grazie.
2: grazie.
1: Alla
2: Un saluto
1: prossima.
2: a tutti, saluti Vittorio e Stefano.
1: Allora,
2: Ciao.
1: Stefano, continuiamo. Candele, continuiamo con le ultime slide, così abbiamo qualcos'altro da commentare in chiusura. Procediamo, classifica redditi.
0: Sì, anche qui anche per dare una risposta sì. all'amico Vito. Sì. Quando parliamo di Taranto, non è che abbiamo solo la città, Taranto provincia ha quell'indicatore, perché poi se parliamo di redditi, Taranto è la seconda città in Puglia che genera redditi di dichiarazione, con un volume sotto Bari, supera diciamo Foggia, che ha diciamo un'entità demografica più ampia, però se andiamo sulle distribuzioni, cioè quel reddito medio di dichiarazione di 23.000 euro, è già molto più alto Taranto città rispetto a alcuni comuni, come faccio noi, piccoli comuni della provincia di cui siamo a 14-15 sì. mila, siamo già in piena fascia estrema di povertà, quindi non è che dobbiamo, Taranto forse a livello di redditi ancora sopravvive bene, può essere da traino, dobbiamo vedere una, diciamo, una visuale più ampia.
1: Venezia c'ha 4.000 euro in più di media.
0: È 4.000 di più, ovviamente, però come entità è Taranto, c'ha un'entità grande, 2 miliardi e 7.
1: No, ma la riflessione mia, magari banale, è che Lecce non ha l'industrializzazione di Taranto.
0: Cioè, poi se
1: questo
0: vediamo,
1: fa pensare un po', eh?
0: Certo, non ha. Se andiamo poi all'interno della città di Taranto, noi abbiamo quartieri che vanno a 13.000 euro, abbiamo fatto un lavoro di stima, di disaggregazione, tipo Tamburi, e quartieri che arrivano a 24-25.000 euro.
1: Quindi c'è anche
0: euro.
1: Un dato...
0: Sì, anche diciamo di...
1: Diverso.
0: Ma se andiamo sui comuni c'è un dato peggio delle aree peggiori nostre, quindi diciamo si deve lavorare insieme con i comuni.
1: E Taranto e provincia.
0: Taranto, i comuni piccoli devono essere anche integrati.
1: Considerazioni in merito?
3: Ma,
1: ti vedo assorto e preso da questi numeri.
3: No, poi sai, quando ti trovi davanti a tutte queste informazioni insieme è anche difficile.
1: Vabbè, glielo giriamo il PDF al collega.
3: C'è da dire che dalle parti nostre, quando ci confrontiamo con amici che magari vivono in altri sì. capoluoghi, la vita ha anche un costo leggermente inferiore, perché per esempio con gli stipendi che si prendono in certi paesi della provincia non si vivrebbe neanche 10 giorni a Roma, a Napoli, a Milano.
1: Ah, certo.
3: Quindi abbiamo anche diciamo, determinate fortune, però sono numeri che fanno riflettere e ha ragione in questo l'onorevole De Palma, cioè non esiste la bacchetta magica, non esiste lo strumento principe, così come non esiste l'uomo nuovo che salva la città, è un lavoro di squadra che va iniziato adesso e va portato avanti.
1: Vediamo
3: per
1: le
3: anni.
1: Ultime slide, Candelli. Allora, eccoci qua. Sì, classifica sì. redditi, tessuto questo imprenditoriale noi, top sì. 4 settori.
0: Sì, i 4 settori principali su questo è Taranto città. Così diciamo sì. abbiamo 5.000 imprese di commercio in grosso dettaglio che paradossalmente
1: dati al 31/12/25
0: sì con, con gli ultimi bilanci approvati delle società qui sì. parliamo solo di società persone giuridiche perché abbiamo estratto i dati dei registri delle imprese aggiornatissimi e precisi sì. qui lavoriamo al netto dell'ILVA perché in amministrazione controllata non abbiamo più i bilanci depositati quindi è il settore predominante ci meravigliamo anche noi nello studio dei numeri quindi è il caso di il settore commercio tira ancora tanto. Commercio in grosso dettaglio su Taranto porta come credo oltre quasi 5.000 dipendenti diretti, con una differenza tra il dettaglio e l'ingrosso, il dettaglio porta un po' più di persone, di dipendenti, però con un
1: anche
0: reddito più basso.
1: Anche in questo caso mancano i dati dell'industria acciaieria.
0: Dell'industria, ma l'industria ce l'ho il dato nel secondo che l'attività non ce l'abbiamo di qua, lavori dovrebbe essere su sui 6.000 all'interno.
1: I dati ILVA li conosciamo? La refineria Eni è qua dentro?
0: Sì, in questa qua. Se andiamo sul settore di riferimento sono 6.000 dipendenti in tutta la provincia, di cui Taranto è il 40%, sui 2.000 e qualcosa, nelle imprese del settore metalmeccanico e di cose. Però il settore commercio al dettaglio che soffre tanto, tant'è che genera perdite, mentre il settore commercio all'ingrosso sta dando utili. Quindi c'è da ridisegnare anche il ruolo commerciale. C'è un ruolo commerciale importante nella città di Taranto qui, un ruolo predominante ancora,
1: interessante,
0: molto interessante. Poi c'è l'attività nuova, per esempio la somministrazione, l'attività di ristorazione, nuovi lavori e la salute. Si sta inserendo qui con nuove società tipo cooperative, che abbiamo 2.700 dipendenti, sì. C'è una crescita forte
1: abbiamo
0: nel settore terziario.
1: No,
0: posso darti l'ultima slide dove c'è quel settore turistico? Abbiamo
1: no, io non ce l'ho, ma ce l'hai tu.
0: C'è l'indicatore di pressione turistica, qui siamo molto.
1: Ok, possiamo uscire dalle slide.
0: C'è un indicatore che ci dice quanto il settore diciamo, di. Eh, di, diciamo, di di offerta turistica a livello, diciamo, di pernottamenti sia in efficienza, che dato Regione Puglia 8 e 9 molto utilizzato, con un forte, diciamo, impatto di efficienza nell'area del, diciamo, tra Brindisi e Bari e nel Salento, a Taranto è 2 e 4, qui siamo proprio indietro. Abbiamo tanta offerta di B&B che potrebbe, quindi abbiamo uno sviluppo che ci può stare nel settore turismo importante, che è ancora sottoutilizzato. 2,4 confronta l'8,9, anche come prezzi rileviamo proprio

0: Questo è il dato dei prezzi medi aggiornato con Airbnb. Noi abbiamo prezzi che sono un terzo di quelli dell'area della Valle d'Itria o del Salento.
1: Un terzo in meno.
0: Un terzo, cioè il 70% in meno, okay. Quasi. Quindi scontiamo ricavi più bassi, più competitività. Forse qui abbiamo bisogno di un sistema.
1: Capacità attrattiva da migliorare.
0: Capacità attrattiva, okay. Strade, aeroporti, capacità quello attrattiva. Che...
1: Beh, insomma, bisogna arrivare a Taranto.
2: Sì, bravo, innanzitutto c'è un problema di infrastrutture. C'è un problema di, e infatti proprio in questi giorni noi lo stiamo scrivendo, c'è questo derby sull'aeroporto, Brindisi si è un po' piccata di questa grottaglia che alza la cresta, e voi cosa volete? Ci avete già i cargo, ci avete già i droni, è un peccato perché non bisogna poi cadere nella trappola della guerra dei poveri. Però è interessante che c'è questa potenzialità di sviluppo. Mi viene da dire, la Valle d'Itria ha iniziato a fare turismo con stranieri che portavano anche bei soldi, perché la gente più che benestante, 30 anni fa, 40 anni fa, adesso non si fanno più affari immobiliari, per esempio, e i costi sono mostruosi. Noi siamo parecchio indietro da quel punto di vista, però abbiamo un grande potenziale. L'abbiamo visto durante i giochi nel Mediterraneo. Taranto era ogni giorno in televisione sulla Rai delle immagini meravigliose.
1: Bellissime, che hanno sorpreso anche noi, perché non finiamo mai di sorprenderci, anche la nostra bellezza.
0: Ti vorrei solamente dare, se era possibile, questo che è stato un metodo di lavoro degli anni 80, Taranto Progetto 80, Camera di Commercio. Oggi è un momento cruciale per Taranto, ha bisogno di... Noi studiamo, mettiamo, ma ha bisogno di una regia che sia più dell'area comunale o provinciale, una regia di area vasta, molto grande, con una vision anche all'estero.
1: Perché non mette a sistema tutti questi dati?
0: Questo è stato, non lo possiamo mettere a sistema, questo è stato uno dei tre tomi di un lavoro importante, se tu vedi come è stato visto il territorio già 40 anni fa, 50 anni fa, è un territorio già ampio, non si può fermare alla sola città. Questo l'ho fatto dal professor De Pace, ordinario di statistica all'Università La Sapienza.
1: È uno studio da aggiornare evidentemente?
0: Ma è il metodo che va fatto, sì. Mettere sul tavolo le migliori menti, studiare e applicare non più la city, la smart city, la smart area, perché senza un metodo che è l'analisi e l'applicazione, noi non andiamo, noi abbiamo adesso i supercomputer, allora, ne abbiamo anche a disposizione per fare simulazioni, per capire come può andare, e siamo a disposizione, noi ma anche l'Università di Taranto è a disposizione, porto anche l'indicazione.
1: Bene, grazie, allora Futura finisce qui, ci vediamo giovedì prossimo, ringrazio Vito De Palma che ha raggiunto i suoi impegni, Mario Turco evidentemente non è riuscito a liberarsi, ma avremo occasione con Turco, con Iaia, con gli altri parlamentari, consiglieri regionali, avremo il sindaco presto anche ospite, mi auguro, e il presidente della provincia, insomma ricomincia la stagione di Futura, i temi non mancano, non solo problemi, parleremo anche delle cose che vanno, perché bisogna cominciare anche a saper discernere. Rere, grazie Stefano,
0: grazie
1: come sempre,
0: a voi.
1: Ti darò fastidio altre volte.
0: Andiamo subito, poi far girare tutto il materiale.
1: Collega.
0: Ma è già pubblico sul sito dell'Open Data del Comunitario.
1: Così nascendo una pagina edicola del Sud. Edicola.
2: La facciamo subito.
1: L'edicola, non del Sud. L'edicola, bocca al lupo, domani di chi ti occupi per domani?
2: Lupo. Oggi sono di corta, sono di riposo.
1: Di corta vuol dire in gergo di riposo il giovane. Va bene, allora, grazie Candeli Regia, grazie a tutti e a tutte per averci seguito. A giovedì prossimo, Futura. Oggi è ricominciata la terza stagione. A giovedì.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
0: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Fammi vedere, di.
2: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No,
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo
4: no,
5: tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.

0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.

0: Se mi dici delle bugie io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
2: Yes.

0: guidare io. Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso?

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.
2: Honey, candle of ten, the candle of ten and me again. I'm a-leaving on the midnight train, oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train.
3: Un caffè e latte.
2: Honey, you can't love nine. Honey, you can't love nine. Can't love nine, I'm still being mine. I'm a-leaving on the midnight train, oh boy, hit the road. Hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
3: Posso sedermi qui?
4: Si accomodi, stavo per andare.
3: Che ci fai qui?
5: Sono qui perché voglio parlarti.
3: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
5: Ho visto Jimmy.
3: Che cosa dici?
5: George, di la verità, so cosa state facendo.
3: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
5: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
3: Sei pazza.
5: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
3: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
5: Parliamone adesso, invece.
3: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
5: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
3: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
6: Niente polizia?
7: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
6: E dalle 10.15 alle 11?
7: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
6: Ti ha notato?
7: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
6: Basta così.
3: Nessun periodo senza polizia?
6: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
7: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
1: Io però credo che ci manchi qualcosa.
6: Cosa, per esempio?
1: Chiedilo allo studente.
7: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
6: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.

0: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
2: Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
0: E io che faccio?
3: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
3: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre due minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in due minuti.
0: E se lui non finisce gli sportelli?
3: Beh, tutto quello che non si prende in due minuti si lascia.
0: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
0: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche cinque minuti.
3: Noi ce ne andiamo dopo due, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei due minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
0: Dove sarà la macchina?
3: Lo vedrai. Faremo una prova.
1: Senti un po', John.
3: Dimmi.
1: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
3: Beh, cos'è?
1: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo?
1: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
3: Come lo spieghi, George?
4: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
1: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
3: Che facevi ancora là?
1: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
3: Non ti avevo detto di non trattenerti?
1: Solo pochi secondi.
0: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
1: Ma ti dico.
3: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
1: Devo venire anch'io?
3: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
1: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: tanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e

0: rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
1: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
1: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
1: È rosso.
2: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una...

0: grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Sta retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. Scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, Porta?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero.
4: Senti,
3: adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirnelo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: Oh, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
3: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
1: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
1: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
1: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
1: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Ci hai già dato abbastanza guai.
1: Hai visto, Joe? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: Beh, no, no.
0: L'ha detto a nessuno?
1: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
1: Ma che fai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
1: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
1: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
1: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andare.

0: Darsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
1: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe. Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Ma il pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatemi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità allora di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
0: Cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
3: Comprate la strada! Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
4: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
4: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro.

0: Diteglielo che non sono così.
1: E ditegli di non sparare più.
0: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze.

0: salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10. Della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. prevedono ormai, prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere

0: collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una

0: Società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, Come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano, a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce, punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli

interessanti perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente

0: mente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: E col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 chilometri è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che, presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non
0: niente. Allora
1: utilizzate.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere c'è.

0: E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore.

0: dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, Non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti.

avanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione.

0: da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano direttamente. Si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione.

0: situazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, Rita, dottoressa.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
0: Hai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
0: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
0: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Io ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Da stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel,

0: Mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvetati. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Oh, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
1: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: No? Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland, presto.
3: Oh mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti.

0: Tutti facciamo degli sbagli.
1: Com'è?
0: Che ci stareste a fare?
2: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watt.
3: Piacere, dottor.
4: Molto lieto.
2: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
0: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939?
2: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
4: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
0: Pensavo che lei vivesse in America.
4: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire.
4: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
2: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
5: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
2: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
5: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
4: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
2: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
2: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
4: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
2: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
2: Grazie.
4: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
2: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
4: Ma, Mr. Holmes...
2: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
2: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
2: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte a lei.
0: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson! Watson, svegliati! Dove è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
0: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
0: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
0: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
0: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato. Va bene, va
1: bene. Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Signori, ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego, non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
7: Arrivederci.
3: Arrivederci.
6: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
6: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.

0: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
2: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
0: Disegno? Che tipo?
2: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
0: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
2: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
0: Ci pensi? Magari un operaio?
2: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
0: E chi era?
2: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
0: Lo ha chiamato lei?
2: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
0: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
2: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
2: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
2: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, non
2: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
1: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico. Il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma... dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn. I, up she rises, I.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.

0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono due giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Deal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un posterano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
1: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
0: Buonanotte, dottor Watson.
1: Buonanotte.
0: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
2: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
0: Ma è morto, gliel'ho detto.
2: Attento.
0: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
4: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottor.

0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso?
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
1: Wallace Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba, altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H, Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
1: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
1: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non lo so! Non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.

0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
1: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
0: Che cosa?
1: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
0: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
0: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
0: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Cosa ne dice, professore? Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di là.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tuffo. Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti.

0: Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
1: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
2: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
1: Oh, non fa nulla, signora.
4: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
0: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una

0: forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che se nascono potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale, con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura.

0: cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini, del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere, e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica. E
2: crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molti ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento.

0: Nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenza e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come con

0: conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
1: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: è Studio Centro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Ex Silva, oggi il tavolo al Ministero del Lavoro, confermate le garanzie per i lavoratori diretti e dell'indotto, ma per i sindacati metalmeccanici le misure restano insufficienti. Taranto divisa tra salute e lavoro, la città vive ore drammatiche tra il dolore di chi ha pagato il prezzo dell'inquinamento e la paura di chi rischia di perdere l'occupazione. Il video rilanciato dall'Associazione Genitori Tarantini riaccende le tensioni mentre serve un fronte comune per difendere salute, lavoro e futuro. Maristair Grottaglie, passaggio di consegne al comando, il capitano.

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, ovviamente parlando della situazione relativa all'ex Ilva, ore drammatiche, quelle che si vivono a Taranto tra chi porta avanti la battaglia per la chiusura dell'azienda e per chi invece ha paura di perdere lavoro e dignità. Una guerra sociale ormai alle porte della nostra città con diversi sviluppi. Vi raccontiamo tutto nel nostro editoriale. Sono ore difficili nelle quali ogni parola pesa, ogni immagine può diventare una ferita e ogni gesto rischia di allargare una distanza che la città, oggi più che mai, avrebbe invece bisogno di colmare. Da una parte ci sono le famiglie che hanno conosciuto la malattia, il dolore e la perdita. Dall'altra ci sono i lavoratori che guardano al futuro con paura, temendo di perdere il proprio reddito e con esso la sicurezza e la dignità costruite attraverso il lavoro. In mezzo c'è un'intera comunità stanca di essere costretta ancora una volta a scegliere tra il diritto alla salute e quello all'occupazione. È in questo clima che l'associazione Genitori Tarantini ha deciso di ripubblicare un video girato nel 2016 all'interno dello stabilimento ex Ilva. Nelle immagini si vedono emissioni provenire dagli impianti mentre si ascoltano le parole e addirittura le risate deplorevoli di alcuni operai. Sono immagini dure, dolorose, difficili da accettare. Quelle risate appaiono ancora più stridenti se associate alle sofferenze di chi negli stessi anni combatteva contro la malattia o piangeva una persona cara e giustificano la rabbia di chi a causa di quella fabbrica in questa vita ha perso. Ma la realtà di Taranto non può essere racchiusa in pochi secondi di video e il comportamento irresponsabile di alcuni non può diventare il volto di un'intera categoria. Dentro quella fabbrica hanno lavorato e lavorano anche uomini consapevoli dei rischi, preoccupati per la propria salute e per quella dei cittadini. Persone che al termine del turno tornano a casa e abbracciano i propri figli. Famiglie che oggi temono di ritrovarsi senza un reddito e senza un'alternativa. A rendere ancora più delicata la pubblicazione del video è il momento scelto. Soltanto poche ore prima, infatti, la stessa associazione aveva rivolto un appello all'unità tra cittadini e lavoratori. Un'esigenza autentica e necessaria che queste immagini invece rischiano di indebolire, alimentando una contrapposizione molto pericolosa. Tutto questo avviene dopo le gravi minacce ricevute dall'associazione Genitori Tarantini. Minacce vergognose e inaccettabili, dalle quali è necessario prendere le distanze senza esitazioni. Nessuna divergenza può giustificare intimidazioni o violenza nei confronti di chi combatte per la salute e per il futuro dei propri figli. Ma proprio perché la causa è nobile, occorre evitare che il dolore diventi uno strumento di divisione. Taranto non ha bisogno di nuovi nemici né di una guerra tra chi soffre per la malattia e chi trema davanti al rischio di perdere il lavoro. Serve un fronte unico, un fronte Taranto senza vincitori né vinti, capace di chiedere allo Stato tutele speciali, garanzie sanitarie, protezione del reddito, bonifiche e una vera riconversione economica. Questo non è il momento di soffiare sulla guerra sociale, è il momento di ricucire. Restiamo in ambito ex Ilva, spostandoci in provincia ed in particolare a Roccaforzata, che ha ricordato Giacomo Campo, operaio morto 10 anni fa nell'area a caldo dell'ex Ilva. Ieri la benedizione di una stela, e di una stele, prima il corteo che si è snodato per le vie del paese, commozione nelle parole dello zio Romeo Cappello, che per tanti anni ha chiesto che la comunità ricordasse il nipote e tutte le vittime del lavoro in fabbrica. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Aveva 25 anni Giacomo Campo, era un operaio dell'indotto dell'ex Ilva, lavorava per la Steel Service, è morto sul colpo sotto gli occhi dello zio Romeo il 17 settembre del 2016, schiacciato da un rullo mentre lavorava alla manutenzione di un nastro trasportatore nell'Alto Forno 4. Il processo sulla sua morte è ancora in corso, lontano da trovare una conclusione, alla sbarra con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo e in osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ci sono i vertici della fabbrica e l'allora caposquadra. In attesa di ricevere giustizia nelle aule di tribunale, lo zio Dani si batte perché la comunità in cui è cresciuto non si dimentichi di lui e delle tante vittime della fabbrica. Ieri pomeriggio Roccaforzata ha finalmente accontentato lo zio. A 10 anni dalla morte del nipote, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Santo ha promosso una commemorazione.
2: Per la comunità di Roccaforzata la perdita di un giovane di 25 anni è stato un segnale molto forte che ancora per parecchi ovviamente non si può dimenticare. Poi è stato fatto quel monumento in onore di Giacomo e non solo, anche di tutte le altre vittime sul lavoro. Il lavoro secondo me deve essere dignità, perché andare al lavoro significa vivere

0: tirare avanti la propria famiglia, portare il pane a casa, però se poi non torni c'è qualcosa che non va. Secondo me va migliorato il sistema o la qualità del lavoro. Con tutte le armi, le posizioni, le istituzioni tutte dovrebbero iniziare a ragionarci su, perché troppe, ma troppe morti sul lavoro succedono ancora oggigiorno.
1: Prima la messa nella Chiesa Santissima Trinità, poi la fiaccolata per le vie del paese, fino all'arrivo al Parco Pubblico Monte della Croce, dove è stata inaugurata una stele, benedetta dal parroco del paese, Don Giuseppe Mandrillo. Alla commemorazione erano presenti anche i deputati Francesca Viggiano e Giovanni Maiorano, i consiglieri regionali Cosimo Borraccino e Giuseppe Fischetti, sindaci dei paesi limitrofi, rappresentanti sindacali e colleghi dell'operaio, visibilmente commosso lo zio Romeo Cappello.
2: È una forte emozione, perché non è solo il ricordo di Giacomo, deve essere un monito per la situazione che oggi succede all'Ilva, perché uno stabilimento del genere, dopo quante morti ha lasciato dietro e ancora ne lascerà, non può chiudere così, non può dire arrivederci e grazie, no, così no, ha fatto troppe vittime.
3: Intanto la questione ex Ilva continua a tenere banco anche nelle sale romane, con l'incontro al Ministero del Lavoro, il tavolo tecnico con i sindacati confermate, le garanzie per indotto e lavoratori diretti, ma i metalmeccanici le ritengono insufficienti, un'interlocuzione che risente del forte clima di incertezza sulla chiusura dell'aria a caldo in attesa della decisione della Corte d'Appello e della Cassazione. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Confermati gli strumenti per garantire il reddito ad indotto e diretti dell'ex Ilva. Per i sindacati però il pacchetto resta insufficiente e troppo fumoso. Questa mattina il tavolo tecnico al Ministero del Lavoro per avviare il confronto con i rappresentanti dei lavoratori in un clima di grande incertezza. Per capire quale sarà il futuro del siderurgico si attende l'udienza del 30 settembre della Corte d'Appello di Milano, quando verrà discussa l'istanza di sospensiva con cui i legali di Ilva Enaeste e Acciaierie d'Italia Enaeste chiedono di attendere l'udienza in Cassazione del 20 ottobre per l'eventuale avvio delle operazioni di spegnimento dell'aria a caldo.
4: I tecnici del Ministero del Lavoro hanno confermato il quadro del pacchetto degli strumenti per garantire il reddito ai lavoratori dell'indotto di ADI, di ILVA in amministrazione straordinaria, che ci è stato già anticipato dalla Ministra Calderone nell'ultimo incontro di Palazzo Chigi. Quindi la cassa integrazione in deroga per quanto riguarda l'indotto, l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori dell'ILVA e quelli di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, e il pacchetto di incentivazione alle imprese per le ricollocazioni. Quindi noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto adesso, anche perché manca sia la questione, l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti, e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni di sofferenze possono avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo.
5: Addirittura noi stiamo discutendo di qualcosa che potrebbe neanche vedere mai la luce, stiamo solamente cercando di lavorare su quel decreto che è stato annunciato a Palazzo Chigi e provare a mettere i nostri paletti perché sia efficace, perché già in passato, parliamo soprattutto per i lavoratori dell'appalto e dell'indotto, sono stati studiati provvedimenti che poi non sono stati accessibili dalle imprese. Vogliamo che la tutela si sposti dall'idea dei fatturati, dei macro ragionamenti, e scenda sulle persone. Noi chiediamo che siano i lavoratori che sono entrati in quell'azienda o che comunque all'esterno hanno fatto lavorazioni per quell'azienda che possano essere tutelati. Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni.
6: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi.
3: Adesso ci spostiamo all'arsenale di Taranto. È definitiva la sentenza che condanna il Ministero della Difesa a risarcire i figli dell'ex dipendente della Marina Militare morto a causa di una malattia contratta a causa dell'esposizione all'amianto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
7: È definitiva la sentenza con cui nel maggio scorso il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della Difesa a risarcimento complessivo di quasi 700.000 euro in favore dei tre figli di un uomo di Monteiasi in provincia di Taranto, per oltre 40 anni dipendente civile della Marina Militare presso l'arsenale del capoluogo ionico, è morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. A renderlo noto è stato proprio l'Osservatorio Nazionale Amianto. L'uomo aveva prestato 18 mesi di servizio militare di leva alla Spezia, dove era stato impiegato come meccanico attrezzista presso l'arsenale della Marina Militare, un periodo al quale si era poi aggiunta una lunga attività lavorativa come dipendente civile della difesa. Terminato il servizio di leva, infatti, aveva proseguito il proprio percorso professionale presso l'arsenale di Taranto, dopo aver frequentato da giovanissimo la scuola allievi operai. Nel corso della sua carriera aveva lavorato inizialmente come tipografo, successivamente come impiegato amministrativo, fino al pensionamento avvenuto a marzo 2006. Nel 2018 all'uomo era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico diffuso e inoperabile, una patologia strettamente associata all'esposizione alle fibre di amianto. Le sue condizioni di salute erano poi progressivamente peggiorate fino alla morte, avvenuta a maggio 2019 all'età di 74 anni. Nel procedimento la consulenza tecnica d'ufficio ha individuato nel mesotelioma la causa preponderante del decesso, riconoscendo anche contestualmente il rapporto causale con l'esposizione all'amianto. Il Tribunale, nel determinare il risarcimento spettante ai familiari, ha preso in considerazione diversi elementi, tra cui l'età della vittima, quella dei figli e l'intensità del rapporto familiare. Oltre ai 692.247 euro riconosciuti complessivamente ai tre figli, il Ministero della Difesa è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio e dei costi della consulenza tecnica d'ufficio. Particolare rilievo assume un passaggio della motivazione della sentenza relativo alla conoscenza dei rischi connessi all'esposizione. Sul caso è intervenuto Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, secondo il quale la vicenda non rappresenterebbe un episodio isolato. La pericolosità dell'amianto era già conosciuta e questi lavoratori avevano diritto ad essere protetti. Non possiamo continuare a considerare quanto accaduto come il risultato di un rischio imprevedibile. Parliamo di uomini che hanno trascorso una parte importante della propria vita a servizio dello Stato e che a distanza di anni ne hanno pagato le conseguenze con la malattia e troppo spesso anche con la vita.
3: Adesso ci spostiamo a Grottaglie, più precisamente al comando Maristair. Passaggio di consegne questa mattina. Il capitano di vascello Ivan Leonardo Pagliara ha ceduto il comando al parigrado Federico Dell'Agnolo, una cerimonia solenne in una base strategica per l'aviazione navale e per la sicurezza del paese. Un secolo di storia sospeso tra il cielo e il mare, la stazione aeromobili della Marina Militare di Grottaglie rappresenta uno dei luoghi simbolo dell'aviazione navale italiana. Le sue origini risalgono al 1915, quando nacque l'aeroscalo successivamente intitolato al tenente di vascello Marcello Arlotta, caduto durante una missione nell'Adriatico. Da allora la base ha accompagnato l'evoluzione delle ali della Marina, prima gli elicotteri Harrier impegnati sulla portaerei Garibaldi fino agli F-35 e ai sistemi di pilotaggio remoto del nuovo centro operativo. In questo luogo carico di storia si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando. Il capitano di vascello Ivan Leonardo Pagliara ha concluso il proprio mandato alla guida di un polo strategico per la squadra navale. Pilota di grande esperienza, Pagliara ha totalizzato oltre 2.000 ore di volo e più di 500 appontaggi su unità navali italiane e straniere. Un percorso segnato da preparazione, responsabilità e costante prontezza operativa. A raccoglierne il testimone è il capitano di vascello Federico Dell'Agnolo. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio su ponti di volo di alcune delle principali unità della flotta, dalla portaerei Cavour alla fregata Bergamini, ricoprendo anche incarichi legati al programma F-35 e frequentando il National War College di Washington. La cerimonia è stata presieduta dal comandante delle forze aeree della Marina, ammiraglio di divisione Giancarlo Ciappina, alla presenza delle autorità civili e militari. A Maristair Grottaglie cambia il comandante, ma non la rotta. Custodire una grande tradizione e guardare al futuro continuando a volare dal mare per la sicurezza del paese. Ci occupiamo di lavoro, ancora fumata nera sulla vertenza relativa al verde pubblico. Dopo il sit-in davanti a Palazzo di Città, i sindacati COBAS e SGC contestano l'ultimo confronto con l'assessora Gravame e chiedono un nuovo confronto invece con il sindaco Piero Bitetti. Il servizio di Giovanna Calabrese.
8: L'incontro di martedì, diciamo che è stato fallimentare. Come continuano a essere fallimentari tutti i tavoli del tavolo permanente che riguarda questa questione.
1: Dunque, ancora fumata nera sulla vertenza Bitella e Verdi Idea. Il confronto di martedì con l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame non ha portato le risposte attese dai sindacati. A contestare la gestione della vertenza sono Salvatore Stasi dei Cobas Lavoro Privato e Stefano Sibilla, coordinatore del sindacato generale di classe. La richiesta è di fermare la gara e verificare i nominativi del personale interessato dalla clausola sociale. Il timore è una riduzione dell'organico o delle ore di lavoro.
9: La Gravame ha ripetuto le stesse parole che ha ripetuto da un mese e mezzo a questa parte, cioè che lei ci dice sempre di aspettare le aperture delle buste, ma non è così, perché noi se siamo venuti prima a Palazzo di Città per parlare anche con il sindaco Bitetti, abbiamo avuto anche questi tavoli permanenti e li vogliamo continuare perché c'è una manomissione dovuta proprio da questo capitolato, da questa gara che adesso sta in atto.
1: Da qui la richiesta di un incontro con il sindaco Piero Bitetti, un tavolo che esiste già. Nei mesi scorsi, dopo una protesta dei lavoratori, era stato istituito un tavolo permanente sulla vertenza. Ora i sindacati chiedono di riattivarlo e di fare chiarezza anche sul personale. Dagli iniziali meno 50 lavoratori interessati si è arrivati agli attuali 96. Altro nodo sono le risorse. La gara supera i 5,6 milioni di euro divisi in due lotti. Secondo i conteggi del sindacato servirebbero circa 3 milioni di euro in più per garantire tutti i 96 addetti.
9: C'è un appalto che non è più a 3 anni ma bensì è a 2 anni. Ma e se uno 5 milioni e 400 mila euro che dovrebbero essere spalmati poi alle due gare appaltatrici, dividerli anche, non ce la fanno neanche a tenere tutti i lavoratori. Cioè qui hanno fatto dei conteggi a tenere a un massimo di quasi 50 lavoratori. Ma e allora gli altri che cosa faranno? Andranno in mezzo a una strada?
8: Questi sono degli irresponsabili. Veramente, perché non si rendono conto che noi abbiamo dimostrato, conti alla mano, che a casa se ne vanno almeno il 50% dei lavoratori o gli sarà dimezzate le ore, che significa farli morire.
3: Adesso parliamo di strade, parliamo di infrastrutture, perché dopo quasi mezzo secolo di attesa la Bradanico Salentina si avvicina al completamento, posato il nuovo asfalto lungo il tratto tra Sava e Manduria. La conclusione dei lavori e l'apertura al traffico sono previste entro novembre. Dopo quasi mezzo secolo di attese, la Bradanico Salentina comincia finalmente ad assumere l'aspetto di una strada pronta ad entrare in funzione. Una lunga lingua di asfalto attraversa le campagne tra Sava e Manduria, ridisegnando il percorso di un'infrastruttura realizzata circa 45 anni fa e mai completata. Le immagini delle ultime lavorazioni sono state diffuse dal deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che ha indicato nel prossimo mese di novembre il termine previsto per la conclusione dell'intervento e la successiva apertura al traffico. Il tratto interessato comprende anche la bretella di collegamento tra il vecchio tracciato della Bradanico Salentina e la strada Manduria-San Pancrazio-Salentino. Secondo il cronoprogramma dell'impresa, entro novembre dovrebbero essere ultimati complessivamente 14,5 km dei territori di San Marzano di San Giuseppe, Sava e Manduria. Qualcuno era scettico, altri sostenevano che le nostre fossero soltanto parole. A noi piace mostrare la realtà attraverso i fatti, ha dichiarato Iaia, sottolineando il valore strategico dell'opera per tutto il territorio. Una volta completata e resa percorribile, l'arteria consentirà di collegare San Marzano di San Giuseppe a Guagnano, evitando l'attraversamento dei centri abitati di Sava Manduria e San Pancrazio Salentino. Il nuovo collegamento dovrebbe alleggerire il traffico urbano, in particolare quello dei mezzi pesanti, ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza per automobilisti e residenti. Attesi benefici anche per il trasporto delle merci e per i settori come il commercio, l'agricoltura e il turismo. La posa dell'asfalto rappresenta il segnale più evidente di una possibile svolta, ma restano ancora da completare le ultime lavorazioni prima dell'apertura ufficiale. La prova decisiva arriverà entro novembre, quando una delle più longeve incompiute della provincia ionica potrebbe finalmente diventare una strada pienamente percorribile.
10: Da 40 anni questo tratto di strada che parte da San Marzano, attraversa Sava, arriva a Manduria e va verso San Pancrazio e verso Lecce, venga consegnato ai cittadini. Questi sono i fatti per i quali lavoriamo tutti i giorni e le critiche le rispediamo veramente al mittente. A noi interessa lavorare, interessa portare e realizzare risultati concreti sul territorio e questo stiamo facendo, come potete vedere.
3: Torniamo a parlare di aree mercatali. A Taranto proseguono i lavori di riqualificazione del mercato Orsini da parte dell'amministrazione comunale, come confermato dalle parole dell'assessore Francesco Cosa nell'intervista di Maria Laura Paletta.
7: Da parte dell'amministrazione comunale, vicinanze e appoggio al commercio di vicinato, ma pugno duro con l'abusivismo.
11: Ma io penso che sia sulle concessioni a mare che con quelle a terra gli anni dell'abusivismo sono abbondantemente finiti e quindi abbiamo la necessità come comunità di riaffrancarci e quindi di stare nella legalità.
7: Un polo mercatale attrezzato, pienamente fruibile, in grado di radunare tutte le attività di vendita del quartiere. L'obiettivo dell'intervento di riqualificazione messo in atto dall'amministrazione Bitetti sul mercato Orsini, del Rione Tamburi. Copertura in legno già realizzata, pavimentazione da ultimare in questi giorni e un palco. Sono solo alcuni degli elementi previsti per ridare dignità e funzionalità a quello che vuole tornare ad essere a tutti gli effetti il cuore commerciale del quartiere. Una riqualificazione non solo materiale ma anche sostanziale, attraverso il passaggio inevitabile delle concessioni, ovvero i permessi comunali necessari per occupare regolarmente lo spazio pubblico. Eppure il bando per le postazioni ortofrutta è stato un flop.
11: Questo comporterà lo spostamento del mercato Archimede, che attualmente viene fatto su strada da anni, un mercato che purtroppo da essere uno dei più importanti della città di Taranto negli anni ha perso valore a causa dei vari spostamenti, delle varie vicissitudini, del crollo che ci fu sull'area lì situata al quartiere Tamburi, e oggi ridaremo dignità, quindi non sarà solo uno spostamento di bancarelle, ma l'area del mercato Orsini darà valore anche agli operatori stessi, tant'è vero che qualche giorno fa abbiamo avuto modo di fare un sopralluogo con le associazioni di categoria che hanno apprezzato l'area mercatale. Ovviamente in quell'area insiste anche il mercato ortofrutticolo, che purtroppo negli anni passati è stato abbandonato e che va sicuramente risistemato, tant'è vero che l'amministrazione comunale ha fatto un bando, un avviso pubblico che è stato pubblicato anche sul BURP regionale, al quale però non è arrivata la risposta che ci attendavamo, nonostante i vari solleciti fatti anche da me personalmente e vari operatori, perché sono arrivate soltanto 6 manifestazioni di interesse a partecipare da parte di altrettanti operatori economici. Siamo in contatto con la Regione Puglia e forse faremo un nuovo bando per permettere appunto a tutti di mettersi in regola. Non possiamo avere un mercato cittadino in quelle condizioni, specie al quartiere Tamburi, che comunque è un quartiere popoloso che risponde in maniera importante anche dal punto di vista commerciale.
3: E adesso andiamo a Bari, tutto pronto per l'89esima edizione della Fiera del Levante, la campionaria internazionale. Anche quest'anno non sarà presente la Premier Giorgia Meloni, al suo posto è delegato il Ministro del Turismo Giancarlo Mazzi. Spazi espositivi, incontri e spettacoli, la Fiera conferma ancora una volta il suo ruolo in ambito commerciale nel cuore del Mediterraneo.
12: Sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi a rappresentare il governo all'inaugurazione dell'89esima Fiera del Levante. La cerimonia è in programma per domani mattina, dopo la conferma dell'assenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 9 giorni di appuntamenti dal 19 al 27 settembre, con oltre 450 espositori e spazi espositivi che tornano a riempire il quartiere fieristico. Nei padiglioni trovano posto aziende, istituzioni e realtà del territorio, con un'offerta che spazia dall'agroalimentare all'artigianato, dalla tecnologia all'innovazione, fino ai servizi e alla mobilità. Il dialogo parte da Levante, il tema scelto per questa edizione, con un'attenzione particolare ai rapporti economici e culturali con il Mediterraneo e i Balcani. Accanto alla parte espositiva, un calendario di incontri, eventi, spettacoli e concerti per il pubblico anche la sera. E si rinnova anche l'abbraccio con la tradizione e la devozione della città. Anche quest'anno la statua di San Nicola, patrono di Bari, arriverà in fiera. Ampio spazio sarà poi dedicato alla solidarietà, con iniziative e appuntamenti pensati per il sociale. La fiera punta così a confermare il proprio ruolo di vetrina dell'economia pugliese e il luogo di incontro tra imprese, istituzioni e cittadini. L'emozione della vigilia?
13: Beh, sicuramente come sempre c'è quella frenesia, quella vivacità che accompagna una giornata così importante. Sono venuto qui a fare il saluto, ma ritorno subito in fiera perché c'è da preparare il cerimoniale, c'è da vedere le ultime come dire, direttive d'arrivo, le ultime esigenze degli espositori, ed è un cantiere in movimento che fa veramente impressione rendersi conto che arrivi in fiera in questo momento e sembra che non è tutto pronto, e domani mattina invece sarà tutto perfetto.

E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra ampia pagina sportiva a cura di Giuseppe Deli Santi. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi invito a restare sintonizzati su Studio 100 e a seguirci attraverso i nostri canali social. Grazie e buon proseguo di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto solo un pari nella gara d'andata di Coppa Italia di Eccellenza contro l'Ostuni. Tutto rimandato al ritorno. Ci guardiamo il servizio. Tutto rimandato al ritorno, Taranto e Ostuni si dividono la posta allo Stadio Italia di Massafra in una sfida d'andata che regala gol, occasioni, parate e qualche episodio destinato a far discutere. Finisce 1-1, gli ionici passano avanti, gli ospiti reagiscono e tengono aperto il discorso qualificazione. Parte forte l'Ostuni, all'ottavo il corner di Bari attraversa pericolosamente l'aria, il colpo di testa sfiora il palo e fa correre un brivido alle retroguardie rossoblu. Ma il Taranto reagisce subito e al dodicesimo costruisce una chance clamorosa. Oltre Marini si invola verso la porta, conclusione potente ma Trivisano è decisivo e salva i suoi. Il vantaggio ionico arriva al quarto d'ora. Perretta pesca oltre Marini sulla sinistra, accelerazione devastante, pallone al centro per Lo Savio. Conclusione forte, precisa e imprendibile. Il Taranto sblocca la partita, è 1-0. L'Ostuni però non accusa il colpo. Al 24esimo Ferrante calcia dalla distanza, la deviazione di Infantino spiazza Baglietti e rimette tutto in equilibrio, 1-1. E da quel momento i gialloblu prendono fiducia. Ingredda calcia alto, poi al 32esimo Soue ha una grandissima occasione, ma non trova l'angolo giusto. Al 41esimo ancora Ostuni con Parisi dalla distanza, Baglietti risponde presente. Prima dell'intervallo si rivede il Taranto con Oltremarini fermato ancora una volta da Trivisano. La ripresa si apre con una chance enorme per gli ionici. Lo Savio si presenta tutto solo in area, ma ancora Trivisano, ex Martina, compie una parata pesantissima e tiene in piedi l'Ostuni. Il Taranto insiste, al 20esimo Lo Savio calcia, botta sicura, ma l'Ostuni si salva. Due minuti più tardi l'episodio che fa discutere. Soue scatta sul filo del fuorigioco, supera Baglietti e deposita in rete, ma il gol viene annullato per posizione irregolare. La gara resta apertissima. Bari calcia nell'area, Baglietti chiude lo specchio. Il Taranto risponde con un cross alla sinistra, ma Saraniti non trova il guizzo giusto. Poi Martano dalla distanza costringe Trivisano ad alzare in corner e sul calcio d'angolo successivo arrivano le proteste ioniche per un presunto contatto in aria. L'arbitro lascia proseguire. Nel finale sale la tensione, Vukoja calcia alto, Lo Savio trova ancora la risposta del portiere e lo Stadio Italia vive un finale nervoso con una mischia dopo un contrasto di gioco. Al 48esimo Martano sfiora ancora il gol, prima mette al centro dopo la combinazione con Azio Osmanovic senza trovare compagni, poi ci riprova dal limite ma la conclusione termina a lato. Nel recupero punizione a due per il Taranto, Corvino calcia forte ma la difesa dello Ostuni respinge, finisce 1-1, il primo round non basta a decidere la sfida, tutto resta in equilibrio e il verdetto è rinviato al ritorno.
1: E adesso ci vediamo le interviste del post gara di Massafra.
2: Mister, un pari che rinvia tutto al ritorno, ma una buonissima prestazione qui allo Stadio Italia contro un buon Taranto.
3: Sì, abbiamo fatto secondo me una buonissima partita e cospetto di una squadra forte che non sto io naturalmente a giudicare. E sono contento perché ha giocato anche qualcuno che nelle prime partite non ha trovato poco spazio e ha risposto presentissimo, e quindi questo mi rende orgoglioso perché significa che i ragazzi comunque ci seguono e lo fanno con entusiasmo e diventa anche più semplice poi gestire impegni ravvicinati come quello di oggi.
2: Mister, le chiedo dell'episodio di Soue, se lei ha visto naturalmente bene l'azione, se lo ha considerato fuori gioco oppure era regolare.
3: No, è arrivato un video, un frame adesso dove è nettamente in gioco, però voglio dire, ci può stare, sbagliamo noi, sbagliamo i giocatori, sbagliano gli arbitri, pazienza.
2: Una prestazione che comunque vi permette di andare avanti nel percorso che state già realizzando, adesso c'è un altro turno di campionato importante, lo Ostuni deve continuare su questa scia.
3: Sì, assolutamente sì, venivamo da una sconfitta di domenica che non meritavamo e quindi oggi i ragazzi hanno risposto alla grandissima, perché non solo le prestazioni hanno avuto un seguito, come dicevi tu, ma anche i risultati alla fine sono quelli che spostano sempre tutto, e quindi fare un punto, cioè un punto, fare un pareggio oggi è un impegno di coppa, una squadra così forte lascia tanto entusiasmo in virtù di un impegno difficilissimo di domenica a 200.
4: È nata difettosa e finita meno difettosa, direi così, perché gli ultimi minuti poi

0: siamo venuti fuori bene, abbiamo sbagliato anche qualcosina, però dicevi ai vostri colleghi, secondo me bisogna essere più veloci a interpretare la partita dove noi siamo venuti alti e noi li abbiamo messi in grande difficoltà sulla profondità, però non è che poi la palla si butta lì e si fa gol, non esiste questa cosa qua, esiste che dovevamo occupare meglio gli spazi, li dovevamo mettere più in condizioni di dubbio, soprattutto la linea difensiva, e l'abbiamo fatto, non l'abbiamo capita bene quella cosa lì, già il secondo tempo che hanno messo più in pratica quello che poi ci siamo detti in spogliatoio, è nata una partita diversa, pian pianino si è riusciti ad abbassarli e pian pianino poi sono nate delle ottime occasioni da gol, insomma, anche col fatto che abbiamo incominciato a palleggiare un po' di più, che per me rimane il tarlo, per me dobbiamo noi incominciare a prendere il gioco più in mano.
1: Mister, un'altra curiosità sicuramente dal punto di vista tattico, ha adottato nuovo modulo rispetto alla gara di domenica, oggi si è giocato a 4, sicuramente una squadra propositiva in alcuni momenti, forse un po' troppo sprecona per tanti aspetti della partita.
0: Sprecona perché abbiamo sbagliato dei gol, sì, è anche vero, io dico che occasioni importanti nostre, anche se loro hanno sbagliato anche un gol secondo tempo, perché altrimenti che non venga fuori che il Taranto doveva vincere 4-1, no? Noi siamo stati costretti oggi a giocare a 4 perché avevamo 3 centrali difensivi squalificati dall'anno prima, perciò per forza di cose dovevo giocare con Guastamacchia e Perretta Bruno, che hanno fatto una buona partita perché poi loro sono una squadra che sa attaccare lo spazio di là, sa ricevere palla di qua, un buon pivot. Sprecona non lo so, te l'ho già detto, però ripeto, il mio rammarico è il primo tempo non averli messi in una condizione di dubbio loro, hanno fatto una partita secondo me nel rompere le giocate troppo facile, è vero che quando gli siamo andati lunghi con lo Savio e con Samuele Oltremarini gli abbiamo fatto del male, però troppo poco, secondo me dovevamo farlo con maggiore continuità dentro i 45 minuti, poi il secondo tempo secondo me più passava il tempo più il Taranto ha preso bene la loro metà campo. E quello è quello che mi porta a casa, mi piacerebbe vederlo sempre quel Taranto lì, perché poi questa è l'ultima partita a porte chiuse, mi piacerebbe che i nostri tifosi ci vedessero in quella metà campo lì e ci dessero quella forza poi per poi fare quello che è la cosa più bella del calcio, gonfiare la rete, la più difficile ma la più bella.
1: Mister, le faccio un'altra domanda. Martano, quando è entrato in campo oggi, ha dato sicuramente il suo apporto, ha dato continuità alla prestazione già di domenica contro il Ragale. Questo è un giocatore, immagino, che mister Luca Tiozzo sta valutando attentamente già in vista della gara di domenica.
0: Martano, quando gioca e sa giocare, alcune volte fa luccicare gli occhi, giusto? Il tiro, rientra, mancino, testone, perché poi la palla che prende fuori va al tiro, sta fuori dall'area, se è già lì forse va a finire meno bene per loro, però Martano ha fatto bene domenica, no, benissimo domenica e oggi quando è entrato, però può fare molto molto meglio, noi tutti dobbiamo fare meglio, a partire da me, sicuramente a partire da me possiamo fare tutti molto meglio e lo faremo.
1: Francesco, hai trovato il gol del momentaneo 1-0, una prestazione importante per te, anche se hai sferrato più volte il secondo gol, ma si riparte da qui per Francesco Lasavio.
2: Sì, come ho detto prima, ho avuto quell'altra occasione per far gol e penso di essere stato un po' sfortunato perché comunque ho cercato di piazzarla e penso che il portiere ha fatto una grande parata. E c'è sicuramente da migliorare e dobbiamo cercare già da domenica di ripartire. Vedendo le altre partite appunto dell'Ostuni, l'Ostuni è una squadra che comunque gioca, quindi ci aspettavamo che era una squadra ben organizzata, però allo stesso tempo noi siamo entrati ovviamente con il piglio di vincere la partita. Poi ripeto, siamo stati anche sfortunati perché potevamo tranquillamente vincerla.
1: Francesco, ci racconti l'emozione del gol dell'1-0, perché ti abbiamo visto anche abbastanza energico dopo quella realizzazione, immaginiamo che anche dal punto di vista psicologico abbia influito per te questo.
2: Sì, come ho detto anche prima, io ne ho sentito un po' perché comunque non ho fatto gol queste 4 partite, però sicuramente io vi ho abituato così a far gol ogni domenica ed è giusto, voglio che voi dobbiate essere così con me perché a me quello serve per spronarmi, serve per migliorarmi. Ora finalmente ho fatto gol, anche se non è valsa la vittoria, però sicuramente io, come ho detto prima, ogni domenica fin quando indosserò questa maglia, io cercherò ogni volta di onorarla, di combattere fino alla fine e cercare di fare più gol possibile.

0: Rimaniamo in tema Taranto perché la formazione rossoblu sta investendo sulla linea verde e ha rinforzato la fascia sinistra con Cristian Lupo. Il terzino classe 2007 arriva dopo la breve esperienza con il Givi Borgo. Nella scorsa stagione ha militato con la maglia del Martina, 66 presenze tra Serie D e Coppa Italia. Ci guardiamo il servizio. Nuovo rinforzo under per il Taranto che ha ufficializzato l'arrivo di Cristian Lupo, terzino sinistro classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile del Martina, il giovane laterale si è messo in evidenza con la prima squadra biancazzurra nelle ultime due stagioni di Serie D. Sono 66 le presenze complessive collezionate in Valle d'Itria, 32 nell'annata 2024-2025 e 33 nella stagione successiva, alle quali si aggiunge una gara di Coppa Italia. Nonostante la giovane età, Lupo può dunque contare su una significativa esperienza tra i grandi. Personalità, carattere e qualità tecniche sono le caratteristiche che hanno convinto la società rossoblù a puntare su di lui. Il Taranto investe così su un profilo di prospettiva, chiamato a proseguire il proprio percorso di crescita e a rappresentare una nuova soluzione sulla fascia sinistra. Per Cristian Lupo comincia adesso una nuova avventura con la maglia rossoblù. Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare della Virtus Francavilla. Francavilla Fontana non è andato in scena mercoledì soltanto un derby, ma il racconto di una passione ritrovata. Famiglie, bambini e tantissimi giovani hanno riempito gli spalti, restituendo alla Virtus l'abbraccio della sua gente a Francavilla, il piacere di riconoscersi ancora nella propria squadra. Il servizio.
1: Mercoledì sera alla nuova Arredo Arena non si è giocato soltanto un derby. Sugli spalti è andato in scena il racconto di una passione ritrovata. Una splendida cornice di pubblico ha accompagnato la Virtus Francavilla. Famiglie, bambini e soprattutto tantissimi giovani, uniti dai colori biancazzurri. Era da tempo che la società del presidente Antonio Magrì non vedeva lo stadio così pieno, vivo e partecipe. Un'immagine che racconta qualcosa di più profondo di una semplice vittoria, racconta una città tornata a riconoscersi nella propria squadra. I successi della formazione di Bruno Troci ne hanno certamente riacceso l'entusiasmo, ma ciò che si respirava mercoledì sera andava ben oltre il risultato. Nei cori, nelle bandiere, negli applausi c'era il desiderio di tornare a sentirsi parte di qualcosa. C'era l'orgoglio di appartenere a una comunità e di sostenerne i colori. La Virtus sta restituendo ai più giovani il piacere di vivere lo stadio, di aspettare la partita e di condividere un'emozione con gli amici e con la propria famiglia. È così che nasce e si tramanda una passione, attraverso una serata, un coro, un abbraccio dopo un gol e un ricordo destinato a rimanere. La Virtus ha ritrovato la sua gente e Francavilla ha ritrovato la sua Virtus. Lo stadio è tornato a essere una casa comune, il luogo in cui una città si incontra e riscopre la propria identità. Il campionato è appena cominciato e il cammino sarà lungo, ma una prima bellissima vittoria è già arrivata, aver riacceso il cuore biancazzurro di Francavilla.
0: Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine di questa edizione del TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia e vi invitiamo come sempre a seguirci attraverso tutti i nostri canali di informazione. A questo punto facciamo altro che vi augurarvi buon proseguimento di giornata, ovviamente su Studio 100.
2: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo, questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente, per chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo, però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a Volvo. Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi?

0: di essere.
1: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli elettrici.
0: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: Che X60
0: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a certo. S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
0: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli. E auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
0: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
1: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: Il mega casting
1: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
0: Per Volvo? Sì, di recente.
1: È una novità di questi ultimi mesi. Giorni. Quindi, sì.

0: Sull'argomento sulla sicurezza.
1: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
0: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente,
0: sì,
2: natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione.
0: Assolutamente.
1: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
0: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
0: Ecco.
2: Che dice, che roba è questa qua? È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, in una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
0: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che

riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio, ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei

0: relazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
1: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
0: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
1: Crediamo di sì.
0: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
1: Tanto con grande
0: la vostra
1: piacere.
0: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
0: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
0: Comunque per il momento
1: è utile,
2: molto.
0: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Leonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi, un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
0: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano

0: ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile Piedipool.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo Dolce Vita, perché la Dolce Vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per 6 volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia in frenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimod ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro

0: lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida, e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer, ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
2: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
1: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
2: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto

0: Un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Silva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai
3: raccontato
2: spesso.
3: Gli orologi sono stati inventati prima del motore a scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma, questo
3: forse
2: ce l'hai
3: anche
2: raccontato
3: prima
2: tanto.
3: Del motore elettrico.
2: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: Buonasera, buonasera Mauro.
3: Buonasera.
2: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
4: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
2: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi
3: Icona è un po'.
2: tempi? Esistono ancora le vere icone?
3: Icona va bene per tutto, no?
2: Perché no, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo
3: No,
2: che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
3: unisce un po' l'utile al dilettevole,
2: Sì.
3: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
2: Certo.
3: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
2: No, no, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
4: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
2: Esatto, che lì fino a quel punto diciamo che si può fare.
4: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
2: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti? O è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
4: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
2: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
3: Mauro ha
2: interessante.
3: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
2: Esatto.
3: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
2: Sì, vero.
3: 350.000
2: Sì.
3: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
4: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
2: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. È un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
4: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
2: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
3: Perché no, direi.
2: domanda è pericolosa.
3: Perché no? Perché no?
2: Hublot sicuramente
3: Non
2: sì.
3: ti dirò per chi tifo, perché
2: No.
3: per chi tifo non c'è.
2: No, vabbè,
3: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
2: pazienza,
3: però se
2: pazienza.
3: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
2: Attenzione a non
3: non
2: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale,
3: no,
2: quindi
3: ma lui
2: di quello
3: però non
2: giusto.
3: lo porta quando gioca,
2: Meno
3: quindi
2: male.
3: lo lascia in mano a qualcuno
2: Se no,
3: fuori dal campo.
2: esatto,
3: Si
2: altro che
3: chiama,
2: garanzia, se
3: guarda,
2: no.
3: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
2: Mbappé,
3: Mbappé.
2: Kylian Mbappé, E anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
3: sì,
2: il CT
3: però
2: della
3: ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
2: Esatto, però insomma è il grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
4: E i nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
2: Ecco.
4: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la sua partnership, la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
2: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
4: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
2: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage? Rottura tecnologica? Chi lo sa?
3: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
2: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme dal vostro punto di vista?
4: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. E Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia. E che quindi loro possano portare con loro che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
2: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
3: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
2: Apprezzo
3: tutti.
2: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo.

0: o della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ex Silva, oggi il tavolo al Ministero del Lavoro, confermate le garanzie per i lavoratori diretti e dell'indotto, ma per i sindacati metalmeccanici le misure restano insufficienti. Taranto divisa tra salute e lavoro, la città vive ore drammatiche tra il dolore di chi ha pagato il prezzo dell'inquinamento e la paura di chi rischia di perdere l'occupazione. Il video rilanciato dall'Associazione Genitori Tarantini riaccende le tensioni mentre serve un fronte comune per difendere salute, lavoro e futuro. Maristair Grottaglie, passaggio di consegne al comando. Il capitano di vascello Ivan Leonardo Pagliara ha ceduto la guida della stazione aeromobili della Marina Militare al pari grado Federico Dell'Agnolo. Una cerimonia solenne in una base strategica per l'aviazione navale e la sicurezza del paese. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, ovviamente parlando della situazione relativa all'ex Silva. Ore drammatiche quelle che si vivono a Taranto tra chi porta avanti la battaglia per la chiusura dell'azienda e per chi invece ha paura di perdere lavoro e dignità. Una guerra sociale ormai alle porte della nostra città con diversi sviluppi. Vi raccontiamo tutto nel nostro editoriale. Sono ore difficili nelle quali ogni parola pesa, ogni immagine può diventare una ferita e ogni gesto rischia di allargare una distanza che la città, oggi più che mai, avrebbe invece bisogno di colmare. Da una parte ci sono le famiglie che hanno conosciuto la malattia, il dolore e la perdita. Dall'altra ci sono i lavoratori che guardano al futuro con paura, temendo di perdere il proprio reddito e con esso la sicurezza e la dignità costruite attraverso il lavoro. In mezzo c'è un'intera comunità stanca di essere costretta ancora una volta a scegliere tra il diritto alla salute e quello all'occupazione. È in questo clima che l'Associazione Genitori Tarantini ha deciso di ripubblicare un video girato nel 2016 all'interno dello stabilimento ex Silva. Nelle immagini si vedono emissioni provenire dagli impianti mentre si ascoltano le parole e addirittura le risate deplorevoli di alcuni operai. Sono immagini dure, dolorose, difficili da accettare. Quelle risate appaiono ancora più stridenti se associate alle sofferenze di chi negli stessi anni combatteva contro la malattia o piangeva una persona cara e giustificano la rabbia di chi a causa di quella fabbrica in questa vita ha perso. Ma la realtà di Taranto non può essere racchiusa in pochi secondi di video e il comportamento irresponsabile di alcuni non può diventare il volto di un'intera categoria. Dentro quella fabbrica hanno lavorato e lavorano anche uomini consapevoli dei rischi, preoccupati per la propria salute e per quella dei cittadini. Persone che al termine del turno tornano a casa e abbracciano i propri figli. Famiglie che oggi temono di ritrovarsi senza un reddito e senza un'alternativa. A rendere ancora più delicata la pubblicazione del video è il momento scelto. Soltanto poche ore prima, infatti, la stessa associazione aveva rivolto un appello all'unità tra cittadini e lavoratori. Un'esigenza autentica e necessaria che queste immagini invece rischiano di indebolire, alimentando una contrapposizione molto pericolosa. Tutto questo avviene dopo le gravi minacce ricevute dall'Associazione Genitori Tarantini. Minacce vergognose e inaccettabili dalle quali è necessario prendere le distanze senza esitazioni. Nessuna divergenza può giustificare intimidazioni o violenza nei confronti di chi combatte per la salute e per il futuro dei propri figli. Ma proprio perché la causa è nobile, occorre evitare che il dolore diventi uno strumento di divisione. Taranto non ha bisogno di nuovi nemici né di una guerra tra chi soffre per la malattia e chi trema davanti al rischio di perdere il lavoro. Serve un fronte unico, un fronte Taranto senza vincitori né vinti, capace di chiedere allo Stato tutele speciali, garanzie sanitarie, protezione del reddito, bonifiche e una vera riconversione economica. Questo non è il momento di soffiare sulla guerra sociale, è il momento di ricucire. Restiamo in ambito ex Ilva, spostandoci in provincia ed in particolare a Roccaforzata, che ha ricordato Giacomo Campo, operaio morto 10 anni fa nell'aria a caldo dell'ex Ilva. Ieri la benedizione di una stele, prima il corteo che si è snodato per le vie del paese, commozione nelle parole dello zio Romeo Cappello, che per tanti anni ha chiesto che la comunità ricordasse il nipote e tutte le vittime del lavoro in fabbrica. Il servizio è di Marina Luzzi.
3: Aveva 25 anni Giacomo Campo, era un operaio dell'indotto dell'ex Ilva, lavorava per la Steel Service, è morto sul colpo sotto gli occhi dello zio Romeo il 17 settembre del 2016, schiacciato da un rullo mentre lavorava alla manutenzione di un nastro trasportatore nell'Alto Forno 4. Il processo sulla sua morte è ancora in corso, lontano da trovare una conclusione, alla sbarra con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo e in osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ci sono i vertici della fabbrica e l'allora caposquadra. In attesa di ricevere giustizia nelle aule di tribunale, lo zio Danny si batte perché la comunità in cui è cresciuto non si dimentichi di lui e delle tante vittime della fabbrica. Ieri pomeriggio Roccaforzata ha finalmente accontentato lo zio. A 10 anni dalla morte del nipote, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Santo, ha promosso una commemorazione.
4: Per la comunità di Roccaforzata la perdita di un giovane di 25 anni è stato un segnale molto forte che ancora per parecchi ovviamente non si può dimenticare. Poi è stato fatto quel monumento in onore di Giacomo e non solo, anche di tutte le altre vittime sul lavoro. Il lavoro secondo me deve essere dignità, perché andare al lavoro significa vivere, tirare avanti la propria famiglia, portare il pane a casa, però se poi non torni c'è qualcosa che non va. Secondo me va migliorato il sistema o la qualità del lavoro. Con tutte le armi, le posizioni, le istituzioni tutte dovrebbero iniziare a ragionarci su, perché troppe morti sul lavoro succedono ancora oggigiorno.
3: Prima la messa nella chiesa Santissima Trinità, poi la fiaccolata per le vie del paese fino all'arrivo al parco pubblico Monte della Croce, dove è stata inaugurata una stele benedetta dal parroco del paese, Don Giuseppe Mandrillo. Alla commemorazione erano presenti anche i deputati Francesca Viggiano e Giovanni Maiorano, i consiglieri regionali Cosimo Borraccino e Giuseppe Fischetti, sindaci dei paesi limitrofi, rappresentanti sindacali e colleghi dell'operaio, visibilmente commosso lo zio Romeo Cappello.
5: È una forte emozione, perché non è solo il ricordo di Giacomo, deve essere un monito per la situazione che oggi succede all'Ilva, perché uno stabilimento del genere, dopo quante morti ha lasciato dietro e ancora ne lascerà, non può chiudere così, non può dire arrivederci e grazie, no, così no, ha fatto troppe vittime.
2: Intanto la questione ex Ilva continua a tenere banco anche nelle sale romane, con l'incontro al Ministero del Lavoro, il tavolo tecnico con i sindacati, confermate le garanzie per indotto e lavoratori diretti, ma i metalmeccanici le ritengono insufficienti, un'interlocuzione che risente del forte clima di incertezza sulla chiusura dell'area a caldo in attesa della decisione della Corte d'Appello e della Cassazione. Il servizio di Marina Luzzi.
3: Confermati gli strumenti per garantire il reddito ad indotto diretti dell'ex Ilva. Per i sindacati però il pacchetto resta insufficiente e troppo fumoso. Questa mattina il tavolo tecnico al Ministero del Lavoro per avviare il confronto con i rappresentanti dei lavoratori in un clima di grande incertezza. Per capire quale sarà il futuro del siderurgico si attende l'udienza del 30 settembre della Corte d'Appello di Milano, quando verrà discussa l'istanza di sospensiva con cui i legali di Ilva Enaesse e Acciaierie d'Italia Enaeste chiedono di attendere l'udienza in Cassazione del 20 ottobre per l'eventuale avvio delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo.
6: I tecnici del Ministero del Lavoro hanno confermato il quadro del pacchetto degli strumenti per garantire il reddito ai lavoratori dell'indotto, di ADI, di ILVA in amministrazione straordinaria, che ci è stato già anticipato dalla Ministra Calderone nell'ultimo incontro di Palazzo Chigi. Quindi la cassa integrazione in deroga per quanto riguarda l'indotto, l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori dell'Ilva e quelli di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, e il pacchetto di incentivazione alle imprese per le ricollocazioni. Quindi noi riteniamo insufficiente il pacchetto che ci hanno riproposto.

0: proposto adesso, anche perché manca sia l'approfondimento sulla questione del pensionamento anticipato per quanto riguarda i lavori usuranti e sia per quanto riguarda l'incentivazione all'esodo. Noi vogliamo che le persone dopo 14 anni, ecco, di sofferenze possono avere la possibilità di potersi scegliere anche un percorso alternativo.
1: Addirittura noi stiamo discutendo di qualcosa che potrebbe neanche vedere mai la luce, stiamo solamente

0: studiati provvedimenti che poi non sono stati accessibili dalle imprese. Vogliamo che la tutela si sposti dall'idea dei fatturati, dai macro ragionamenti e scenda sulle persone. Noi chiediamo che siano i lavoratori che sono entrati in quell'azienda o che comunque all'esterno hanno fatto lavorazioni per quell'azienda che possano essere tutelati. Manca ancora molto, ma abbiamo portato le nostre condizioni.
1: Adesso il Ministero dovrà impegnarsi nel prossimo incontro ad avanzare alle aziende la nostra proposta, cioè quella di costruire un accordo collettivo che blocchi i licenziamenti, garantisca un ammortizzatore sociale a costo zero e che copra tutti i lavoratori dell'indotto, almeno per il periodo dei prossimi 5 mesi.
2: Adesso ci spostiamo all'arsenale di Taranto. È definitiva la sentenza che condanna il Ministero della Difesa a risarcire i figli dell'ex dipendente della Marina Militare morto a causa di una malattia contratta a causa dell'esposizione all'amianto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: È definitiva la sentenza con cui nel maggio scorso il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della Difesa a risarcimento complessivo di quasi 700.000 euro in favore dei 3 figli di un uomo di Monte Iasi in provincia di Taranto, per oltre 40 anni dipendente civile della Marina Militare presso l'arsenale del capoluogo ionico. È morto nel 2019 per un mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto. A renderlo noto è stato proprio l'Osservatorio Nazionale Amianto. L'uomo aveva prestato 18 mesi di servizio militare di leva alla Spezia, dove era stato impiegato come meccanico attrezzista presso l'arsenale della Marina Militare, un periodo al quale si era poi aggiunta una lunga attività lavorativa come dipendente civile della difesa. Terminato il servizio di leva, infatti, aveva proseguito il proprio percorso professionale presso l'arsenale di Taranto, dopo aver frequentato da giovanissimo la scuola allievi operai. Nel corso della sua carriera aveva lavorato inizialmente come tipografo, successivamente come impiegato amministrativo, fino al pensionamento avvenuto a marzo 2006. Nel 2018 all'uomo era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico diffuso e inoperabile, una patologia strettamente associata all'esposizione alle fibre di amianto. Le sue condizioni di salute erano poi progressivamente peggiorate fino alla morte, avvenuta a maggio 2019 all'età di 74 anni. Nel procedimento la consulenza tecnica d'ufficio ha individuato nel mesotelioma la causa preponderante del decesso, riconoscendo anche contestualmente il rapporto causale con l'esposizione all'amianto. Il Tribunale, nel determinare il risarcimento spettante ai familiari, ha preso in considerazione diversi elementi, tra cui l'età della vittima, quella dei figli e l'intensità del rapporto familiare. Oltre ai 692.247 euro riconosciuti complessivamente ai 3 figli, il Ministero della Difesa è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio e dei costi della consulenza tecnica d'ufficio. Particolare rilievo assume un passaggio della motivazione della sentenza relativo alla conoscenza dei rischi connessi all'esposizione. Sul caso è intervenuto Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, secondo il quale la vicenda non rappresenterebbe un episodio isolato. La pericolosità dell'amianto era già conosciuta e questi lavoratori avevano diritto ad essere protetti. Non possiamo continuare a considerare quanto accaduto come il risultato di un rischio imprevedibile. Parliamo di uomini che hanno trascorso una parte importante della propria vita a servizio dello Stato e che a distanza di anni ne hanno pagato le conseguenze con la malattia e troppo spesso anche con la vita.
2: Adesso ci spostiamo a Grottaglie, più precisamente al comando Maristair. Passaggio di consegne questa mattina. Il capitano di vascello Ivan Leonardo Pagliara ha ceduto il comando al parigrado Federico Dell'Agnolo. Una cerimonia solenne in una base strategica per l'aviazione navale e per la sicurezza del paese. Un secolo di storia sospeso tra il cielo e il mare, la stazione aeromobili della Marina Militare di Grottaglie rappresenta uno dei luoghi simbolo dell'aviazione navale italiana. Le sue origini risalgono al 1915, quando nacque l'aeroscalo successivamente intitolato al tenente di vascello Marcello Arlotta, caduto durante una missione nell'Adriatico. Da allora la base ha accompagnato l'evoluzione delle ali della Marina, prima gli elicotteri Harrier impegnati sulla portaerei Garibaldi, fino agli F-35 e ai sistemi di pilotaggio remoto del nuovo centro operativo. In questo luogo carico di storia si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando. Il capitano di vascello Ivan Leonardo Pagliara ha concluso il proprio mandato alla guida di un polo strategico per la squadra navale. Pilota di grande esperienza, Pagliara ha totalizzato oltre 2.000 ore di volo e più di 500 appontaggi su unità navali italiane e straniere. Un percorso segnato da preparazione, responsabilità e costante prontezza operativa. A raccoglierne il testimone è il capitano di vascello Federico Dell'Agnolo. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio su ponti di volo di alcune delle principali unità della flotta, dalla portaerea Cavour alla fregata Bergamini, ricoprendo anche

0: anche incarichi legati al programma F-35, frequentando il National War College di Washington. La cerimonia è stata presieduta dal comandante delle forze aeree della Marina, ammiraglio di divisione Giancarlo Ciappina, alla presenza delle autorità civili e militari. A Maristair Grottaglie cambia il comandante, ma non la rotta. Custodire una grande tradizione e guardare al futuro, continuando a volare dal mare per la sicurezza del paese. Ci occupiamo di lavoro, ancora fumata nera sulla vertenza relativa al verde pubblico dopo il sit-in davanti a Palazzo di Città. I sindacati Cobas e SGC contestano l'ultimo confronto con l'assessora Gravame e chiedono un nuovo confronto invece con il sindaco Piero Bitetti. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: L'incontro di martedì, diciamo che è stato fallimentare. Come continuano a essere fallimentari tutti i tavoli del tavolo permanente che riguarda questa questione.
2: Dunque, ancora fumata nera sulla vertenza Bitella e Verdi Idea. Il confronto di martedì con l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame non ha portato le risposte attese dai sindacati. A contestare la gestione della vertenza sono Salvatore Stasi dei Cobas Lavoro Privato e Stefano Sibilla, coordinatore del sindacato generale di classe. La richiesta è di fermare la gara e verificare i nominativi del personale interessato dalla clausola sociale. Il timore è una riduzione dell'organico delle ore di lavoro.
3: La Gravame ha ripetuto le stesse parole che ha ripetuto da quando, da un mese e mezzo a questa parte, cioè che lei ci dice sempre di aspettare le aperture delle buste, ma non è così, perché noi se siamo venuti prima a Palazzo di Città per parlare anche con il sindaco Bitetti, abbiamo avuto anche questi tavoli permanenti e li vogliamo continuare perché c'è una manomissione dovuta proprio da questo capitolato, da questa gara che adesso sta in atto.
2: Da qui la richiesta di un incontro con il sindaco Piero Bitetti, un tavolo che esiste già. Nei mesi scorsi, dopo una protesta dei lavoratori, era stato istituito un tavolo permanente sulla vertenza. Ora i sindacati chiedono di riattivarlo e di fare chiarezza anche sul personale. Dagli iniziali meno 50 lavoratori interessati si è arrivati agli attuali 96. Altro nodo sono le risorse. La gara supera i 5,6 milioni di euro divisi in due lotti. Secondo i conteggi del sindacato servirebbero circa 3 milioni di euro in più per garantire tutti i 96 addetti.
3: C'è un appalto che non è più a 3 anni, ma bensì è a 2 anni. Ma e se uno 5 milioni e 400 mila euro che dovrebbero essere spalmati poi alle due gare appaltatrici, dividerli anche, non ce la fanno neanche a tenere tutti i lavoratori. Cioè qui hanno fatto dei conteggi a tenere a un massimo di quasi 50 lavoratori. Ma e allora gli altri che cosa faranno? Andranno in mezzo a una strada?
1: Questi sono degli irresponsabili, veramente, perché non si rendono conto che noi abbiamo dimostrato, conti alla mano, che a casa se ne vanno almeno il 50% dei lavoratori o gli sarà dimezzate le ore, che significa farli morire.
0: Adesso parliamo di strade, parliamo di infrastrutture, perché dopo quasi mezzo secolo di attesa la Bradanico-Salentina si avvicina al completamento, posato il nuovo asfalto lungo il tratto tra Sava e Manduria. La conclusione dei lavori e l'apertura al traffico sono previste entro novembre. Dopo quasi mezzo secolo di attese, la Bradanico Salentina comincia finalmente ad assumere l'aspetto di una strada pronta ad entrare in funzione. Una lunga lingua di asfalto attraversa le campagne tra Sava e Manduria, ridisegnando il percorso di un'infrastruttura realizzata circa 45 anni fa e mai completata. Le immagini delle ultime lavorazioni sono state diffuse dal deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che ha indicato nel prossimo mese di novembre il termine previsto per la conclusione dell'intervento e la successiva apertura al traffico. Il tratto interessato comprende anche la bretella di collegamento tra il vecchio tracciato della Bradanico Salentina e la strada Manduria-San Pancrazio Salentino. Secondo il cronoprogramma dell'impresa, entro novembre dovrebbero essere ultimati complessivamente 14,5 km dei territori di San Marzano di San Giuseppe, Sava e Manduria. Qualcuno era scettico, altri sostenevano che le nostre fossero soltanto parole. A noi piace mostrare la realtà attraverso i fatti, ha dichiarato Iaia, sottolineando il valore strategico dell'opera per tutto il territorio. Una volta completata e resa percorribile, l'arteria consentirà di collegare San Marzano di San Giuseppe a Guagnano, evitando l'attraversamento dei centri abitati di Sava Manduria e San Pancrazio Salentino. Il nuovo collegamento dovrebbe alleggerire il traffico urbano, in particolare quello dei mezzi pesanti, ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza per automobilisti e residenti. Attesi benefici anche per il trasporto delle merci e per i settori come il commercio, l'agricoltura e il turismo. La posa dell'asfalto rappresenta il segnale più evidente di una possibile svolta, ma restano ancora da completare le ultime lavorazioni prima dell'apertura ufficiale. La prova decisiva arriverà entro novembre, quando una delle più longeve incompiute della provincia ionica potrebbe finalmente diventare una strada pienamente percorribile.
4: Da 40 anni questo tratto di strada che parte da San Marzano, attraversa Sava, arriva a Manduria e va verso San Pancrazio e verso Lecce venga consegnato ai cittadini. Questi sono i fatti per i quali lavoriamo tutti i giorni e le critiche le rispediamo veramente al mittente. A noi interessa lavorare, interessa portare e realizzare risultati concreti sul territorio e questo stiamo facendo come potete vedere.
0: Torniamo a parlare di aree mercatali. A Taranto proseguono i lavori di riqualificazione del mercato Orsini da parte dell'amministrazione comunale, come confermato dalle parole dell'assessore Francesco Cosa nell'intervista di Maria Laura Paletta.
5: Da parte dell'amministrazione comunale, vicinanza e appoggio al commercio di vicinato, ma pugno duro con l'abusivismo.
6: Ma io penso che sia sulle concessioni a mare che con quelle a terra gli anni dell'abusivismo sono abbondantemente finiti e quindi abbiamo la necessità come comunità di riaffrancarci e quindi di stare nella legalità.
5: Un polo mercatale attrezzato, pienamente fruibile, in grado di radunare tutte le attività di vendita del quartiere, l'obiettivo dell'intervento di riqualificazione messo in atto dall'amministrazione Bitetti sul mercato Orsini, del Rione Tamburi. Copertura in legno già realizzata, pavimentazione da ultimare in questi giorni e un palco sono solo alcuni degli elementi previsti per ridare dignità e funzionalità a quello che vuole tornare ad essere a tutti gli effetti il cuore commerciale del quartiere. Una riqualificazione non solo materiale ma anche sostanziale, attraverso il passaggio inevitabile delle concessioni, ovvero i permessi comunali necessari per occupare regolarmente lo spazio pubblico. Eppure il bando per le postazioni ortofrutta è stato un flop.
6: Questo comporterà lo spostamento del mercato Archimede, che attualmente viene fatto su strada da anni, un mercato che purtroppo da essere uno dei più importanti della città di Taranto negli anni ha perso valore a causa dei vari spostamenti, delle varie vicissitudini, del crollo che ci fu sull'area lì situata al quartiere Tamburi, e oggi ridaremo dignità, quindi non sarà solo uno spostamento di bancarelle, ma l'area del mercato Orsini darà valore anche agli operatori stessi, tant'è vero che qualche giorno fa abbiamo avuto modo di fare un sopralluogo con le associazioni di categoria che hanno apprezzato l'area mercatale. Ovviamente in quell'area insiste anche il mercato ortofrutticolo, che purtroppo negli anni passati è stato abbandonato e che va sicuramente risistemato, tant'è vero che l'amministrazione comunale ha fatto un bando, un avviso pubblico che è stato pubblicato anche sul BURP regionale, al quale però non è arrivata la risposta che ci attendavamo, nonostante i vari solleciti fatti anche da me personalmente e vari operatori, perché sono arrivate soltanto 6 manifestazioni di interesse a partecipare da parte di altrettanti operatori economici. Siamo in contatto con la Regione Puglia e forse faremo un nuovo bando per permettere appunto a tutti di mettersi in regola. Non possiamo avere un mercato cittadino in quelle condizioni, specie al quartiere Tamburi, che comunque è un quartiere popoloso che risponde in maniera importante anche dal punto di vista commerciale.
0: E adesso andiamo a Bari, tutto pronto per l'89esima edizione della Fiera del Levante, la campionaria internazionale. Anche quest'anno non sarà presente la Premier Giorgia Meloni, al suo posto è delegato il Ministro del Turismo Giancarlo Mazzi. Spazi espositivi, incontri e spettacoli, la Fiera conferma ancora una volta il suo ruolo in ambito commerciale nel cuore del Mediterraneo.
7: Sarà il ministro del turismo Gianmarco Mazzi a rappresentare il governo all'inaugurazione dell'89esima Fiera del Levante. La cerimonia è in programma per domani mattina, dopo la conferma dell'assenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 9 giorni di appuntamenti dal 19 al 27 settembre, con oltre 450 espositori e spazi espositivi che tornano a riempire il quartiere fioristico. Nei padiglioni trovano posto aziende, istituzioni e realtà del territorio, con un'offerta che spazia dall'agroalimentare all'artigianato, dalla tecnologia all'innovazione, fino ai servizi e alla mobilità. Il dialogo parte da Levante, il tema scelto per questa edizione, con un'attenzione particolare ai rapporti economici e culturali con il Mediterraneo e i Balcani. Accanto alla parte espositiva, un calendario di incontri, eventi, spettacoli e concerti per il pubblico anche la sera. E si rinnova anche l'abbraccio con la tradizione e la devozione della città. Anche quest'anno la statua di San Nicola, patrono di Bari, arriverà in fiera. Ampio spazio sarà poi dedicato alla solidarietà con iniziative e appuntamenti pensati per il sociale. La fiera punta così a confermare il proprio ruolo di vetrina dell'economia pugliese e il luogo di incontro tra imprese, istituzioni e cittadini.
8: L'emozione della vigilia.
9: Beh, sicuramente come sempre c'è quella frenesia e quella vivacità che accompagna una giornata così importante. Sono venuto qui a fare il saluto, ma ritorno subito in fiera perché c'è da preparare il cerimoniale, c'è da vedere le ultime direttive da arrivo, le ultime esigenze degli espositori, ed è un cantiere in movimento che fa veramente impressione rendersi conto che arrivi in fiera in questo momento e sembra che non è tutto pronto, e domani mattina invece sarà tutto perfetto.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra ampia pagina sportiva a cura di Giuseppe Deli Santi. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi invito a restare sintonizzati su Studio 100 e a seguirci attraverso i nostri canali social. Grazie e buon proseguo di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto solo un pari nella gara d'andata di Coppa Italia di Eccellenza contro l'Ostuni. Tutto rimandato al ritorno. Ci guardiamo il servizio.
1: Tutto rimandato al ritorno, Taranto e Ostuni si dividono la posta allo stadio Italia di Massafra in una sfida d'andata che regala gol, occasioni, parate e qualche episodio destinato a far discutere. Finisce 1-1, gli onici passano avanti, gli ospiti reagiscono e tengono aperto il discorso qualificazione. Parte forte l'Ostuni, all'ottavo il corner di Bari attraversa pericolosamente l'aria, il colpo di testa sfiora il palo e fa correre un brivido alle retroguardie rossoblu. Ma il Taranto reagisce subito e al dodicesimo costruisce una chance clamorosa. Oltre Marini si invola verso la porta, conclusione potente ma Trivisano è decisivo e salva i suoi. Il vantaggio ionico arriva al quarto d'ora. Perretta pesca Oltremarini sulla sinistra, accelerazione devastante, pallone al centro per Lo Savio. Conclusione forte, precisa e imprendibile. Il Taranto sblocca la partita, è 1-0. L'Ostuni però non accusa il colpo. Al 24esimo Ferrante calcia dalla distanza, la deviazione di Infantino spiazza Baglietti e rimette tutto in equilibrio, 1-1. E da quel momento i gialloblu prendono fiducia. Ingreda calcia alto, poi al 32esimo Soue ha una grandissima occasione, ma non trova l'angolo giusto. Al 41esimo ancora Ostuni con Parisi dalla distanza, Baglietti risponde presente. Prima dell'intervallo si rivede il Taranto, con Oltremarini fermato ancora una volta da Trivisano. La ripresa si apre con una chance enorme per gli ionici. Lo Savio si presenta tutto solo in area, ma ancora Trivisano, ex Martina, compie una parata pesantissima e tiene in piedi l'Ostuni. Il Taranto insiste, al 20esimo Lo Savio calcia, botta sicura, ma l'Ostuni si salva. Due minuti più tardi l'episodio che fa discutere. Soue scatta sul filo del fuorigioco, supera Baglietti e deposita in rete, ma il gol viene annullato per posizione irregolare. La gara resta apertissima, Bari calcia nell'area, Baglietti chiude lo specchio. Il Taranto risponde con un cross alla sinistra, ma Saraniti non trova il guizzo giusto. Poi Martano, dalla distanza, costringe Trivisano ad alzare in corner e sul calcio d'angolo successivo arrivano le proteste ioniche per un presunto contatto in area. L'arbitro lascia proseguire. Nel finale sale la tensione, Vukoja calcia alto, Lo Savio trova ancora la risposta del portiere e lo Stadio Italia vive un finale nervoso con una mischia dopo un contrasto di gioco. Al 48esimo Martano sfiora ancora il gol, prima mette al centro dopo la combinazione con Aziosmanovic senza trovare compagni, poi ci riprova dal limite ma la conclusione termina a lato. Nel recupero punizione a due per il Taranto, Corvino calcia forte ma la difesa dello Ostuni respinge. Finisce 1-1, il primo round non basta a decidere la sfida, tutto resta in equilibrio e il verdetto è rinviato al ritorno.
0: E adesso ci vediamo le interviste del post-gara di Massafra.
1: Mister, un pari che rinvia tutto al ritorno, ma una buonissima prestazione qui allo Stadio Italia contro un buon Taranto.
2: Sì, abbiamo fatto secondo me una buonissima partita e a cospetto di una squadra forte che non sto io naturalmente a giudicare. E sono contento perché ha giocato anche qualcuno che nelle prime partite non ha trovato poco spazio e ha risposto presentissimo, e quindi questo mi rende orgoglioso perché significa che i ragazzi comunque

0: Ci seguono, lo fanno con entusiasmo e diventa anche più semplice poi gestire impegni ravvicinati come quello di oggi.
1: Mister, le chiedo dell'episodio di Soué, se lei ha visto naturalmente bene l'azione, se lo ha considerato fuori gioco oppure era regolare,
0: No, è
1: secondo lei?
0: arrivato un video, un frame adesso dove è nettamente in gioco, però voglio dire, ci può stare, sbagliamo noi, sbagliano i giocatori, sbagliano gli arbitri, pazienza.
1: Una prestazione che comunque vi permette di andare avanti nel percorso che state già realizzando. Adesso c'è un altro turno di campionato importante, l'Ossoni deve continuare su questa scia.
0: Sì, assolutamente sì, venivamo da una sconfitta di domenica che non meritavamo e quindi oggi i ragazzi hanno risposto alla grandissima perché non solo le prestazioni hanno avuto un seguito, come dicevi tu, ma anche i risultati alla fine sono quelli che spostano sempre tutto e quindi fare un punto, cioè un punto, fare un pareggio oggi in un impegno di coppa, una squadra così forte lascia tanto entusiasmo in virtù di un impegno difficilissimo di domenica a 200.
2: È nata difettosa e finita meno difettosa, direi così, perché gli ultimi minuti poi siamo venuti fuori bene, abbiamo sbagliato anche qualcosina. Però dicevi ai vostri colleghi, secondo me bisogna essere più veloci a interpretare la partita. Una partita dove noi siamo venuti alti e noi li abbiamo messi in grande difficoltà sulla profondità. Però non è che poi la palla si butta lì e si fa gol, non esiste questa cosa qua. Esiste che dovevamo occupare meglio gli spazi, li dovevamo mettere più in condizioni di dubbio, soprattutto la linea difensiva. E l'abbiamo fatto, non l'abbiamo capita bene quella cosa lì. Già il secondo tempo che hanno messo più in pratica quello che poi ci siamo detti in spogliatoio, è nata una partita diversa. Pian pianino si è riusciti ad abbassarli e pian pianino poi sono nate delle ottime occasioni da gol, insomma. Anche col fatto che abbiamo incominciato a palleggiare un po' di più, che per me rimane il tarlo, per me dobbiamo noi incominciare a prendere il gioco più in mano.
1: Mister, un'altra curiosità sicuramente dal punto di vista tattico, ha adottato un nuovo modulo rispetto alla gara di domenica. Oggi si è giocato a 4, sicuramente una squadra propositiva in alcuni momenti, forse un po' troppo sprecona per tanti aspetti della partita.
2: Sprecona perché abbiamo sbagliato dei gol, sì, è anche vero. Io dico che occasioni importanti nostre, anche se loro hanno sbagliato anche un gol al secondo tempo, perché altrimenti che non venga fuori che il Taranto doveva vincere 4-1, no? Noi siamo stati costretti oggi a giocare a 4 perché avevamo tre centrali difensivi squalificati dall'anno prima, perciò per forza di cose dovevo giocare con Guastamacchia e Perretta a Bruno, che hanno fatto una buona partita, perché poi loro sono una squadra che sa attaccare lo spazio di là, sa ricevere palla di qua, un buon pivot. Sprecona non lo so, te l'ho già detto, però ripeto, il mio rammarico è il primo tempo non averli messi in una condizione di dubbio loro. Hanno fatto una partita, secondo me, nel rompere le giocate troppo facile. È vero che quando gli siamo andati lunghi con lo Savio e con Samuele Oltremarini gli abbiamo fatto del male, però troppo poco. Secondo me dovevamo farlo con maggiore continuità dentro i 45 minuti. Poi il secondo tempo, secondo me, più passava il tempo, più dai, il Taranto ha preso bene la loro metà campo e quello è quello che mi porta a casa. Mi piacerebbe vederlo sempre quel Taranto lì, perché poi questa è l'ultima partita a porte chiuse. Mi piacerebbe che i nostri tifosi ci vedessero in quella metà campo lì e ci dessero quella forza poi. Per poi fare quello che è la cosa più bella del calcio, gonfiare la rete, la più difficile ma la più bella.
1: Mister, le faccio un'altra domanda. Martano, quando è entrato in campo oggi, ha dato sicuramente il suo apporto, ha dato continuità alla prestazione già di domenica contro il Ragale. Questo è un giocatore, immagino, che mister Luca Tiozzo sta valutando attentamente già in vista della gara di domenica.
2: Martano, dai, quando gioca e sa giocare, alcune volte fa luccicare gli occhi, giusto? Il tiro, rientra, mancino. Testone, perché poi la palla che prende fuori va al tiro, sta fuori dall'area, se è già lì forse va a finire male, meno bene per loro. Però Martano ha fatto bene domenica, no, benissimo domenica e oggi quando è entrato. Però può fare molto molto meglio. Noi tutti dobbiamo fare meglio, a partire da me, sicuramente a partire da me possiamo fare tutti molto meglio e lo faremo.
1: Francesco, hai trovato il gol del momentaneo 1-0, una prestazione importante per te, anche se hai sfiorato più volte il secondo gol, ma si riparte da qui per Francesco Lo Savio.
3: Sì, come ho detto prima, ho avuto quell'altra occasione per far gol e penso di essere stato un po' sfortunato perché comunque ho cercato di piazzarla e penso che il portiere ha fatto una grande parata. C'è sicuramente da migliorare e dobbiamo cercare già da domenica di ripartire. Vedendo le altre partite appunto dello Stuni, lo Stuni è una squadra che comunque gioca, quindi ci aspettavamo che era una squadra ben organizzata, però allo stesso tempo noi siamo entrati ovviamente con il piglio di vincere la partita. Poi ripeto, siamo stati anche sfortunati perché potevamo tranquillamente vincerla.
1: Francesco, ci racconti l'emozione del gol dell'1-0? Perché ti abbiamo visto anche abbastanza energico dopo quella realizzazione. Immaginiamo anche dal punto di vista psicologico abbia influito per te questo.
3: Sì, come ho detto anche prima, io ne ho sentite un po' perché comunque non ho fatto gol queste quattro partite, però sicuramente io vi ho abituato così a far gol ogni domenica ed è giusto, voglio che voi dobbiate essere così con me perché a me quello serve per spronarmi, serve per migliorarmi. Ora finalmente ho fatto gol, anche se non è valsa la vittoria, però sicuramente io, come ho detto prima, ogni domenica fin quando indosserò questa maglia, io cercherò ogni volta di onorarla, di combattere fino alla fine e cercare di fare più gol possibile.
1: Rimaniamo in tema Taranto perché la formazione rossoblu sta investendo sulla linea verde e ha rinforzato la fascia sinistra con Cristian Lupo. Il terzino classe 2007 arriva dopo la breve esperienza con il Givi Borgo. Nella scorsa stagione ha militato con la maglia del Martina, 66 presenze tra Serie D e Coppa Italia. Ci guardiamo il servizio. Nuovo rinforzo under per il Taranto che ha ufficializzato l'arrivo di Cristian Lupo, terzino sinistro classe 2007. Cresciuto nel settore giovanile del Martina, il giovane laterale si è messo in evidenza con la prima squadra biancazzurra nelle ultime due stagioni di Serie D. Sono 66 le presenze complessive collezionate in Valle d'Itria, 32 nell'annata 2024-2025 e 33 nella stagione successiva, alle quali si aggiunge una gara di Coppa Italia. Nonostante la giovane età, Lupo può dunque contare su una significativa esperienza tra i grandi. Personalità, carattere e qualità tecniche sono le caratteristiche che hanno convinto la società rossoblu a puntare su di lui. Il Taranto investe così su un profilo di prospettiva, chiamato a proseguire il proprio percorso di crescita, a rappresentare una nuova soluzione sulla fascia sinistra. Per Cristian Lupo comincia adesso una nuova avventura con la maglia rossoblu. Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare della Virtus Francavilla. Francavilla Fontana non è andato in scena mercoledì soltanto un derby, ma il racconto di una passione ritrovata. Famiglie, bambini e tantissimi giovani hanno riempito gli spalti, restituendo alla Virtus l'abbraccio della sua gente a Francavilla, il piacere di riconoscersi ancora nella propria squadra. Il servizio. Mercoledì sera alla Nuova Arredo Arena non si è giocato soltanto un derby. Sugli spalti è andato in scena il racconto di una passione ritrovata. Una splendida cornice di pubblico ha accompagnato la Virtus Francavilla. Famiglie, bambini e soprattutto tantissimi giovani, uniti dai colori biancazzurri. Era da tempo che la società del presidente Antonio Magri non vedeva lo stadio così pieno, vivo e partecipe. Un'immagine che racconta qualcosa di più profondo di una semplice vittoria, racconta una città tornata a riconoscersi nella propria squadra. I successi della formazione di Bruno Trocini hanno certamente riacceso l'entusiasmo, ma ciò che si respirava mercoledì sera andava ben oltre il risultato. Nei cori, nelle bandiere e negli applausi c'era il desiderio di tornare a sentirsi parte di qualcosa. C'era l'orgoglio di appartenere a una comunità e di sostenerne i colori. La Virtus sta restituendo ai più giovani il piacere di vivere lo stadio, di aspettare la partita e di condividere un'emozione con gli amici e con la propria famiglia. È così che nasce e si tramanda una passione, attraverso una serata, un coro, un abbraccio dopo un gol e un ricordo destinato a rimanere. La Virtus ha ritrovato la sua gente e Francavilla ha ritrovato la sua Virtus. Lo stadio è tornato a essere una casa comune, il luogo in cui una città si incontra e riscopre la propria identità. Il campionato è appena cominciato, il cammino sarà lungo, ma una prima bellissima vittoria è già arrivata, aver riacceso il cuore biancazzurro di Francavilla. Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine di questa edizione del TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia e vi invitiamo come sempre a seguirci attraverso tutti i nostri canali di informazione. A questo punto, facciamo altro che vi augurarvi buon proseguimento di giornata, ovviamente su Studio 100.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo, Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
5: Il super classificone, i dischi top della settimana.
6: 40° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Visto chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica, sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida.
Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

mentre vediamo che le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo istante. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni blu, mentre l'Isola Liri ha la sua tradizionale divisa bianco-rossa a strisce verticali con pantaloncini e calzettoni rossi. Il direttore di gara di questa partita è il signor Luca Pedretti di Bergamo, con gli assistenti Davide Garofalo e Domenico Savino. Il primo è Davide Garofalo, il secondo è Domenico Savino. Taranto che ha 10 punti in classifica, 3 vittorie e un pareggio per la formazione ionica. E poi c'è la partita di Bisceglie, sulla quale c'è la spada di Damocle del giudice sportivo, che dovrebbe, anzi quasi certamente, si esprimerà mercoledì prossimo. Dunque vediamo che nel Taranto non ci sono 3 calciatori, vale a dire i 2 squalificati, l'attaccante Gennaro Esposito e il portiere Gaetano Pardo, per quest'ultimo 3 turni di squalifica per aver sferrato, leggendo il referto, uno schiaffo sulla nuca di un avversario nel corso dell'intervallo della partita giocata domenica scorsa a Picerno. Non c'è neanche Nicolas Sibogio, che sta smaltendo il suo infortunio al ginocchio e dovrebbe essere disponibile, lo si spera, nel corso della prossima settimana di allenamenti. Il capitano del Taranto è Beppe Genchi, 2 gol all'attivo per lui in questo campionato, capocannoniere della squadra rossoblu, insieme con Max Marsili, anch'egli autore di 2 reti, entrambe in trasferta.

porta. E come Genchi del resto, che ancora non è riuscito a gonfiare la rete dello Iacovone in questa stagione. Poi sono andati in gol tutti gli altri attaccanti, come Improta e Alvino, un gol a testa, hanno segnato anche Guardiglio e Gennaro Esposito, mentre manca all'appello dei marcatori, per quel che riguarda gli attaccanti, Nicola Russo, che però oggi parte dalla panchina, così come è successo domenica scorsa a Picerno. Il Taranto va a sistemarsi nella metà campo alla sinistra della nostra postazione. C'è da dire anche un altro aspetto, un altro dato di natura statistica: il Taranto nel primo tempo a Taranto in questa stagione non ha mai segnato, ha fatto 3 gol in 2 partite, tutti nel secondo tempo, addirittura quello con la Virtus Francavilla lo ha segnato nei minuti di recupero. Per la verità Genchi lo aveva anche fatto un gol nel secondo tempo con la Virtus Francavilla, ma era stato annullato, e anche in quella circostanza il gol è giunto nella ripresa. Vedremo se oggi la formazione rosso-blu riuscirà a sfatare questo mini tabù, anche perché siamo soltanto all'inizio della stagione agonistica. Taranto, che ha segnato complessivamente 9 reti, ne ha subite 4-0 in media inglese. Partiti in questo istante, è stata la formazione ospite a battere il calcio d'avvio. Vediamo che c'è il numero 8 della formazione di Grossi, Mauro Pizzi, che avanza con il pallone tra i piedi, va a cercare di ostacolarlo Guardiglio, la palla schizza in fallo di fondo. Squadra molto fisica, ha detto mister Cazzarò, riferendosi all'Isola Liri. Bisognerà stare attenti. Pizzaleo sul pallone, effettua questa rimessa. Pizzaleo oggi, a differenza di quanto accaduto nelle passate partite, indossa un completo grigio, maglia e pantaloncini, calzettoni grigi con richiami rosso-blu. Yoma, come sapete, è lo sponsor tecnico della formazione rosso-blu di Taranto. Genchi ha cercato Marsili, poi però c'è stato un fallo compiuto dallo stesso Marsili sul passaggio corto del suo compagno di squadra, e pertanto calcio di punizione in favore della formazione ciociara, che dovrà essere battuto nella metà campo biancorossa con il pallone che viene collocato da Ciro Pozziello. Due Pozziello in campo, il numero 5 Ciro e il numero 10 Raffaele Pozziello. Pallone che adesso viene rinviato dalla difesa ionica, c'è anche una bandierina alzata a segnalare la posizione irregolare su Manganelli, che era andato in anticipo sull'avversario. Si trattava del centravanti, il numero 9 Antonio Giglio, un attaccante del 1988. A centrocampo Guardiglio conserva il possesso palla, lo scambia con Pambianchi, poi Voltasio che imposta sulla destra per l'inserimento di Manganelli, lancio in profondità, prova a scattare Alvino, viene fermato però all'ingresso dell'area di rigore, parte un traversone, c'è anche un intervento irregolare però da parte di Alvino, giudicato così sul numero 3 Gentile. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, con la palla che dovrà essere collocata proprio al limite dell'area di rigore biancorossa per questo fallo di Alvino, fallo di sfondamento potremmo definirlo così. Giornata di sole quest'oggi a Taranto, circa 3.000 gli spettatori presenti, 2.800 a mezzogiorno i biglietti venduti, poi sicuramente, o meglio, 1.800 i biglietti venduti, più i 1.000 abbonati, eravamo a 2.800 paganti a mezzogiorno, poi sicuramente qualcosina in più da mezzogiorno fino alle 15, orario di inizio della partita. Nel frattempo Alvino sradica il pallone dai piedi dell'avversario, lo porta in avanti nella metà campo biancorossa, si sovrappone adesso a Mirati, Alvino si ferma, da dietro verso Marsili che ha 2 uomini su di lui, riesce a dare un buon pallone ad Alvino che cerca di andarsene sulla destra, viene fermato, finisce giù, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può continuare a giocare con il pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo. Protesta Albino, mentre vediamo che il direttore di gara, il signor Pedretti, è andato a redarguirlo in maniera amichevole, diciamo così, perché pare che secondo il giudizio del direttore di gara Albino abbia tentato di far abboccare l'arbitro e guadagnare un calcio di punizione lanciandosi per terra. Per la verità invece il contatto, secondo il nostro modesto parere, c'è stato. Parte il rinvio nel frattempo da parte del portiere albanese Tarbesci, Ibest Tarbesci, portiere del 96 dell'Isola Liri, allenato da Alessandro Grossi. Genchi tra due avversari perde il possesso del pallone, Pozziello sulla sfera riceve questo retropassaggio, il baluardo difensivo della formazione ospite scambia per linee orizzontali con l'altro difensore centrale, ovvero Monetta, il destro scaraventa il pallone in avanti troppo in profondità, la chiama Pizzaleo, la lascia rimbalzare davanti a sé, poi la raccoglie e la affida ad Angelo che avanza a palla al piede davanti alla propria area di rigore, guadagna metri il numero 5 del Taranto, poi scarica su Voltasio, controllo del numero 4 sul pressing avversario, retropassaggio verso Pambianchi,
rilancia in profondità, lungo a centrocampo,

Mette ordine, attenzione, ruba palla poi Marsili, la scambia ancora con Improta che prova la conclusione, debole, smorzata per la verità da Monetta e parata senza difficoltà, semplicemente per la verità ha raccolto il pallone da terra il portiere ospite Tarbesci, poi ha messo in movimento sul pressing di Alvino, è andato un po' in sofferenza Pozziello nel frangente, scambio con Monetta, avanza adesso l'Isola Liri con il pallone tra i piedi, Pozziello di sinistro, Ciro Pozziello lancia in profondità per lo scatto da parte del numero 11 Reali, esce blocca Pizzaleo quasi al limite dell'area di rigore, palla per Manganelli, da questi a D'Angelo, si è sviluppato il disimpegno rossoblu, siamo a centrocampo con D'Angelo che scova un varco per servire Genchi, da questi dietro per Marsili che prova a verticalizzare, Alvino lo stop, ancora Marsili, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, bella la manovra rossoblu, ha un uomo davanti a sé Genchi, prova a fermarlo, guadagna soltanto un calcio d'angolo, forse c'era anche una punizione in favore del rossoblu, e comunque primo corner della partita, amici sportivi, quando siamo giunti al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 è il risultato con il Taranto che batte questo primo calcio d'angolo della partita con il pallone che verrà collocato sulla lunetta alla sinistra della porta di Tarbesci. Vediamo che vanno tutti in avanti tranne Guardiglio che tiene a bada Raffaele Pozziello che è la terminale offensivo della formazione ciociara, sgomitano tra l'altro i due, va a raddoppiare la marcatura anche Ammirati. Nel frattempo il Taranto batte questo corner sul primo palo, allontana la retroguardia dell'Isola Liri, pallone che rimane in campo, lo tiene Francese, viene inseguito adesso da Voltasio, si ferma calciatore d'attacco della squadra ospite, poi c'è un fallo di Guardiglio ai danni di Raffaele Pozziello del calcio di punizione in favore della formazione laziale, calcio di punizione che dovrà essere battuto proprio dinanzi alla panchina dove c'è mister Michele Cazzaro, 3-4-3 come sempre l'atteggiamento tattico del Taranto che fino a questo momento non ha impensierito il portiere ospite, la partita comunque è appena iniziata, un corner per la squadra rossoblu, calcio di punizione per l'Isola Liri, sul pallone c'è Raffaele Pozziello, 4-3-3 il modulo della squadra ospite, mentre rimane adesso soltanto Pizzi sul pallone, 96 batte il calcio di punizione direttamente in aria, il colpo di testa è stato di D'Angelo con la sfera che termina in fallo laterale accanto alla bandierina, rimessa con le mani in zona d'attacco per la squadra ospite, se ne incarica ancora Pizzi che cerca un compagno da servire, poi decide per la lunga rincorsa, fa rimbalzare il pallone per terra in attesa che qualcuno si smarchi, fa movimento Reali ma Pizzi ancora non batte la rimessa, poi lo fa a beneficio di Raffaele Pozziello, allontana corto la difesa, perfeziona poi il disimpegno Alvino rilanciando a centrocampo dove non ci sono calciatori in maglia rosso-blu, quelli dell'Isola Liri dunque riconquistano la sfera, il rilancio è gentile a farlo, pallone troppo largo sulla sinistra nel tentativo di servire Reali e palla che è terminata in fallo laterale per la rimessa che spetta alla formazione rosso-blu già battuta con D'Angelo che viene avanti in palla al piede, giro palla verso Pambianchi che è il terzo a sinistra dei tre di difesa, Guardiglio lancio in profondità per Genchi che cerca di difendere il possesso del pallone, fermato dalla difesa, palla rinviata nella metà campo del Taranto, rincorsa da Manganelli che la mette per terra, palla al piede all'altezza dello spigolo destro, il rilancio del numero 2 del Taranto, classe 93, Alvino viene cinturato, viene cravattato come si dice dall'avversario, si trattava di Pizzi, palla che è terminata in fallo laterale sul colpo di testa del numero 8 biancorosso, rimessa con le mani che viene affidata a Pietro Manganelli, numero 2 del Taranto, ex Gubbio, rilancio in profondità per Genchi, troppo lungo, allontana la retroguardia, poi con calma Monetta mette il pallone per terra, al limite della propria area e rinvia dove c'è D'Angelo che con altrettanta eleganza mette il pallone per terra, lo invita sulla sinistra per Pambianchi, la verticalizzazione per Improta che si libera di un uomo, poi cerca di andarsene, Improta viene trattenuto in maniera plateale, si è vista allungarsi la maglietta numero 11 del calciatore rosso-blu, l'arbitro lì a due passi ha dato la regola perché sembrava che Improta potesse proseguire, poi però l'azione si è fermata a favore dell'Isola Liri e lì doveva scattare il calcio di punizione. Taranto che viene in avanti adesso con il pallone però che giunge troppo in profondità nell'area di rigore dell'Isola Liri dove c'è il portiere Tarbesci che lo può controllare con calma senza che nessuno gli possa dare fastidio, sempre 0-0 il risultato amici sportivi, siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, lo Iacovone 0-0, il rilancio dell'estremo difensore laziale, palla colpita di testa sfiorata da D'Angelo, poi prova ad allontanarla Pambianchi, rimane lì, la chiama
Pizzaleo, che poi viene un po' ostacolato dall'avversario che commette fallo.

calcio di punizione in favore della formazione rossoblù. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Taranto. All'interno della stessa se ne incarica Pierluca Pizzaleo, portiere classe 97, che con i piedi ha toccato, ovviamente battendo il calcio di punizione corto verso D'Angelo, che adesso viene avanti guadagnando i soliti metri fino quasi al cerchio di centrocampo. Poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Voltasio, che cerca qualcuno da servire da Marsili. Buono il suggerimento per Improta, che sulla tre quarti si destreggia palla al piede, attende l'arrivo di Guardiglio, poi lo serve sul versante mancino, alza lo sguardo lo Juniores, dà il pallone dietro, troppo dietro rispetto a Marsili, e pertanto c'è D'Angelo che si libera della sfera dandola a Pambianchi. Siamo appena dentro la metà campo dell'Isola Liri, che adesso si schiera con 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 difensori in linea in fase di non possesso. Marsili sulla palla, anzi scusate, si trattava di Voltasio, dietro per Pambianchi che prova a verticalizzare per Improta, lo stop del numero 11 che poi finisce giù, si infortuna Improta e pertanto Francese manda volutamente il pallone in fallo laterale per consentire di sincerarsi delle condizioni di Umberto Improta, che è rimasto dolorante per terra. Si rialza per fortuna senza nulla di grave il numero 11 del Taranto. Siamo al decimo minuto esatto nel corso del primo tempo ed è 0-0. Si riprenderà a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto, che con Guardiglio restituisce con fair play la sfera agli ospiti e in particolare al portiere Tarbesci. In tribuna c'è tutta la formazione Juniores allenata da Fabio Prosperi, compreso lo stesso tecnico ovviamente e il suo vice Pino Minosa, con gli accompagnatori che sono praticamente tutti in tribuna VIP per assistere a questa partita. La Juniores del Taranto ieri ha giocato una partita bellissima a Francavilla Fontana contro la Virtus, che anche dal suo canto ha giocato una grande partita, quindi un 2-2 davvero di grande spettacolo quello dei giovani del vivaio rosso-blu. Palla adesso giocata per linee orizzontali dai difensori del l'Isola Liri, poi c'è la lunga sciavolata in avanti a cercare Reali, che cerca di recuperare questo pallone che però è terminato già sul fondo e pertanto il Taranto potrà effettuare il calcio di rinvio con il portiere Pizzaleo. 0-0 risultato quando ci avviciniamo al quindicesimo, al quarto d'ora di gioco, al primo quarto d'ora, undicesimo per la precisione nel corso di questo primo tempo, con Manganelli che va al lungo rilancio in profondità per Alvino, alle prese con Pizzi, poi alle spalle di tutti arriva Monetta e spazza. Palla che viene controllata da D'Angelo, che subisce anche fallo da parte di Raffaele Pozziello. Due Pozziello in campo, lo ribadiamo a beneficio di coloro che si ponessero ora all'ascolto. Ciro, difensore centrale, maglia numero 5. Raffaele, attaccante numero 11. Anzi, scusate, numero 10, ed è il vice capitano, mentre il capitano della squadra ospite Francese, che ha la maglietta numero 2. L'altra maglietta numero 2 è quella di Manganelli, che ora è in possesso del pallone, scambia per linee orizzontali con D'Angelo, in fase non possesso l'Isola Liri va tutta dietro, 10 uomini dietro alla linea del pallone. Incredibile atteggiamento tattico di Grossi. Vediamo adesso Improta, la verticalizzazione, si accentrava però Alvino, che la voleva sulla sua sinistra, non si sono capiti i due, pertanto l'azione è sfumata. Subito tutti dietro quelli dell'Isola Liri, quando non hanno palla vanno tutti dietro la linea della sfera, si difendono con sei difensori in linea più i centrocampisti, quattro centrocampisti che sono davanti alla linea, al muro umano eretto dai biancorossi al limite dei propri 16 metri. Pallone colpito di testa da Pozziello, Raffaele Pozziello, poi Ammirati lo allunga verso Pizzaleo che glielo restituisce e pertanto si riparte con questo tentativo da destra di Riccardo Ammirati, va incontro al pallone Alvino, lo riceve bene, poi lancio a tagliare il campo in profondità, pallone che gli esce male e pertanto non c'è la giocata per Improta, può intervenire Tarbesci che è il portiere albanese della formazione Ciociara. Riparte adesso Pizzi, il cui rilancio è sbagliato di sinistro, colpito male il pallone, D'Angelo si possessa facilmente della sfera, la scambia poi due volte con Marsili e quindi ancora D'Angelo che tiene il pallone dandolo a Pambianchi. La verticalizzazione non è delle migliori, poi ci va in pressing il centrocampo rosso-blu a cercare di recuperare il pallone, ancora sul rilancio Monetta recuperato, Pozziello, Monetta, scambio per linee orizzontali, pressing di Genchi, Monetti va al rinvio. Recupera D'Angelo, lo mette per terra, siamo nel cerchio di centrocampo, alza lo sguardo il numero 5, prova a servire, lo fa benissimo Genchi che però è terminato in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Pedretti e segnala la posizione regolare del capitano rosso-blu. 0-0 al 14° minuto in corso, circa 3.000 gli spettatori presenti quest'oggi allo Iacovone, si fanno sentire i tifosi della curva nord, pallone che viene collocato
sul punto di battuta da tre quarti, palla dietro per Monetta, scambiata con Francese che alza lo sguardo.

Prova a verticalizzare, cerca l'anticipo Guardiglio, va in pressing anche Voltasio. Si destreggiano bene i centrocampisti biancorossi. Pizzi fa partire un cross per Reali, inseguito da Ammirati. Palla che sta per terminare fuori, ci arriva Reali, Ammirati non lo molla. Ancora Reali e Ammirati in duello, poi fermato senza commettere fallo il numero 11 della squadra biancorossa. Ammirati, Manganelli, siamo al limite della nostra area di rigore. Marsili riceve palla, la dà dietro ancora per Manganelli. Pressing questa volta da parte dell'Isola Liri. Voltasio, Pambianchi, ancora il bravo numero 4 del Taranto, va incontro al pallone Alvino, che adesso sta giocando addirittura da centrocampista aggiunto nella propria metà campo. C'è Ammirati che lo va a sostituire sulla destra. Il lancio in profondità è per Improta, che raggiunge il pallone prima degli altri e poi guadagna un calcio d'angolo. Oh no, no, scusate, è un fallo laterale, pallone che è terminato accanto alla bandierina, fuori ma non in corner, bensì in fallo. Fallo laterale che sta per essere battuto da Manganelli, che si è spostato in zona d'attacco per battere questa rimessa con le mani. Tutta l'Isola Liri, ad eccezione del numero 9 Giglio, è nella propria area di rigore. Palla direttamente in aria dove cerca di fare sponda Pambianchi. Attenzione alla difesa che allontana con un pizzico d'affanno, ma riesce ad allontanare. Voltasio, pallone rimesso nel mucchio dove c'è Pambianchi che lo rimette in avanti, però dove non c'è nessuno. Certamente non era compito suo, si è trovato il pallone tra i piedi e ha fatto quel che poteva in questa circostanza, era di spalle alla porta, allora ha provato ad avvitarsi, ne è venuto fuori un sinistro che ha praticamente regalato il pallone agli avversari. E allora abbiamo superato il 15° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 è il punteggio. Isola Liri che va al rinvio, palla in profondità, il colpo di testa di D'Angelo che sfiora appena il pallone, poi Pozziello prova una conclusione da lontanissimo, Pizzi che comunque non coglie impreparato il portiere Pizzaleo, che visto che c'è un avversario per terra manda il pallone direttamente nel fallo laterale, volutamente ovviamente, per consentire al direttore di gara e anche ai compagni di squadra del numero 8 della formazione biancorossa di capire quali sono le sue condizioni per vedere se è necessario l'ingresso di sanità. Mi pare di no, e comunque si riprenderà con questa rimessa laterale in favore dell'Isola Liri. Gran caldo, giornata comunque assolutamente non autunnale quella di oggi, temperatura elevata e anche abbastanza umida e quindi aria che comunque a volte diventa irrespirabile. Pallone che adesso vediamo è fuori, bisogna rimetterlo in gioco, si è rialzato nel frattempo Pizzi, nulla di grave per lui, anzi no, si trattava di Raffaele Pozziello col numero 10, quindi nulla di grave per lui. Nel frattempo è andato a effettuare la rimessa laterale il numero 4 Lucchese, che ha restituito il pallone al Taranto tra gli applausi del pubblico dello Iacovone per questo gesto di fair play. Il rilancio di Pizzaleo con i piedi, pallone che sta per terminare fuori e vi termina, rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri. 0-0 il risultato a Taranto. Fra Taranto e Isola Liri, a centrocampo si possessa della sfera Marsili, la dà dietro per D'Angelo che carica il destro e va al rinvio, pescando Improta che ha la possibilità di andare in contropiede, superata adesso la riga mediana, ancora Improta fra due, si perde tra le maglie difensive dell'Isola Liri che vanno al rilancio. Palla sciabolata da D'Angelo per Marsili che la mette per terra, poi fa partire un traversone interessante, attenzione sull'uscita di Tarmesci, per poco non viene fuori un autogol, è la prima azione degna di essere raccontata al 18° su questo cross di Marsili. Calcio d'angolo battuto nel frattempo velocemente, Alvino viene fermato e ancora corner, pertanto siamo a quota 3 per quel che riguarda i tiri dalla bandierina. Dunque il cross di Marsili, l'uscita con i pugni del portiere Tarbesci e per poco non c'è stata l'autorete. Terzo corner in favore del Taranto, parte il traversone, palla in aria, attenzione non ci arriva nessuno, c'è anche un fischio, il direttore di gara che ferma il gioco e comanda un calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Nel frattempo siamo entrati nel 19° minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Palla giocata dal portiere, corta per P.

Pizzi che va un po' in affanno da dietro per Monetta che va a rinvio. Saltato Manganelli, attenzione, superato da Lucchese. Palla sulla sinistra per Reali, che fa partire un traversone sul quale Pizzaleo si inarca e blocca bene il pallone. Poi Colemani ha smettagliato verso Guardiglio, che la porta in avanti velocemente. Alza lo sguardo Guardiglio, è costretto a fermarsi perché la manovra da lì non ha sbocchi. Lo scambio con Voltasio, buono il lavoro dei due juniores del 96. Verticalizzazione per lo scatto di Alvino, attenzione che entra in area di rigore, palla al piede, poi ne esce, lato corto, scarico su Guardiglio, parte un cross, palla corta allontanata dalla retroguardia, recupera Manganelli, adesso il Taranto preme, palla per Marsili che la mette per terra sulla tre quarti avversaria, poi scambia con Ammirati, accorto il suggerimento, recupera ancora Marsili il pallone che si libera di Pizzi, lo porta in avanti dandolo a Voltasio che la rimette nel mucchio per Genchi, protetto bene nella circostanza dall'avversario, dal difensore esterno Gentile che è riuscito a ad agevolare in qualche modo l'uscita del portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone al limite dei 16 metri. Monetta si riparte dalla difesa, palla per Lucchese, dribbling, poi dietro il passaggio verso Monetta, Pozziello, Raffaele Pozziello, retropassaggio verso Monetta che alza lo sguardo e verticalizza, allontana D'Angelo ma non c'è nessuno lì davanti, può intervenire Ciro Pozziello con il destro, scaraventare in profondità per Reali che è finito e fuori gioco, si alza la bandierina e pertanto c'è calcio di punizione in favore del Taranto. 0-0 il risultato, finora soltanto un brivido che è nato su un cross dalla sinistra di Marsili sul quale il portiere Tarbesci è andato di pugni sul pallone, la palla che è andata a sbattere sulla schiena di un suo compagno di squadra Monetta ed è terminata alta a porta vuota praticamente. Però è stato l'unico brivido della partita. Dopo 20 minuti di gioco, sempre 0-0. Fambianchi sul pallone, la verticalizzazione verso Genchi, svetta di testa Ciro Pozziello, prova a recuperare a centrocampo Voltasio, lo fa Pambianchi che poi in seconda battuta viene fermato, prova a ripartire l'isola Liri, lancio in profondità, Manganelli sceglie bene il tempo. Poi il colpo di testa a centrocampo da parte di Lucchese, preda di Ammirati, Alvino che cerca qualcuno da servire, poi perde il possesso del pallone e Marsili è costretto a ricorrere al fallo tattico rischiando il cartellino giallo, protesta Alvino che però nella circostanza assolutamente ha sbagliato praticamente tutto. Bisogna liberarsi del pallone poi a un certo punto, soprattutto quando si gioca per linee orizzontali in mezzo al campo, il rischio di perdere palla è concreto, è altissimo. C'era qualche soluzione in più e poi Marsili è stato, se vogliamo, anche fortunato in questa circostanza perché è andato a fare fallo tattico su Lucchese e ha rischiato il giallo perché il fallo era volontario da dietro e pertanto c'erano gli estremi per un cartellino, e questo per rimediare ad un errore evitabilissimo a centrocampo. Siamo al 22esimo nel frattempo, nel corso del primo tempo, risultato di parità 0-0. Osserva in piedi la partita con i pugni sui fianchi l'avvocato Antonio Bongiovanni, si siede in questo istante probabilmente in apprensione, viene battuta adesso la punizione, palla allontanata da Pambianchi che si è avvitato nella propria area di rigore cercando di allontanare la sfera, poi in prota generoso il suo tentativo di recuperare palla che comunque è terminata fuori. 22-22 sul cronometro, sempre 0-0 il punteggio, con la rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri. Siamo nella metà campo del Taranto sulla tre quarti, tutto il Taranto è rinchiuso nella propria metà campo, soltanto in prota è Genchi che galleggiano al centrocampo, torna adesso anche Genchi, battuta la rimessa laterale, recupera un gran pallone Voltasio, attenzione c'è la possibilità di un contropiede, palla sulla destra per Ammirati, se ne va in contropiede il giovane numero 7 del Taranto, viene affrontato adesso, palla per Alvino che va in profondità, va sul fondo Alvino, niente da fare, non la mette in mezzo neanche a pagarlo a peso d'oro. Quelle palle vanno messe subito in area, tese, siamo leziosi a volte. Quarto corner, si poteva fare malissimo stavolta, parte il cross di Marsili sul primo palo, la parata. Più cattivi dal punto di vista agonistico. Palla giocata adesso al 23esimo dalla difesa dell'Isola Liri. Centrocampo, c'è il controllo da parte di Raffaele Pozziello, bravissimo Manganelli a non dargli, era scusate il numero 8 Pizzi,
non gli dà spazio Manganelli, gli fa mettere il pallone in fallo laterale, o meglio mette il pallone in tackle direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani in favore dell'Isola Liri, batte

il numero 3 Gentile, palla fuori, si riprende ancora con un fallo laterale in favore dei calciatori, maglia bianco-rossa, sempre Gentile, colpo di petto del numero 8 Pizzi, poi il rinvio della difesa, palla recuperata ancora dal centrocampo, recuperata poi a sua volta da Voltasio, bravissimo, Guardiglio viene servito sulla sinistra, avanza grandi falcate, si piazza la retroguardia dell'Isola Liri, ancora Guardiglio sul pallone, fa

calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore. Il lancio in profondità da parte della retroguardia per Reali, che va alla conclusione, e pallone che è terminato sul fondo. C'è uno striscione polemico nei confronti di un ex dirigente del Taranto, Galigani, da parte della curva nord, e tutto lo stadio ha applaudito condividendo quello che sottolinea la curva nord. Attenzione adesso ad Alvino, che cerca di mettere un pallone in mezzo, poi Improta lo recupera, avanza palla al piede, prova la conclusione, calibra male. Pallone che è terminato fuori, c'è la rimessa da fondo campo in favore della squadra ospite, che dovrà essere effettuata adesso, mentre vediamo che siamo al 25esimo minuto di gioco nel corso calcio di rinvio, che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci. Sempre 0-0 risultato, ci avviciniamo alla mezz'ora con un Taranto che fino a questo momento non è riuscito ad impensierire più di tanto la retroguardia dell'Isola Liri. A centrocampo Voltasio, autore di una grande prova fino a questo momento, recupera l'ennesimo pallone, lo dà dietro per Guardiglio. Fino a questo momento mi pare che Marsili e Voltasio siano i migliori del Taranto. Bene anche la retroguardia, sempre attenta. Alvino cerca di andarsene tra due, viene fermato irregolarmente. Calcio di punizione battuto. Alvino, Genchi, Marsili, largo sulla sinistra per Guardiglio. Buono il controllo dello Juniores, il cross, palla in area di rigore, però è uscita, dice l'assistente, ha alzato la bandierina, l'assistente di sinistra del signor Pedretti, e pertanto si riprende a giocare con questo fallo laterale in favore dell'Isola Liri accanto alla bandierina. Una squadra, come si dice nel gergo, tosta, ostica questa Isola Liri, tutta dietro, muscolare, fisica, forte dal punto di vista atletico. Adesso c'è l'intervento di D'Angelo, che mette il pallone fuori sul tentativo di avanzata da parte di Antonio Giglio. 27 minuti trascorsi. Rimessa laterale in favore dell'Isola Liri, che se la prende con calma, provocando la reazione anche del pubblico dello Iacovone. C'è un fallo di Pambianchi. Mi ricordo gli assenti nel Taranto per squalifica: Esposito e Pardo, mentre è infortunato Ibojo. Ma abbiamo cominciato a perdere tempo, abbiamo cominciato a fare ostruzionismo. C'è il numero 2 della squadra ospite francese, che per portare un pallone avanti di 20 metri ci ha messo un minuto. E il gioco è ancora fermo. Batte questo calcio di punizione l'Isola Liri, attenzione al colpo di testa di un attaccante, poi attenzione, c'è un rilancio da parte della difesa, poi una conclusione da centrocampo addirittura da parte di Monetta, con il pallone che è terminato sul fondo, e volano i fischi da parte del pubblico dello Iacovone nei confronti della squadra, dell'ostruzionismo, della tattica ostruzionistica, perder tempo. Taranto con Alvino e Marsili a centrocampo, ammirati, pallone che schizza sul volto di Pizzi e poi in fallo laterale, batte la rimessa laterale Manganelli, la dà dietro verso D'Angelo, siamo a centrocampo sulla riga mediana. Servito ancora Manganelli, che fa partire un traversone, palla in area di rigore, allontana la difesa, recupera Ammirati, molto reattivo il numero 7 rosso-blu, cerca un compagno da servire, da dietro per Manganelli, che si aggiusta il pallone sul destro, guadagna qualche metro, poi fa partire un traversone corto in area per Alvino, che fra tre riesce a destreggiarsi, poi il cross di Marsili, buono nell'intuizione ma non nell'esecuzione, palla troppo lunga, viene bloccata dal portiere, che poi si accascia sul pallone. 0-0, mezz'ora di gioco, 29 minuti di pressing di Alvino su Monetta, poi quello di Genchi su Ciro Pozziello, il rilancio di quest'ultimo, centrocampo recuperato, palla il Taranto.

Panbianchi ha dato dietro verso D'Angelo, il pressing su di lui di Reali, poi Panbianchi che fa girare verso Manganelli dove c'è però il pressing da parte di Giglio e pertanto è necessario dare palla di testa dietro al portiere Pizzaleo che fa girare con le mani verso Panbianchi. Mezz'ora di gioco nel primo tempo, è 0-0, avanza palla al piede Marsili, palla sulla destra per Manganelli che fa partire un cross in area di rigore interessante, troppo profondo però, esce e blocca uscendo appena dalla propria area piccola il portiere Tarbesci, Ibes Tarbesci, numero 1, classe 96. Gli juniores nella Isola Liri sono appunto il portiere Tarbesci, poi il numero 3 Gentile, anche lì del 96, il numero 7 Salemme, 97, e Pizzi, numero 8, nel 96. Riparte il Taranto da dietro, adesso Panbianchi e Voltasio si scambiano il pallone, poi la verticalizzazione per Improta, fermato irregolarmente da Salemme, ed è calcio di punizione in favore della squadra rossoblu. Dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo biancorossa, se ne incarica, va ad incaricarsene adesso il giovane mediano Pietro Voltasio, ex Vigor Lamezia. Palla dietro per Panbianchi, ancora dietro per D'Angelo, si gira sulla destra col giro palla su Manganelli, si fa vedere Alvino, perso il pallone dal numero 10 del Taranto e poi il rinvio della difesa. Recupero di Ammirati, grande prova da parte di Riccardo Ammirati. Ammirati, Voltasio, Marsili, un palmo più su di tutti fino a questo momento. Eccolo Marsili sul pallone. Cerca qualcuno, trova Panbianchi che arriva a rimorchio da dietro. Poi la verticalizzazione buona ma corta per Improta, intercetta Salemme, stop, prende la mira e rinvia lungo in profondità. Colpo di testa di D'Angelo, bravo. Palla per Marsili che effettua una serie di finte sul Lucchese. Poi si libera del pallone dandolo a Manganelli. Giro palla di prima verso D'Angelo. Alza lo sguardo il difensore centrale, si riparte dunque da sinistra con il giro palla che si completa su Panbianchi, quale si allunga troppo il pallone, è costretto a rincorrerlo a fatica, subisce però anche fallo di fisico, ci è andato il numero 3 rossoblu e ha guadagnato questo calcio di punizione. 32 nel frattempo, i minuti trascorsi, 0-0, bisogna avere pazienza, calma, sangue freddo, tutti dietro, 10 uomini davanti al portiere per l'Isola Liri. Parte un cross, pallone allontanato dalla difesa, recuperato da Voltasio a centrocampo, lo fa girare dove c'è spazio, ovvero dove si trova Manganelli a centrocampo sulla riga mediana, quasi nel cerchio. Ancora Voltasio, scusate, c'è Marsili che ha visto Ammirati, ha provato a servirlo, ha capito tutto, Gentile, e di testa svettando ha messo il pallone in faro laterale, battuto per Marsili che si porta il pallone appresso, poi lo dà sulla sinistra per Panbianchi, prova a velocizzare la manovra rossoblu ma non si riesce a scardinare una retroguardia che è un vero muro umano. Colpo di testa di Manganelli che alza il pallone a campanile su Reali, sgomita il numero 11, poi Ammirati va a togliere il pallone dall'avversario, poi Alvino e lo perde. Perso l'ennesimo pallone al centrocampo da parte di Alvino che non si sa perché a volte si intestardisca in un dribbling di troppo. 33 minuti, siamo nel primo tempo e 0-0 il risultato. Calcio di punizione per l'Isola Liri, battuto a centrocampo, palla in profondità per Raffaele Pozziello, ostacolato da Marsili, poi Manganelli, ancora Manganelli in seconda battuta, Genchi va alla caccia del pallone, fra due lo stoppa, non benissimo, lo perde, poi Salemme lo rimette nel mucchio con calma, D'Angelo di testa dietro verso Pizzaleo che ha subito servito Panbianchi, palla per Guardiglio, bisogna velocizzare, prova a farlo adesso il numero 6 del Taranto, siamo a centrocampo, lascia l'incarico di proseguire a Voltasio che verticalizza benissimo per Genchi che mette il pallone per terra, poi Alvino sbaglia l'appoggio, Guardiglio, Voltasio, bravissimo, stanno giocando.

bene di Juniores, il lancio in profondità è per Ammirati, bravi entrambi, poi Ammirati prova a saltare, l'uomo di forza vi riesce, va sul fondo, fa partire un traversone interessante dall'altra parte, attenzione a Genchi, si avvita di sinistro, palla altissima. Che partita stanno giocando Voltasio e Ammirati, due del 96, sottotono Alvino, sottotono anche in prota. Generoso Genchi, ma improduttivo fino a questo momento. Siamo al 35esimo esatto. Calcio di rinvio che sta per essere effettuato ora dal portiere Tarbesci di sinistro, palla corta per la verità a centrocampo, c'è il colpo di testa di Lucchese, poi recupera D'Angelo, mette il pallone per terra, il Taranto tiene possesso palla ma senza impensierire più di tanto l'estremo difensore avversario. Taranto spuntato almeno in questi primi 35 minuti. Manganelli, Alvino, Marsili, Voltasio, giropalla che si completa nella metà campo avversaria sulla sinistra per Guardiglio che fa partire un cross, palla sotto porta, attenzione, esce in due tempi il portiere e blocca il pallone tenendolo a sé. Sempre 0-0 il risultato fra Taranto e Isola Liri, con la formazione di casa che adesso si difende. Manganelli recupera il pallone marcando benissimo Raffaele Pozziello, dalle sue spalle c'è D'Angelo che riconquista la sfera, la mette per terra, la scambia con Pambianchi, si distende il Taranto, si fa vedere, riceve il pallone Voltasio, ancora Pambianchi, bisogna ripartire perché il pressing e i varchi ostruiti dell'Isola Liri sono praticamente impenetrabili. Voltasio, pallone per terra, attenzione, salta l'uomo e poi subisce un calcione di ritorno da parte di Salemme sulla caviglia d'appoggio, bravissimo il numero 4 rosso-blu che ha guadagnato questo calcio di punizione. Se ne incarica Marsili, si rialza, per fortuna nulla di grave per Pietro Voltasio, gran bel giocatore. Adesso vediamo che viene richiamato, va a dissetarsi, è andato a chiedere un po' d'acqua ad Angelo. Mentre si attende la battuta di questo calcio piazzato, vediamo che sul pallone si è portato Marsili. La barriera è vicina, Marsili ci prova ugualmente, però palla in calcio d'angolo, deviata dalla barriera, quinto corner in favore dei rossoblù. Ci va proprio Max Marsili che sta cercando di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco. Grande prestazione anche quest'oggi dal punto di vista del carattere, dell'intensità e della qualità di Max Marsili, che batte il calcio d'angolo, pallone sul primo palo e ha segnato due gol dalla bandierina in questo avvio di campionato. Attenzione ad Ammirati che commette un fallo perché scavalcato dal pallone, se ne stava andando Salemme, protesta, ma è stato ammonito Ammirati, chiedevano l'espulsione. Beh, mi sembra troppo, ricordiamo che non esiste più la definizione di ultimo uomo, c'è la chiara occasione da gol, siamo a centrocampo, siamo nel cerchio di centrocampo, nella metà campo dell'Isola Liri, o quasi. Chiedere l'espulsione, è stato plateale il fallo, questo va detto, però da qui a protestare in maniera così veemente per richiedere il rosso, mi sembra che la punizione e il giallo sia la giusta interpretazione da parte del direttore di gara, il signor Luca Pedretti. Calcio di punizione per l'Isola Liri nel cerchio di centrocampo, battuto da Pozziello per Monetta, palla rilanciata in profondità sulla sinistra per Reali che la stoppa bene nei pressi della bandierina, poi viene fermato in fallo laterale da Ammirati accanto alla bandierina. Ammonito Ammirati ed è il primo uomo a terminare sul taccuino dei cattivi, 38 minuti di gioco. C'è fallo laterale per l'Isola Liri, battuto, palla recuperata da Ammirati che è uscita però, e vediamo se la rimessa aspetta all'Isola Liri o al Taranto, no, aspetta ai rossoblù perché l'ultimo tocco è stato del numero 3 Gentile sull'intervento di Ammirati che continua a fare cose positive. Anzi no, c'era un calcio di punizione in favore del Taranto, battuto da Angelo Manganelli. Manganelli e D'Angelo si scambiano ancora il pallone, attaccato irregolarmente Manganelli da Reali, calcio di punizione. Partita che viene spezzettata in maniera costante
Adesso va a protestare Marsili nei confronti del direttore di gara per l'atteggiamento assunto da Lucchese su Manganelli, fallo continuato, reiterato nei confronti del numero 2 rossoblu. Calcio di punizione battuto, partita sicuramente molto tattica, Guardiglio buon lavoro, poi Improta e Guardiglio si scambiano il pallone, troppo lungo per Improta che va comunque a cercare di recuperare palla che viene allontanata dalla difesa, è stato Salemme a mandare direttamente il fallo laterale. Rimessa con le mani in zona d'attacco per il Taranto quando ci avviciniamo al quarantesimo minuto, anzi scocca il quarantesimo minuto in questo istante, il cross di Improta è corto. Poi la difesa dell'Isola Liri stoppa e rinvia dall'interno della propria area di rigore. D'Angelo, palla per Panbianchi che non riesce però a tenerla in campo. C'è un uomo per terra dell'Isola Liri, si tratta di Raffaele Pozziello. E non c'è calcio di punizione, bensì rimessa laterale con le mani in favore della squadra biancorossa. 0-0 il risultato, 5 minuti scarsi dal termine della prima frazione di gioco, con l'Isola Liri in possesso del pallone. Ci va adesso Francese a battere questo fallo laterale. Siamo a centrocampo, proprio sulla riga centrale, battuta la rimessa con le mani per Pozziello che cerca di lanciare Giglio in profondità, palla troppo lunga che termina direttamente fuori, si riprenderà con questo calcio di rinvio in favore dei rossoblu che batte il portiere Pizzaleo verso D'Angelo. Vediamo il cronometro, 41 esatti, giocato poco per la verità in questo primo tempo, gara molto spezzettata, ostruzionismo da parte dei laziali. Palla in profondità, Genchi prova a fare una finta, sta per entrare in area e vediamo, calcio d'angolo dovrebbe essere, infatti è così, 6 corner collezionati in questo primo tempo, 6-0 il conto dei corner in lunetta, ci va ancora Max Marsili a battere, ci proverà ancora a realizzare un gol da lì dalla bandierina, questa volta non ci prova neanche perché va Alvino insieme con Marsili a battere il corner, probabilmente lo batteranno corto, si allontana Marsili. Alvino infatti tocca largo fuori per Guardiglio, da questi ancora per Alvino che fa partire un cross, il tiro di Panbianchi e la grande parata da parte di Tarbesci al 42esimo minuto, quindi questo tiro di Panbianchi e la parata in calcio d'angolo da parte di Tarbesci, settimo corner per il Taranto che è andato vicinissimo alla marcatura, parte il cross sul secondo palo, pallone colpito di testa ancora da un difensore, lo va a raggiungere Genchi, lo mette per terra, punta l'avversario, lo salta, attenzione Genchi, entra in area di rigore pericolosamente, il tiro ribattuto, poi pallone recuperato ancora da Marsili che cerca di metterlo per terra, non lo accoglie più e poi allontana la minaccia, la retroguardia dell'Isola Liri che ha sofferto in questo frangente. Rimessa con le mani in fuori del Taranto che adesso preme sull'acceleratore, siamo al 43esimo, palla lunga per Improta, spazza via la difesa, ancora l'Isola Liri che si difende con le unghie e con i denti tenendo il possesso del pallone, poi c'è un fallo subito da Giglio, calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Squadra che praticamente non ha mai impostato un'azione degna di questo nome, palla lunga, fisico, ostruzionismo, squadra molto fisica ma nulla più davvero, però è difficile superarla perché è una squadra tosta che morde sulle caviglie, va sul pressing, però quando bisogna giocare a calcio fa davvero fatica. Taranto che recupera palla con Genchi a centrocampo, poi Panbianchi, siamo sulla riga mediana, si studia il da farsi, tutti dietro il pallone, quelli dell'Isola Liri, si difendono in 11 e con il Taranto che è in possesso del pallone a centrocampo, Alvino, Marsili, Ammirati, salta l'uomo bene, va Alvino il pallone, effettua una finta ancora Alvino, poi scarico su Marsili, che fa partire un cross dalle parti di Guardiglio che deve tenerla in campo e quindi darla lunga all'indietro verso Panbianchi che la perde, poi il pallone è uscito e pertanto sul tentativo di ripartenza, l'ultimo minuto del primo tempo c'è questo fallo laterale in favore dei rossoblu.

Da Pambianchi, palla per Marsili che la deve lanciare dentro perché siamo proprio agli sgoccioli. Non sappiamo se l'arbitro farà recuperare o meno. Alvino tocca il pallone tre volte prima di darlo a Pambianchi sulla sinistra. Poi il cross fermato Genchi. È stato Lucchesi a recuperare questo pallone. Il fuorigioco era terminato. Raffaele Pozziello si disinteressa della sfera che è terminata dunque nella metà campo del Taranto, desolatamente deserta, dove esce dall'area di rigore Pizzaleo, D'Angelo, Genchi, la finta per Alvino, ancora Genchi, c'era Mirati tutto solo, niente da fare, Alvino non lo vede e l'arbitro senza neanche un secondo di recupero manda tutti negli spogliatoi, dunque per il primo tempo che si è concluso 0-0, un bruttissimo primo tempo va detto. Iniziato adesso il secondo tempo di Taranto Isola Liri, 0-0 il risultato con cui si è chiuso il primo tempo della partita. Adesso vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti sulla sinistra, pallone che è terminato fuori, pertanto si riprenderà a giocare con questa rimessa con le mani in favore dei rossoblù. Pallone che viene rimesso in movimento da Guardiglio, seguiamo questa azione e poi andremo a rivedere le squadre che si stanno affrontando nel corso di questo secondo tempo. Rimessa con le mani battuta da Guardiglio, dietro per Pambianchi che è stato l'uomo che ha avuto la palla gol, l'unica vera propria palla gol nel corso del primo tempo. Nel frattempo pallone che adesso viene giocato dietro dalla formazione ionica con Voltasio che cerca di servire in prota, lo fa adesso, poi largo questo pallone sulla destra per l'inserimento di Ammirati, affollatissima l'area di rigore dell'Isola Liri, parte il cross, attenzione Genchi prova a rimetterla nel mucchio, però pallone che è già uscito, aveva segnato Genchi al primo minuto, però il pallone era effettivamente già uscito e quindi quando Genchi ha calciato la sfera era già terminata fuori, quindi non si può parlare di gol annullato in questa circostanza. In tutta onestà dobbiamo dire che il pallone era già uscito quando Genchi lo ha calciato e pertanto l'assistente ha visto bene e ha segnalato la posizione della sfera fuori e pertanto al primo minuto di gioco nel corso della ripresa Genchi aveva segnato ma il pallone era già uscito sul cross di Marsili dalla destra. Adesso vediamo che c'è un calcio di punizione a favore dell'Isola Liri a centrocampo, pallone colpito di testa da Guardiglio. Cerca ancora di colpire la sfera Reali, poi c'è il rilancio in profondità, pallone recuperato, attenzione, da Giglio al limite dell'area di rigore, palla per Pozziello che fa partire cross quando la sfera è già fuori, pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore del Taranto. Vediamo le formazioni di Taranto in maglia rosso-blu, si schiera con Pizzaleo, Manganelli e Pambianchi, Voltasio, D'Angelo e Guardiglio, Ammirati, Marsili, Genchi, Alvino e Improta, munito Ammirati. Nel corso del primo tempo l'unico cartellino giallo della partita, adesso palla fuori, la rimessa laterale spetta al Taranto, Tarbesci, Francese, Gentile, Lucchese, Manetta e Pozziello, Salemme, Pizzi, Giglio, Pozziello e Reali, questa la formazione dell'Isola Liri, mentre in panchina per il Taranto Giordano, Lecce, Chiavazzo, Fonzino, Cimino, Verdone, Bonanno, Gori e Russo. Mentre per l'Isola Liri in panchina ci sono Micheli, portiere, poi Cassese, Costanzo, Cataldi, Massimignani, De Carolis, Carlini, Lombardo e Castaldi. Rimessa laterale battuta per il Taranto che gioca col 3-4-3, Pambianchi sul pallone, prova a lanciare in profondità questa sfera che viene comunque allontanata dalla difesa, cerca di recuperarla Guardiglio, lo fa con successo, lo dà ad Improta che prova a guadagnare la riga di fondo e guadagna l'ottavo calcio d'angolo della partita, 8-0 il conto dei corner, terzo minuto di gioco. Nel corso del secondo tempo cerca di velocizzare la manovra la formazione rosso-blu. Calcio d'angolo affidato a Marsili. Ci sono 5 uomini più il portiere nell'area piccola dell'Isola Liri. Parte il cross sul secondo palo con i pugni, allontana male il portiere. Poi la conclusione al volo di Genchi che manda il pallone alle stelle.
Quindi azione gol per il Taranto con Genchi che da solo si è avvitato in area di rigore, ha calciato però in curva nord la sfera. Vi ricordo che il Taranto nel primo tempo ha tenuto costantemente il possesso del pallone senza però mai creare grossi grattacapi alla retroguardia della Isola Liri, che si è messa tutta dietro. Palla in profondità, battuta dal portiere Tarbesci. Il colpo di testa di D'Angelo è perentorio. Poi c'è ancora però un colpo di testa della difesa con Manetta, palla che viene allontanata lontano, lunghissima. Buono il lavoro di Pambianchi, Guardiglio, ancora Pambianchi che effettua una finta sull'avversario e poi va al rinvio di sinistro. Buon lavoro del difensore rossoblù. In prota la caccia del pallone che poi viene colpito di testa a centrocampo da Pozziello. Cerca Mirati di intercettare il pallone. Poi vediamo che il Taranto lo recupera, lo dà a Alvino che entra in area di rigore pericolosamente. Il tiro e la grande parata. Pallone in calcio d'angolo. Attenzione, ci sono adesso dei colpi bassi. Ci sono adesso dei colpi bassi. Il Taranto ha proseguito un'azione non fermandola e ha fatto bene perché l'ostruzionismo dell'Isola Liri è pazzesco. Adesso vediamo, sicuramente ci sarà qualche decisione da parte del direttore di gara. Al quinto minuto vediamo che adesso viene richiamato un calciatore dell'Isola Liri. L'ostruzionismo è mai visto. Il Taranto ha proseguito l'azione, non si è fermato, hanno proseguito l'azione e Alvino è andato al tiro in diagonale e c'è stata la parata in corner da parte del portiere al quinto minuto. Nessun provvedimento disciplinare, nono corner in favore del Taranto. Partita che adesso diventa nervosissima. L'arbitro ha applicato il buon senso, mentre vediamo che adesso estrae il cartellino rosso il direttore di gara. Mi pare che sia stato espulso un calciatore. Abbiamo visto che c'è il cartellino rosso in mano al direttore di gara. Vediamo che si continua a protestare. In prota praticamente cosa è successo? Non si è fermato su un'azione da parte del Taranto, c'era un giocatore per terra dell'Isola Liri, mentre adesso vediamo che viene espulso il numero 6, se non vado errato, espulso Pozziello, sì, viene espulso Ciro Pozziello. Dunque al sesto minuto viene espulso Pozziello Ciro con la maglia numero 6 e quindi un difensore in meno per l'Isola Liri. Ha spinto Alvino a gioco fermo. Il Taranto deve battere ancora il nono corner. Hanno protestato eccessivamente, hanno anche dato colpi bassi i giocatori dell'Isola Liri. Si continua adesso a sgomitare in area di rigore. Il calcio d'angolo battuto manda il pallone Marsili direttamente sull'esterno della rete. Dunque vediamo che è pronto un cambio nelle file dell'Isola Liri, che gioca in 10 uomini per l'espulsione di Ciro Pozziello. È stato espulso per proteste, per comportamento non regolamentare in un parapiglia. Il numero 6 della formazione ospite, Ciro Pozziello, è stato espulso dal direttore di gara Luca Pedretti. Pallone giocato adesso a centrocampo. Adesso vediamo Ammirati che va a cercare di recuperare un pallone, resiste alla carica Reali, fa partire un cross, poi allontana D'Angelo. Ancora l'Isola Liri in possesso della sfera nell'area di rigore del Taranto. Manganelli alle prese con Giglio. Reali riceve questo pallone di ritorno e guadagna poi il primo calcio d'angolo della partita. 9-1 il conto dei corner, siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa. Vediamo che avviene adesso il cambio, esce Reali nell'Isola Liri,
ed entra in campo il numero 13 Cassese, esattamente al nono minuto nel corso del secondo tempo. Dunque Cassese con la maglia numero 13 va a prendere il posto di Reali. A questo punto il tecnico Grossi toglie un attaccante del tridente del 4-3-3 e inserisce un difensore per ripristinare la difesa a 4. C'è anche un altro cambio, esce il numero 8 Pizzi e vediamo chi sarà l'uomo che lo sostituirà. Ci sembra il numero 16, infatti è così, esce il numero 8 Pizzi ed entra Massi Miani, quindi al nono del secondo tempo Massimiani al posto di Pizzi e Cassese per Reali. Mi pare addirittura che ci sia una terza sostituzione, no, così non è, sono soltanto due. Vediamo che per un cambio davvero sembra che il giocatore che sta uscendo sia via d'Aquino, sia in via d'Aquino. Una passeggiata a vedere le vetrine, ovviamente questo sta indispettendo il pubblico dello Iacovone, ma davvero erano anni e anni che non vedevamo un atteggiamento del genere da parte di un avversario dello Iacovone. Non si gioca a calcio. Doppia sostituzione al nono del secondo tempo, Massimiliani al posto di Pizzi e Cassese per Reali. Questo è il doppio cambio dopo l'espulsione di Pozziello. Calcio d'angolo in favore dell'Isola Lini, nel frattempo alla destra viene battuto questo corner, con i pugni esce Pizzaleo, allontana fuori aria il pallone, poi c'è una conclusione velleitaria da parte di Francese con il pallone che è terminato alto sulla trasversale. Ed è la volta di Nicola Russo che sta per entrare sul rettangolo di gioco. Il numero 20 sulla schiena, nel frattempo la partita è ripresa con Ammirati che riceve da Manganelli, prova a venire avanti adesso sulla destra, Marsili scambia ancora con Ammirati che va in posizione di ala destra, alza lo sguardo il numero 7, fa partire un invitante traversone sul quale la difesa allontana con un colpo di testa da parte di Manetta. È stato espulso Ciro Pozziello che aveva il numero 6, rinvio lungo direttamente in faro laterale. Vediamo la sostituzione che giunge all'undicesimo, ancora non c'è stata, però si continua a giocare. Voltasio sul pallone, scambio con Marsili là nella zona nevralgica del rettangolo di gioco, lancio in profondità per Improta che va a recuperare questo pallone, lo porta nei pressi della bandierina, guadagna il decimo calcio d'angolo in favore del Taranto, 10-1. Anche lo score dei corner testimonia la netta supremazia territoriale da parte dei giocatori rossoblù. Calcio d'angolo che batte Marsili, palla in area di rigore, cerca di saltare D'Angelo, colpisce debolmente, insegue il pallone Genchi, lo raggiunge uno contro uno, questa volta non riesce a superare però l'attenta marcatura, palla recuperata dal solito Voltasio che poi resiste ad una carica, guadagna la rimessa laterale, bravissimo Voltasio, ecco il cambio nei rossoblù. È stato espulso Ciro Pozziello con la maglia numero 6, lo ricordiamo, mentre il cambio avviene adesso. Esce Manganelli al dodicesimo del secondo tempo ed entra Russo, dunque fuori un difensore, dentro un attaccante al dodicesimo minuto del corso di questa ripresa. È uscito Pietro Manganelli. E adesso è davvero un Taranto a trazione anteriore, ci sono quattro punte in prota al vino, Russo e Genchi, palla che è terminata ancora fuori, praticamente manca soltanto Bonanno all'appello per quel che riguarda i giocatori offensivi del Taranto. Nel frattempo vediamo questo tiro cross da parte di Alvino, anzi di Russo, scusate, proprio lui appena entrato, e il pallone che è stato bloccato senza difficoltà dal portiere dell'Isola Liri, Tarabesci, che adesso si appresta ad effettuare il rinvio. Dodicesimo minuto, dunque è uscito Manganelli, difensore, è entrato in campo Nicola Russo. Vediamo come si dispone il Taranto. Nel frattempo c'è un intervento dell'arbitro che comanda un calcio di punizione per un fallo compiuto da Guardiglio su Salemme. Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri. Ancora una volta gioco fermo. I crampi ad un ragazzo del 97 al decimo del secondo tempo.
Calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, battuto adesso da Lucchese, palla direttamente al limite dell'area di rigore dove c'è la conclusione da parte di Giglio, che alza però la mira altissimo, il pallone alle stelle, terminato alto sulla trasversale della porta difesa da Pizzaleo. Palla per Panbianchi, adesso da Angelo, si riparte dalle retro.

Pavie, 14esimo minuto, 0-0 il risultato, siamo nel secondo tempo, sbaglia D'Angelo il passaggio per Russo, ne approfitta l'Isola Liri, il pressing a centrocampo degli attaccanti, recupera palla Genchi, prova ad andarsene sulla sinistra, serve in prota in posizione di ala mancina, va sul fondo il numero 11, fa partire un cross e guadagna l'11esimo, calcio d'angolo incredibile ma vero, 11 corner e siamo soltanto al 13esimo minuto, battuto corto tra Marsili e Guardiglio, Guardiglio va sul fondo, fa partire un cross, palla sul secondo palo, ancora corner, 12, collezioniamo calci d'angolo, l'Isola Liri è una barriera umana davanti alla propria porta, hanno messo il pullman sulla porta, attenzione il Taranto attacca pericolosamente, parte il cross di Alvino, poi prova la conclusione, ancora Pambianchi, niente da fare, spazza via la retroguardia, hanno parcheggiato il pullman davanti alla porta quelli dell'Isola Liri, sono tutti lì davanti alla propria porta a difendere lo 0-0. Taranto che attacca, in possesso del pallone c'è Voltasio, parte un cross, pallone colpito di testa da Marsili per Genchi, conclusione, palla fuori, calcio d'angolo, no, protesta Genchi, bisogna essere calmi, è ancora un'azione pericolosa per il Taranto, dunque al 15esimo questa gran conclusione da parte di Genchi, pallone che va di poco al lato, calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, ci va il portiere albanese, palla che spiove a centrocampo dove c'è Guardiglio che la colpisce di testa, il pallone si impenna dalle parti di Voltasio, poi Pambianchi la controlla, la dà larga sulla destra dove c'è Ammirati che prova a guadagnare terreno, avanza palla al piede il numero 7 con il pallone tra i piedi, ancora è Riccardo Ammirati che vuole il traversone, lo fa partire adesso, la difesa spazza con Manetta, palla che si impenna, sta per terminare in fallo laterale, vi termina adesso, rimessa battuta in favore del Taranto da parte di Marsili che cerca di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco, ancora Marsili che cambia gioco dall'altra parte del campo per Improta, c'è il colpo di testa di Francese che mette in fallo laterale, sta premendo con grande generosità la squadra rosso-blu, in questo frangente va a battere il fallo laterale Guardiglio, pallone per Russo, uno contro uno, ecco il cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non può raggiungerla più Alvino e pertanto si riprende con questo calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, 0-0 risultato quando il nostro cronometro dice che siamo al 17esimo nel corso del secondo tempo. Calcio di rinvio, ovviamente con tutta la calma di questo mondo, portiere si aggiusta i calzini, i lacci, la magliettina, la riga al lato e poi va a effettuare il rinvio. Palla recuperata subito da D'Angelo a centrocampo, la scambia con Ammirati, avanza palla al piede il numero 5. La verticalizzazione è corta, prova a intercettare Russo, vi riesce, bravo, Marsili. Palla larga sulla sinistra per Guardiglio, c'è la sovrapposizione di Improta, si arrabbia Cazzarò. Parte in cross, pallone fuori, calcio d'angolo, 13-1 il conto dei corner. Ancora la bandierina alla destra del portiere ospite, tutta la squadra avversaria ancora in aria, tutto il Taranto ad eccezione di un paio di elementi, anzi tre considerato Guardiglio e quattro considerato anche chi batte il corner, vale a dire Marsili, sette uomini del Taranto in area di rigore, 10 dell'Isola Liri, Guardiglio, ecco il cross, palla in area di rigore, attenzione a Genchi, fra due viene fermato, poi Russo, fermato anche lui nel momento della battuta, palla lunga dietro dove c'è Ammirati, che ha scambiato con Voltasio che alza lo sguardo, fa partire un cross troppo lungo per tutti, palla sul fondo, nulla da fare, sempre 0-0 il risultato, è un vero e proprio assalto, forcing, calcio di rinvio in favore dell'Isola Liri, sistema i ciuffi d'erba come vuole in maniera curatissima il portiere, calzettino rigallato e cartellino giallo finalmente che arriva, non si può ogni volta fare questa sceneggiata, non si può, ogni volta era puntuale il rito, il calzettino, il laccio, la rigallato, il pantaloncino, la maglietta, tutto controllato e poi si poteva finalmente riprendere a giocare, non si può ogni volta fare così e l'arbitro infatti giustamente lo ha ammonito. Pallone rinviato adesso dalla retroguardia dell'Isola Liri, pallone a centrocampo, cerca di soffiarlo Alvino.

avversario, poi c'è il pressing di Russo, pallone scaraventato nella metà campo del Taranto, non si gioca più a calcio adesso, palla a terra, la recuperata D'Angelo, la porta in avanti, 19 minuti nel corso del secondo tempo, D'Angelo la dà lunghissima sulla sinistra verso Improta che la mette bene per terra, si gira su se stesso, cerca qualcuno, trova Guardiglio che va sul fondo, due uomini su di lui, 14° angolo, incredibile, 14 corner contro un angolo battuto dall'Isola Liri nel secondo tempo, quasi 20 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 il risultato allo Jacopone fra Taranto e Isola Liri, parte il calcio d'angolo battuto corto verso Guardiglio che cerca qualcuno, poi fa partire un interessante traversone, portiere che di pugni spazza via in calcio d'angolo, siamo a 15, si gioca praticamente da una bandierina all'altra, 15° corner, questa volta si cambia bandierina, si batte corto per Ammirati, da questi a Marsidi che la rimette nel mucchio, colpo di testa di Panbianchi, la palla sul palo, l'incrocio dei pali al 20°, il palo di Panbianchi, ancora il Taranto sfortunatissimo, il palo di Panbianchi al 20° minuto, palo pieno, portiere battuto, colpo di testa del numero 3 rosso-blu, Ammirati, D'Angelo, poi il pallone sulla sinistra per Guardiglio, avanza palla al piede il numero 6, palla per Improta che viene avanti con il pallone tra i piedi, cerca qualcuno da servire, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto per il fallo commesso da Cassese. Siamo al limite dell'area di rigore ma siamo nei pressi del lato corto, palla decentrata, 21 minuti di gioco nel corso della ripresa, anche il palo a portiere battuto sul colpo di testa di Panbianchi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo del 15° corner, c'è stato un corner battuto corto dal Vino per Marsidi che ha scodellato in area di rigore, svetta di testa Panbianchi, colpisce bene il pallone che termina sull'incrocio dei pali e ritorna in campo dove non c'è nessuno pronto per il tap-in vicente. Palla per Marsidi che batte questo calcio di punizione, tutti in area di rigore, siamo all'altezza dello spigolo, parte il tiro cross, il pallone viene allontanato ancora dalla retroguardia, recupera Marsidi che appoggia per Guardiglio che ci prova però velleitariamente dalla lunga distanza, pallone che è terminato direttamente in fallo di fondo, 22° nel corso della ripresa e una sofferenza pazzesca questa partita. Vi ricordo che l'Isola Liri è in 10 per l'espulsione di Ciro Pozziello, continua nonostante l'ammonizione del portiere, ogni volta che va al rinvio continua a perdere tempo. Guardiglio recupera subito il pallone, poi lo rilancia in avanti nonostante il piede a martello di Cassese, c'è l'intervento di testa da parte di Ammirati, poi quello di Alvino che mette la palla per terra ancora per Ammirati che se ne va sulla destra, carica il traversone che parte adesso, colpo di testa di Alvino mancato, poi attenzione a Improta che la poggia per terra, la dà a Guardiglio in posizione di ala, parte un cross, niente da fare, ancora calcio d'angolo, 16, sono 16 corner, incredibile, mai vista una cosa del genere, parte il traversone dalla bandierina, è pronto Marsidi, tutti in avanti, si sgancia anche D'Angelo, siamo al 23°, parte il cross, la difesa allontana, il pallone si impenna nell'area piccola, poi la spazza via l'un difensore, cerca di raccoglierla Voltasio, attenzione al rimbalzo che non gli è favorevole, poi il colpo di testa di Voltasio, palla per Alvino che la mette per terra, avanza palla al piede il numero 10 al limite dell'area di rigore, largo per Genchi sulla destra in posizione d'ala, ancora Genchi il traversone, poi Alvino la conclusione, rete! Rete! Alvino! Al 23° il Taranto è in vantaggio! Francesco Alvino esplode lo Jacopone al 23° minuto, il Taranto è in vantaggio, il gol di Alvino che di sinistro ha calciato il pallone che è andato a sbattere prima sul palo e poi è entrato in rete. Taranto in vantaggio dunque allo Jacopone dopo 16 corner.

e 20 minuti di assedio. La formazione rossoblu passa in vantaggio con la seconda rete stagionale di Francesco Alvino nei pressi della curva nord. Pallone che è stato calciato di sinistro dal limite dell'area di rigore e poi si è insaccato in porta dopo aver sbattuto sul palo. 1-0. Adesso c'è ancora il pressing da parte della formazione ionica. Attenzione, Improta ruba palla, entra in area di rigore, Improta cerca il traversone, poi non riesce a fare suo il pallone, commette fallo. Secondo il giudizio del direttore di gara, calcio di punizione per questo fallo compiuto da Improta. 25esimo sul cronometro, Taranto 1, Isola Liri 0, assegnato al Vino al 23esimo, un gol che sa di liberazione. Dopo un palo e dopo 16 calci d'angolo, il Taranto è riuscito a sbloccare il risultato. Adesso c'è questo calcio di punizione battuto dalla difesa, Pambianchi, palla recuperata, attenzione, la posizione di Genchi è regolare, Genchi è regolare, tiro sul fondo, Genchi ha avuto l'occasione del 2-0, una palla gol per Genchi proprio al 25esimo minuto, si è involato e ha calciato al lato. Calcio di rinvio battuto adesso, pallone che spiove a centrocampo dove Guardiglio viene ostacolato, poi cerca di recuperare il pallone, lotta con l'avversario, resiste alla carica, pallone in faro laterale, lo ha mandato lo stesso Guardiglio, rimessa laterale in favore dell'Isola Liri, D'Angelo recupera palla, poi Voltasio la rilancia in profondità, c'è però un fallo subito da D'Angelo e quindi c'è calcio di punizione in favore dei rossoblù che dovranno battere nella propria metà campo. 27esimo nel corso del secondo tempo, Taranto 1, Isola Liri 0, assegnato Alvino, seconda rete stagionale. Battuto il calcio di punizione, palla per Voltasio che prova ad imbucarla per Alvino che non riesce a controllarla, gli era scivolata praticamente, gli era scesa davanti su questo lancio di Voltasio dal centrocampo, palla recuperata poi dal portiere ospite Tarbesci che va al rinvio. Pallone a centrocampo, svetta D'Angelo di testa, poi cerca di recuperare il pallone Genchi, Alvino, pallone per Improta, si stringono le maglie difensive, allontanano la minaccia, palla a terra, Cassese, il rilancio in profondità, troppo lungo, può uscire con calma, Pizzaleo e attendere l'arrivo della sfera. 27 minuti sul cronometro, siamo nella ripresa, il Taranto ha sbloccato il risultato di una partita che sembrava davvero stregata, non riusciva a segnare la formazione rossoblù, adesso la tiene Pizzaleo e si prende un po' di rivincita su quello che è stato l'ostruzionismo. Un minuto con il pallone tra i piedi, il pallone è in gioco, attenzione. Marsili, largo per Ammirati, grande partita di Ammirati, continua a giocare bene, va sulla destra, l'incrocio è con Russo che mette il pallone per terra, poi lo affida ancora a Marsili. Marsili che sta giocando dietro praticamente dopo l'uscita di Manganelli, sta facendo il terzo difensore a destra, palla in fase di non possesso ovviamente, eccolo proprio Marsili che va a prendere il possesso del pallone, grande tecnica D'Angelo, Ammirati, pallone per Russo che se ne va, resiste ad una carica, ancora Ammirati, fermato però in seconda battuta dalla difesa dell'Isola Liri. D'Angelo, grande recupero, palla per Ammirati, poi Russo cerca di andarsene sulla corsia di destra, guadagna una rimessa laterale in grande spolvero Nicolino Russo, cambiata completamente la partita da quando è entrato, rimessa con le mani in favore, era successo anche a Picerno col suo ingresso in campo, è diventata praticamente la mossa vincente di mister Cazzarò. Nel frattempo vediamolo, ancora in possesso del pallone Nicola Russo, fra due prova ad inserirsi al limite dell'area di rigore, dà largo per Improta, c'è Guardiglio che può ricevere, riceve adesso, fa partire un traversone, allontana la difesa, palla per Voltasio che va alla conclusione ribattuta, poi Marsili, il tiro alto, gli applausi da parte del pubblico per il Taranto che continua a premere sull'acceleratore. 29 minuti quasi nel corso di questo secondo tempo, siamo vicini alla mezz'ora di gioco, il Taranto conduce per 1-0, vediamo che c'è il terzo cambio nella formazione ospite, sta per entrare Lombardo al posto di Salemme e tutto questo al 29.

Esimo minuto del secondo tempo, dunque terzo ed ultimo cambio nelle file dell'Isola Liri. È uscito il numero 7, Salemme del 97, ed è entrato in campo con la maglietta numero 19 Emanuele Lombardo, anche egli ovviamente del 97, per conservare la quota juniores in campo obbligatoria. Parte il rinvio della retroguardia, palla recuperata subito da Pambianchi che la mette per terra per Genchi, quale la dà ad Improta, sul quale non c'è il controllo, da parte del quale non c'è il controllo, e pertanto il pallone poi sfuma con la parata, con il portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone. Lancio in profondità, colpo di testa, anzi con una mano è andato l'attaccante, l'arbitro ha lasciato correre per la regola del vantaggio, perché il pallone è recuperato da Genchi. Poi Marsili, millimetrico per Russo questo suggerimento in avanti in posizione d'ala, però è in fuorigioco. Nicola Russo si alza la bandierina dell'assistente di sinistra del direttore di gara e comanda questo calcio di punizione. Il Taranto, dopo l'1-0, due minuti dopo ha avuto la palla gol del 2-0 con Genchi che si è involato tutto solo, ha calciato precipitosamente di sinistro e il pallone è terminato sul fondo, era tutto solo davanti al portiere avversario. Gira bene il pallone adesso in campo tra le maglie rosso-blu, c'è D'Angelo che la tiene dietro, la dà a Marsili, passaggio di ritorno ancora per D'Angelo che la dà a rasoterra per Alvino, il quale scambia con Voltasio. Grande azione del Taranto, attenzione, 3 contro 2 in area di rigore, Alvino, Alvino, ancora Genchi, la conclusione, rete! Peppi Diello mio! Ci firma il 2-0, Beppe Genchi, esattamente al 31esimo minuto, il gol di Peppi Diello Genchi per il 2-0, per il 2-0. In favore del Taranto. Che azione che ha fatto la formazione rossoblu! Alvino ha ricevuto un pallone da Voltasio su un piatto d'oro, è entrato in area, ha atteso l'arrivo di Genchi che l'ha insaccata a fil di palo, e quindi Beppe Genchi sotto la curva nord va a esultare. Taranto 2, Isola Liri 0 al 31esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque 2-0 per il Taranto, risultato al 31esimo. Il Taranto ha raddoppiato con Genchi che ha realizzato in corsa da dentro l'area di rigore il rilancio di Guardiglio, pallone che è terminato direttamente in faro laterale. Primo gol allo Iacovone per Beppe Genchi, che aveva segnato finora due reti ma entrambe in trasferta. Vediamo che adesso c'è un altro cambio nelle file rossoblu, esce al 32esimo in prota, entra Chiavazzo al suo posto, secondo cambio dunque Chiavazzo per Improta. Anche quest'oggi Improta, soprattutto nel secondo tempo, si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, poi in ombra nel primo tempo come un po' tutta la squadra, poi invece si è scatenato nella ripresa Umberto Improta, che è stato praticamente un trascinatore della formazione rossoblu. 2-0 per il Taranto al 32esimo, secondo cambio in casa ionica. Michele Cazzarò ha fatto entrare Chiavazzo, dunque giusto un po' il centrocampo con un uomo in più, visto che avevamo un difensore in meno. Quindi entra Chiavazzo che è un centrocampista, esce Improta che è un attaccante. 2-0 il risultato nel frattempo. Vediamo adesso questo calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, che sta per battere Lucchese per la propria squadra. Al 33esimo minuto, pallone che viene allontanato male dalla difesa del Taranto, ma c'era anche una posizione irregolare, quindi gioco fermo. Avanza adesso Genchi, palla larga sulla destra per Voltasio che può impostare questo contropiede. Voltasio che cerca qualcuno da servire, trova Chiavazzo che tocca così il suo primo pallone, avanza Chiavazzo, conclusione, palla sul fondo di sinistro da parte del nuovo entrato rosso-blu, Angelo Chiavazzo, che ha la maglia numero 14, classe 93, squadra giovanissima quella del Taranto, coloro che sono over sono nati quasi tutti tra l'89 e il 93, pensate. Pallone che adesso viene.

viene rinviato dal portiere ospite, spiove a centrocampo, c'è un colpo di testa da parte di D'Angelo, poi Russo mette il pallone per terra, effettua una serie di finte, scarico, due avversari su di lui, attenzione, vediamo che c'è una testata ai danni di Russo e c'è il cartellino giallo, vediamo che probabilmente verrà ammonito anche Russo, infatti è così. Ammonito Russo e ammonito Cassese, se non vado errato, per reciproche scorrettezze. Effettivamente c'era stata un'entrata ruvida su di lui, però non bisogna reagire, soprattutto quando si è in vantaggio di due gol a 10 minuti dalla fine e con un uomo in più, bisogna evitare i cartellini gialli. Ammonito Russo, dunque, due gli ammoniti in casa Taranto, sono ammirati nel primo tempo per gioco falloso e Russo per reciproche scorrettezze con Cassese nel secondo tempo. Calcio di punizione in favore del Taranto, ci sono Pambianchi e Marsili sul pallone, 35esimo, eccolo Marsili che prova a verticalizzare per Russo, però troppo lungo, non si può raggiungere questo pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Taranto ha calciato 16 corner, se non è un record quasi. 35 i minuti di gioco trascorsi durante questo secondo tempo. Vediamo che a centrocampo Marsili prova a recuperare palla, però commettendo fallo ha spinto l'avversario nel cerchio di centrocampo. Giglio, subito fallo, calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, che si appresta a battere uno dei nuovi entrati, vale a dire Lombardo, anzi no, poi lascia l'incarico a Manetta. Pallone che viene controllato da Cassese, sul quale c'è Guardiglio, poi va a raddoppiare la marcatura Russo, che gli toglie il pallone, resiste ad una carica, anzi Chiavazzo, e poi riesce a rilanciare per Genchi, attenzione, se ne va in contropiede il Taranto con Genchi, fa movimento Russo, viene servito adesso, palla in area di rigore, palla che termina di pochissimo alta sulla traversa al 36esimo, Russo al tiro dall'interno dell'area di rigore, il pallone di poco alto, davvero scatenato Nicola Russo, ha davvero cambiato la partita da quando è entrato in campo esattamente al 12esimo del secondo tempo. Adesso c'è la difesa rossoblu che si destreggia bene, Guardiglio lascia scorrere il pallone, poi va al rinvio, Chiavazzo, rilancio in profondità. Pescato il fuorigioco Genchi su questo rilancio di Chiavazzo, quindi molto alta la retroguardia, è la prima volta che vediamo la difesa dell'Isola Liri alta. 37esimo, 8 minuti abbondanti alla termine della partita, vi ricordo che il tecnico Cazzarò ha effettuato due cambi, ce n'è ancora una a disposizione, la chiama, nel frattempo Pizzaleo esce e blocca. Al 12esimo Russo per Manganelli, quindi un attaccante per un difensore, e al 32esimo Chiavazzo per Improda, un centrocampista per un attaccante. Eccolo Chiavazzo che scambia con Marsili, partita immensa quella dei due centrali di centrocampo, Voltasio e Marsili. Russo, Voltasio, Marsili, si gioca a due tocchi, Russo, Chiavazzo nel cerchio di centrocampo, largo per Russo che questa volta però la controlla, per Alvino scusate, che la controlla male, e quindi il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. 2-0 per il Taranto, lo ricordiamo. Adesso prova a lottare, a riconquistare il pallone Chiavazzo, subisce fallo il calciatore rossoblu, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione che viene assegnato, ed ecco il terzo ed ultimo cambio al 38esimo minuto. Nelle file del Taranto la terza sostituzione, è pronto Gori, Mauro Gori, classe 92, anch'egli giovanissimo, ma non juniores come ben sapete. Vedremo al posto di chi entrerà in campo. Nel frattempo vediamo adesso D'Angelo sul pallone che scambia con Chiavazzo. Un super secondo tempo da parte della formazione ionica. Marsili, pallone per Ammirati che glielo restituisce, poi si propone nel cerchio di centrocampo Chiavazzo che prova a lanciare lungo sulla sinistra, ma vede che sono tutti marcati, allora preferisce tenere il possesso palla nella propria metà campo il Taranto. D'Angelo, ora Chiavazzo, superata appena adesso la riga centrale, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, va sul pallone il numero 9, uno contro uno, cerca la riga di fondo, fa partire un traversone, arriva dall'altra parte Ammirati che la mette nel mucchio, allontana la difesa,

provvidenzialmente perché Russo era in agguato. Ci arriva Marsili su questa seconda palla, la mette per terra, alza lo sguardo il numero 8, decide in un primo momento per il lancio lungo, poi invece la tiene. 39 sul cronometro. Pallone che sfila dalle parti di Guardiglio, che lo tiene in campo. Poi la fa girare verso il centro dove c'è Chiavazzo.

Sori a destra dopo l'uscita di Manganelli. Pallone troppo lungo, è terminato fuori, la rimessa laterale spetta all'Isola Liri, batte Cassese, mentre vediamo il cambio che giunge al 40° minuto, entra Gori. Dovrebbe essere Marsili ad allontanarsi, infatti è così a lasciare il campo, applausi a scena aperta per Max Marsili, autore anche quest'oggi, una grande prova. Tutti in piedi per applaudire un immenso Max Marsili, ha tenuto la squadra sempre per mano. 40° minuto, a 5 minuti dalla fine, dunque c'è il terzo ed ultimo cambio, non cambia diciamo nulla dal punto di vista tattico. Adesso c'è un fallo di Pambianchi che si appoggia sulla schiena di Giglio. Adesso calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, mentre siamo quasi al 41° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo. 2-0 in favore del Taranto il risultato, il Taranto che ha colpito anche un palo sullo 0-0 con Pambianchi, l'incrocio dei pali e poi sfiorato più volte anche la rete del 3-0. Attenzione a questo contropiede adesso con Genchi che rilancia in profondità sulla destra per Voltasio che ancora birra nelle gambe a 4 minuti dalla fine per andare a fare questa sgroppata. Ancora Voltasio sul pallone, lo dà a Chiavazzo che cerca qualcuno da servire, trova Genchi che sta giocando decentrato in posizione d'ala. Scambio con Russo, voleva il triangolo ma si chiudono bene stavolta le maglie difensive dell'Isola Liri, poi vanno al rilancio, palla che a centrocampo viene riconquistata dalla difesa rosso-blu altissima nella zona di mediana, quasi 42 minuti. Gori, il lancio in profondità di Chiavazzo risulta troppo lungo per Russo che non può intervenire, pertanto il portiere dell'Isola Liri va a bloccare questo pallone, quasi 42 i minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo, 3 minuti più eventuale recupero, il risultato vede il Taranto in vantaggio per 2-0 con le reti segnate da Alvino al 23° e da Genchi al 31°. Pambianchi recupera palla, Chiavazzo la scambia con Guardiglio che preferisce tenerla nella zona nevralgica dandola a Gori che la fa girare verso Voltasio, c'è libero Mirati sulla destra, riceve palla il numero 7 rosso-blu, avanza palla al piede, bravissimo anche lui, autore di una partita favolosa, Gori, buona l'apertura per Guardiglio che se ne va in posizione di ala nei pressi della bandierina, tiene il pallone il numero 6 del Taranto, effettua una finta, si porta il pallone sul sinistro, ancora una serie di finte, poi scarico su Russo, il numero 20 del Taranto tiene palla, una serie di finte, poi dà a Gori che la rimette nel mucchio e c'è il colpo di testa di un difensore che manda direttamente in fallo laterale. Quasi 43 i minuti trascorsi, 2-0 il risultato in favore del Taranto. Alvino Genchi, questi i marcatori per Genchi, terza rete stagionale, prima allo Iacovone nella porta che si trova nei pressi della curva nord. Russo sul pallone, fa trascorrere tempo prezioso, poi da dietro intelligentemente per Chiavazzo, giro palla, Gori, siamo adesso quasi nel cerchio con Gori che vede e serve Voltasio, pallone restituito a Gori, ancora a Chiavazzo, Russo riceve il possesso del pallone, Russo, colpo di tacco e poi c'è un brutto fallo su Russo, l'arbitro in questa circostanza chiude un occhio come si dice in gergo. Voltasio, prestazione fantastica del giovane centrocampista del 96, sfugge il pallone tra i piedi di Ammirati, ci può stare, siamo quasi al 44° minuto, un minuto e mezzo al termine dei 90 regolamentari, Ammirati va a recuperare il pallone che aveva perso poc'anzi, Genchi scambia con Ammirati ancora, tiene il possesso del pallone il giovane esterno destro del Taranto, guadagna una rimessa laterale, siamo entrati nel 44° minuto. Pallone per Gori, Mauro Gori, classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Taranto, esordito in C1 a Cosenza nel campionato 2009-2010, Cosenza 0-1, segnò Crovetto in quella partita.
Attenzione a Russo, tra le linee avanza il numero 20 del Taranto, cerca qualcuno da servire, poi va all'azione personale, non si capisce con Guardiglio, stavolta il pallone è terminato fuori. 30 secondi al termine dei 90 regolamentari, poi vedremo quanto ci sarà da recuperare. Nel frattempo c'è questa rimessa laterale in zona di difesa.

per l'isola Liri, sulla destra ci va Franzese a battere il faro laterale, battuto ora, il rilancio è alto a centrocampo, Giglio prova a proteggere il pallone che Gori recupera, Guardiglio poi nel tentativo di metterlo per terra viene ingannato dal rimbalzo e pertanto Cassese si impossessa della sfera e la rilancia in profondità. Il dialogo è tra il numero 10 della formazione ospite, Raffaele Pozziello e Cassese, mentre si gioca il recupero di questa partita. Taranto 2, Isola Liri 0, Gori sciabolata perfetta sulla destra per Genchi che prova a saltare l'avversario uno contro uno all'ingresso dell'area di rigore, ancora Genchi che tiene il possesso palla, poi riesce a servire Gori che cambia gioco molto bene sulla sinistra dove c'è Guardiglio, scarpiona il pallone, siamo nei minuti di recupero, parte un cross, palla in aria, troppo lunga per tutti, non la può prendere Genchi, non la può prendere nessuno, neanche Voltasio perché era lì e pertanto la palla è terminata direttamente sul fondo. Primo minuto di recupero dunque, si gioca l'overtime di questa partita con il Taranto che conduce per 2-0 sull'isola Liri grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato rispettivamente al 23esimo e al 31esimo di questo secondo tempo che è stato ricco di note di cronaca, anche un palo di Panbianchi e un paio di palle gol nitide per il Taranto. Palla fuori, 16 corner, 16-1 il conto dei corner, penso che sia uno specchio per le allodole per capire quale tipo di partita si è vista quest'oggi allo Iacovone. Nel frattempo siamo al 47esimo minuto, secondo di recupero, sempre 2-0 il risultato per i rossoblù. Palla per Gori che cerca di tenerne il possesso, poi il rimbalzo non lo favorisce, Chiavazzo va a recuperare, calcio di punizione battuto in favore del Taranto, Voltasio sulla sfera ricevuto da D'Angelo, superata ora la riga mediana, avanza il Taranto ancora in possesso del pallone con Russo, il quale si ferma, subisce un pestone, l'ennesimo, palla dietro per Gori, da questi a Chiavazzo che decide di cambiare gioco per Genchi che sta giocando accanto al filo del fallo laterale, scambia con sul versante di sinistra dell'attacco rossoblu, scambiato con Guardiglio, da questi dietro verso Panbianchi, poi Gori che di sinistro apre verso Ammirati che mette il pallone per terra. 48esimo minuto, quindi siamo al terzo di recupero, sempre 2-0 il punteggio. D'Angelo sul pallone, poi lo fa girare sulla sinistra verso Guardiglio che rilancia in profondità per Genchi che ha ancora la forza per fare uno scatto, però il pallone questa volta risulta troppo lungo e pertanto è terminato fuori. 48esimo minuto, 2-0 per il Taranto, l'arbitro fa riprendere il gioco con l'isola Liri in possesso della sfera, avanza Manetta, palla in profondità, Panbianchi con calma la fa subito sua e la scambia con D'Angelo che opera davanti alla lunetta, poi Gori avanza palla al piede, scatta Russo, non lo vede Gori, preferisce far girare ancora verso Alvino, anzi Russo, era scattato Alvino, Russo al limite dell'area di rigore, tiene il possesso della sfera il numero 20 rosso-blu, poi lascia l'incarico a Chiavazzo, poi va a prendersi il pallone nuovamente, porta a spasso praticamente la sfera nella propria metà campo, nella metà campo avversaria, poi la dà dietro verso D'Angelo e viene chiamato in causa anche Pizzaleo che gioca con i piedi molto bene. Gori, Chiavazzo, poi Russo, attenzione perché c'è la possibilità di andare al contropiede, poi Chiavazzo cerca di recuperare questo pallone che per poco non gli sfugge a Franzese, il recupero di Gori. Siamo al quarto minuto di recupero adesso, con il Taranto in possesso del pallone, Gori, Guardiglio, poi Panbianchi tiene il possesso della sfera, la fa girare verso Voltasio, Gori, retropassaggio adesso, prima D'Angelo e poi ancora ulteriormente dietro per Pizzaleo. Si fa una sorta di torello. Lancio in profondità, attenzione perché la posizione è regolare, ancora Genchi sul pallone, entra in aria, la conclusione, palla di poco al lato, al 49esimo, questo diagonale da parte di Genchi di poco al lato e quindi Taranto ha rischiato tra

virgolette, di fare il terzo gol adesso con Genchi. Ancora un pallone recuperato dalla difesa rossoblu con Pambianchi prima, poi Gori lo fa girare verso D'Angelo. Siamo per entrare nel quinto minuto di recupero. Entriamo adesso. E vediamo che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, dunque il Taranto vince 2-0 meritatamente, una partita importantissima, sale a quota 13 scavalcando l'Isola Liri in classifica grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato le reti nel secondo tempo rispettivamente al 23esimo e al 31esimo.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, cui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, Nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo tutte le magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con, diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì

0: enorme piacere, essendo le prime conferme che ci hanno stato un po' un'iniezione di fiducia, specialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1% o 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco. Nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano, può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel tema.

0: perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto. Che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge. Ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente, penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che

0: all'interno di tutte le scarpe, noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi
0: Ok.
1: di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco, ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe

un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita

i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14. Parleremo di Chima Ambiente, la partecipata del Comune a serio rischio fallimento. L'opposizione chiede con urgenza una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Nel frattempo l'amministratore unico di Chima Ambiente, Nacci, ha accolto la richiesta dei sindacati, li incontrerà. Will Trasporti però probabilmente non ci sarà, valuta appunto di non presentare. Capiremo perché, cercheremo di entrare nel merito di questa storia nel nostro TG, nell'apertura che sarà anche dedicata all'inizio della Fiera del Levante. L'89esima edizione apre i battenti con Antonio De Caro, presidente della regione, che dedica buona parte del suo discorso proprio a Taranto, e c'è anche una buona notizia che arriva proprio da De Caro nel corso della inaugurazione della campionaria. Grottaglie diventa l'unico scalo cargo del Sud Italia. Dal 3 ottobre partiranno i voli. E poi parleremo della Disability Pride. L'edizione 2026 parte da Taranto ma coinvolgerà tutta la Puglia, inizia proprio oggi. Nel frattempo, ieri, grande successo per la Pigiama Run, più di 6.000 euro raccolti scendendo in pigiama per le strade per oncoematologia pediatrica. Questo e tanto altro nel nostro TG, a fra poco.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati! Un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
5: Io vorrei una bicicletta nuova.
6: Mi aiuta a comprare un unicorno?
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Clima ambiente a rischio fallimento. L'opposizione torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Intanto l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci, ha accolto la richiesta di un incontro chiarificatore con i sindacati. La UIL Trasporti valuta di non presentarsi. Ci diranno quello che abbiamo già letto sui giornali. Vogliamo un confronto con il sindaco. Spiegano che a questa riunione non ci sarà. Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo, partiranno dal prossimo 3 ottobre. L'annuncio del presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso dell'inaugurazione dell'89esima Fiera del Levante. Comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto Taranto si è riversata in pigiama per le vie del Borgo Umbertino, oltre 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando della crisi di clima ambiente. L'opposizione torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Intanto l'amministratore unico Nacci ha accolto la richiesta dei sindacati, che vorrebbero appunto un incontro. Un incontro si terrà il 21 di settembre proprio nella sede dell'azienda. A questo incontro però probabilmente UIL Trasporti non parteciperà. Capiremo il perché in questo servizio di Maria Laura Paletta.
1: Era già tutto previsto. La notizia della crisi profonda di Chimambiente non ha sorpreso nessuno, anzi, a destare stupore il tempo trascorso in attesa di una soluzione che ancora non arriva. In poco più di un anno l'amministrazione Bitetti, che in campagna elettorale aveva fatto del mantenimento della gestione pubblica delle partecipate uno dei principali cavalli di battaglia, sembra aver procrastinato l'inevitabile. Prima un CDA diviso al proprio interno, che ha fatto salire la percentuale di raccolta differenziata di poco, la proroga decisa dal Consiglio Comunale del contratto di servizio fino alla fine del 2026, l'avvio della due diligence per comprendere lo stato di gravità della crisi, poi le dimissioni

0: del presidente Alfredo Spalluto e la nomina dell'amministratore unico Gaetano Nacci. Infine lo sforzo di 800.000 euro per mantenere pulita la città durante i giochi del Mediterraneo e poi l'ufficializzazione delle problematiche. Intanto Nacci, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, avrebbe revocato l'incarico proprio ai due professionisti che stavano lavorando al percorso di risanamento attraverso la composizione negoziata della crisi. Il motivo? La volontà di aspettare prima l'approvazione del bilancio 2025, prevista tra fine settembre e metà ottobre, per avere un quadro preciso della situazione patrimoniale e debitoria e procedere eventualmente con un concordato in continuità aziendale. Qualunque sia la strada da percorrere, resta da capire come finanziare il pagamento dei circa 45 milioni di debiti. Voci vicine all'amministrazione comunale parlano della volontà di chiedere un intervento della regione, oppure come extrema ratio dell'ingresso di un privato come socio di minoranza. Intanto l'opposizione, che aveva ritirato la richiesta di una seduta monotematica del Consiglio Comunale alla vigilia dei giochi del Mediterraneo per preservare la stabilità amministrativa in vista dell'evento, suscitando peraltro l'ira dei sindacati, ci riprova.
1: Il fatto più grave è che tutt'oggi il Consiglio Comunale ancora non è stato informato su quello che sta accadendo. Nelle commissioni, ma anche nello stesso Consiglio, avevamo chiesto più volte di essere aggiornati sulla situazione di Climambiente, ma ciò non è avvenuto. Ricordiamoci che stiamo parlando della società municipalizzata più importante del Comune di Taranto, per la quale il sindaco si era impegnato tanto affinché restasse pubblica, affinché potesse essere raggiunta il 50% di raccolta differenziata, ma dati alla mano a tutt'oggi questo dato sarà impossibile da raggiungere per l'anno 2026, e soprattutto si era impegnato per garantire ogni singolo lavoratore. Climambiente in questi anni ha avuto delle scelte politiche ben precise per questa gestione scellerata, quindi c'è una responsabilità politica. Per questo tutta l'opposizione in queste ore depositerà una convocazione di consiglio monotematico per affrontare la questione una volta per tutte in consiglio comunale e fare una vera e propria operazione trasparenza e informare i cittadini su quello che sta accadendo.
0: C'è poi da tenere in considerazione una scadenza decisiva a fine 2026, termina infatti la proroga del contratto di servizio con il comune.
1: Ricordo a me stesso prima di tutto che il sindaco in campagna elettorale si era impegnato affinché il nuovo contratto di servizio entrasse in vigore sin da subito, ma a tutt'oggi neanche nelle commissioni consiliari è stata presa visione di questo nuovo contratto di servizio né del nuovo piano industriale.
2: Vedremo allora cosa accadrà lunedì, appunto 21 settembre, fra due giorni, in questo incontro tra sindacati e azienda, a cui abbiamo detto probabilmente non parteciperà Will Trasporti. Perché? Perché il sindaco non ci sarà, e quindi questa è una delle motivazioni, e perché insomma c'è un'aria non positiva, dicono, quello che sappiamo, lo abbiamo saputo prima dai giornali, e questa cosa ai sindacati non è piaciuta. Ma andiamo avanti parlando sempre di Climambiente, perché viene sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade effettuato nelle ore notturne per tutta l'estate. È stato sospeso fino a data da destinarsi. Lo hanno reso noto proprio dal comune. Per questo motivo tutte le restrizioni alla sosta previste periodicamente per consentire lo svolgimento del servizio sono sospese. Adesso una buona notizia: Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo. Partiranno dal prossimo 3 ottobre, l'annuncio è arrivato ieri dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso del discorso della campionaria, la 89esima fiera del Levante, che ha preso il via proprio ieri e ha aperto i battenti con la presenza del ministro del turismo Mazzi in rappresentanza del governo. Ci dice tutto Ilaria Lia.
3: Una cerimonia sobria con le istituzioni sul palco e al centro il futuro della Puglia. Si è aperta così a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi in rappresentanza del governo. Una cerimonia molto attesa, soprattutto per il discorso di Antonio De Caro alla sua prima Fiera del Levante da presidente della regione. Un intervento nel quale ha parlato della Puglia, delle sue fragilità e degli obiettivi da raggiungere, dalla sanità al lavoro, dalle aree interne allo sviluppo. Ma è soprattutto su Taranto che De Caro ha voluto fermarsi, una città che, nelle parole del presidente, oggi più che mai merita attenzione. È il momento di fermarsi e guardare verso Taranto, ha detto De Caro, parlando della vicenda dell'ex Ilva e del rischio che quello che per molti era un disastro annunciato possa diventare un dramma compiuto. Un appello alle istituzioni a superare gli errori del passato e a trovare risposte per una città e per i suoi lavoratori. Non possiamo lasciare

0: salute, ma devi riconquistare il diritto al lavoro e allo sviluppo. Da qui la richiesta di una nuova prospettiva industriale. Se per il governo l'acciaio è davvero un settore strategico, allora un'industria nuova deve essere possibile, un acciaio pulito deve essere possibile. Ma il territorio ionico è anche sviluppo e infrastrutture e De Caro ha annunciato che dal 3 ottobre partiranno dal terminal dell'aeroporto di Grottaglie i voli cargo per portare i prodotti pugliesi sui mercati internazionali senza i lunghi trasferimenti su gomma verso gli hub di Milano e Francoforte. Un'opportunità, ha sottolineato, soprattutto per l'agroalimentare e per la nascita di una nuova filiera industriale capace di dare slancio anche all'occupazione.
1: Adesso torniamo a parlare di Ex Ilva. Negli scorsi giorni il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha visitato gli impianti di Taranto e li ha definiti oggi, su un nuovo quotidiano di Puglia, un modello unico in Occidente. Si è anche scagliato nelle scorse ore, come riporta ANSA, contro i giudici. Nel frattempo la cordata italiana che guida proprio Gozzi ha presentato manifestazioni di interesse, come ricorderete, per la acquisizione dell'aria a freddo, ma adesso chiede di posticipare la data di presentazione dell'offerta vera e propria, data che si aggira intorno alla metà di ottobre, perché la decisione della Cassazione potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Il servizio. Il disastro di Ex Ilva, la colpa sarebbe della magistratura. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi negli scorsi giorni era a Taranto per visitare gli impianti del siderurgico, 48 ore dentro la fabbrica che oggi in un'intervista su un nuovo quotidiano di Puglia definisce tenuta benissimo nonostante le ristrettezze finanziarie dell'amministrazione straordinaria. Un caso unico in Occidente, il modello più ambientalizzato d'Europa da far visitare alle scuole. La colpa del disastro per Gozzi sta nelle decisioni della magistratura. Ieri, a margine di un evento a cui aveva partecipato, come riporta ANSA, si è scagliato contro i giudici, affermando che la loro decisione lavora contro gli interessi dell'economia e dell'industria. Se un'impresa rispetta i limiti stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale e un giudice dice che non è sufficiente, senza indicare quale limite debba essere rispettato, questo non è un paese di diritto, ha detto. Il governo sta cercando di fare quello che può in una situazione nella quale i tribunali italiani trattano e definiscono regole per la siderurgia italiana diverse da quelle delle altre siderurgie europee. Non è che nel resto d'Europa, concluso, non ci sono gli altiforni. Gozzi è a capo della cordata italiana che ha presentato manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'aria a freddo dello stabilimento. Ora chiede a commissari e governo di poter presentare l'offerta vera e propria oltre la metà di ottobre, quando era fissata, in previsione della decisione della Corte Costituzionale dell'udienza del 20 ottobre, che se evitasse lo stop dell'aria a caldo cambierebbe le carte in tavola. Stiamo facendo tutto quello che si deve fare, ha ribadito ieri il presidente di Federacciai. Siamo stati 2 giorni a Taranto, lunedì saremo a Cornigliano e stiamo cercando di capire se sia possibile presentare un piano industriale e ambientale sostenibile. È molto difficile, ha concluso, estremamente difficile, proprio perché siamo in una situazione di incertezza delle regole. E adesso la cronaca, un altro accoltellamento nella notte in via Giovangiovine. Un giovane tunisino sarebbe stato ferito alla spalla da un suo connazionale al culmine di una lite. Sul posto polizia e 118 per soccorrere il ragazzo che avrebbe riportato ferite superficiali e per cui non si è reso necessario alcun ricovero in ospedale. Sono in corso indagini per capire cosa avrebbe causato il litigio culminato con l'accoltellamento. Ricordiamo che non è la prima volta che accade. Solo una settimana fa un altro ferimento con un coltello in via d'Aquino e ad agosto, sempre in via Giovangiovine, 3 poliziotti furono feriti cercando di sedare una rissa. Voltiamo pagina, comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia che coinvolgerà fino al 17 ottobre anche le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto in Piazza della Vittoria un incontro pubblico su PEBA e riforma sulla disabilità. Maria Laura Paletta.
2: Parte oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride della Regione Puglia. Ieri in Piazza della Vittoria un incontro pubblico informativo in cui si è discusso del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e della riforma sulla disabilità che

0: entrerà in vigore nel 2027.
1: Oggi il giorno prima del Disability Pride Taranto abbiamo voluto incontrare la cittadinanza in piazza per parlare appunto di tante criticità del territorio, in primis IPIBA, perché è una legge che non viene attuata da 40 anni e quest'anno è l'anniversario, quindi la stiamo portando al centro, così come una legge che arriverà, quella del 2027, la riforma della disabilità, non vogliamo che resti una legge inascoltata, inattuata come IPIBA.
2: Si mette al centro la persona, non ci si aspetta che si arriva a una determinata età, ma lì dove avrà bisogno di noi, dove viene riconosciuta una disabilità, finalmente viene messa al centro. Un progetto di vita individuale in base alle sue esigenze, in base alle sue aspirazioni, ai suoi desideri e alle sue necessità.
1: Il 19 settembre è il quarto Disability Pride Taranto, per la seconda volta anche a livello regionale. Iniziamo il raduno alle 17, fondamentale arrivare alle 17 in Piazza Castello, perché bisogna prepararsi poi per il corteo che partirà alle 18. E alle 19 arriveremo ovviamente in Piazza Garibaldi, dove ci sarà il Disability Pride Show, quindi tutta la serata interventi, e dalle 21 in poi DJ set con quattro artisti, diciamo, anche è un piacere ascoltarli, quindi vi invitiamo tutti quanti in piazza per una serata di divertimento in nostra compagnia.
3: Si concludono oggi i Meraki Days, l'evento nato per mettere a confronto e in connessione imprese, studenti, stakeholder del territorio ed enti di formazione. Ieri a Masseria Battaglia a Lama un pomeriggio dedicato a iniziative e incontri su innovazione, tecnologia e ricerca. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Si chiudono oggi i Meraki Days, la manifestazione che ha radunato a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per tre giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. L'evento si è svolto a Lama nella suggestiva cornice di Masseria Battaglia, in cui è nato Borgo Meraki. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 18 settembre, oltre 300 studenti di scuole superiori hanno incontrato aziende, scuole, enti di formazione e associazioni.
4: Un format nuovo, innovativo, originale, dove senza formalismi si incontrano appunto giovani e meno giovani che hanno delle idee da proporre e persone che rappresentano istituti bancari, incubatori, acceleratori, ordini professionali, chiunque sia in grado o di recepire queste proposte o comunque di dare un contributo affinché queste idee possano proseguire. Per cui un incontro veramente interessante, nuovo e che sicuramente verrà riproposto e si pone in cooperazione e collaborazione con tante altre iniziative che stiamo vedendo stanno nascendo su Taranto, proprio perché la massa critica e l'unione sicuramente può portare avanti questo territorio.
5: Non è un caso che abbiamo voluto utilizzare le bellezze di Masseria Battaglia per orientare alcune discussioni sugli scenari futuri dello sviluppo e dell'innovazione. Infatti nella zona che abbiamo definito Agorà stiamo parlando di autoimprenditorialità, invece nella corte ci sono le scuole che stanno assistendo a una serie di interviste fatte su Tuts Radio, quindi un format assolutamente straordinario, mi viene da dire, che vuole soltanto testa, voce e corpo come strumenti efficaci per guardare al domani.
0: Grande attenzione anche al sistema ITS, che ha curato le attività dedicate alla formazione e all'orientamento.
6: Il sistema ITS oggi in questa bellissima manifestazione della Fondazione Meraki è unito per presentare le grandi opportunità del territorio. Saranno presenti gli 11 ITS pugliesi, gli 11 ITS che vanno a coprire le 11 aree tecnologiche che fanno parte del sistema produttivo pugliese, e presenteremo non soltanto la programmazione formativa ma anche le imprese che hanno manifestato interesse per i nostri giovani.
0: Nell'occasione inoltre 10 progetti selezionati hanno presentato le loro idee davanti a investitori, banche, soggetti pubblici e privati.
7: È un progetto che nasce a Taranto, e riguarda la produzione di eventi e la produzione di un'academy di alto livello relativa alla musica classica, quindi alla musica da camera in particolar modo. E l'obiettivo è quello di creare sul territorio un progetto che consenta ai giovani talenti del territorio di potersi istruire e di poter performare su dei palchi di alto livello e allo stesso tempo di portare artisti internazionali in città, farli rimanere qui per quella che è una residenza artistica elaborata in tutto l'anno, quindi con dei progetti invernali, dei progetti estivi, e creare anche una fascia di turismo con collaborazioni che abbiamo principalmente con la Scandinavia, con dei fan che seguono il festival.
0: Dopo il talent è stata la volta del Meraki Talk, una tavola rotonda che ha riunito imprese, professionisti e stakeholder del territorio per un confronto reale su quello che sta cambiando e su quello che vale la pena costruire insieme.

0: Nel DNA dell'atleta di Taranto, la Grecia continentale è una componente italica, è quanto emerso dalle prime analisi presentate al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
1: Il DNA dell'atleta di Taranto ha una forte componente genetica riconducibile alla Grecia continentale, ma presenta anche una componente di ascendenza italica stimata al momento tra il 10 e il 20%. È il risultato delle prime analisi presentate ieri al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia. Un nuovo tassello nella storia dell'atleta, protagonista anche della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, che torna così al centro dell'attenzione, questa volta attraverso la ricerca scientifica. Il professor Beniamino Trombetta ha spiegato come attraverso il DNA estratto da un dente sia stato possibile ricostruire parte delle sue caratteristiche genetiche e biologiche.
2: Cosa che secondo me è più curiosa e anche più bella in questo tipo di analisi è riuscire a dare una forma, un viso, un'immagine a quello che sembra essere semplicemente uno scheletro. Questa cosa a me piace moltissimo. Ad esempio, riusciamo a dare quello che noi diciamo un fenotipo all'individuo. Per esempio l'atleta, abbiamo capito che aveva gli occhi marroni, aveva i capelli scuri, marrone, ma marrone tendenti allo scuro, non un marrone chiaro, aveva questa carnagione olivastra. Siamo riusciti addirittura a determinare il gruppo sanguigno, non che gli sia utile, insomma, ormai era di gruppo sanguigno zero. Noi siamo riusciti ad analizzare il tartaro di quest'atleta. Il tartaro a volte incastra nel processo di pietrificazione piccole molecole del cibo di cui si è nutrito l'atleta, e siamo stati in grado di identificare, cosa che dobbiamo ancora, diciamo, studiare in maniera dettagliata, siamo ancora molto all'inizio, molecole di derivazione, insomma, di molluschi. Non sappiamo che tipo di molluschi sono, però insomma è affascinante speculare che possa essersi mangiato la cozza tarantina.
1: Quelli presentati al Marta sono risultati ancora in fase di studio. La ricerca riguarda infatti anche altri campioni del territorio e punta a ricostruire attraverso il confronto tra archeologia e genetica le popolazioni che hanno abitato la Magna Grecia e le loro possibili stratificazioni.
3: Credo che nella complessità di questi dati scopriamo che cosa? Che questa matrice greca, che questa presenza greca, che quindi è nel suo DNA, ma io direi anche nella sua espressione culturale della sepoltura, è sicuramente preminente. E credo che sia anche molto importante ravvisare questo tema della compresenza anche di altri elementi. E questo credo che sia un indicatore molto interessante, perché è un indicatore anche in questo caso culturale. Questa persona ha, come dire, nella sua storia, la storia del Mediterraneo.
0: Grande successo per l'edizione 2026 della Pigiama Run, la camminata solidale organizzata per le vie del centro anche quest'anno dalla LILT, nel mese dedicato a livello mondiale alla lotta contro i tumori pediatrici. Più di 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. C'era per noi Maria Laura Paletta.
4: Il pigiama, unico capo d'abbigliamento che i bambini malati di tumore indossano durante i lunghi periodi di degenza in ospedale, come segno di vicinanza ai piccoli pazienti oncologici. È il tratto distintivo di Pigiama Run, la corsa camminata solidale organizzata dalla LILT in più di 35 città italiane nel mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici. Per il quarto anno consecutivo Taranto ospita l'evento, unica tappa in tutta la Puglia, mostrando il cuore generoso di una città che continua a credere nella solidarietà. Oltre 500 i presenti tra cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni che nella serata di ieri hanno animato e colorato il borgo.
5: Ogni euro raccolto farà felice sia i bambini sia le famiglie del reparto di oncoematologia pediatrica. Abbiamo raccolto veramente tanti, ma tanti soldi disponibili per comprare qualcosa di importante per il reparto di oncoematologia. Questa sera è una serata di festa dove chi ci seguirà vedrà che tutti i cittadini e le cittadine di Taranto hanno risposto a questo appello. Quindi vuol dire che c'è una comunità presente, viva e che è vicino ai bambini e alle loro famiglie ammalati di tumore.
6: Questa riunione di gente, di pigiami, di vite, di storie si sta consolidando nella nostra città. Ringraziamo la LILT Taranto, la presidente per la suma che con grande coraggio.

0: anni fa ha deciso che anche Taranto avrebbe fatto parte del circuito nazionale della Pigiama Run. Questa sera Taranto pullula di colori, di pigiami, anche noi come associazione siamo onorati di essere stati chiamati al fianco della LIT, ma di tutte le associazioni della città.
1: Ampiamente superato il budget raccolto lo scorso anno, oltre 6.000 euro, attraverso le donazioni dei partecipanti, la cifra sarà interamente devoluta, come ogni anno, al reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
2: E anche oggi è una festa per i nostri bambini che escono fuori dall'ospedale e che fanno vedere per strada che ci siamo anche noi, ci siamo noi, ci sono le associazioni, ci sono i nostri bambini e ci sono le loro famiglie. E sia un messaggio di speranza per tutto ciò che verrà per loro, quindi questa penso sia come sempre una bella serata.
3: C'è euforia, c'è gioia, c'è la possibilità di credere che grazie alla solidarietà le cose possano andare meglio. E voglio dare un dato: Taranto è una delle pochissime città del sud Italia ad aver aderito a questa manifestazione e ne siamo fieri, davvero orgogliosi.
4: Un viaggio nella memoria tra guerra, identità e radici. All'Arena Viola è stato proiettato DOM, il documentario di Massimiliano Battistella che racconta la storia di Mirela costretta a lasciare Sarajevo a soli 10 anni durante la guerra. È uno degli appuntamenti pensati all'interno della rassegna dell'Arena Viola. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Un anno di caffè, conversazioni e incontri prima di riuscire a costruire quel rapporto di fiducia necessario per raccontare una storia così personale. È nato così il legame tra il regista Massimo Battistella e Mirela, protagonista di DOM, il documentario finalista ai Nastri d'Argento e vincitore di numerosi festival internazionali, proiettato all'Arena Viola in collaborazione con Archivio Ritrovata di Giovanni Talamo. Per arrivare a questo racconto, Battistella ha lavorato a lungo sulla relazione con la protagonista, fino a cercare uno spazio di fiducia e condivisione. Un percorso che entra anche nella tecnica narrativa del film, con elementi riconducibili allo psicodramma.
6: È stato un percorso estremamente complesso, lungo, che abbiamo fatto un po' tutti insieme, dico tutti perché è stato questo veramente un film di squadra. Ma in primis l'esperienza straordinaria e la generosità della protagonista ci ha permesso poi di entrare e di raccontare la sua strabordante emotività.
7: Il supporto di Archivio Ritrovato in questo evento di proiezione del film DOM riguarda il lavoro che noi facciamo con l'archivio, ovvero noi raccogliamo filmati di famiglia che ci vengono donati da famiglie locali e non. È un modo per valorizzare questi filmati è proprio il cinema. In questo caso DOM rientra perfettamente nel lavoro che noi facciamo quotidianamente, in quanto non si limita a utilizzare filmati di famiglia o immagini che appartengono alla memoria come testimonianza, ma li mette in dialogo con un presente, così facendo da dare nuovo significato a queste immagini.
5: Mirela aveva 10 anni quando nel 1992 lasciò Sarajevo durante l'assedio della città. Insieme ad altri 66 bambini partì dall'orfanotrofio DOM sotto i bombardamenti e venne accolta a Rimini, dove vive ancora oggi con il marito e 2 figli. Il ritorno a Sarajevo, raccontato nel documentario, diventa un viaggio nella memoria e nella ricerca delle proprie origini. Mirela torna nei luoghi della sua infanzia, ritrova amici e cerca la madre, che però sceglie di non incontrarla.
8: Da, vero è molto. E zato ti kažem, ako nešto me vidiš, nema veze, ali hoću ti zahvalim za život što si mi dala. Vero mi. Tako mi nije bilo.
5: Immagini e video dell'archivio della Sarajevo prima e durante la guerra si intrecciano così con il presente di Mirela, una storia di memoria, identità e sradicamento nella quale il ritorno ai luoghi dell'infanzia diventa anche un modo per ricomporre una parte della propria storia.
4: E questo era l'ultimo servizio della nostra edizione del sabato, ma rimanete con noi perché fra poco c'è il TG Sportivo. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
5: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete la cartina questa volta è un po' più complessa, un po' più arzigogolata. Abbiamo provveduto pertanto a scrivere alcuni aspetti che sono quelli principali per quanto riguarda la circolazione atmosferica sul continente europeo. Vedete in alto alle mie spalle il flusso atlantico, ovvero sia delle correnti molto umide e abbastanza fresche che dall'oceano Atlantico investono il continente, ma che riguarderanno l'Europa settentrionale. Al momento non ci interessano. Invece c'è un'estensione dell'anticiclone, quello contrassegnato, vedete, con le lettere A, che dal vicino Atlantico si estende temporaneamente ad occupare il cuore del continente europeo, lasciando pertanto l'Italia, in particolare l'Italia meridionale, alla mercé di infiltrazioni di aria un po' più fredda, che è più presente nelle quote superiori. Questo cosa determina? Determina la formazione di nubi torreggianti, di nubi cumuliformi, quei nuvoloni grossi che vediamo a spasso, specialmente nelle ore centrali del giorno, perché favoriti dal calore che si determina con l'azione del sole nelle ore centrali della giornata, appunto. Da queste nubi possono scaturire quindi dei rovesci, possono scaturire dei temporali che hanno una breve estensione e anche una vita abbastanza breve. Sembrano, vedendoli dall'alto, un pochettino come l'acqua che bolle nella pentola, si vedono queste bolle che salgono, ma che poi dopo successivamente tendono iniziano a scomparire nel giro di poco tempo. Quindi trasformiamo tutte queste informazioni in una previsione meteorologica per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, la vedete, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma con la possibilità di formazione di queste nubi cumuliformi, specialmente nelle ore centrali del giorno, ma non ne escludiamo neanche nel resto della giornata. Da queste nubi potranno scaturire dei rovesci o dei temporali che saranno localizzati, non saranno estesi, saranno quindi un po' a macchia di leopardo e che avranno comunque una durata abbastanza breve. Localmente questi fenomeni però potrebbero anche essere abbastanza intensi, quindi bisognerà prestare attenzione. Per quanto riguarda il vento è da sud-ovest, quindi un vento di beccio, ma che tenderà poi dopo nel corso della serata a disporsi dai quadranti occidentali. Le temperature, vedete, restano stabili rispetto ai giorni precedenti perché non cambia di molto la massa d'aria, quindi una minima di 22, massima di 29 gradi, questi sono i valori previsti, e il mare sarà da poco mosso a localmente mosso. Dando uno sguardo alla giornata successiva, invece, notiamo che c'è un miglioramento delle condizioni del tempo, nel senso che comunque avremo ancora una condizione di instabilità ma meno diffusa rispetto a quella del giorno precedente, quindi ci saranno ancora possibilità di locali rovesci, ma si tratterà di fenomeni molto più isolati, e il vento tenderà a ruotare da nord-ovest, quindi da maestrale, leggermente più fresco, ma la massa d'aria è sempre la stessa e pertanto, come vedete, le temperature sostanzialmente non cambiano. Il mare sarà un po' più mosso, specialmente il basso Adriatico e il canale d'Otranto. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto, trasferta a maglie, atteso domani da una sfida importante per il campionato. 10 precedenti tra le due squadre, con i rossoblù che hanno ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo confronto nella passata stagione è terminato 1-1. Intanto novità anche nella rosa rossoblù: Bevilacqua passa in prestito al Manduria, mentre Incerti lascia il club. Vediamo.
1: Trasferta a maglie per il Taranto, atteso domani da una sfida importante per il proseguo del campionato. I rossoblù vanno a caccia di punti e continuità in un confronto che nella storia ha visto 10 precedenti: 2 vittorie del Taranto, 4 pareggi e 4 successi del maglie. L'ultimo incrocio nella passata stagione è terminato 1-1 con le reti di Losavio e Oltremarini, oggi attaccanti di proprietà rossoblù. In panchina per il maglie c'era Alberto Giuliatto, tecnico che ha guidato il Taranto in questa stagione prima dell'esonero dello scorso 6 settembre. L'ultimo successo tarantino risale invece al 13 febbraio 2000, 2-1 il risultato finale con i gol di Isidoro e Dantò. Intanto novità anche nella rosa: Mattias Bevilacqua è stato ceduto in prestito al Manduria in promozione, mentre Davide Incerti non è più un calciatore del Taranto. La società ha ringraziato entrambi per l'impegno e la professionalità. Ora la parola passa al campo. Domani a maglie il Taranto cerca una risposta importante.
0: Quarta giornata nel girone H di Serie D e riflettori puntati sul grande derby pugliese tra Martina e Virtus Francavilla. Appuntamento alle 16:30 al Tursi. Di fronte la Virtus capolista a punteggio pieno e un Martina a quota 6 punti. Ma non è l'unico match, sono tante le pugliesi protagoniste. Vediamo.
1: Quarta giornata di Serie D, girone H, con gli occhi puntati soprattutto sulla super sfida tutta pugliese tra Martina e Virtus Francavilla. Appuntamento alle 16:30 al Tursi, con la Virtus che arriva da capolista a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 giornate. Di fronte un Martina quota 6, reduce dal successo esterno sul campo della Real Normanna. Una sfida ad alta quota che mette in palio punti pesanti. Le altre pugliesi, il Gravina, anche esso a 6 punti, ospite il Real Furio alle 14:30, mentre il Nardò fa visita all'Ischia, sempre alle 14:30, per andare a caccia della prima vittoria. Alle 15:30 il Bisceglie, fermato in settimana da Lebolitana, riceve la Nocerina. Alle 16 invece il Brindisi ospita la Turris. Trasferta campana anche per la Fidelissandria, impegnata sul campo del Gladiator, mentre il Manfredonia riceve Lebolitana. Una domenica ricca di incroci importanti per le pugliesi, con il derby del Tursi a prendersi inevitabilmente la scena.
0: Esordio con sconfitta per la New Taranto nel campionato di Serie A2. Rossoblù cedono 3-1 sul campo della Lazio al termine di una gara combattuta, decisa soltanto nel finale. Martedì il turno infrasettimanale.

0: settimanale con il Messina atteso al Palamazzola.
1: Esordio amaro per la New Taranto nel campionato di Serie A2 Elite. La formazione rosso-blu torna dalla trasferta sul campo della Lazio con una sconfitta per 3-1 al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino a pochi secondi dalla sirena. Dopo un primo tempo senza reti, la Lazio sblocca il risultato poco dopo l'inizio della ripresa con Da Silva. La New Taranto però non si disunisce e al 23esimo trova il pareggio con Quinto. I rosso-blu resistono agli attacchi dei padroni di casa e tengono aperta la partita fino al finale. A 1 minuto e 12 dalla sirena però Lupi firma il 2-1 per la Lazio. Il Taranto prova subito a reagire e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma lascia spazio agli avversari. A 10 secondi dalla fine Paolini realizza il definitivo 3-1. Per la New Taranto arriva così il primo KO stagionale, ma l'occasione per il riscatto è già dietro l'angolo. Martedì sera, nel turno infrasettimanale, i rossoblù saranno impegnati in casa contro il Messina.
0: Adesso il volley, continua la preparazione della Vibrotech in vista del debutto nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica lavora per migliorare condizione e intesa, mentre la società ufficializza un nuovo innesto. Si tratta di Samuel Frascella, schiacciatore brindisino classe 2008, al ritorno in maglia Vibrotech dopo due stagioni.
1: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley in vista dell'esordio nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica continua a lavorare in palestra per migliorare la condizione fisica e trovare la giusta intesa in vista della nuova stagione. Nel frattempo arriva anche un'importante ufficialità. La società del presidente Francesco Scarnera ha definito l'ingaggio dello schiacciatore brindisino Samuel Frascella, classe 2008. Per lui si tratta di un ritorno alla Vibrotech dopo due stagioni già disputate con la formazione ionica e altre due con il dribbling. Frascella si dice entusiasta della nuova opportunità e pronto a misurarsi con una nuova categoria competitiva come la Serie B. L'obiettivo personale è crescere e imparare, soprattutto al fianco dei compagni più esperti, mentre a livello di squadra la volontà è lavorare sodo e farsi trovare pronti a ogni sfida. Il giovane schiacciatore sa di dover migliorare soprattutto in ricezione e difesa, ma assicura massimo impegno e ai tifosi promette una squadra pronta a lottare su ogni pallone. Abbiamo bisogno del vostro calore, vi aspettiamo numerosissimi al palazzetto.
0: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG Sportivo. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio a voi.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Per noi i giovani ed il futuro non sono demagogia, per noi i giovani sono forse la mission più importante di Taranto 25. Il nostro scopo è quello di dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, qualsiasi sia il target di età, di poter in qualche modo aiutarli a scoprire i loro talenti.
2: Diamo un'alternativa che anche dal punto di vista procedurale è libera, è svincolata ed è un po' la nostra caratteristica, quella di essere l'espressione della società civile, come
1: Certo.
2: avviene in tutti i momenti in cui ci sono, no, delle transizioni costituzionali, che è quella che noi
1: Sì.
2: viviamo un periodo probabilmente anche abbastanza permanente di
1: Assolutamente
2: transizione
1: sì.
2: costituzionale nella quale gruppi politici, partiti, a volte non riescono a rappresentare la società civile. Noi in maniera naturale cerchiamo di fare questo, di cogliere la fisionomia di una città che c'è, che esiste.

0: Oggi parleremo di scuola e lo faremo insieme a Renato Galeone. Renato, benvenuto.
1: Grazie Dario dell'invito.
0: Allora, la scuola è il luogo in cui si deve cullare più di ogni altro quella che è la mission di Taranto 25. Innaffiare nuovi talenti, farli restare sul territorio, farli germogliare sul territorio e far rinascere, risorgere, crescere e migliorare questa città.
1: Bellissime parole. Io dico che la scuola è il cantiere, l'anima dove si costruisce ogni città. Per cui se vogliamo provare a pensare di cambiare qualcosa e di rendere più bella Taranto, non si può che iniziare dai banchi delle scuole.
0: È abbastanza complicato perché oggi va recuperata probabilmente quella che è l'essenza della scuola. Siamo abituati a pensare alla scuola in un certo modo, la tua generazione, la mia generazione aveva quasi un timore reverenziale nei confronti dell'istituzione scuola che forse c'era stato inculcato anche da quella che era l'istituzione famiglia.
1: Quanti notti insonne per le interrogazioni o l'idea dell'esame di maturità, ci sono bellissimi ricordi anche da bambino. Devo dire che però per me la scuola è sempre stato un momento di comfort, di relax, perché mi sentivo realizzare e davo soddisfazione a me stesso e ai genitori. Non ero il classico secchione perché facevo veramente tante cose, facevo un po' di sport, suono il pianoforte, per cui la scuola comunque per me è stata veramente un'occasione per crescere e spero, insomma, di aver anche dato prestigio ai miei genitori per questo.
0: Come Fondazione Taranto 25, come approcciate al mondo della scuola, effettivamente, la vostra presenza o attraverso la vostra professione?
1: Beh, per noi i giovani ed il futuro non sono demagogia, per noi i giovani sono forse la mission più importante di Taranto 25. Il nostro scopo è quello di dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, qualsiasi sia il target di età, di poter in qualche modo aiutarli a scoprire i loro talenti. Quindi le progettualità di Fondazione Taranto 25 sono rivolte soprattutto allo sviluppo socio-economico del territorio, ma nella crescita dei nostri ragazzi.
0: Scuola e accessibilità. Come Fondazione Taranto 25 entra nelle scuole, attraverso quale porta?
1: La porta principale, talvolta non è sempre quella, la conoscenza diretta con i dirigenti scolastici. Gli eventi che Taranto 25 fa in favore dei ragazzi hanno creato un habitat positivo, le scuole stanno iniziando a conoscerci e sono favorevolmente coinvolte in tutte le occasioni di crescita e di orientamento che diamo agli studenti e alle studentesse che le frequentano.
0: Com'è composto il comparto che si occupa della cultura e poi immagino ci siano degli eventi a stretto giro di posta?
1: Dario, noi abbiamo tanti gruppi, il gruppo scuola che mi pregio di rappresentare perché lo coordino insieme al dottor Paolo Resta, insieme all'avvocato Anna Chiara Vimborsati.
0: Mi presenterai.
1: Sarà certamente una presenza gradevole di questa intervista. Io credo che tutti siano assolutamente fondamentali nella realizzazione dell'obiettivo comune. Ricordo la dottoressa Rosa Portimaggi, la dottoressa Alessandra Fanelli, la dottoressa Elisa Polito, ma non vorrei dimenticare gli altri amici prima di essere soci. Tutti insieme cerchiamo di dar del nostro meglio, di rimboccarci le maniche per far sì di mettere a terra più progettualità possibile per i nostri ragazzi. Te ne dico qualcuna. L'anno scorso, anzi precisamente 2 anni fa, con il Cielo Itinerante, che era un'associazione che aveva come madrina Samantha Cristoforetti, abbiamo fatto conoscere ai bambini delle scuole secondarie di primo grado, 3 istituti, come è facile studiare le materie STEM osservando le costellazioni del cielo. Recentemente abbiamo affrontato e proposto alle scuole con grandissimo successo un'iniziativa che verteva sui cortometraggi, la realizzazione di cortometraggi a impatto ambientale zero sotto l'egida di istituzioni e accademie clamorose, grazie all'intuizione del professor Antonio Ricchio, già ex presidente ANVUR, che ha creato la nostra Aula Magna, ha avuto l'intuizione di portare a Taranto una, diciamo, tappa laboratoriale per consentire ai nostri ragazzi di realizzare, guardando con i loro splendidi occhi, il nostro territorio. Attenzione quindi al green e alla sostenibilità e alle tematiche ambientali cui tutti noi dovremmo essere sensibili. Ma ci sono stati anche altri esempi che hanno toccato l'autoimprenditorialità e quindi l'abbiamo chiamata Startup for Student, che è uno spin-off del nostro premio Startup, in cui saranno le scuole a proporci le loro idee imprenditoriali e ti assicuro che sono veri e propri business plan in alcuni casi.
0: Grazie Renato. Abbiamo cambiato interlocutore, siamo in compagnia dell'avvocato Anna Chiara Vimborsati, continuiamo a parlare di scuola però.
2: Certamente,
0: innanzitutto benvenuta.
2: Grazie a voi di avermi invitato, è sempre un piacere.
0: Fondazione Taranto 25, mi spiegava l'ospite precedente, entra nelle scuole dalla porta principale. Insomma, non è semplicissimo, perché adesso una delle caratteristiche più difficili forse di questo momento all'interno delle scuole è riuscire ad attirare l'attenzione dei ragazzi, quindi questo credo che sia una sfida molto importante. Ci riuscite?
2: Sì, è una sfida nella quale con molto piacere siamo riusciti attraverso una serie di iniziative che ci hanno fatto anche capire come si possa entrare in maniera diretta all'interno degli istituti, sicuramente attraverso la partecipazione diretta alle attività scolastiche, ma anche attraverso proprio la proposizione di progetti che sono risultati alternativi e originali e direttamente connessi con la città. Per esempio, ci troviamo adesso nel centro storico di Taranto, che a dicembre dello scorso anno è stato veramente invaso dagli studenti tarantini di tutti gli istituti musicali. Abbiamo organizzato in pochissimo tempo, chiaramente col sostegno dell'assessorato alla pubblica istruzione di Taranto, un concerto itinerante proprio attraverso le chiese della città vecchia, tutte quante. E addirittura 800 studenti hanno gremito.
0: 800 sono tanti.
2: 800 studenti e poi altrettante famiglie, per cui hanno gremito la città che era irriconoscibile quella sera, provocando chiaramente anche uno sconquasso chiaramente della viabilità.
0: Bisogna però, che ci abituiamo a questo.
2: Però è stato davvero un momento importante che ci ha fatto capire quanto si possa essere dirompenti attraverso delle proposte progettuali che un po' anche alterano le tradizionali modalità di interagire con gli studenti, per cui un concerto itinerante che li ha portati tutti qui con le loro famiglie a girare all'interno della città vecchia e a creare tanti concerti che sono stati strabilianti, perché hanno consentito a questi ragazzi di esprimersi in un contesto che non sarebbe stato possibile afferrare per loro, e quindi avevano la felicità davvero negli occhi di suonare nella propria città, ed è stato un modo per dare anche un volto alla città vecchia che probabilmente la città vecchia non pensava neanche di poter avere.
0: Anna Chiara, la scuola è ancora di salvezza molto spesso, quantomeno deve rappresentare ancora di salvezza, l'ha fatto per anni e alla ricerca di quella che è la sua anima più pura, anima più concreta. Voi operate qui in città vecchia, però credo che la periferia per Taranto 25, tutta la periferia di Taranto, che è davvero molto estesa, abbia un sapore particolare, abbia quel sapore di ricerca, di rinascita, di salvaguardia delle origini, ma di prospettiva futura.
2: Noi volevamo essere proprio questo, non una forbice, ma proprio un'integrazione, uno strumento di integrazione tra la città e anche la provincia, anche perché abbiamo annesso all'interno del gruppo scuola quest'anno anche le scuole della provincia, perché ci sono degli istituti della provincia di Taranto, Massafra, Grottaglio, ma sicuramente anche Martina Franca, che hanno delle eccellenze. E sicuramente la città vecchia, perché simbolicamente rappresenta quello che è l'obiettivo e la mission di Fondazione Taranto 25, ma l'obiettivo è quello di coinvolgere la scuola nella sua complessità, nella sua totalità, come famiglia, come seconda famiglia, come società naturale, come dice un po' la nostra Costituzione, il nostro testo costituzionale, e di vitalizzarne i contenuti, perché la scuola tante volte non riesce, perché si imbroglia nelle procedure, nei procedimenti, nelle tempistiche che sono molto spesso quelle dei consigli, dei collegi, degli esami. Noi invece diamo un'alternativa che anche dal punto di vista procedurale è libera, è svincolata, ed è un po' la nostra caratteristica, quella di essere l'espressione della società civile, come avviene in tutti i momenti in cui ci sono, no, delle transizioni costituzionali, che è quella che noi viviamo. Noi viviamo un periodo probabilmente anche abbastanza permanente di transizione costituzionale, nella quale gruppi politici, partiti, a volte non riescono a rappresentare la società civile. Noi in maniera naturale cerchiamo di fare questo, di cogliere la fisionomia di una città che c'è, che esiste.
0: Quella difficoltà di cui parlavi forse non fa altro che allontanare dal mondo reale il percorso di crescita dei ragazzi.
2: Certo.
0: Quella distanza percepita tra la politica, tra le istituzioni e i ragazzi, i problemi che vivono i ragazzi all'interno della scuola, ma anche all'interno del comparto famiglia, forse non fanno altro che allontanarli.
2: Esatto. Invece,
0: noi adesso ci troviamo,
2: cerca di ridurre quella distanza.
0: Adesso ci troviamo proprio all'ingresso, insomma, dell'università, degli studi di Bari Aldo Moro, del polo universitario ionico. E credo, avvocato, che non ci sia modo migliore per congedarsi.
2: Per simboleggiare quello che vuole essere uno dei nostri traguardi.

0: Programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati con il consueto appuntamento del venerdì, quello di 100 Sport Weekend, quello che vi racconta ciò che è accaduto nelle scorse ore, negli scorsi giorni, ma soprattutto vi proietta in quello che sarà il fine settimana bollente, rovente, che riguarda le tematiche del Taranto Calcio e non solo. Settimana scorsa, come vi aveva anticipato il mio collega, amico Cosimo Lenti, insomma io sono stato in ferie, quindi tutta Taranto e tutto il mondo, tutto l'etere sa che ho svolto le mie ferie estive nel periodo di settembre, e di questo insomma me ne compiaccio. Per quelli che insomma possono avere a cuore questa situazione, vi ringrazio, per gli altri a cui non interessa, tant'è. Torno qua quest'oggi a condurre questo format che si affaccia alla sua terza stagione della nuova gestione di Studio 100, ma è un format come al solito storico, nel quale, come vi dicevo, vi portiamo le novità sul Taranto e nel quale facciamo un bel focus su quelle che sono le criticità del momento, perché classifica alla mano e campo alla mano, di cose buone ce ne sono poche, quindi bisognerà capire dove intervenire, come intervenire. Lo faremo con gli ospiti di questa sera. Sarà con noi in collegamento, a sorpresa, ve l'abbiamo regalato in chiusura, nel pomeriggio, tardo pomeriggio, per non farvi annoiare, il direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, che torna a parlare qui a Studio 100 e che ci racconterà che squadra ha trovato, come intende operare sul mercato, se è preoccupato, soprattutto come sta, perché è un po' che non lo vedo. L'ho incontrato a Apice qualche mese fa, insomma, in una partita abbastanza turbolenta. Parleremo di Taranto con diversi ospiti. Vi presento quelli che sono qua in studio. Sono due volti noti della nostra domenica di 100 Sport in campo, l'appuntamento condotto da Peppe Degli Santi, uno elegantissimo, lo vedete, vado in ordine di vicinanza, elegantissimo come al solito, Cosimo Lenti. Cosimo, ben
4: trovato. Ciao Dario, buonasera a tutti. E c'è tanto da raccontare.
3: E noi qua stiamo per quello. E poi accanto a lui c'è il volto che quest'anno segue il Martina, che l'anno scorso invece ha seguito in maniera eccezionale il Massafra, Cosimo Di Bartolomeo. Ciao Cosimo, ben trovato.
5: Buonasera a tutti, ciao Dario.
3: Allora, tanto da raccontare, ma io, in attesa degli altri ospiti, anzi in attesa dell'ospite di Francesco Montervino, vi presento gli altri ospiti che saranno con noi stasera. A scelta della nostra regia, Peppe Candelli, il primo da presentare, ma io sono d'accordo, per importanza, non me ne voglio il professore che sta attendendo, ma però per importanza, per una questione di importanza, diamo
6: per anzianità.
3: No, che età? A Giancarlo Liuzzi. Liuzzi, buonasera e ben trovato.
6: A voi, grazie, che bello vedervi.
3: Liuzzi, come sta?
6: Molto meglio adesso, quando sto con voi sto meglio.
3: Rispetto a quando?
6: Rispetto a prima, quando non sono in trasmissione con voi.
3: Quindi noi siamo la sua medicina, mi sta dicendo questo Liuzzi, è vero?
6: Sì, alle 8:30 la devo prendere, sì.
3: Esatto, è tipo la cardiaspirina, no? È pubblicità questa, però è tipo cardiaspirina, quindi alle 8:30 del venerdì lei ha l'appuntamento col sottoscritto. Vabbè, de gustibus, non disputandum est, quindi se le fa stare bene la mia presenza, caro Liuzzi, a me non può che fare piacere. E del Taranto che ne pensa, Liuzzi? Ha 30 secondi per dirmi qual è lo stato di salute del Taranto, secondo lei, in questo momento.
6: Allora, se non mi sbaglio, il nostro allenatore l'ha chiamato convalescente. Io dico che siamo ancora nelle nebbie. Siamo ancora nelle nebbie, non c'è il Taranto, non l'abbiamo ancora visto. Né quello di domenica scorsa né quello di giovedì scorso, non abbiamo ancora capito qual è il vero Taranto di quest'anno. Vero è che l'allenatore è arrivato da pochissime ore, per cui sarebbe ben strano immaginare miracoli.

0: che deve ancora emergere, sì, dalle nebbie. Speriamo di ritrovare, meglio, speriamo che l'allenatore trovi presto la chiave di lettura giusta, gli uomini giusti, e speriamo che il direttore sportivo faccia i miracoli sondando nei campi di mezzo meridione giovani di valore. Il campionato è ancora lunghissimo, c'è ancora tutto il tempo per recuperare e incrociamo le dita. Basta.
1: Liuzzi, lei non ha rispettato le consegne perché le avevo chiesto 30 secondi, mi ha sforato la consegna, ma glielo faccio passare lo stesso perché in quanto docente non mi sento di essere così cattivo e non mi sento di essere docente perché non ne ho qualità e soprattutto le competenze, nemmeno i titoli. Dovremmo avere un altro ospite però, io mi auguro che... Ah, io non mi aspettavo lui, mi aspettavo un altro ospite, però invece abbiamo già pronto il direttore Montervino. Direttore, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera Dario, buonasera a te e a tutti i telespettatori.
1: Come stai, direttore?
2: Come mi vedi?
1: Bene, benissimo, in forma smagliante. Potrei esordire citando un dove eravamo rimasti, che insomma storicamente andrebbe a richiamare qualcosa. Noi ci siamo lasciati qualche tempo fa e ti assicuro che mi fa davvero tanto piacere rivederti qua a Taranto per una questione di cuore e per una questione di competenza. Quindi bentornato, te lo dico adesso con qualche giorno di ritardo.
2: Grazie, grazie Dario, grazie, grazie a te per queste parole. Sì, ci siamo lasciati qualche tempo fa, però per fortuna c'è sempre tempo per ritrovarsi, no? Succede anche nelle migliori famiglie, quindi
1: Assolutamente sì, è quella del Taranto Calcio, tu sai bene, essere una famiglia è un affare di
2: senza dubbio,
1: cuore, eh? È un affare di cuore per te. Allora,
2: senza dubbio è un
1: direttore,
2: affare di cuore.
1: certo, non ho dubbi su questo, è iniziato tanto tempo fa, ti dirò, qualche giorno fa, e poi partiamo con l'intervista, facciamo adesso come se fossimo a casa, io e te, abbiamo ritrovato in redazione un filmato di un Martina Taranto 0-0. In cui non ti hanno concesso un calcio di rigore, tu giovanissimo, per un body check, oggi si dice così, e tu stavi eri lì a ringhiare contro l'arbitro. E c'era un giovanissimo Francesco Montervino in campo e un giovanissimo Gianni Sebastio che commentava quella partita, che diceva il giovane Montervino, insomma, se la prende con l'arbitro. C'hai tanti capelli, a
2: Sì.
1: te sono rimasti, io non ce l'ho, però dico, i capelli erano diversi, più lunghi.
2: Sì, erano capelli lunghi, però avevo la faccia da capitano, mi sa, eh.
1: Questo non lo so,
2: Quindi,
1: però potrebbe essere. Però se lo dici tu,
2: sì,
1: se lo dici tu.
2: perché ero un ragazzino che esordiva nei campionati di Serie D e mi ricordo che quell'anno, se non vado errato, 96, stagione 97-98, quindi.
1: A fiducia.
2: Sì, perché poi dicembre di quell'anno sono stato ceduto al Perugia, che poi mi ha dato in prestito all'Ancona, e quindi mi ricordo che il Taranto, per esaltare le qualità di un giovane ragazzo che doveva vendere assolutamente, mi fecero fare addirittura il capitano, e così fu perché poi dopo qualche mese fui acquistato da una squadra di Serie B.
1: Con merito, direttore, ascolta, ti faccio la prima domanda, perché insomma, qua c'è un po' di preoccupazione, perché se le cose fossero andate bene, se le cose fossero lisce e
2: Non starei
1: tranquille,
2: qui.
1: tu non saresti qua. Quindi dobbiamo essere onesti. Ripartiamo da una situazione. Non è bello parlare degli assenti e non dovrai parlarne tu, ne parlo io. E il punto d'inizio, il punto che io ho contestato diverse volte è il Taranto è partito con un progetto tecnico che ha previsto la presenza di un direttore sportivo che è rimasto quando l'allenatore è stato mandato via. Di solito le cose vanno più o meno in maniera simbiotica, salta l'allenatore, salta il direttore sportivo. È partito il progetto con Danilo Pagni che ha costruito questa squadra. Io voglio sapere tu che squadra hai trovato, se ritieni che questa squadra abbia bisogno, hai già lavorato sul mercato sia in entrata che in uscita, sia Lupo insomma che Taurino, ma anche l'uscita di Incerti che era un'uscita che ci portavamo avanti da tanto tempo, il prestito di Bevilacqua, insomma si muove il mercato e non solo. Che squadra hai trovato? Come l'hai trovata mentalmente? E se a questo gruppo serve qualcosa in più sul mercato e a livello di preparazione?
2: Allora, ti dico innanzitutto, come ho già detto in conferenza, nella conferenza di presentazione sia mia che del mister Tiozzo, abbiamo trovato una squadra che ha nelle individualità tanti giocatori bravi. Questo è fuori discussione, perché avere in rosa giocatori come Guastamacca, Lanzolla, Saraniti, Rajkovic, Angiulli, Di Palantonio, insomma chi più ne ha più ne metta, chiaramente ti dà la sensazione di avere una squadra con tanti giocatori forti. Poi è chiaro che magari se avessi avuto la possibilità di iniziare il campionato avrei fatto probabilmente scelte diverse, ma è fuori discussione che i giocatori che ci sono giocatori forti. È fuori discussione altrettanto il fatto che tu abbia trovato una squadra con qualche problema in questo momento, anche di natura psicologica. Sembra estremizzato come concetto, no? Dire a livello mentale no, non stanno bene, però è chiaro che quando c'è un cambio di guida tecnica e un cambio di direzione tecnica avviene perché i risultati non sono arrivati e quindi di conseguenza i ragazzi qualche problemuccio lo hanno, però sta a noi adesso lavorare in maniera tale da trovare la giusta serenità. Ed è indubbio che la serenità arriva solamente se qualche risultato ti accompagna. Siamo stati, secondo me, bravi, bravi nella gestione della prima partita, nel vincere una partita oggettivamente molto complessa, perché il Ragal è una squadra che gioca un buon calcio. C'è da dire che ho trovato una preparazione in questa categoria da parte di tanti allenatori, una preparazione interessante da seguire. E il Ragale, così come lo Stuni, sono due squadre che esprimono un buon calcio, che hanno delle buone individualità e delle buone qualità anche di settori, di reparti e di squadra. Quindi, a mio avviso, due squadre molto fastidiose le abbiamo già incontrate, una in Coppa e una in campionato. Ci ha visti protagonista in una con una vittoria, nell'altra con qualche difficoltà un pareggio. Anche se poi ci tengo a precisare che il pareggio di ieri, fatto con lo Stuni, è un pareggio che ha visto il secondo tempo, secondo me un secondo tempo in crescendo, soprattutto con l'ingresso in campo di giocatori che la domenica precedente avevano fatto i protagonisti. Quindi situazione psicologica da monitorare, da fare attenzione, però che a mio avviso è facilmente risolvibile.
1: Direttore, ti ho chiesto sul mercato perché hai fatto già mercato in entrata e in uscita. Io ti dico la mia, no? Poi magari mi sbaglio. Quello di campo sei tu, io sono quello di concetto, almeno la presunzione di essere di concetto. Io parlo, facciamo così che già è diverso. È una squadra che presenta diversi doppioni. È una squadra che ha difficoltà a cambiare passo, specialmente al centrocampo, dove Skoric, Di Paolo Antonio e Vukoča sono tre giocatori similari, non propriamente uguali, ma dalle caratteristiche simili. Dietro mi sembra che sia una squadra costruita con quattro difensori centrali che hanno tutti le stesse caratteristiche. E davanti c'è da capire chi deve fare gol, perché Saraniti è un giocatore che ha sempre fatto gol e ci affidiamo a lui che tu conosci bene. C'è Rajkovic che non sta facendo bene in questo momento, ma i periodi così capitano agli attaccanti e ci auguriamo che sia questo. E c'è un Oltremarini che va scoperto, perché è un ragazzo che lo abbiamo visto, che abbiamo visto all'opera e sembra avere tanta voglia, tanta fame, tanta capacità, anche tanta voglia di calarsi in un contesto che probabilmente lo esalta. Quindi questa è la mia analisi. Poi ci mettiamo anche il valore sfortuna perché in porta è un'ecatombe, cioè se prendiamo un altro portiere è capace che succeda la stessa cosa, quindi non ne prendere più, direttore, lascia stare, basta portieri, al massimo mi cambio io, ma va bene così. Quindi queste sono la mia analisi da uomo di penna e non di campo. Quindi una squadra che presenta diversi giocatori similari e l'incapacità di forzare ritmo, di variare ritmo, specialmente nella fase nevralgica del campo.
2: Guarda, allora, Dario, dovremmo aprire una discussione sulle qualità tecniche individuali di ogni singolo giocatore, perché è vero che per struttura, per esempio in difesa, abbiamo giocatori simili, ma nell'impostazione e nella lettura sono giocatori diversi. Lanzola e Guastamacchia, tu mi dirai, ma sono identici, non è così, perché uno può fare anche molto bene il braccetto e Guastamacchia lo ha dimostrato nella prima partita fatta con il nostro arrivo. Lanzola chiaramente per età e per meno dinamismo è un giocatore che in questo momento può fare magari soltanto il centrale. In mezzo al campo sono giocatori simili ma diversi, perché Di Paolo Antonio e Angiulli sono due play che hanno fatto spesso il play in un centrocampo a tre, ma che si possono tranquillamente adattare come giocatori di manovra anche in un centrocampo a due. Uno è un destro, l'altro è un sinistro. Uno è leggermente più rapido nel breve, l'altro ha un pochettino più di ampiezza, quindi ha una facilità di corsa diversa. Bucoya è un tre quarti mezzala che adesso sta giocando a due e che ti dà sostanzialmente una discreta fisicità, ma anche una buona capacità di palleggio. E Skoric invece che è il tipico interditore posizionale, non è un giocatore di interdizione che ha un cambio di passo, ma è un giocatore che quando va in impatto, quando va nelle linee di copertura, nelle linee di traiettoria, è un giocatore che te lo trovi. Ripeto, prima quando si parlava della composizione della squadra, io avrei fatto chiaramente cose diverse, ma questo non vuol dire che questi siano giocatori non bravi. E con grande onestà ti dico che secondo me ci si può lavorare bene, ci si può capire realmente come abbinare bene i giocatori, e noi in questo abbiamo un allenatore che secondo me è straordinario, perché

0: Già è stato fatto e probabilmente sarà fatto, ma io voglio capire bene cosa hai in mano. Non è che servono chissà quante partite, però è anche vero, come hai detto tu, per esempio, per Rajkovic, che i momenti bui per un attaccante ci sono. Oggi quello che mi serve non è tanto chi fa gol, ma è tanto chi capisce qual è la difficoltà della partita che stiamo andando ad attraversare, ad affrontare, e quali sono le giuste attenzioni che ci devi mettere. Poi il gol per un attaccante forte arriva. Hai parlato di Oltremarini. Oltremarini è un giocatore bravo, un giocatore forte, che l'anno scorso ha fatto più di 20 gol, ma che è un giocatore che deve attaccare la profondità e che in quella circostanza riesce a tirare fuori il meglio di sé. Noi dobbiamo però pensare che il Taranto sia una squadra che domina il gioco, che gioca nella metà campo avversaria, e quindi è probabile che la profondità questo giocatore non la abbia. E quindi deve essere bravo a capire quelle che sono le esigenze della partita, così come Rajkovic non è un giocatore che sa legare benissimo il gioco, ma è un finalizzatore. Quindi dobbiamo mettere nelle condizioni di far arrivare tante palle in aria quando giocherà lui, per farlo finalizzare nel meglio possibile. Oggi queste difficoltà ce le abbiamo. E quindi in qualche modo ci dobbiamo adeguare, dobbiamo capire cosa di buono si può continuare a fare con questi giocatori e mettere qualche.
1: Saltato Montervino, cioè saltato nel senso che è
2: Sto
1: saltato il
2: ricevendo una
1: collegamento.
2: telefonata.
1: Ha ricevuto la
0: Ecco,
1: telefonata?
2: eccolo
1: Eccolo
2: qua.
1: qua. Ho detto è saltato Montervino, non intendevo è saltato, dico è saltato il collegamento, non sia mai che. Dico, no?
0: No, dico, è fare qualche aggiustamento in base a quelli che sono i giocatori che poi riteniamo opportuno.
1: Quindi mi stai
0: Dario, posso fare
1: dicendo?
0: una domanda?
1: Che è la domanda? Che è? Liuzzi, un attimo
2: Giancarlo.
1: solo, ho sentito una voce, poi le presento il nostro Liuzzi. Fammi fare l'ultima domanda. C'è gente che ci chiede se ci saranno altre uscite in questo gruppo.
0: Noi stiamo valutando tutto, oggi siamo tutti quanti sotto esame, però non è un esame, come posso dire, se domenica giochi male ti mando via, no. No, personalmente non mi piace, ma sono stato
1: Sì.
0: anche chiaro con la proprietà che nonostante mi abbia dato la libertà di poter fare accorgimenti di mercato come si vuole, io oggi devo salvare quelli che sono gli investimenti che ha fatto la società, e per quanto possano anche darmi la libertà, c'è un'etica morale che in qualche modo mi impone di lavorare in un determinato modo, ma sempre perché io credo che i giocatori che ci sono siano giocatori bravi. Se pensavo che fossero giocatori scarsi, non avrei badato, insomma, al sottile e avrei detto: Presidente, mi hanno cambiati 10 giocatori. Non credo questo, non è nelle mie corde farlo. Abbiamo bisogno di qualche partita per capire bene dove intervenire, ma sono convinto che, e onestamente, le idee sono abbastanza chiare su quello che si può fare.
1: Direttore, io la domanda su Tiozzo te la faccio dopo, a patto che non te la faccia nessun altro, perché è una scelta coraggiosa, non per il tecnico, non perché il tecnico non sia valido, io a dire la verità lo conosco molto poco, ma dal Veneto ci sono referenze ottime, e questa è una ricerca che abbiamo fatto, quindi.
0: Sei andato fino in Veneto?
1: Mi
0: Sei andato fino in
1: conosci?
0: Veneto?
1: Mi conosci o non mi conosci?
2: Aperitivo a
0: No,
2: Venezia, piazza da Mare.
0: dico, sei andato fino in Veneto, bastava chiedere a Gravina, a Fasano quello che ha fatto
1: E invece
0: quest'anno.
1: io ti dico che dal Veneto in particolar modo ci sono referenze ottime. Poi, bisogna vedere, tu hai chiesto, tu lo conosci, io non lo conoscevo, ho chiesto, c'ho
0: Beh,
1: agganciato, no? Dica.
0: io lo conosco molto bene, sono un allenatore che mi ha sempre impressionato quando abbiamo giocato da avversari. Io credo che un allenatore si capisca quando prepara una partita in una determinata maniera. E lui, tutte le volte che l'ho incontrato l'avversario, è stato sempre tanto difficile fare risultato con lui. In più abbiamo condiviso in tanti mercati, sia estivi che invernali, condivisione di calciatori. A volte, sai, quando parli con delle persone, capisci anche, in base a quello che poi è il tuo modo di pensare, quanto possa vedere il calcio come te. E ci siamo trovati e sono contento di aver fatto e che la società mi abbia dato la possibilità di fare questo acquisto.
1: Allora io ti lascio agli ospiti, prima però ti dico che c'è un commento che ti riguarda, quando ho detto è saltato Montervino e ha saltato la schermata, Luca Chiarello ha scritto è stato espulso, quindi adesso c'è chi dice, no fai tu però dico c'è chi dice quante espulsioni, direttore ti devi calmare perché ti vogliamo in panchina quest'anno, c'è chi
0: Però
1: dice no.
0: ti devo dire, per esempio, in quella di ieri, probabilmente veramente sarò preso un abbaglio, perché io ho fatto da paciere in mezzo a dei calciatori che, quando c'è stato quell'infortunio purtroppo di Colaci, se non vado errato,
1: Sì.
0: che è svenuto in campo, siamo entrati chiaramente per lo spavento tutti quanti in campo, e si erano accese due mezze zuffe fra giocatori nostri e loro. Io non ho fatto altro che che dividere, secondo me, e alla fine l'arbitro ha preferito mandare via

0: me e un dirigente avversario, credo l'allenatore in seconda, per evitare di mandare via dei calciatori, ma con grande onestà, questa è una delle poche volte che posso dire che non ho fatto nulla. Non mi crederà nessuno, ma è la verità.
1: Non ti crediamo, nel dubbio cacciate Montervino, questo è quello che ha pensato l'arbitro, sì. Nel dubbio mandiamo Montervino. Io faccio un giro al contrario, prima degli ospiti in studio, vado da Giancarlo Liuzzi, che è il nostro opinionista di punta, trattamelo bene, lui ti tratterà bene. Liuzzi, a lei il direttore Montervino.
2: No, che tratta bene, ma figurati. No, al direttore dico questo, più volte ha detto avrei fatto cose diverse. Allora, è chiaro che per una questione di eleganza, di stile, non dobbiamo parlare del tanto, quindi è inutile che chiedo cosa avrebbe fatto di diverso, perché non avrebbe nessun senso. Però una domanda, visto che la stimo moltissimo come la stimano la stragrande maggioranza dei tarantini. C'è una ricetta per costruire, secondo lei, c'è una ricetta per costruire una squadra vincente in eccellenza? Qual è, così, non stiamo parlando del Taranto, parliamo in astratto. Qual è la
0: No,
2: ricetta che
0: ma guarda,
2: Montervino userebbe per
0: no,
2: costruire una squadra vincente di eccellenza?
0: ma guarda, ti posso dire una cosa, la ricetta per costruire una squadra vincente è la stessa per l'eccellenza che per la Serie D, che per la Serie C, che per la Serie B, che per la Serie A. Io credo che serva il giusto mix fra giocatori che hanno un certo tipo di intensità, un certo tipo di dinamismo e giocatori che invece hanno quella qualità e quella personalità, seppur non più la freschezza di un tempo, che ti possono aiutare in momenti difficoltosi che durante l'anno ci sono sempre. Poi uno costruisce le squadre in base a quella che è la sua visione di gioco, no? Io in tutte le squadre che ho costruito, anche quando ho vinto, chiaramente fai i conti anche con quello che hai a disposizione, però si costruisce, io personalmente preferisco costruire una squadra che sia dominante, che determini il gioco, perché credo che quando la palla ce l'hai tu, hai meno possibilità di prendere gol e hai più possibilità di far gol. Ed è il mio modo, quando io parlo di avrei fatto qualcosa di diverso, è il mio modo di fare, probabilmente avrei costruito una squadra che giocasse a 4, invece qui ci sono 5 centrali forti, quindi forse l'idea di giocare a 3 era un'idea condivisa fra allenatore e direttore, però ci tengo a precisare che non esiste una ricetta di calcio vincente, esiste una ricetta di calcio, no, di calcio vincente in eccellenza, esiste una ricetta di calcio vincente che credo, per quelle che sono le mie competenze, sia il giusto mix fra giovani e vecchi, fra qualità fisiche e qualità mentali e personali.
1: Direttore, io vengo in studio e ti presento questo qua lo
2: Vabbè,
1: conosci,
2: ormai sì,
1: no?
2: dai,
1: Questo lo
2: uno.
1: conosci, Lenti. Noi questo ci abbiamo, non potevamo permetterci di meglio, quindi abbiamo scelto Lenti.
2: Allora, il direttore mi vuole bene, dai.
1: Pure adesso
2: L'ha
1: problemi suoi.
2: cresciuto, possiamo dire.
0: Siete messi meno peggio di altri, dai.
1: Beh sì, questo è un punto di
2: Grazie,
1: vista.
3: Questo ci
2: grazie.
3: rincuora,
1: Non possiamo
2: grazie,
1: che ringraziarti di questa considerazione,
0: direttore. Parlavo a livello
1: grazie
0: nazionale, non a livello
1: davvero. No, no, no, a
0: locale.
1: livello nazionale, a livello nazionale, chiaramente a livello nazionale.
0: A livello locale siete tutti straordinari.
1: Certo, grazie direttore, grazie mille. Lenti, immagino che abbia qualcosa da chiederle, direttore.
2: No, direttore, io volevo chiederti se hai trovato una squadra che, come si dice, poi lo dicono anche i numeri, è un po' esperta, no? Se possiamo dire così. Hai trovato questa squadra che facendo quasi 40-45 partite in un anno, visto il campionato e la speranza di andare avanti in coppa, può risentirne. Hai pensato magari rispetto a quello che è stato l'anno scorso, dove il Taranto dove si è giocato il campionato, dove poi ha tentato la carta coppa, dove poi ha tentato anche la carta playoff? Hai pensato magari o di puntare su un obiettivo concreto o anche di andare a ringiovanire la rosa, soprattutto in mezzo al campo, dove possono essere utili dei ragazzi che buttano il cuore oltre l'ostacolo, in sostanza?
0: No, no, no, il Taranto non si può permettere di puntare un obiettivo solo e di lasciare a casa gli altri. Abbiamo campionato e coppa, dobbiamo puntare forte su entrambi, nonostante il risultato di coppa ieri non sia stato positivissimo, ma non è un risultato comunque negativo. Quindi ha una rosa tanto ampia da potersi permettere di puntare alle due competizioni. Poi, ripeto, probabilmente ci può stare quello di mettere un po' di freschezza in più o un po' più di magari giocatori pronti. Nel caso, per esempio, dell'arrivo di Lupo, in una zona secondo noi importante del campo.

0: Si prende un calciatore che ha fatto già 70 partite in Serie D, mentre fino ad oggi magari hanno giocato due ragazzi 2008 come Lenti e Infantino che hanno fatto anche il loro compito, perché poi il 2008 la sensazione è che non debba fare la differenza, ma debba essere quanto più possibile centrato nella partita e cercare di avere meno problemi, ma i 2008 di tutte le squadre fanno fatica, quindi non è soltanto il caso del Taranto. Anzi, noi abbiamo trovato due ragazzi come, ripeto, Lenti, Soldani e Infantino, tre ragazzi che sono attenti, sono meticolosi, sono lavoratori e che hanno voglia di migliorarsi. Forse un giocatore come Cristian Lupo ti garantisce, insomma, un pellettino più, seppur giovane, di esperienza. Quindi già in quella zona di campo hai messo dentro un po' più di partite. Per quanto riguarda la freschezza ci sta, perché l'età media in mezzo al campo non è un'età media bassa, ma l'età media di tutta la squadra è medio alta. Quindi gli interventi possono essere interventi mirati sia sullo svecchiamento, ma anche sul dinamismo, perché se poi trovo un 32enne che ha dinamicità diversa da un 32enne che noi abbiamo, non è che siccome ha 32 anni uguale non si prende lo stesso. Ma ripeto, ad oggi non c'è quell'esigenza di fare dei cambi. Avevamo l'intenzione di fare l'uscita di Lo Iodice, l'abbiamo fatta, ed è arrivato Taurino, un giocatore che per caratteristiche fisiche è chiaramente estremamente diverso da Lo Iodice. Non più bravo o meno bravo, questo poi il campo lo dirà, ma fisicamente e sotto il punto di vista dell'attività motoria è chiaramente diverso. E abbiamo inserito Cristian Lupo, che anche lui fisicamente è un giocatore più prestante rispetto ai giovani che abbiamo, anche per esperienza. Adesso vediamo se ci sarà la possibilità di fare qualcosa in altre zone del campo.
1: Direttore Pasto, io devo liberarti tra pochissimo, però prima di liberarti ti devo leggere qualche commento perché sono tanti i commenti che stanno arrivando in questo momento. Tanti ti riguardano direttamente, tante sono le domande, tante sono le richieste, le considerazioni che vengono fatte insomma sul tuo ruolo. C'è chi chiede, ti richiede, perché tu l'hai già detto, basta pettegolezzi, spogliatoi blindati. Con te non abbiamo dubbi, direttore, ti devi calmare perché ti vogliamo in panchina la domenica. Serve qualcuno che sproni i ragazzi. Ci chiedono se secondo te serve un centrocampista ed hai risposto. Ci chiedono cosa abbia questa macchia. Insomma, non rende, secondo il commento di Marco Bandini, insomma, non rende come dovrebbe. Poi ci chiedono in tanti il futuro di Raikovic. C'è chi dice che sei una garanzia sotto il punto di vista sportivo, professionale e personale. Ci chiedono se Magalhaes è in uscita. Insomma, ci consigliano l'arrivo di un altro 2008. Ci consigliano, ti faccio io consigli per gli acquisti: Niang del Polimnia, valutalo. C'è un utente che lo scrive, tu fai le tue valutazioni, direttore, vedi un attimo se può essere. Poi ci chiedono di un attaccante argentino. Ascolta. Io mi posso permettere di dirtelo, l'ultimo argentino che mi ricordo hai portato tu, cioè, è rimasta una pagina sui social, stop, quello è
2: No, vabbè,
1: rimasto,
2: mica è
1: attacco,
2: l'ultimo, poi ne ha portati
1: ha
2: altri.
1: portato un altro, vabbè,
2: Sì,
1: quello che ci
2: ha
1: ricordiamo
2: portato.
1: noi, abbiamo
2: Chi è
1: capito che non,
2: Strappalursi?
1: è strafallo, lui ha meriti, ma bisogna anche dirgli le cose come stanno, quindi, ci siamo
0: No,
1: capiti?
0: però abbiamo rimediato in un mese.
1: Sì, ho capito, sì.
0: L'abbiamo
2: Poi ne ha
0: fatto arrivare, l'abbiamo
2: portati
0: fatto
2: tanti.
0: ripartire subito.
1: L'unico gol che ha fatto l'ha fatto di nuca. Cioè, le ha
0: Di
1: ottato il
0: Luca, di Luca,
1: pallone.
0: una
1: Lo ricordo,
0: ringrazio.
2: ma quell'anno prendevamo
0: Però,
2: solo attaccanti argentini.
0: mi ricordo anche Alfageme, che invece ha
2: Alfageme,
0: fatto.
2: Corato, Abajan,
0: Però mi ricordo Corato, mi ricordo Abajane, che poi
2: Rizzo.
0: sono stati determinanti
1: Sì. Ma io non
0: nella
1: è che tu
0: promozione di quel
1: vieni qua.
0: campionato.
1: Non è che vieni qua e ti devo dire che sei bello e bravo. Cioè, io ti dico
0: No,
1: che
0: no,
1: sei
0: no,
1: bello,
0: no,
1: però
0: no,
1: ti devo ricordare pure quello
0: no,
1: che.
0: non appena tu hai detto, però direttore, io ti ho detto subito con la testa,
1: Già
0: no, vabbè,
1: sapevi,
0: poi immediatamente, perché
1: già avevi
0: sapevo che
1: capito che
0: volevi
1: stava
0: andare a parlare
1: andando.
0: lì, capito?
2: Diaz, Rizzo,
1: Poi
2: ne ha presi tanti.
1: mi chiedono perché lo Iodice è una diretta concorrente.
0: Guarda, ti posso dire una cosa, è stata sicuramente tanto forzata da me l'uscita di Lo Iodice verso il Trani, e il giocatore, quando io sono arrivato, viveva già una situazione dove sembrava la separazione, insomma, questione soltanto di ore. Si doveva trovare la

0: velocità giusta che garantisse a noi e a lui i giusti parametri, mettiamola così. Io credo che il Taranto non debba pensare a chi sono le dirette concorrenti, io credo che il Taranto debba pensare in maniera diversa. Non deve essere presunzione, ma deve essere consapevolezza. Io continuo a ripetere nello spogliatoio ai ragazzi che la determinazione diventa fondamentale quando uno vuole fare un percorso vincente. Io scelgo dove devo andare, io scelgo dove devo arrivare, io voglio fortemente un obiettivo e non c'è avversario che tenga se io questo obiettivo me lo tatuo in testa e tutti i giorni mi ripeto sempre la stessa cosa. Per me dare lo Iodice al Canosa, allo Squinzano, al Trani faceva poca differenza. È chiaro che quando devo scegliere se darlo via, cerco di darlo accontentare il ragazzo, ma cerco di darlo anche a una squadra che probabilmente penso mi possa, fra virgolette, infastidire meno, però credimi, non ho pensato alla situazione della diretta concorrente, ho pensato semplicemente che noi avevamo bisogno di tranquillità e di serenità. Non è un caso che nel momento in cui è uscito Nicola, che è pur un bravissimo ragazzo con il quale io ho anche un buonissimo rapporto, però tutto l'ambiente si era serenato. Anzi, mi dispiace che ancora nei giorni successivi si sia continuato a parlare di Nicola Lojorice, quando a me piacerebbe che si parlasse adesso di Taurino, di Corvino, di Saraniti, di Milosavi, di Oltremarini e di Raikovic, perché sono i nostri attaccanti, sono la nostra forza. Io non posso continuare a parlare di quello che ha fatto Nicola da altre parti, non mi interessa. Fondamentalmente, attenzioniamo le nostre persone. Questo comporterà chiaramente anche una critica importante ai nostri calciatori se non dovessero far bene, ma è quello che vogliamo. Abbiamo scelto di fare questo mestiere. Siamo soggetti alla critica di chiunque. Quindi la scelta è stata, ripeto, incondizionata a quella che era la squadra che lo richiedesse.
1: Direttore, io ci avrei da presentarti Di Bartolomeo San Cesario, ma so che il tempo è finito. Ti presento, so, Di Bartolomeo l'hai visto, ti presento San Cesario, lui è il nostro professore, lui è professore in match analysis, lui ci spiega come funziona il calcio, credo che nel campo non ci sia mai stato. Assomiglia a Vaporidis, ha detto qualcuno, però è un bel ragazzo, è un bravo ragazzo. E lui forse, quante partite hai all'attivo a livello professionistico, San Cesario?
2: Le stesse tue probabilmente
1: Zero
2: da
1: quindi,
2: match analyst,
1: zero,
2: quindi
1: zero, però
2: cioè, a
1: con la
2: livello
1: differenza che io faccio il
2: professionistico me lo
1: direttore di studio
2: auguro, ma
1: 101,
2: diciamo
1: quindi
2: a livello.
1: questa è l'unica differenza, però va bene anche questo, quindi zero, però va bene, lui ci spiega tutte le domeniche a livello professionale ciò che accade in campo, quindi
0: Adesso lo controllo, non ti preoccupare se
1: adesso,
0: dice stupidaggine o meno.
1: quindi lo puoi controllare già da adesso, perché noi ti facciamo andare, lui ci spiegherà che è successo nel campo, va bene?
0: No, fammelo vedere, a
1: Allora,
0: questo punto
1: fermi
0: fammelo
1: tutto.
0: vedere.
1: Stai qua con noi. San Cesario, allora, fammelo presentare però, direttore. Via Montervino, ammonito Montervino, fuori un attimo. Fatemi parlare con San Cesario. San Cesario, come sta? Oggi a casa e sono contento di questo, di vederlo a casa. L'altra volta l'ho lasciato a Uggiano Montefusco su una corriera. Ero preoccupato, però mi pare che sia tutto a posto, vero?
2: Sì, tutto a posto, devo dire che come ha detto Liuzzi, su 200 diventa anche la mia medicina, parlare con voi è sempre un piacere, la mia medicina dalle partite dove pareggiamo senza un logico motivo, come quella di
1: Bene,
2: ieri,
1: partiamo
2: è
1: bene.
2: stata una partita che noi vincevamo 9 volte su 10,
1: Sì.
2: ci è capitata l'altra volta, è stata una questione di più che tattica, tecnica dei giocatori, ma ci sta. Devo dire che sinceramente vado controcorrente e sono molto contento, nonostante il
1: Bene.
2: pareggio, perché ho visto le cose, le lacune, paradossalmente, che volevo vedere.
1: Deve
2: E da
1: sapere,
2: questo
1: fermo San
2: nasce anche
1: Cesario,
2: una mia teoria.
1: fermo dov'è, fermo dov'è, fermo dov'è. Le faccio una domanda e mi risponda velocemente. Che cosa ha preparato per oggi? Che cosa ha analizzato? Che cosa prevede il menù?
2: Ma allora, ho analizzato di quest'ultima settimana delle azioni salienti, quindi i due gol che abbiamo fatto e i due gol che abbiamo subito, e li ho analizzati per capire meglio e commentare poi successivamente quello che è stato l'insediamento di
1: Di
2: Tiozzo,
1: quale
2: che
1: gara parliamo,
2: anticipo.
1: San Cesario? Di co
2: Tutte
1: cosa ha analizzato? Tutte e due?
2: e due, tutte e due.
1: Fermo, fermo lì, fermo lì. Montervino, lei deve sapere, direttore, che San Cesario alla prima intervista di Giuliatto qua
3: Diciamo
1: gli ha detto: "Lei non mi piace, mister". Cioè,
3: Ecco.
1: proprio così, mister, lei non mi, senza averlo mai, mai. Lei non
2: Prima
1: mi
2: ancora che
1: piace.
2: rendesse parola direttamente,
1: Questa è stata la
2: l'ho
1: cosa, quindi.
2: bocciato prima di sentirlo.
1: L'ha bocciato prima di vederlo, proprio. Cioè, quindi ha detto: "Mister, lei non mi piace". Quindi, va
0: Questa è una
1: bene.
0: cosa che non depone a favore di San Cesario, te lo
1: Lo so,
0: voglio
1: però l'ha
0: dire.
1: fatto,
2: Perché
1: io
2: no, lo so,
1: è
2: infatti
1: un
2: è un bel problema.

0: una sentenza.
1: Ti consiglio di non farlo, soprattutto in questo momento.
2: Sì, assolutamente. Poi ti dico, direttore, che l'ultima volta invece, prima del tuo arrivo, la fortuna di San Cesare è stato che si sia interrotto il rapporto con Danilo Pagni, perché lui ha detto che le colpe e le responsabilità erano tutte quante di Pagni. Quindi comunque, cioè, c'è una cosa che San Cesare non ha, e sono i peli sulla lingua. Lui dice tutto
1: quello che è il filtro.
2: Zero filtri. Quindi adesso lui ci spiega che è successo in campo, ce lo spiega a noi, a te non lo so se ce la fa, però a noi ce lo spiega. San Cesario, se lei è pronto, noi siamo pronti con l'analisi cioè di tutto quello che ha preparato il Cucuzzaro.
3: Certo, sono pronto. Prego. Assolutamente.
2: Prego. Candelli, vada con le immagini, eccolo qua.
3: Allora, anticipo questa analisi, innanzitutto commentiamo, questo è il gol che abbiamo fatto contro il Racale, qui c'è un lancio lungo di Vukosha nella profondità, quando siamo riusciti a trovare la profondità l'abbiamo attaccata molto bene, Martano è stata una sorpresa. Non ho visto tantissime partite del Galatina e quindi è stata veramente una sorpresa per me vedere questo giocatore molto consapevole nell'attaccare lo spazio, è stato molto efficace in questo. Qui abbiamo una difesa a uomo di Tiozzo e Saraniti, che in quel momento era già abbastanza nervoso, per citare appunto persone nervose in campo, e in questo caso era la terza volta che entrava in questa maniera. Ho voluto evidenziare come il fallo che fa Saraniti è un fallo che ovviamente andava evitato, perché secondo me il clean sheet era abbastanza possibile. E quindi questa situazione qui. Abbiamo poi un inserimento sulla fascia, un attacco sulla fascia da parte del Racale. Qui c'è anche una lacuna, secondo me, del gioco di Tiozzo, perché la seconda linea di pressione, il centrocampo, spesso è molto alto. Io ho visto anche una partita del Valmontone, Monastir Valmontone, dove più o meno la situazione era simile. Adesso commentiamo questa e poi andiamo più nello specifico. E qui invece gol del Taranto ieri contro lo Stuni, ottimo attacco alla profondità di Oltremarini, che secondo me sarà un giocatore che ci darà tante soddisfazioni anche senza l'attacco alla profondità, perché è uno che non si tira indietro nei duelli individuali. Stavo parlando di Tiozzo, ho guardato una partita al Valmontone, dove peraltro anche al Valmontone ho fatto questa specie di attività giornalistica, ne parlano abbastanza bene di lui nonostante l'ultimo periodo, perché dovete sapere ha fatto 5 sconfitte di fila assieme a questa partita che ho visto, che era la quarta. Monastir Valmontone finisce 3-0 ed è praticamente come se io avessi già visto Taranto contro Racale 2-0, una partita che il Valmontone domina nel primo tempo attraverso questo gioco di possesso, questo pressing alto, e che però perde per degli imprevisti che sono di natura tecnica, come anche ieri abbiamo pareggiato per degli imprevisti che sono appunto di natura tecnica. Secondo me la lacuna principale è appunto questo centrocampo che troppo spesso è alto e che ci espone, come ho anche evidenziato, innanzitutto a una rifinitura che rischia di vedere degli attaccanti molto pericolosi, e allo stesso momento di vedere appunto situazioni come quelle del Racale, che stava rischiando di pareggiare proprio perché andiamo tutti fortissimi su una fascia e rischiamo di prendere dei gol veramente, veramente evitabili. Però detto questo, i voti che do a tutte e due le partite sono 8, perché ripeto, penso che Tiozzo sia adatto per questo collettivo ed è già una novità, e finalmente giudico soltanto degli errori tecnici senza andare a pensare su se questi giocatori siano veramente quelli dati al Taranto o meno. Finalmente una partita che posso giudicare senza, diciamo così, elementi esterni che inficiano la mia analisi.
2: Ecco, prima di tornare in studio, direttore, questo è San Cesario, quindi ha anche dei pregi.
1: Infatti non li ho trovati ancora, però ce li ha sicuramente.
2: Ce li ha però. Che dice? No, come l'analisi scherzo, di San Cesario?
1: Allora, innanzitutto lo ammiro molto perché ha detto una cosa, secondo me, ora scherzi a parte, molto interessante, che è quello: finalmente si inizia a giudicare tecnicamente e tatticamente una partita. E credo che noi dovremmo soffermarci su quello, non dovremmo pensare a quello che succede fuori dal campo, social e via dicendo, motivo per il quale c'è stata poi quella cessione, perché altrimenti avremmo dato vita sempre a parlare delle solite cose, e noi dobbiamo parlare di calcio, è bello parlare di calcio. Adesso con errori uno magari può dare un giudizio, può essere corretto o sbagliato, devo essere sincero, in questa analisi che ha fatto San Cesario due situazioni sono secondo me condivisibili, una un po' meno, che non è tanto il fatto che il centrocampo per esempio sia un centrocampo alto e quindi prendi l'imbucata, ma in quel gol sbagliato lì c'è un errore madornale individuale. Noi dobbiamo anche pensare che oltre agli errori di reparto o magari collettivi, poi individualmente un calciatore può fare

0: errore, e lì c'è un errore tanto evidente
1: Ah, beh, sì, no,
0: che
1: questo sicuramente è
0: fa un
1: influenzato,
0: ragazzo,
1: c'è quello.
0: altrimenti quel filtrante non passa mai se la lettura viene fatta in maniera corretta. Detto questo, però, ho condiviso il fatto dell'attacco alla profondità, ho condiviso il fatto che Oltremarini possa essere anche un giocatore bravo a giocare senza avere la profondità. Se capisce bene che è bravo nell'uno contro uno anche negli spazi stretti, secondo me può fare bene anche con noi. Quindi, dai, diciamo che come lui ha dato 8 a noi, io do 8 a lui.
1: Bene, bene, bene, otto è soddisfacente,
2: Ringrazio, direttore.
1: si porta un otto a casa, è
0: Promosso.
1: soddisfacente. Direttore, prima di salutarti, non so se il nostro Peppe Candela, aspetta, aspetta, Peppe Candeli dovrebbe aver scaricato, dove vai, sai qua, ci vediamo da, dovrebbe aver scaricato un commento che è arrivato un po' di tempo, qualche minuto fa, da parte di una pagina che a Taranto in questo momento sta imperversando da qualche mese, forse anche un annetto. Non so se Candeli l'ha già preso, però è un commento che è arrivato adesso e che riguarda un calciatore che abbiamo
3: Citato.
1: poc'anzi nominato. Sì, la pagina, eccolo qua. Taranto Club Avellaneda, il Traca Stracqualursi, ci chiede: siamo live? Siamo
0: Siamo live.
1: live. Quindi io volevo salutarci così, no? Visto che ormai.
0: Sì, hai fatto bene, giustamente mi hai fatto rimanere, hai fatto bene.
1: Andava fatto, andava fatto. Direttore, grazie mille, buon lavoro e ci auguriamo che anche
0: Grazie a voi
1: questa
0: ragazzi.
1: volta le tue fortune collimino con quelle del Taranto. Un grosso abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie,
3: Ciao,
0: grazie.
3: direttore.
1: Allora, questi siamo di
2: È il
1: Bartolino,
2: momento
1: scusami
2: più
1: se non ti ho
2: alto
1: fatto.
2: della storia di Studio 100.
1: Eh?
2: È il momento più alto da quando frequento questa trasmissione di
1: Ecco,
2: Studio
1: già è
2: 100.
1: diverso perché qua
3: Si è corretto,
0: si è subito corretto, bravo,
1: Liuzzi,
0: bravo.
1: lei che anagraficamente, come dire, ha un background anche culturale superiore, conosce Studio Centro da diversi anni. Secondo lei questo è il momento più alto? Direi di no. Direi di no. Non la sento, Liuzzi, non la sento.
0: Non so perché, non
1: Ora
0: fa
1: la
0: niente.
1: sento.
0: Ah, ecco qua. No, dicevo, è il momento più alto della storia recentissima di Studio 100.
1: Dell'ultima settimana di Studio 100, questo è il momento più alto.
0: Esatto.
1: Ecco, di
0: Da quando sei
1: Bartolomeo.
0: tornato in televisione?
1: Dalle ferie, come ha detto Lenti.
0: Esatto.
1: Recap, impressioni su quello che ha detto il direttore? Insomma, facciamo un sunto, una pagella.
4: Vabbè, chiaramente il direttore vuole valutare, no, la rosa che ha a disposizione, non è da molto che ha iniziato la sua nuova avventura. È chiaro che ci sarà, a mio avviso, da sfoltire ancora un po' la rosa perché siamo tanti, no? Lui stesso inizialmente nella prima conferenza, se non sbaglio, Dario disse che il gruppo deve essere composto da 25-26 elementi, forse siamo anche un tantino di più. Avrei voluto chiedere al direttore se aveva in mente o se avrà in mente, a proposito di scelte, di puntare su un 2008 in porta. Perché prima si è parlato tanto, no, del 2008, dove mettiamo il 2008, perché lui ha detto, direttore, io avrei fatto scelte diverse inizialmente. Chissà se magari tra queste scelte c'era anche quella del portiere Under, ma tanto questa è una domanda che non ho fatto, ma lo scopriremo nel proseguo della stagione, quindi lo vedremo se ci sarà un Under in porta oppure no. È una domanda che volevo fare perché ho letto tanta preoccupazione sui social, no?
1: Sì.
4: Perché si vociferava il fatto che ci potesse essere l'interessamento a un portiere 2008, no? Quindi magari cambiare strategia per mettere un over in più, no, in campo piuttosto che in porta, anche perché lui è un 2007, quindi poi non puoi sfruttare il 2000.
3: Bisogna mettere un 2008 in mezzo al campo,
4: Eh
3: che è
4: sì, bisogna.
3: Soldani ad oggi è l'unico.
4: Che è Soldani, a meno che poi appunto Cosimo non farà scelte diverse, però.
3: Sì, del portiere però.
4: Però i campionati si vincono col portiere over, no? Tu mi insegni, tranne rari casi,
3: Ma non
4: beh.
3: è detto, dipende sempre secondo me è sbagliato fare il ragionamento in tutte le categorie, under, over, un ragazzo gioca se è forte, perché poi vedi il portiere sia del Racale che il portiere di ieri erano entrambi forti, quindi
4: Infatti, il portiere ha fatto bellissima parata ieri, il
3: ieri sì, il
4: portiere.
3: portiere rosso di Pandora.
4: Nel secondo tempo ha fatto una parata clamorosa. Adesso non ricordo se l'ha fatta
3: Nel primo tempo su
4: su
3: Oltremarini,
4: Oltremarini. Sì,
3: una
4: no, io
3: parata.
4: parlo del secondo tempo quando ha fatto
3: Ah,
4: quella
3: sullo
4: parata.
3: Savio.
4: Sullo Savio ha fatto una grande parata. Poi, a proposito di Lojodice che è andato via, un amore che non è mai sbocciato con
1: Sì, su
4: Lojodice.
1: questo
4: Mai,
1: sono
4: dall'inizio.
1: d'accordo.
4: C'era già scetticismo dall'inizio, vero Dario? No, dobbiamo dire le cose come
1: Concordo.
4: stanno. È arrivato, diciamo, con le stimmate del grande giocatore, colui che doveva chiaramente portarci, no, a fare quei punti sporchi, no, chiaramente che ci servivano, però già dall'inizio anche gli atteggiamenti extracampo

0: purtroppo non hanno ben figurato negli occhi dei tifosi e ha cominciato a essere preso di mira. Poi lui ha parlato di gambe che non vanno, le gambe, però si era capito che lui aveva avuto problemi con la piazza.
1: Allora, tra pochissimo sarà con noi il direttore generale del Maglie, Giuseppe o Giuseppe?
2: Giuseppe, lo chiederemo a lui,
1: Giuseppe Carella, perché io ho cercato, però chiederemo a lui. Io nel frattempo,
2: eccolo qua, direttore. Ecco,
1: direttore, buonasera, benvenuto a Studio 100.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Mi chiarisca se è Giuseppe o Giuseppe.
3: Allora, nome di battesimo è Giuseppe, ma se tu vieni a Gallipoli e chiedi di Giuseppe Buccarella, non sapranno chi sono.
1: Ecco, e da dove, allora mi faccia investigare, da dove arriva Giuseppe?
3: Mio padre era tifoso del Napoli quando c'era il famoso trio argentino Sivori, Altafini, Maschio, Angelillo, una roba di questo genere. Era innamorato di José Altafini e quindi mi chiamò José.
1: E noi la chiameremo José allora, perché ci piace la storia e ci piace romanzarci sopra, pure a noi che non la sapevamo fino a questo momento, e quindi le diamo il benvenuto, José. Ben trovato.
3: Grazie,
1: insomma. È un campionato impegnativo. Domenica a Maglie arriva la squadra, insomma, più blasonata di questo campionato. Però Maglie Taranto è una sfida che tante volte si è vissuta da quando il Taranto è sprofondato nel CND dal 93 e poi successivamente.
3: Sì, l'anno scorso avevo guardato anche lo storico, voglio dire, c'erano stati parecchi scontri anche in Serie D, diciamo, negli anni 90,
1: sì.
3: Ma precedentemente anche qualche cosa in Serie C, se non sbaglio. Quindi, dove il Maglie era uscito sempre abbastanza, voglio dire, non con le ossa rotte, voglio dire, ha avuto sempre, diciamo, dei risultati positivi.
1: San Cesario, lei conosce il Maglie, che mi sa dire del Maglie come squadra? San Cesario è il nostro match analyst, direttore, quindi lo coinvolgo.
3: Sì, ho seguito.
1: Ecco, io purtroppo sono abituato a dover spiegare le cose un po'. San Cesario, lei conosce il Maglie?
4: Beh sì, l'abbiamo conosciuto tutti quando c'era Giuliatto l'anno scorso, devo dire, hanno mantenuto comunque alcuni giocatori. È un'ottima rosa e sarà sicuramente una partita interessante, una trasferta difficile. Se non mi ricordo bene, l'anno scorso pareggiamo, no? 1-1 con Diotre Marini.
1: Che abbiamo fatto l'anno scorso, Lenti?
2: 1-1, facemmo 1-1.
3: 1-1 a Massafra, certo.
1: 1-1 a
2: Massafra. Anche lì.
4: No, a Maglie.
2: 1-1.
4: Sì,
1: infrasettimanale
2: di giovedì.
1: Infrasettimanale di giovedì. Direttore, che partita ci aspetta domenica contro il Taranto?
3: Intanto voglio fare una premessa: San Cesario è impreparato sul Maglie. Dell'anno scorso non è rimasto nessuno. Non è rimasto. E pensa noi? Che noi la prima partita 11 su 11 tutti nuovi, 11 undicesimi, e più tutto lo staff, allenatore, cosa. Quindi
1: che facciamo, direttore? Io lo tengo qui perché è un ottimo match analyst, cioè un ottimo match analyst. Per quanto riguarda la preparazione giornalistica è irrivedibile. Lo rimandiamo a settembre prossimo, gli diamo un anno.
3: Rimandiamolo.
1: Sì, beh, è giovane, sono ragazzi giovani, devono formarsi. Però come match analyst glielo consiglio. Se vi serve ve lo mandiamo gratuitamente.
3: No, ho visto. È preparato.
1: Bene.
3: Era meno preparato, diciamo, sul magari su quello che ha fatto il Maglie come mercato.
1: Va bene.
4: Grazie per la non bocciatura, direttore.
3: Scusa?
1: Che partita si aspetta domenica?
3: Ma che partita mi aspetto? Cioè, voglio dire, giocare col Taranto, voglio dire, non è, diciamo, sempre le stesse cose. Noi siamo una squadra che deve fare un percorso molto lungo, abbiamo qualche problemino di gioventù. Taranto viene pure che ancora non ha come dire consolidato la rosa, allenatore nuovo, dire. Speriamo, insomma, che esca qualcosa di positivo per noi.
1: Sì. Cioè, certo, speriamo di no, io ti dico speriamo di no, direttore, però chiaramente tu dalla parte fai il gioco delle parti, chiaramente, direttore.
3: Beh, è chiaro, ognuno ti fa qua il suo mulino, no? Ci
1: mancherebbe tanto. Certo, direttore, certo.
3: Diciamo che io approfitterei volentieri del fatto che il Taranto ancora non è al top, ecco, facciamo così. Poi per investimenti, per la rosa che ha, per tutto quello, insomma, che sappiamo, voglio dire, non ci dovrebbe essere partita, però poi il campo lì si va 11-11 e vediamo alla fine quando fischia l'arbitro che è successo.
1: Giusto. Direttore, ti faccio l'ultima domanda e poi ti saluto, perché ti ringrazio già di essere stato.

0: abbiamo fatto attendere un po', e adesso si gioca a maglie. Al ritorno si giocherà in uno stadio che è clamoroso, noi l'abbiamo visto durante i giochi al Mediterraneo, uno stadio che nulla ha a che vedere forse con la Serie B, fantastico. Come pensi che i tuoi ragazzi potranno reagire al ritorno a trovarsi davanti a una struttura del genere in un campionato d'eccellenza?
1: Come ho detto, noi abbiamo un gruppo di ragazzi che deve crescere. Sarà un esame di maturità, sarà in quel momento. Io Iacovone l'ho già, voglio dire, tra virgolette, non calcato. Ero dirigente in Serie D nel 2015. Ci
0: Sì.
1: fu un Taranto-Gallipoli, finì 1-0 nel recupero con un gol di un attaccante, un certo Esposito, se non vado male,
0: Sì,
1: se non ricordo
0: Gennaro Esposito,
1: male.
0: centravanti di
1: Esattamente.
0: peso.
1: Esattamente, entrò dalla panchina e fece gol, ma al 91esimo, una cosa del genere. Quindi già all'epoca, voglio dire, quando entrai a Dragone, stando dentro proprio, non sugli spalti, ebbi un'impressione, credo che adesso, insomma, per quello che è stato fatto, sarà un bel vedere, dai, sarà un bel
0: È
1: vedere.
0: clamoroso, direttore, ti dico la verità, è
1: Immagino,
0: clamoroso.
1: no, no. Me l'hanno detto in tanti, speriamo di arrivare a vederlo, voglio dire, vuol dire che siamo ancora.
0: Noi te l'auguriamo, direttore, te l'auguriamo davvero, quindi grazie di essere stato qui con
1: No,
0: noi.
1: calcisticamente dicevo,
0: No, ci manca,
1: per
0: no, direttore, io
1: arrivare
0: no, no, ci mancherebbe, ci mancherò, no. Liuzzi, vienimi in soccorso, ho fatto la gaffa, tutto a posto?
1: a vedere. No, no,
0: No.
1: che gaffe, no, siamo tra amici qua, quali
0: No,
1: gaffe?
0: no,
1: No, no,
0: no.
1: per carità.
0: Quindi era chiaro che fosse calcistico il riferimento che auguriamo al direttore di arrivati, detto, non sia mai. Va bene, direttore, grazie davvero. Grazie, buon
1: Grazie a voi per
0: campionato.
1: l'invito, buon campionato a
0: Ci
1: tutti,
0: vediamo
1: anche a voi.
0: domenica, direttore. Buon campionato a partire
1: Va
0: dall'altra, però,
1: bene,
0: da quella, non
1: va
0: da domenica,
1: bene.
0: da là. Va bene?
1: Ho detto al 97esimo, al 100esimo vedremo, dai.
0: Grazie, direttore, buona serata.
1: Ciao,
0: Grazie
1: buon lavoro, arrivederci.
0: mille. Allora, San Cesario! San
2: Allora,
0: Cesario!
2: devo dire, se è la prima volta che vedete
0: Dicale!
2: un match analyst, non fate mai come me se non avete propriamente idea di come il
0: Non si
2: Magni
0: nasconda,
2: o
0: San Cesario, non si
2: qualunque
0: nasconda,
2: club.
0: si palesi!
2: Non ho studiato a casa, non ho studiato il Magni a casa e
0: Chieda
2: quindi
0: scusa, San Cesario, chieda scusa agli utenti di Studio 100.
2: chiedo scusa a tutto il pubblico di Studio 100 e a tutta quanta Maglie
0: A tutta
2: e
0: la
2: a tutto l'Inter
0: cittadinanza!
2: Lanzalentino.
0: Bene, questo
1: Tutta la
0: domani
1: cittadinanza.
0: facciamo un reel. Facciamo un reel col nostro comparto social e lo
1: Certo.
0: pubblicheremo sulla nostra pagina.
1: Diamo ad Elisa un
0: L'assolvo, San
1: minutaggio.
0: Cesario, l'assolvo, non c'è problema. Allora, questo è il quadro. Io però adesso a questo punto mi vorrei andare a guardare gli highlights di ieri senza pubblicità. Ragazzi, noi siamo, non mandiamo fasce pubblicitarie. È contento il dottor Semeraro, che è il nostro editore, di questo. Non mandiamo pubblicità perché vogliamo stare con voi tutta la serata. Liuzzi, anche se la pubblicità è l'anima del commercio, andiamo a guardarci gli highlights di ieri con il commento di Peppe Delli Santi con la sua voce. Lì sarebbe capace Lenti di fare la voce
1: No,
0: di Delli Santi, ma
1: no,
0: non è
1: no, no.
0: capace di
1: No,
0: imitare Delli Santi.
1: ci alterniamo fortunatamente
0: Fortunatamente per
1: perché
0: noi.
1: no, no, no, no, no, non
0: No,
1: sia mai. Però
0: no,
1: diciamo, sì, cioè, ogni tanto una voce profonda, una voce un po' squillante che è la mia,
0: no. Uno
1: quindi
0: che
1: ci
0: distorce i
1: alterniamo.
0: microfoni, come
1: No,
0: ricordano
1: però
0: ad
1: io,
0: Apice. Ci
1: no,
0: guardiamo.
1: col senno di poi, molto inutile quella cosa.
3: Sembravi Tiziano Crudeli
0: Ci
3: quasi.
0: quel trombino urlato a squarciagola, te lo
3: Dario, Dario.
0: ricorderanno. Chi è Liuzzi? Che c'è?
3: Ma una cosa, un
0: Sì.
3: commento a chiusura del ragionamento del direttore Montervino,
0: Prego, prego.
3: perché
0: Ah,
3: abbiamo
0: Montervino è rimasto lì. Prego, Liuzzi,
3: giocato.
0: prego, prego. Scusi,
3: Beh sì, perché
0: purtroppo.
3: del Magni mi interessa
0: Col
3: moltissimo,
0: fuso orario di Tokyo, lei, Liuzzi, prego, prego.
3: ma un poco di più di quello che pensa Montervino
0: Sì.
3: mi tocca. Alla fine ha risposto a che cosa avrebbe fatto di diverso sul Taranto. Ha fatto un giro un po' largo, ma ci siamo arrivati. Praticamente non avrebbe costruito una squadra senza gamba. Cioè,
0: Sì.
3: l'ha detto in italiano. E quindi
0: Esatto.
3: adesso dobbiamo vedere che cosa riuscirà a fare, perché sì, è vero che ha fatto dei distinguo tra i quattro centrali, sì, per carità, tra i tre, quattro centrocampisti, sì, per carità, però alla fine è certo che non avrebbe fatto una squadra di questo tipo. Quindi dobbiamo vedere adesso chi andrà via, che cosa arriverà per evitare errori individuali, perché la squadra sia molto più attiva. Reattiva e perché questo dominio di cui tutti parliamo si possa realizzare veramente. Cioè, ma secondo me le prossime settimane saranno molto

0: interessanti.
1: Certo, quando ha parlato di braccetti, ho visto lenti sussultare sulla poltrona perché le ha ricordato tempi ormai andati, ma anche lei, Luzzi, come dire, quando ha
0: No,
1: sentito
0: non
1: parlare di
0: sono andati
1: braccetti,
0: per
1: come
0: niente.
1: dire, ha
0: Sono
1: avuto un tonfo
0: presentissimi.
1: al cuore, vero?
0: Oh, sono presentissimi quei tempi. No, no, non sono per niente andati. All'allenatore Capuano non serve manco una spada per essere Capuano. Questo lo
1: Non
0: dobbiamo
1: serve
0: sapere.
1: una squadra, questa
2: È la
1: la
2: citazione.
1: incorniciamo e la mettiamo in redazione. All'allenatore Capuano non serve nemmeno una squadra, cioè lui
0: Per essere
1: è
0: Capuano.
1: per essere Capuano, lui è a prescindere. Va
0: Esatto.
1: bene, salutiamo il mister Capuano e anche il manicomio di Montelupo Fiorentino, tante volte citato dal mister nelle sue conferenze stampa, la bancarella dei limoni e quant'altro, tutto quello che abbiamo sentito. Quindi salutiamo tutti.
0: La baracca.
1: La
0: La baracca dei
1: baracca, sì, la
0: limoni.
1: baracca dei limoni, 25, così, vabbè, lasciamo stare, per fortuna. E che si è successo ieri? Ieri c'è stato Coppa Italia, Taranto,
0: Però
1: Ostuni, 1-1, Peppe degli Santi.
3: tutto rimandato al ritorno, Taranto e Ostuni si dividono la posta allo Stadio Italia di Massafra in una sfida d'andata che regala gol, occasioni, parate e qualche episodio destinato a far discutere. Finisce 1-1, gli ionici passano avanti, gli ospiti reagiscono e tengono aperto il discorso qualificazione. Parte forte l'Ostuni, all'ottavo il corner di Bari attraversa pericolosamente l'aria, il colpo di testa sfiora il palo e fa correre un brivido alle retroguardie rossoblù. Ma il Taranto reagisce subito e al dodicesimo costruisce una chance clamorosa. Oltre Marini si invola verso la porta, conclusione potente ma Trivisano è decisivo e salva i suoi. Il vantaggio ionico arriva al quarto d'ora. Perretta pesca Oltremarini sulla sinistra, accelerazione devastante, pallone al centro per Lo Savio. Conclusione forte, precisa e imprendibile. Il Taranto sblocca la partita, è 1-0. L'Ostuni però non accusa il colpo. Al 24esimo Ferrante calcia dalla distanza, la deviazione di Infantino spiazza Baglietti e rimette tutto in equilibrio, 1-1. E da quel momento i gialloblu prendono fiducia. Ingreda calcia alto, poi al 32esimo Souè ha una grandissima occasione, ma non trova l'angolo giusto. Al 41esimo ancora Ostuni con Parisi dalla distanza, Baglietti risponde presente. Prima dell'intervallo si rivede il Taranto con Oltremarini fermato ancora una volta da Trivisano. La ripresa si apre con una chance enorme per gli ionici. Lo Savio si presenta tutto solo in area, ma ancora Trivisano, ex Martina, compie una parata pesantissima e tiene in piedi l'Ostuni. Il Taranto insiste, al 20esimo Lo Savio calcia, botta sicura, ma l'Ostuni si salva. 2 minuti più tardi l'episodio che fa discutere. Souè scatta sul filo del fuorigioco, supera Baglietti e deposita in rete, ma il gol viene annullato per posizione irregolare. La gara resta apertissima, Bari calcia nell'area, Baglietti chiude lo specchio. Il Taranto risponde con un cross alla sinistra, ma Saraniti non trova il guizzo giusto. Poi Martano, dalla distanza, costringe Trivisano ad alzare in corner e sul calcio d'angolo successivo arrivano le proteste ioniche per un presunto contatto in area. L'arbitro lascia proseguire. Nel finale sale la tensione, Vukoja calcia alto, Lo Savio trova ancora la risposta del portiere e lo Stadio Italia vive un finale nervoso con una mischia dopo un contrasto di gioco. Al 48esimo Martano sfiora ancora il gol, prima mette al centro dopo la combinazione con Azio Osmanovic senza trovare compagni, poi ci riprova dal limite ma la conclusione termina a lato. Nel recupero punizione a due per il Taranto, Corvino calcia forte ma la difesa dello Ostuni respinge, finisce 1-1, il primo round non basta a decidere la sfida, tutto resta in equilibrio e il verdetto è rinviato al ritorno.
1: Allora, Lenti, tu che sei a seguito del Taranto tutte le domeniche attraverso 100 Sport in campo, che vi annuncio cambia, ve lo dico adesso che siete in tanti collegati. Da domenica, grandissimo pre-partita, poi ci stoppiamo durante la partita, vediamo gli aggiornamenti sui social, vi mostriamo le interviste sulla nostra pagina Facebook, poi ripartiamo però. Post partita lo guardate qua. Post partita lo guardate con Peppe Degli Santi e i suoi ospiti in studio, con Cosimo Lenti a seguire il Taranto, con l'accoppiata. Tandem per Martina Francavilla, Di Bartolomeo e Frusi, ve li mandiamo insieme a casa. Quindi, pre-partita su Studio 100, partita e poi post-partita su Studio 100 con la sala stampa in diretta, con le interviste in mix zone relative al Taranto e con la sala stampa del Martina e del Francavilla. Quindi, vi diamo un pomeriggio di sport. A tutto tondo, col Taranto a centro, ma con tutte le realtà del territorio, lo facciamo qui, su Studio 100. Mi raccomando, aspettiamo, io controllo se ci state o meno. Lenti, sono mancati fino a questo momento quei giocatori che hanno fatto la differenza l'anno scorso. Penso all'Azio Osmanovic.
2: Sì, no, ma un po' tutti, cioè un po' tutti in queste prime partite hanno avuto non un'involuzione, no? Perché non possiamo fare un bilancio, però a Jasmanovic, lo stesso Lo Savio e anche lo stesso Di Paolo Antonio, anche se Vukoja, tanti, se non tutti, anche lo stesso Guastamacchia, non mi ha convinto come è andato in crescendo nel finale di stagione. Mi aspetto tanto da tutti, perché, soprattutto da chi c'era l'anno scorso, perché io i ragazzi li ho lasciati, alcuni piangendo con le lacrime,
1: Sì. Non
2: e fra
1: solo
2: tutti,
1: loro.
2: no, questo poco ma sicuro, ma fra tutti Di Palantonio, cioè Di Palantonio io l'ho visto veramente versare lacrime come se fosse un bambino che. Non lo so, ha perso la prima partita della sua
1: Sì, è
2: vita.
1: vero, è vero.
2: Ed è stata un'immagine che personalmente mi ha toccato, però credo che devono anche loro avere un focus, e sicuramente ce l'hanno, su quello che è stato quel finale di stagione. Non deve essere un fantasma. Ma deve essere
1: La consapevolezza.
2: no, sai, l'immagine che metti nella tua cameretta e dire questa cosa non deve accadere mai più. Così come quando i giocatori della Cosmano si erano messi nello spogliatoio degli screen di alcuni tifosi del Taranto che avevano scritto: ah, guarda, sai, andiamo a giocare con questi, questa scuola calcio. Dobbiamo fare la stessa identica cosa. Dobbiamo avere la mentalità di una squadra vincente, consapevoli che quella cosa successa l'anno scorso non deve accadere mai più.
1: Liuzzi, 4 punti dalla vetta, insomma, campionato lunghissimo, però adesso bisogna invertire subito la tendenza, subito la marcia. Non la sento,
0: C'è,
1: Liuzzi,
0: non ci
1: nuovamente,
0: sono.
1: ora la sento, ora la sento.
0: No, dicevo, il campionato è lunghissimo, non ci sono, non ci facciamo prendere dagli orgasmi, dalle paure, dalle paranoie. C'è qualcosa che ogni tanto mi preoccupa. Se penso alla partita scorsa, se penso a Rajkovic schierato esterno destro, un pochino mi viene l'ansia, perché dico, ma no. Ma perché questo deve succedere? Ma veramente noi in tutta quella panchina lunghissima che abbiamo non abbiamo dei giocatori più adatti? Ecco, ci sono degli esperimenti che io vorrei che l'allenatore non facesse più. Non è più il caso di inventarsi, di spostare calciatori da un ruolo ad un altro, soprattutto quando fisicamente, tecnicamente, per esperienza non sono capaci. Mi piacerebbe che il Taranto iniziasse ad avere una sua fisionomia e che fossero poi i calciatori a ruotare intorno a quella fisionomia. Mi piacerebbe che si ridesse centralità a quei giocatori che avete citato adesso, che sono stati fondamentali l'anno scorso nel portarci ad un palo di Vuoia dalla Serie D, perché sì, perché altrimenti è chiaro che se uno non si sente più al centro del progetto, inevitabilmente si deresponsabilizza. E noi dobbiamo fare in modo che la vecchia guardia, diciamo così,
1: Sì.
0: della scorsa stagione, trascini i tanti giovani che io spero arriveranno con Tervino.
1: Bene, siamo quasi in chiusura. Di Bartolomeo, abbiamo parlato di Tiozzo. Il direttore Montervino ha detto se è andato a chiedere in Veneto. Sì, è andato a chiedere in Veneto perché i feedback che arrivano senza condizionamento di amicizia sono più validi degli altri.
2: Paolo.
1: Io non conoscevo Tiozzo. Non conosco ancora Tiozzo, però vorrei sapere se secondo te può essere il profilo giusto per questa scalata del Taranto.
4: Provo a fare un ragionamento un po' particolare, anche perché non conoscendolo neanche io personalmente è difficile dare giudizi. Però conosco Montervino, anche se ero piccolino quando giocava nel Taranto, però era uno sanguigno, no? Montervino è uno
1: Era.
4: che era da giocatore, poi chiaramente da direttore sportivo lo è allo stesso modo. Tarantino, Montervino, chi meglio di lui e chi più di lui vorrebbe vincere, no? Il campionato, chiaramente. Tiozzo, secondo me, ha quella grinta, no? A livello
1: Sì.
4: caratteriale che rispecchia un po' quella che è l'idea di Montervino, magari, di fare calcio, no? Perché quando va a prendere un giocatore come Taurino, no? Il ragazzo Taurino che Tarantino docca anche lui, no? Quindi forse vuole costruire una squadra dove magari ci siano meno leziosità, ma più grinta, più garra, no? Più voglia di
1: Certo.
4: combattere. Perché questo è un campionato dove c'è poca tecnica sostanzialmente, no? Si combatte, si corre, c'è tanta confusione durante le fasi di gioco e ci sono molti ragazzi che corrono, che si dannano l'anima. Ecco la parata appunto sullo Savio che
1: Sì,
4: dicevamo prima,
1: vero.
4: che ci sono tanti ragazzi che si dannano l'anima fino al 95esimo minuto. Quindi penso che al di là dell'aspetto tecnico, tattico, io credo che Montervino abbia cercato in questo momento dove il Taranto è un po' in depressione.

0: a livello proprio come squadra, l'abbiamo visto, perché il problema psicologico nasce da un problema di depressione, dove chiaramente la testa non è molto collegata alle gambe, e quindi chiaramente si fanno brutte figure come quella che abbiamo fatto contro il Cosmano. Quindi abbiamo cercato un profilo di combattimento dove chiaramente vuole dare un imprinting, diciamo, abbastanza forte alla squadra per lottare. Quindi dove non ci arrivano le gambe ci deve arrivare la testa e viceversa. Credo che è una scelta che ci può stare conoscendo Montervino, poi se sia quella giusta o quella sbagliata la vedremo sul campo, ma perché non conosco il profilo quindi non posso dare un giudizio chiaramente, no? Però ho provato ad analizzare un po' la situazione, ecco, diciamo.
1: Fatemi leggere qualche commento, perché c'è Osvaldo Fischietti che dice: ma c'è qualcuno in studio che legge i commenti? Sì, Osvaldo. Sono qua, li ho letti all'inizio, abbiamo fatto la domanda al direttore Montervino, poi però hai visto c'è una situazione, insomma, come dire, che è in divenire quella dello studio, ma diamo spazio anche ai commenti. Tra i consigli per gli acquisti di Arcangelo Alfeo c'è Fight del Manfredonia, portiere 2008, fortissimo.
2: Beh, Angelo, molto forte.
1: Vero?
2: Molto forte.
1: Angelo, cioè Arcangelo Alfeo, adesso io non so se ti faccia piacere o meno accomunare il tuo parere a quello di lei.
2: Sì, sì, ci conosciamo.
1: Vi conoscete? Arca, però che bigliettino da visita. Angelo Bianco che dice: buona serata a Paola Raisi Iacovone, che immagino che fosse collegata. Sì, e quindi la salutiamo anche noi, la signora Raisi, quando vuole, noi la ospitiamo volentieri anche in collegamento. Poi Sante Scardillo dice: fino adesso il Maglia ha subito una barca di gol, col Taranto faranno la partita della vita.
2: C'è da dire che non è la squadra dell'anno scorso, è una squadra in difficoltà.
1: San Cesario, è una squadra in
2: difficoltà. È una squadra in difficoltà.
1: Si riscatti, fermo lenti. Si riscatti, San Cesario. Il Maglia cosa ha in comune con la squadra dell'anno scorso?
3: Evidentemente poco, diciamo così.
1: Nulla, San Cesario erano 11 diversi rispetto all'anno scorso in campo, domenica.
3: Vabbè, il direttore è uguale, dai.
1: Il direttore è uguale, San Cesario. No,
0: no, difende
1: lei è un
0: la
1: vile,
0: sabbia.
1: San Cesario, lo sappia, lei è un vile.
2: No, ma con l'allenatore è uguale.
1: Nemmeno l'allenatore è uguale, lo stadio è rimasto uguale.
3: Ah, questo penso fosse sottinteso più che altro, perché era del Taranto, vabbè.
1: Quindi,
3: diciamo che ho esagerato con il mio avventurismo.
1: Si penta San Cesare, in silenzio si penta di quello che ha fatto. No, inserirei il 2008 come punta centrale, sarebbe un azzardo, ma chissà. Francesco Bond dice: non riuscirò mai a comprendere la razza che ha guidato Pagni nella costruzione di questa squadra. Vi ricordate di AB come l'ottava in campo? Ci manca un giocatore del genere. Le condizioni di Sansò ci chiedono.
2: Non rientra prima di dicembre.
1: Non rientra, quindi Luigi De Giorgio non rientra prima di dicembre, dice Lenti. Luigi Stasi contesta a San Cesario: partita da 8, ma che partita ha visto? Sono senza parole, però io è stata una serata difficile per San Cesario. San Cesario,
3: No, però si può comunque discutere, perché ci sta a essere nervosi per l'1-1, comunque pareggiato contro l'Ossuni, eccetera. Però abbiamo avuto tantissime occasioni. Se penso a caso, non so, sul calcio d'angolo, sull'ultimo calcio d'angolo segniamo e vinciamo 2-1, secondo me tu avresti avuto la stessa opinione mia. Io non penso
1: non io,
3: che dobbiamo
1: non io,
3: chiedere
1: Luigi Stasi, Luigi
3: perfetto.
1: Stasi, io potrei avere la tua stessa, Luigi Stasi, quindi si rivolga a Luigi Stasi, dico: Luigi Stasi potrebbe avere la mia stessa, ecco.
3: Luigi Stasi potrebbe avere la mia stessa teoria nel momento in cui il Taranto mette un pallone di più in porta, detto tra l'altro, questa cosa ho mancato di dirla, colpevolmente, lo Stuni segna un gol regolarissimo, perché poi mi sono andato a rivedere l'azione, quindi al massimo 2-2 comunque, però chiaramente ci sta che si è nervosi per il pareggio. Io dico che a Tiozzo più di questo non si può chiedere, sono tutti giocatori nuovi per lui. Abbiamo parlato tante volte di come i giocatori non si capissero fra di loro, i nuovi che sono arrivati, che comunque hanno convinto, perché a me Skoric piace. A me oltre Marini è piaciuto, sono giocatori, Martano, sono giocatori che si sono inseriti bene, è chiaro. Amalgamare il vecchio gruppo con i nuovi non è una cosa che si fa in due partite, quindi io dico almeno date 5 partite a Tiozzo per poi poterlo giudicare.
1: Va bene,
3: è chiaro che la fase offensiva può essere arida all'inizio.
1: Sì, sì, va bene. Poi c'è Salvatore Conte che dice: Calabria è il giocatore che occorre al Taranto. Ancora. Poi c'è Taranto Club Avellaneda, il Traca Stracolursi, vi amo. Io l'aspetto qua. Io non ti conosco.
2: Allora è andata in prescrizione, ormai possiamo dirlo. Loro mi chiesero:
1: non dirlo, ma dillo tu che sei del mestiere, dillo in camera.
2: Allora c'è stato un gioco a tua anche insaputa.
1: Ecco, a mia saputa.
2: Durante la partita di andata Taranto-Apice, dovevo abbinare un aggettivo a Vukoja.
1: Cioè, quindi io ti porto a fare le telecronache del Taranto.
2: Dovevo abbinare un aggettivo a Vukoja e ci siamo riusciti, in qualche maniera.
1: Ci siamo riusciti. Qual era l'aggettivo?
2: Duttile.
1: Liuzzi, e lei ha capito le persone di cui mi circondo io, che cosa mi fanno e cosa tramano alle mie spalle?
4: Sono bruttissime persone.
1: Brutta gente, sono brutta proprio... gente. Tanta brutta gente.
4: Quindi... Io stesso non vedo più la mia trasmissione di voi. Non me la sento.
1: Appunto. Quindi questa era difficile, era un sillogismo molto particolare, specchio riflesso ho letto oggi, ma va bene. Quindi è il Traca Stracqualurci, Racing come Traca Club, hai capito chi è, no? Io non ti conosco, palesati anche con lenti che magari fa da filtro, palesati, ti aspettiamo in trasmissione, anche mascherato, ti modifichiamo
2: tipo
1: la
2: liberato,
1: voce.
2: Tipo liberato.
3: Allora, esatto. Quindi devo intervenire su questa cosa. Conosco personalmente Taranto Club Avecenè del Traca Stracqualursi e alzerebbe il livello di questa trasmissione.
1: È vero. Insomma, non è difficile alzare, cioè, c'è lei in trasmissione, io che conduco, lei che fa la match, quindi vedi.
2: Diciamo che ha un'identità più nascosta, di un'altra pagina su cui...
1: Guarda, ti sto facendo così, guarda, no beh, l'altra pagina lasciamo stare, perché sei una persona cattiva, perché se parli delle pagine che portano me in copertina...
2: No, altre.
1: Benissimo, io pensavo quelli che parlavano di me.
2: No,
1: San Cesario, vedi che rigore commesso da Saraniti non c'era, chiedi al match analyst se ha visto meglio il Taranto schierato con un 3-5-2... con un centrocampo più coperto, sfruttando le caratteristiche dei quinti, sì o no? Veloce, rapido, sì o no? Meglio col 3-5-2?
3: Sì, per sì, i giocatori sì. Che abbiamo, sì.
1: Bene, Colombo Deltrani, un razzo sulla fascia, Taranto 180.000 abitanti, 180.000 allenatore, Colombo Deltrani il giocatore giusto, troppo forte Colombo Deltrani, secondo me è la famiglia di Colombo questa. Tre commenti di fila.
2: È bravo, ma Colombo è un altro...
0: Deltrani che... non so se te lo dà.
2: Ma Colombo è un altro che è andato a fare la Kings League...
1: No, basta, stia lì. Di pallone, parliamo di calcio, dice Mario Manfuso. Mario.
2: Non più calcio, piace.
1: Mario, insomma... Gaetano Manzulli pure, prendi Colombo dal Trani, è un treno. Calabrese, Giuseppe, c'è Scoric e Rajkovic, meglio venderli, non fanno per questa squadra. Perché abbiamo regalato Calabria? Visto che a centrocampo siamo scandalosi, il problema del centrocampo è di Paolo Antonio, che invece di verticalizzare passa sempre la palla indietro ed è lento. Vukoja sempre titolare, Mario Manfuso ci saluta, Vukoja è l'unico funzionale, direttore depositato il contratto di Calabria. Giocatori stanchi, ma per favore, a centrocampo siamo scandalosi, basta Saraniti e Rajkovic è il 31, via subito la chi è il 31? Lenti? Vabbè, no, basta, teniamo.
0: Forse volevamo dire il 35.
1: San Cesario sembra il fratello di Vukoja e Scoric. San Cesario, lei ha aderenze in quel dei Balcani, lei può avere che... Yes, no.
3: Non ho mai pensato una cosa del genere, però ora che mi ci fai pensare, utente di Facebook, sì, soprattutto Vukoja, assomiglio.
1: 31 e Scoric, quindi via Scoric e San Cesario secondo questo utente. Fate vedere la diretta di Brindisi Turris pure a pagamento, saluti da Dora del Greco, soprattutto a pagamento, utente di Dora del Greco.
2: Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, io rivolgo un sondaggio alla
1: ormai è un
2: Lega
1: po'...
2: Nazionale Dilettanti Serie D.
1: Sì, prego,
2: facciamo. Non si possono pagare 10 euro per vedere una partita.
1: Bene.
2: Questo è un appello.
1: Pensiero personale.
2: Pensiero personalissimo, non si possono pagare 10 euro per vedere una partita perché io... mercoledì volevo vedermi il Martina.
1: Sì.
0: Non era 8?
2: No, dicevo.
0: È aumentato.
2: Tutte le squadre.
0: C'è l'inflazione.
2: Tutte le squadre fanno pagare 10 euro. Caro, quindi benzina. Per vedere una partita devi pagare 10 euro.
0: Aumenta tutto, Dario. Oggi il diesel questa mattina era 2,35, siamo già a 2,40.
1: Però stiamo a 100 notizie. Domani sì. Non devi stare in panchina a Montervio, devi fare il direttore sportivo, basta un allenatore. Ma quando finiremo di parlare di questo individuo, immagino stiamo parlando di Lo Iodice, il Canosa è nettamente più forte in questo momento. Insomma ragazzi, questo direi che è il quadro dei tanti commenti che abbiamo ricevuto e che abbiamo letto sino a questo momento. Direi che però sono le 21.44, quindi volge al termine questo appuntamento molto seguito di 100 Sport Weekend. Io vi ringrazio e vi invito nuovamente a seguirci domenica con 100 Sport in campo, ampio prepartita, ampissimo post partita con ospiti qui, ospiti in collegamento, collegamenti diretti con maglie, col nostro Cosimo Lenti, con le immagini di Martino Vinci, con le

0: Intervista di Ludovica Maiuri. Collegamenti con il Tursi di Martina Franca, dove c'è un big match, quello tra Martina e Francavilla, e Virtus Francavilla, e lo seguiremo grazie alle immagini e ai contributi di Mimmo Frusi e Cosimo Di Bartolomeo. Io però intanto chiudo il cerchio di questo venerdì, perché il sabato si avvicina sempre di più, e ringrazio Cosimo Lenti, la voce del Taranto di Studio 100. Grazie Cosimo.
1: Grazie a te Dario.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti.
0: Un saluto a tutti. Grazie a Mimmo Di Bartolomeo, la voce del Martina invece.

0: Quanto è il Martino Impresa Diretta?
1: Grazie a te, Dario. Un saluto a tutti.
0: Grazie a San Cesario.
2: Se n'è andato.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, perché al di là di quello che è il momento di larità, che il siparietto che noi creiamo ogni venerdì, lei offre a questa trasmissione la possibilità di parlare davvero di calcio. Perché senza una persona che spiega ciò che avviene in campo, che spieghi ciò che avviene in campo, tutto diventa più difficile e tutti possiamo sentirci allenatori senza esserlo. Quindi grazie di questo.
3: Grazie, alla prossima.
0: Alla prossima, grazie San Cesario. Un grazie particolare a colui che dalle terre verdiane, come al solito, va a corroborare quello che è la platea e anche la qualità del nostro programma, ovvero Giancarlo Liuzzi. Grazie Giancarlo.
4: Ciao amici.
0: Ringrazio ovviamente Peppe Candelli, che ha sapientemente curato la nostra regia. Ringrazio il direttore sportivo del Taranto Francesco Montervino e il Taranto Calcio per averci concesso l'ospite in questo venerdì che ci conduce alla giornata di campionato. Sono le 21:46 minuti, quindi ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in 1:15 di trasmissione. L'appuntamento ve lo rinnovo con 100 Sport Weekend e a venerdì prossimo con Studio 100 e domani con la programmazione giornaliera del sabato, con lo sport di Studio 100 e domani con l'appendice di 100 Sport del TG Sportivo, ma soprattutto domenica parte la nuova era di 100 Sport in campo e quindi collegamenti prepartita con Taranto e Martina Franca, collegamenti e sala stampa, interviste in diretta e contributi sulle nostre pagine social con Peppe Deli Santi, con Cosimo Lenti, con Ludovica Maiuri, con Mimmo Di Bartolomeo e con Mimmo Frusi. Grazie, buon fine settimana a tutti e consentitemelo, diciamo, forza Taranto.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
6: E77SRL.
7: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. E l'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua come

0: si fa sempre la prima volta con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora spetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a

0: Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per

0: Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica.

O cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
2: Io vorrei una bicicletta nuova.
3: Mi aiuta a comprare un unicorno?
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: a rischio fallimento. L'opposizione torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Intanto l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci, ha accolto la richiesta di un incontro chiarificatore con i sindacati. La UIL Trasporti valuta di non presentarsi, ci diranno quello che abbiamo già letto sui giornali. Vogliamo un confronto con il sindaco, spiegano che a questa riunione non ci sarà. Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo, partiranno dal prossimo 3 ottobre. L'annuncio del presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso dell'inaugurazione dell'89esima Fiera del Levante. Comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto Taranto si è riversata in pigiama per le vie del Borgo Umbertino, oltre 6.000 euro raccolti per il reparto di onco-ematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando della crisi di clima ambiente. L'opposizione torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Intanto l'amministratore unico Nacci ha accolto la richiesta dei sindacati, che vorrebbero appunto un incontro. Un incontro si terrà il 21 di settembre proprio nella sede dell'azienda. A questo incontro però probabilmente UIL Trasporti non parteciperà. Capiremo il perché in questo servizio di Maria Laura Paletta.
1: Era già tutto previsto. La notizia della crisi profonda di Chimambiente non ha sorpreso nessuno, anzi, a destare stupore il tempo trascorso in attesa di una soluzione che ancora non arriva. In poco più di un anno l'amministrazione Bitetti, che in campagna elettorale aveva fatto del mantenimento della gestione pubblica delle partecipate uno dei principali cavalli di battaglia, sembra aver procrastinato l'inevitabile. Prima un CDA diviso al proprio interno, che ha fatto salire la percentuale di raccolta differenziata di poco, la proroga decisa dal Consiglio Comunale del contratto di servizio fino alla fine del 2026, l'avvio della due diligence per comprendere lo stato di gravità della crisi, poi le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la nomina dell'amministratore unico Gaetano Nacci. Infine lo sforzo di 800.000 euro per mantenere pulita la città durante i giochi del Mediterraneo e poi l'ufficializzazione delle problematiche. Intanto Nacci, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, avrebbe revocato l'incarico proprio ai due professionisti che stavano lavorando al percorso di risanamento attraverso la composizione negoziata della crisi. Il motivo? La volontà di aspettare prima l'approvazione del bilancio 2025, prevista tra fine settembre e metà ottobre, per avere un quadro preciso della situazione patrimoniale e debitoria e procedere eventualmente con un concordato in continuità aziendale. Qualunque sia la strada da percorrere, resta da capire come finanziare il pagamento dei circa 45 milioni di debiti. Voci vicine all'amministrazione comunale parlano della volontà di chiedere un intervento della regione, oppure come extrema ratio dell'ingresso di un privato come socio di minoranza. Intanto l'opposizione, che aveva ritirato la richiesta di una seduta monotematica del Consiglio Comunale alla vigilia dei giochi del Mediterraneo per preservare la stabilità amministrativa in vista dell'evento, suscitando peraltro l'ira dei sindacati, ci riprova.
2: Il fatto più grave è che tutt'oggi il Consiglio Comunale ancora non è stato informato su quello che sta accadendo. Nelle commissioni, ma anche nello stesso Consiglio, avevamo chiesto più volte di essere aggiornati sulla situazione di Chimambiente, ma ciò non è avvenuto. Ricordiamoci che stiamo parlando della società municipalizzata più importante del Comune di Taranto, per

0: la quale il sindaco si era impegnato tanto affinché restasse pubblica, affinché potesse essere raggiunta il 50% di raccolta differenziata, ma dati alla mano a tutt'oggi questo dato sarà impossibile da raggiungere per l'anno 2026, e soprattutto si era impegnato per garantire ogni singolo lavoratore. Chimambiente in questi anni ha avuto delle scelte politiche ben precise per questa gestione scellerata, quindi c'è una responsabilità politica. Per questo tutta l'opposizione in queste ore depositerà una convocazione di consiglio monotematico per affrontare la questione una volta per tutte in consiglio comunale e fare una vera e propria operazione trasparenza e informare i cittadini su quello che sta accadendo.
1: C'è poi da tenere in considerazione una scadenza decisiva a fine 2026, termina infatti la proroga del contratto di servizio con il comune.
0: Ricordo a me stesso prima di tutto che il sindaco in campagna elettorale si era impegnato affinché il nuovo contratto di servizio entrasse in vigore sin da subito, ma a tutt'oggi neanche nelle commissioni consigliari è stata presa visione di questo nuovo contratto di servizio né del nuovo piano industriale.
2: Vedremo allora cosa accadrà lunedì, appunto 21 settembre, fra due giorni, in questo incontro tra sindacati e azienda, a cui abbiamo detto probabilmente non parteciperà Will Trasporti. Perché? Perché il sindaco non ci sarà, e quindi questa è una delle motivazioni, e perché insomma c'è un'aria non positiva, dicono, quello che sappiamo, lo abbiamo saputo prima dai giornali, e questa cosa ai sindacati non è piaciuta. Ma andiamo avanti parlando sempre di Chimambiente, perché viene sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade effettuato nelle ore notturne per tutta l'estate. È stato sospeso fino a data da destinarsi, lo hanno reso noto proprio dal comune. Per questo motivo tutte le restrizioni alla sosta previste periodicamente per consentire lo svolgimento del servizio sono sospese. Adesso una buona notizia: Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo. Partiranno dal prossimo 3 ottobre, l'annuncio è arrivato ieri dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso del discorso della campionaria, la 89esima fiera del Levante, che ha preso il via proprio ieri e ha aperto i battenti con la presenza del ministro del turismo Mazzi in rappresentanza del governo. Ci dice tutto Ilaria Lia.
3: Una cerimonia sobria con le istituzioni sul palco e al centro il futuro della Puglia. Si è aperta così a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi in rappresentanza del governo. Una cerimonia molto attesa, soprattutto per il discorso di Antonio De Caro alla sua prima Fiera del Levante da presidente della regione. Un intervento nel quale ha parlato della Puglia, delle sue fragilità e degli obiettivi da raggiungere, dalla sanità al lavoro, dalle aree interne allo sviluppo. Ma è soprattutto su Taranto che De Caro ha voluto fermarsi, una città che, nelle parole del presidente, oggi più che mai merita attenzione. «È il momento di fermarsi e guardare verso Taranto», ha detto De Caro, parlando della vicenda dell'ex Silva e del rischio che quello che per molti era un disastro annunciato possa diventare un dramma compiuto. Un appello alle istituzioni a superare gli errori del passato e a trovare risposte per una città e per i suoi lavoratori. «Non possiamo lasciare che Taranto e i tarantini siano schiacciati dal peso di decenni di errori, di decisioni mancate, di tentennamenti. E il punto per De Caro è tenere insieme salute, lavoro e sviluppo. Taranto chiede che sia rispettato il suo diritto alla salute, ma deve riconquistare il diritto al lavoro e allo sviluppo. Da qui la richiesta di una nuova prospettiva industriale. Se per il governo l'acciaio è davvero un settore strategico, allora un'industria nuova deve essere possibile, un acciaio pulito deve essere possibile. Ma il territorio ionico è anche sviluppo e infrastrutture, e De Caro ha annunciato che dal 3 ottobre partiranno dal terminal dell'aeroporto di Grottaglie i voli cargo per portare i prodotti pugliesi sui mercati internazionali senza i lunghi trasferimenti su gomma verso gli hub di Milano e Francoforte. Un'opportunità, ha sottolineato, soprattutto per l'agroalimentare e per la nascita di una nuova filiera industriale capace di dare slancio anche all'occupazione.
2: Adesso torniamo a parlare di ex Silva.

0: Negli scorsi giorni il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha visitato gli impianti di Taranto e li ha definiti oggi, su un nuovo quotidiano di Puglia, un modello unico in Occidente. Si è anche scagliato nelle scorse ore, come riportanza, contro i giudici. Nel frattempo la cordata italiana che guida proprio Gozzi ha presentato manifestazioni di interesse, come ricorderete, per l'acquisizione dell'aria a freddo, ma adesso chiede di posticipare la data di presentazione dell'offerta vera e propria, data che si aggira intorno alla metà di ottobre, perché la decisione della Cassazione potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Il servizio. Il disastro di ex Ilva, la colpa sarebbe della magistratura. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, negli scorsi giorni, era a Taranto per visitare gli impianti del siderurgico, 48 ore dentro la fabbrica che oggi, in un'intervista su un nuovo quotidiano di Puglia, definisce tenuta benissimo nonostante le ristrettezze finanziarie dell'amministrazione straordinaria. Un caso unico in Occidente, il modello più ambientalizzato d'Europa da far visitare alle scuole. La colpa del disastro, per Gozzi, sta nelle decisioni della magistratura. Ieri, a margine di un evento a cui aveva partecipato, come riporta ANSA, si è scagliato contro i giudici, affermando che la loro decisione lavora contro gli interessi dell'economia e dell'industria. Se un'impresa rispetta i limiti stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale e un giudice dice che non è sufficiente, senza indicare quale limite debba essere rispettato, questo non è un paese di diritto, ha detto. Il governo sta cercando di fare quello che può in una situazione nella quale i tribunali italiani trattano e definiscono regole per la siderurgia italiana diverse da quelle delle altre siderurgie europee. Non è che nel resto d'Europa, concluso, non ci sono gli altiforni. Gozzi è a capo della cordata italiana che ha presentato manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'aria a freddo dello stabilimento. Ora chiede a commissari e governo di poter presentare l'offerta vera e propria oltre la metà di ottobre, quando era fissata, in previsione della decisione della Corte Costituzionale dell'udienza del 20 ottobre, che se evitasse lo stop dell'aria a caldo cambierebbe le carte in tavola. Stiamo facendo tutto quello che si deve fare, ha ribadito ieri il presidente di Federacciai. Siamo stati 2 giorni a Taranto, lunedì saremo a Cornigliano e stiamo cercando di capire se sia possibile presentare un piano industriale e ambientale sostenibile. È molto difficile, ha concluso, estremamente difficile, proprio perché siamo in una situazione di incertezza delle regole. E adesso la cronaca, un altro accoltellamento nella notte in via Giovangiovine. Un giovane tunisino sarebbe stato ferito alla spalla da un suo connazionale al culmine di una lite. Sul posto polizia e 118 per soccorrere il ragazzo, che avrebbe riportato ferite superficiali e per cui non si è reso necessario alcun ricovero in ospedale. Sono in corso indagini per capire cosa avrebbe causato il litigio culminato con l'accoltellamento. Ricordiamo che non è la prima volta che accade. Solo una settimana fa un altro ferimento con un coltello in via d'Aquino, e ad agosto, sempre in via Giovangiovine, 3 poliziotti furono feriti cercando di sedare una rissa. Voltiamo pagina, comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre anche le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto in Piazza della Vittoria un incontro pubblico su PEBA e riforma sulla disabilità. Maria Laura Paletta.
1: Parte oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride della Regione Puglia. Ieri in Piazza della Vittoria un incontro pubblico informativo in cui si è discusso del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e della riforma sulla disabilità che entrerà in vigore nel 2027.
2: Oggi, il giorno prima del Disability Pride Taranto, abbiamo voluto incontrare la cittadinanza in piazza per parlare appunto di tante criticità del territorio, in primis si PEBA, perché è una legge che non viene attuata da 40 anni e quest'anno è l'anniversario, quindi la stiamo portando al centro, così come una legge che arriverà, quella del 2027, la riforma della disabilità. Non vogliamo che resti una legge inascoltata, inattuata come PEBA.
3: Si mette al centro la persona, non ci si aspetta che si arriva a una determinata età, ma lì dove avrà bisogno di noi, dove viene riconosciuta una disabilità, finalmente viene messa al centro. Un progetto di vita vita individuale in base alle sue esigenze, in base alle sue aspirazioni, i suoi desideri e le sue necessità.
2: Il 19 settembre è il quarto Disability Pride Taranto, per la seconda volta anche a livello regionale, iniziamo il raduno alle 17, fondamentale.

0: Arrivare alle 17 in piazza Castello, perché bisogna prepararsi poi per il corteo che partirà alle 18 e alle 19 arriveremo ovviamente in piazza Garibaldi, dove ci sarà il Disability Pride Show, quindi tutta la serata interventi, e dalle 21 in poi DJ set con quattro artisti, diciamo, anche è un piacere ascoltarli, quindi vi invitiamo tutti quanti in piazza per una serata di divertimento in nostra compagnia.
1: Si concludono oggi i Meraki Days, l'evento nato per mettere a confronto e in connessione imprese, studenti, stakeholder del territorio ed enti di formazione. Ieri a Masseria Battaglia a Lama un pomeriggio dedicato a iniziative e incontri su innovazione, tecnologia e ricerca. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Si chiudono oggi i Meraki Days, la manifestazione che ha radunato a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per tre giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. L'evento si è svolto a Lama nella suggestiva cornice di Masseria Battaglia, in cui è nato Borgo Meraki. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 18 settembre, oltre 300 studenti di scuole superiori hanno incontrato aziende, scuole, enti di formazione e associazioni.
3: Un format nuovo, innovativo, originale, dove senza formalismi si incontrano appunto giovani e meno giovani che hanno delle idee da proporre e persone che rappresentano istituti bancari, incubatori, acceleratori, ordini professionali, chiunque sia in grado o di recepire queste proposte o comunque di dare un contributo affinché queste idee possano proseguire. Per cui un incontro veramente interessante, nuovo e che sicuramente verrà riproposto e si pone in cooperazione e collaborazione con tante altre iniziative che stiamo vedendo stanno nascendo su Taranto, proprio perché la massa critica e l'unione sicuramente può portare avanti questo territorio.
4: Non è un caso che abbiamo voluto utilizzare le bellezze di Masseria Battaglia per orientare alcune discussioni sugli scenari futuri dello sviluppo e dell'innovazione. Infatti nella zona che abbiamo definito Agorà stiamo parlando di autoimprenditorialità, invece nella corte ci sono le scuole che stanno assistendo a una serie di interviste fatte su Tuts Radio, quindi un format assolutamente straordinario, mi viene da dire, che vuole soltanto testa, voce e corpo come strumenti efficaci per guardare al domani.
2: Grande attenzione anche al sistema ITS, che ha curato le attività dedicate alla formazione e all'orientamento.
5: Il sistema ITS oggi, in questa bellissima manifestazione della Fondazione Meraki, è unito per presentare le grandi opportunità del territorio. Saranno presenti gli 11 ITS pugliesi, gli 11 ITS che vanno a coprire le 11 aree tecnologiche che fanno parte del sistema produttivo pugliese, e presenteremo non soltanto la programmazione formativa ma anche le imprese che hanno manifestato interesse per i nostri giovani.
2: Nell'occasione inoltre 10 progetti selezionati hanno presentato le loro idee davanti a investitori, banche, soggetti pubblici e privati.
6: È un progetto che nasce a Taranto, e riguarda la produzione di eventi e la produzione di un'academy di alto livello relativa alla musica classica, quindi alla musica da camera in particolar modo. E l'obiettivo è quello di creare sul territorio un progetto che consenta ai giovani talenti del territorio di potersi istruire e di poter performare su dei palchi di alto livello e allo stesso tempo di portare artisti internazionali in città, farli rimanere qui per quella che è una residenza artistica elaborata in tutto l'anno, quindi con dei progetti invernali e dei progetti estivi, e creare anche una fascia di turismo con collaborazioni che abbiamo principalmente con la Scandinavia, con dei fan che seguono il festival.
2: Dopo il talent è stata la volta del Meraki Talk, una tavola rotonda che ha riunito imprese, professionisti e stakeholder del territorio per un confronto reale su quello che sta cambiando e su quello che vale la pena costruire insieme.
1: Nel DNA dell'atleta di Taranto, la Grecia continentale è una componente italica, è quanto è emerso dalle prime analisi presentate al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia, ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
7: Il DNA dell'atleta di Taranto ha una forte componente genetica riconducibile alla Grecia continentale, ma presenta anche una componente di ascendenza italica stimata al momento tra il 10 e il 20%. È il risultato delle prime analisi presentate ieri al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia, un nuovo tassello nella storia dell'atleta, protagonista anche della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, che torna così al centro dell'attenzione, questa volta attraverso la ricerca scientifica. Il professor Beniamino Trombetta ha spiegato come attraverso il DNA estratto da un

0: sia stato possibile ricostruire parte delle sue caratteristiche genetiche e biologiche.
1: Cosa che secondo me è più curiosa e anche più bella in questo tipo di analisi è riuscire a dare una forma, un viso, un'immagine a quello che sembra essere semplicemente uno scheletro. Questa cosa a me piace moltissimo, ad esempio riusciamo a dare quello che noi diciamo un fenotipo all'individuo. Per esempio l'atleta abbiamo capito che aveva gli occhi marroni, aveva i capelli scuri, marrone, ma marrone tendenti allo scuro, non un marrone chiaro. Aveva questa carnagione olivastra, siamo riusciti addirittura a determinare il gruppo sanguigno, non che gli sia utile, insomma, ormai era di gruppo sanguigno zero. Noi siamo riusciti ad analizzare il tartaro di quest'atleta, il tartaro a volte incastra nel processo di pietrificazione piccole molecole del cibo di cui si è nutrito l'atleta e siamo stati in grado di identificare. Cosa che dobbiamo ancora, diciamo, studiare in maniera dettagliata, siamo ancora molto all'inizio, molecole di derivazione, insomma, di molluschi. Non sappiamo che tipo di molluschi sono, però insomma è affascinante speculare che possa essersi mangiato la cozza tarantina.
0: Quelli presentati al Marta sono risultati ancora in fase di studio. La ricerca riguarda infatti anche altri campioni del territorio e punta a ricostruire attraverso il confronto tra archeologia e genetica le popolazioni che hanno abitato la Magna Grecia e le loro possibili stratificazioni.
2: Credo che nella complessità di questi dati scopriamo che cosa? Che questa matrice greca, che questa presenza greca, che quindi è nel suo DNA, ma io direi anche nella sua espressione culturale della sepoltura, è sicuramente preminente. E credo che sia anche molto importante ravvisare questo tema della compresenza anche di altri elementi. E questo credo che sia un indicatore molto interessante, perché è un indicatore anche in questo caso culturale. Questa persona ha, come dire, nella sua storia, la storia del Mediterraneo.
3: Grande successo per l'edizione 2026 della Pigiama Run, la camminata solidale organizzata per le vie del centro anche quest'anno dalla Lilt, nel mese dedicato a livello mondiale alla lotta contro i tumori pediatrici. Più di 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. C'era per noi Maria Laura Paletta.
4: Il pigiama, unico capo d'abbigliamento che i bambini malati di tumore indossano durante i lunghi periodi di degenza in ospedale, come segno di vicinanza ai piccoli pazienti oncologici. È il tratto distintivo di Pigiama Run, la corsa camminata solidale organizzata dalla Lilt in più di 35 città italiane nel mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici. Per il quarto anno consecutivo Taranto ospita l'evento, unica tappa in tutta la Puglia, mostrando il cuore generoso di una città che continua a credere nella solidarietà. Oltre 500 i presenti tra cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni che nella serata di ieri hanno animato e colorato il borgo.
5: Ogni euro raccolto farà felice sia i bambini sia le famiglie del reparto di oncoematologia pediatrica. Abbiamo raccolto veramente tanti ma tanti soldi disponibili per comprare qualcosa di importante per il reparto di oncoematologia. Questa sera è una serata di festa dove chi ci seguirà vedrà che tutti i cittadini e le cittadine di Taranto hanno risposto a questo appello. Quindi vuol dire che c'è una comunità presente, viva e che è vicino ai bambini e alle loro famiglie ammalati di tumore.
6: Questa riunione di gente, di pigiami, di vite, di storie si sta consolidando nella nostra città. Ringraziamo la Lilt Taranto, la presidente per la suma che con grande coraggio 4 anni fa ha deciso che anche Taranto avrebbe fatto parte del circuito nazionale della Pigiama Run. Questa sera a Taranto pullula di colori, di pigiami, anche noi come associazione siamo onorati di essere stati chiamati al fianco della Lilt, ma di tutte le associazioni della città.
4: Ampiamente superato il budget raccolto lo scorso anno, oltre 6.000 euro, attraverso le donazioni dei partecipanti, la cifra sarà interamente devoluta, come ogni anno, al reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
7: Anche oggi è una festa per i nostri bambini che escono fuori dall'ospedale e che fanno vedere per strada che ci siamo anche noi, ci siamo noi, ci sono le associazioni, ci sono i nostri bambini e ci sono le loro famiglie. E sì, ha un messaggio di speranza per tutto ciò che verrà per loro. Quindi questa penso

0: sia come sempre una bella serata.
1: C'è euforia, c'è gioia, c'è la possibilità di credere che grazie alla solidarietà le cose possano andare meglio. E voglio dare un dato: Taranto è una delle pochissime città del sud Italia ad aver aderito a questa manifestazione e ne siamo fieri, davvero orgogliosi.

0: Sarajevo a soli 10 anni durante la guerra. È uno degli appuntamenti pensati all'interno della rassegna dell'Arena Viola. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Un anno di caffè, conversazioni e incontri prima di riuscire a costruire quel rapporto di fiducia necessario per raccontare una storia così personale. È nato così il legame tra il regista Massimo Battistella e Mirela, protagonista di Dom, il documentario finalista in Astri d'Argento e vincitore di numerosi festival internazionali, proiettato all'Arena Viola in collaborazione con Archivio Ritrovata di Giovanni Talamo. Per arrivare a questo racconto, Battistella ha lavorato a lungo sulla relazione con la protagonista, fino a cercare uno spazio di fiducia e condivisione. Un percorso che entra anche nella tecnica narrativa del film, con elementi riconducibili allo psicodramma.
2: È stato un percorso estremamente complesso, lungo, che abbiamo fatto un po' tutti insieme, dico tutti perché è stato questo veramente un film di squadra. Ma in primis l'esperienza straordinaria e la generosità della protagonista ci ha permesso poi di entrare e di raccontare la sua strabordante emotività.
3: Il supporto di Archivio Ritrovato in questo evento di proiezione del film Dom riguarda il lavoro che noi facciamo con l'archivio, ovvero noi raccogliamo filmati di famiglia che ci vengono donati da famiglie locali e non. È un modo per valorizzare questi filmati. È proprio il cinema. In questo caso Dom rientra perfettamente nel lavoro che noi facciamo quotidianamente, in quanto non si limita a utilizzare filmati di famiglia o immagini che appartengono alla memoria come testimonianza, ma li mette in dialogo con un presente, così facendo da dare nuovo significato a queste immagini.
1: Mirela aveva 10 anni quando nel 1992 lasciò Sarajevo durante l'assedio della città. Insieme ad altri 66 bambini partì dall'orfanotrofio Dom sotto i bombardamenti e venne accolta a Rimini, dove vive ancora oggi con il marito e 2 figli. Il ritorno a Sarajevo, raccontato nel documentario, diventa un viaggio nella memoria e nella ricerca delle proprie origini. Mirela torna nei luoghi della sua infanzia, ritrova amici e cerca la madre, che però sceglie di non incontrarla.
4: Da vrero je mu to. I zato ti kažem, hoću, a sad ako nešto me vidiš, nema veze, ali hoću ti zahvalim za život što si mi dala. Vjeruj mi. Tako mi nije bilo.
1: Immagini e video dell'archivio della Sarajevo prima e durante la guerra si intrecciano così con il presente di Mirela, una storia di memoria, identità e sradicamento nella quale il ritorno ai luoghi dell'infanzia diventa anche un modo per ricomporre una parte della propria storia.
0: E questo era l'ultimo servizio della nostra edizione del sabato, ma rimanete con noi perché fra poco c'è il TG Sportivo. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
3: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto, trasferta a maglie, atteso domani da una sfida importante per il campionato. 10 precedenti tra le due squadre, con i rossoblù che hanno ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo confronto nella passata stagione è terminato 1-1. Intanto novità anche nella rosa rossoblù: Bevilacqua passa in prestito al Manduria, mentre Incerti lascia il club. Vediamo.
4: Trasferta a maglie per il Taranto, atteso domani da una sfida importante per il proseguo del campionato. I rossoblù vanno a caccia di punti e continuità in un confronto che nella storia ha visto 10 precedenti, 2 vittorie del Taranto, 4 pareggi e 4 successi del maglie. L'ultimo incrocio nella passata stagione è terminato 1-1 con le reti di Lo Savio e Oltremarini, oggi attaccante di proprietà rossoblù. In panchina per il maglie c'era Alberto Giuliatto, tecnico che ha guidato il Taranto in questa stagione prima dell'esonero dello scorso 6 settembre. L'ultimo successo tarantino risale invece al 13 febbraio 2000, 2-1 il risultato finale con i gol di Isidoro e Dantò. Intanto novità anche nella rosa: Mattias Bevilacqua è stato ceduto in prestito al Manduria in promozione, mentre Davide Incerti non è più un calciatore del Taranto. La società ha ringraziato entrambi per l'impegno e la professionalità. Ora la parola passa al campo. Domani a maglie il Taranto cerca una risposta importante.
3: Quarta giornata nel girone H di Serie D e riflettori puntati sul grande derby pugliese tra Martina e Virtus Francavilla. Appuntamento alle 16.30 al Tursi. Di fronte la Virtus capolista a punteggio pieno e un Martina a quota 6 punti. Ma non è l'unico match, sono tante le pugliesi protagoniste. Vediamo.
4: Quarta giornata di Serie D girone H, con gli occhi puntati soprattutto sulla super sfida tutta pugliese tra Martina e Virtus Francavilla. Appuntamento alle 16.30 al Tursi, con la Virtus che arriva da capolista a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 giornate. Di fronte un Martina quota 6, reduce dal successo esterno sul campo della Real Normanna. Una sfida ad alta quota che mette in palio punti pesanti. Le altre pugliesi, il Gravina, anche esso a 6 punti, ospite il Real Forio alle 14.30, mentre il Nardò fa visita all'Ischia, sempre alle 14.30, per andare a caccia della prima vittoria. Alle 15.30 il Bisceglie, fermato in settimana dalle Bolitana, riceve la Nocerina. Alle 16 invece il Brindisi ospita la Turris. Trasferta campana anche per la Fidelissandria, impegnata sul campo del Gladiator, mentre il Manfredonia riceve le Bolitana. Una domenica ricca di incroci importanti per le pugliesi, con il derby del Tursi a prendersi inevitabilmente la scena.
3: Esordio con sconfitta per la New Taranto nel campionato di Serie A2. Rossoblù cedono 3-1 sul campo della Lazio al termine di una gara combattuta, decisa soltanto nel finale. Martedì il turno infrasettimanale con il Messina atteso al Palamazzola.
4: Esordio amaro per la New Taranto nel campionato di Serie A2 Elite. La formazione rossoblù torna dalla trasferta sul campo della Lazio con una sconfitta per 3-1 al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino a pochi secondi dalla sirena. Dopo un primo tempo senza reti, la Lazio sblocca il risultato poco dopo l'inizio della ripresa con Da Silva. La New Taranto però non si disunisce e al 23esimo trova il pareggio con Quinto. I rossoblù resistono agli attacchi dei padroni di casa e tengono aperta la partita fino al finale. A 1 minuto e 12 dalla sirena però Lupi firma il 2-1 per la Lazio. Il Taranto prova subito a reagire e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma lascia spazio agli avversari. A 10 secondi dalla fine Paolini realizza il definitivo 3-1. Per la New Taranto arriva così il primo KO stagionale, ma l'occasione per il riscatto è già dietro l'angolo. Martedì sera, nel turno infrasettimanale, i rossoblù saranno impegnati in casa contro il Messina.
3: Adesso il volley continua la preparazione della Vibrotech in vista del debutto nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica lavora per migliorare condizione e intesa, mentre la società ufficializza un nuovo innesto. Si tratta di Samuel Frascella, schiacciatore brindisino classe 2008, al ritorno in maglia Vibrotech dopo due stagioni.
4: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley in vista dell'esordio nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica continua a lavorare in palestra per migliorare la condizione fisica e trovare la giusta intesa in vista della nuova stagione. Nel frattempo arriva anche un'importante ufficialità. La società del presidente Francesco Scarnera ha definito l'ingaggio dello schiacciatore brindisino Samuel Frascella, classe 2008. Per lui si tratta di un ritorno alla Vibrotech dopo due stagioni già disputate con la formazione ionica e altre due con il dribbling. Frascella si dice entusiasta della nuova opportunità e pronto a misurarsi con una nuova categoria competitiva come la Serie B. L'obiettivo personale è crescere e imparare, soprattutto al fianco dei compagni più esperti, mentre a livello di squadra la volontà è lavorare sodo e farsi trovare pronti a ogni sfida. Il giovane schiacciatore sa di dover migliorare soprattutto in ricezione e difesa, ma assicura massimo impegno e ai tifosi promette una squadra pronta a lottare su ogni pallone. Abbiamo bisogno del vostro calore, vi aspettiamo numerosissimi al palazzetto.
3: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG Sportivo. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio a voi.

0: Vi vogliamo raccontare, come vi dicevo, prima della pubblicità, una storia, la storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla giornata, degli autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa, sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore, delle musiche originali è Se venisse anche, l'inferno, e, è stato appunto alla giornata degli autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato, Giuseppe, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
0: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione, tu da Tarantino fuori sede, probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue, dichiarazioni, proprio anche al Festival di Venezia, hai detto anche a Taranto, facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche, che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produzione. E anche appunto nelle musiche originali che componi.
1: Certo, grazie intanto per questo invito. È sempre bello poter condividere, insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me, ovviamente, è capitato di studiare i libri di storia, ma essendo nato in Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza. Sentivo prima il legamento, tutto quello che accade ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. Oggi parlare di resistenza, questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere il sentimento di resistenza nelle persone, che può essere ovviamente. Può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente, attraverso il cinema ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare.

0: raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta forse il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44 e lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura, il racconto, ha aperto appunto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
1: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione appunto di cui tu sei appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
0: Sì.
1: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
0: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013. Che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati, insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani, scomparsi tutti. È quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. Film indipendente, appunto, come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
1: Certo.
0: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto, con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni. Tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva, lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie, per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
1: Sì,
0: dettaglio anche su
1: perché ci
0: quale
1: serve
0: idea ti
1: proprio
0: devono
1: per
0: venire in
1: capire come
0: mente.
1: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
0: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto, parlavo di burocrazie. Che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto, insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello, promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su 3 territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in 1 anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice e anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani, ovviamente, la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo.
1: invece?
0: Ecco, noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro. Anche se vuoi molto attento con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona, e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché, piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film. Il film racconta sì la storia di Joe, permette di fare, di consegna dei ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano l'inverno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché? Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No, il trailer.
1: Giuseppe. No, non è proprio un
0: No,
1: trailer.
0: non è proprio un trailer. È una clip, è un estratto dal film. Perché il trailer. Ora, su questo, noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso, appunto, a Venezia, che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27, e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer appunto,

0: il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. Noi in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli, all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo. Le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame,
1: Infatti.
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta, e l'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista, e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrei capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene,
1: complessa.
0: va bene. No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi. Ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo, e con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima ovviamente della decisione della Corte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro. Lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni, magari non istituzionali, tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo?
2: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che cominciò ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende, che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possano avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel prosieguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse e magari non portare a termine tutte 2500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi diciamo, Per far questo, quindi, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid.

0: in modo tale che le aziende possano anche pensare in una prospettiva di continuità, che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni. Quindi quest'ottica di prospettiva, di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro, quindi non è che navigano in una situazione, in un mare florido, diciamo. Quindi
1: Sì,
0: i
1: parliamo
0: soldi.
1: ovviamente, facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
0: Certo.
1: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
0: C'è da recuperare perché quei 150 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione. Da recuperare e per aziende di un taglio medio dove nel bene che vada hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile, perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita. Per cui le aziende comunque sia già a seguito di quello scossone 2015 una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a tanto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuto in vita a resistere, per senso di responsabilità abbiamo continuato ad erogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci. E
1: Con
0: che
1: il
0: del
1: senno di
0: nuovo
1: poi
0: storico.
1: lo rifareste e se vi dovesse essere richiesto lo rifareste ancora, Convertino?
0: Certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità almeno per il settore metalmeccanico qui in zona di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di poter divenire a lavorare a Taranto. Le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno un mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
1: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad ex Ilva, ma sempre del settore industria. Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
0: Siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che per essere cantierizzati nel momento in cui diventano definitivi ci passeranno 10 anni. Quindi quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, e fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo, ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile per uno, e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti, come è venuta, se ne è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
1: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'area a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
0: Dottoressa, nel 2015 eravamo più di 150 aziende che lavoravano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci sarà una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che fanno, costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è diciamo, un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania perché in Germania ci saranno 2.500, 2,5 miliardi di commesse, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via nel silenzio e a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori. Perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma sociale.
1: I più poveri tra i poveri, insomma.
0: I più poveri tra i poveri. E questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni, ogni settimana vi ho fatto un articolo preannunciando questo pericolo e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. Vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto e chi lo gestirà questo problema?
1: Bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete, accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa a San Domenico presieduta dall'arcivescovo e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio, cioè cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande, ce ne deve essere una piccola.
2: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola, e E quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana. Ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso, ecco, cristiano, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha, il fazzoletto, il cuore, la corona, insomma, ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
1: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le consorelle che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
2: Sì,
1: Quanti sono stasera?
2: quest'anno, questa sera saranno 42, se non ricordo male il numero non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 40-42 persone, molti di più confratelli, meno consorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle che ormai
1: Vediamo nel frattempo nelle immagini il
2: fanno
1: priore e
2: parte, esatto.
1: il padre spirituale della confraternita. E
2: Fanno
1: anche, mi
2: parte della.
1: permetto, perché così spieghiamo in questa immagine, stasera ci sarà anche il Premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, Premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco. Torniamo
2: Dell'Istituto Archimede.
1: dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione. Quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola. Ma ci arriviamo fra poco al Premio Cuore di Donna.
2: Certo.
1: Torniamo sul tema dell'aggregazione. Dicevamo una quarantina.
2: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso, sino al ritiro spirituale che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario le nostre attività e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, quest'obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri, come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere, e poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
1: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione
2: Aggregazione.
1: dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi.
2: Sì.
1: Si abbassa l'età o comunque nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani.
2: Sì, ci sono tantissimi giovani e io dico sempre per fortuna, perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera o no. È proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi, perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, quindi devi essere presente. Io penso che come priore, senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
1: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no, nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti, c'è cioè qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso, non voglio parlare magari di vocazione. È forse un termine esagerato, però non è questa la
2: Forse la
1: strada.
2: vocazione è forse più che altro quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale,
1: Sì, diciamo, ce ne
2: no?
1: sono tante di
2: Però
1: vocazioni.
2: come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
1: Devozione.
2: Devozione, innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere alla base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio, che siamo qui per il Signore. Siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o con fratello o con sorella, indifferentemente. Quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante.
1: A
2: Poi è di là
1: proposito
2: che
1: di...
2: può partire anche la vocazione o la
1: Certo.
2: devozione e dire il pensiero. Perché no farmi con fratello o farmi con
1: A
2: sorella?
1: proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi, soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita, sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che, siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività, delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce, lì. Vogliamo spiegare quello
2: Certo,
1: che fate nel corso dell'anno?
2: come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre, quindi a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre e c'è la processione dell'Addolorata per le vie della città vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro, poi abbiamo adesso

0: Abbiamo istituito dall'anno scorso ogni terzo sabato del mese la mensa dei poveri. Noi al Centro San Gaetano, con i nostri volontari fatti, preparati, eccetera, cucinano per i più bisognosi. E vi posso garantire che è importante, è un momento importante. E ieri, sabato scorso, lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi. L'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto. E vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio omettere il mantenimento delle cappelle gentilizie, perché anche quella ha un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenire, insomma, devi cercare sempre di farli stare bene, perché non ci devono essere problematiche diverse, insomma, con la direzione cimiteriale. Però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha: il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie, e poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che è in Piazzetta De Tullio. Attraverso Don Emanuele, con la parrocchia, insomma, abbiamo avuto in donazione,
1: Gestione.
0: in gestione un palazzo dove noi faremo dei lavori, e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 visite
1: Sì.
0: mediche e non solo, anche ecografie, radiografie, eccetera, per persone meno
1: Dei
0: abbienti.
1: check-up, diciamo, per
0: Sì.
1: persone meno abbienti, ovviamente gratuiti,
0: Certo, è
1: quindi
0: la
1: un
0: cosa
1: altro
0: principale.
1: progetto che state
0: E
1: portando
0: siamo.
1: avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la festa grande che si vivrà il 20 domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora appunto vediamo l'ultima edizione, quella dell'anno scorso, in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una donna del territorio che si spende negli ambiti, insomma,
0: Della
1: diversi della
0: solidarietà.
1: solidarietà, del sostegno alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione 2026, ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, la premiazione durante la celebrazione eucaristica, credo a margine, insomma, finita forse la celebrazione, quindi dalle 18:30 in poi, ma diciamo, possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro, quali sono appunto gli elementi che
0: Allora,
1: andate a considerare nella
0: noi
1: scelta?
0: mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il premio riguarda la città di Taranto, e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà, e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente nel servizio alla Chiesa, insomma, ci sono delle prerogative. È un premio che è nato, è giunto alla sua 32esima edizione. È nato per volere del priore emerito della Confraternita della Addolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto, approfitto per salutare.
1: Memoria
0: È
1: storica
0: memoria storica
1: davvero
0: della
1: della
0: Confraternita, è
1: confraternita.
0: stato per quasi 20 anni il priore.

0: fondatore della confraternita della Dolorata ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la confraternita, che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio, che richiamasse queste caratteristiche, queste, diciamo, dico bene, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è ormai diventato tradizione della nostra confraternita, ripeto, è alla 32esima edizione ed è, anche quest'anno sarà una persona che ha dedicato la sua vita e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
1: Quindi ci ha dato già qualche spunto, scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del Premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita della Dolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta festa grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
0: Allora, la processione inizia alle ore 18,
1: Ok, parte da San
0: da San
1: Domenico.
0: Domenico e facciamo il giro da salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio La Riccia, cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi di circolazione e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, Piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita del pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: questo è bailarina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è

molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calipso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Demon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Demon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni.

anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirožnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o il riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti

E come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti

0: o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo.

0: posizione una gabbia e una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, Quindi, per esempio, il peso, che può essere indice di disidratazione.

0: ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo.

La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e educative affidate alle più moderne tecnologie.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

TG della sera, parleremo della crisi dell'AMIU a rischio fallimento. Il 21 di settembre, lunedì, un incontro tra l'azienda e i sindacati. Probabilmente però Will Trasporti non ci sarà, non hanno gradito di avere informazioni sui giornali, dicono ci diranno quello che abbiamo già letto, e poi vorrebbero la presenza del sindaco, che invece non è prevista. Parleremo dell'89esima edizione della Fiera del Levante, che si è aperta all'insegno del lungo discorso di Antonio De Caro, incentrato per buona parte proprio su Taranto. Tra le buone notizie che De Caro ha dato, dal 3 ottobre voli cargo da Grottaglie, che diventa l'unico scalo del sud a offrire questo servizio. E poi al via da oggi il Disability Pride 2026, ma faremo anche un passo indietro perché ieri c'è stato un grande successo per la pigiama Run, più di 6.000 euro raccolti per questa bella iniziativa pensata dalla Lilt Taranto. Questo e tanto altro nel nostro TG. A fra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Clima ambiente a rischio fallimento, l'opposizione torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Intanto l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci, ha accolto la richiesta di un incontro chiarificatore con i sindacati. La UIL Trasporti valuta di non presentarsi, ci diranno quello che abbiamo già letto sui giornali, vogliamo un confronto con il sindaco, spiegano che a questa riunione non ci sarà. Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo, partiranno dal prossimo 3 ottobre. L'annuncio del presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso dell'inaugurazione dell'89esima Fiera del Levante. Comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto Taranto si è riversata in pigiama per le vie del Borgo Umbertino, oltre 6.000 euro raccolti per il reparto di onco-ematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di clima ambiente. C'è un serio rischio fallimento, nel frattempo l'opposizione chiede, anzi torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale e lunedì 21 è previsto un incontro tra azienda e sindacati. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Era già tutto previsto. La notizia della crisi profonda di Chimambiente non ha sorpreso nessuno, anzi, a destare stupore il tempo trascorso in attesa di una soluzione che ancora non arriva. In poco più di un anno l'amministrazione Bitetti, che in campagna elettorale aveva fatto del mantenimento della gestione pubblica delle partecipate uno dei principali cavalli di battaglia, sembra aver procrastinato l'inevitabile. Prima un CDA diviso al proprio interno che ha fatto salire la percentuale di raccolta differenziata di poco, la proroga decisa dal Consiglio Comunale del contratto di servizio fino alla fine del 2026, l'avvio della due diligence per comprendere lo stato di gravità della crisi, poi le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la nomina dell'amministratore unico Gaetano Nacci. Infine lo sforzo di 800.000 euro per mantenere pulita la città durante i giochi del Mediterraneo e poi l'ufficializzazione delle problematiche. Intanto Nacci, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, avrebbe revocato l'incarico proprio ai due professionisti che stavano lavorando al percorso di risanamento attraverso la composizione negoziata della crisi. Il motivo? La volontà di aspettare prima l'approvazione del bilancio 2025, prevista tra fine settembre e metà ottobre, per avere un quadro preciso della situazione patrimoniale e debitoria e procedere eventualmente con un concordato in continuità aziendale. Qualunque sia la strada da percorrere, resta da capire come finanziare il pagamento dei circa 45 milioni di debiti. Voci vicine all'amministrazione comunale parlano della volontà di chiedere un intervento della regione, oppure come extrema ratio dell'ingresso di un privato come socio di minoranza. Intanto l'opposizione, che aveva ritirato la richiesta di una seduta monotematica del Consiglio Comunale alla vigilia dei giochi del Mediterraneo per preservare la stabilità amministrativa in vista dell'evento, suscitando peraltro l'ira dei sindacati, ci riprova.
2: Il fatto più grave è che tutt'oggi il Consiglio Comunale ancora non è stato informato su quello che sta accadendo. Nelle commissioni, ma anche nello stesso Consiglio, avevamo chiesto più volte di essere aggiornati sulla situazione di Chimambiente, ma ciò non è avvenuto. Ricordiamoci che stiamo parlando della società municipalizzata più importante del Comune di Taranto, per la quale il sindaco si era impegnato tanto affinché restasse pubblica, affinché potesse essere raggiunta il 50% di raccolta differenziata, ma dati alla mano a tutt'oggi questo dato sarà impossibile da raggiungere per l'anno 2026, e soprattutto si era impegnato per garantire ogni singolo lavoratore. Chimambiente in questi anni ha avuto delle scelte politiche ben precise per questa gestione scellerata, quindi c'è una responsabilità politica. Per questo tutta l'opposizione in queste ore depositerà una convocazione di consiglio monotematico per affrontare la questione una volta per tutte in Consiglio Comunale e fare una vera e propria operazione trasparenza e informare i cittadini su quello che sta accadendo.
1: C'è poi da tenere in considerazione una scadenza decisiva a fine 2026, termina infatti la proroga del contratto di servizio con il Comune.
2: Ricordo a me stesso prima di tutto che il sindaco in campagna elettorale si era impegnato affinché il nuovo contratto di servizio entrasse in vigore sin da subito, ma a tutt'oggi neanche nelle commissioni consigliari è stata presa visione di questo nuovo contratto di servizio né del nuovo piano industriale.
0: Vedremo allora cosa accadrà lunedì, appunto 21 settembre, fra due giorni, in questo incontro tra sindacati e azienda, a cui abbiamo detto probabilmente non parteciperà Will Trasporti. Perché? Perché il sindaco non ci sarà, e quindi questa è una delle motivazioni, e perché insomma c'è un'aria non positiva, dicono, quello che sappiamo, lo abbiamo saputo prima dai giornali, e questa cosa ai sindacati non è piaciuta. Ma andiamo avanti parlando sempre di Climambiente, perché viene sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade effettuato nelle ore notturne per tutta l'estate. È stato sospeso fino a data da destinarsi, lo hanno reso noto proprio dal comune. Per questo motivo tutte le restrizioni alla sosta previste periodicamente per consentire lo svolgimento del servizio sono sospese. Adesso una buona notizia: Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo. Partiranno dal prossimo 3 ottobre, l'annuncio è arrivato ieri dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso del discorso della Campionaria, la 89esima fiera del Levante, che ha preso il via proprio ieri e ha aperto i battenti con la presenza del ministro del turismo Mazzi in rappresentanza del governo. Ci dice tutto Ilaria Lia.
3: Una cerimonia sobria con le istituzioni sul palco e al centro il futuro della Puglia. Si è aperta così a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi in rappresentanza del governo. Una cerimonia molto attesa, soprattutto per il discorso di Antonio De Caro alla sua prima Fiera del Levante da presidente della regione. Un intervento nel quale ha parlato della Puglia, delle sue fragilità e degli obiettivi da raggiungere, dalla sanità al lavoro, dalle aree interne allo sviluppo. Ma è soprattutto su Taranto che De Caro ha voluto fermarsi, una città che, nelle parole del presidente, oggi più che mai merita attenzione. «È il momento di fermarsi e guardare verso Taranto», ha detto De Caro, parlando della vicenda dell'ex Ilva e del rischio che quello che per molti era un disastro annunciato possa diventare un dramma compiuto. «Un appello alle istituzioni a superare gli errori del passato e a trovare risposte per una città e per i suoi lavoratori. Non possiamo lasciare che Taranto e i tarantini siano schiacciati dal peso di decenni di errori, di decisioni mancate, di tentennamenti. E il punto per De Caro è tenere insieme salute, lavoro e sviluppo. Taranto chiede che sia rispettato il suo diritto alla salute, ma deve riconquistare il diritto al lavoro e allo sviluppo. Da qui la richiesta di una nuova prospettiva industriale. Se per il governo l'acciaio è davvero un settore strategico, allora un'industria nuova deve essere possibile, un acciaio pulito deve essere possibile. Ma il territorio ionico è anche sviluppo e infrastrutture, e De Caro ha annunciato che dal 3 ottobre partiranno dal terminal dell'aeroporto di Grottaglie i voli cargo per portare i prodotti pugliesi sui mercati internazionali senza i lunghi trasferimenti su gomma verso gli hub di Milano e Francoforte. Un'opportunità, ha sottolineato, soprattutto per l'agroalimentare e per la nascita di una nuova filiera industriale capace di dare slancio anche all'occupazione.
0: Adesso torniamo a parlare di ex Ilva. Negli scorsi giorni il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha visitato gli impianti di Taranto e li ha definiti oggi, su Nuovo Quotidiano di Puglia, un modello unico in Occidente. Si è anche scagliato nelle scorse ore, come riporta ANSA, contro i giudici. Nel frattempo la cordata italiana che guida proprio Gozzi ha presentato manifestazioni di interesse, come ricorderete, per l'acquisizione dell'area a freddo, ma adesso chiede di posticipare la data di presentazione dell'offerta vera e propria, data che si aggira intorno alla metà di ottobre, perché la decisione della Cassazione potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Il servizio. Il disastro di ex Ilva, la colpa sarebbe della magistratura. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi negli scorsi giorni era a Taranto per visitare gli impianti del siderurgico, 48 ore dentro la fabbrica che oggi in un'intervista sul Nuovo Quotidiano di Puglia definisce tenuta benissimo nonostante le ristrettezze finanziarie dell'amministrazione straordinaria. Un caso unico in Occidente, il modello più ambientalizzato d'Europa da far visitare alle scuole. La colpa del disastro per Gozzi sta nelle decisioni decisioni della magistratura. Ieri, a margine di un evento a cui aveva partecipato, come riporta ANSA, si è scagliato contro i giudici, affermando che la loro decisione lavora contro gli interessi dell'economia e dell'industria. Se un'impresa rispetta i limiti stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale e un giudice dice che non è sufficiente, senza indicare quale limite debba essere rispettato, questo non è un paese di diritto, ha detto. Il governo sta cercando di fare quello che può in una situazione nella quale i tribunali italiani trattano e definiscono regole per la siderurgia italiana diverse da quelle delle altre siderurgie europee. Non è che nel resto d'Europa, ha concluso, non ci sono gli altiforni. Gozzi è a capo della cordata italiana che ha presentato manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'area a freddo dello stabilimento. Ora chiede a commissari e governo di poter presentare l'offerta vera e propria oltre la metà di ottobre, quando era fissata, in previsione della decisione della Corte Costituzionale e dell'udienza del 20 ottobre, che se evitasse lo stop dell'aria a caldo cambierebbe le carte in tavola. Stiamo facendo tutto quello che si deve fare, ha ribadito ieri il presidente di Federacciai. Siamo stati 2 giorni a Taranto, lunedì saremo a Cornigliano e stiamo cercando di capire se sia possibile presentare un piano industriale e ambientale sostenibile. È molto difficile, ha concluso, estremamente difficile, proprio perché siamo in una situazione di incertezza delle regole.
4: E adesso la cronaca, un altro accoltellamento nella notte in via Giovan Giovine. Un giovane tunisino sarebbe stato ferito alla spalla da un suo connazionale al culmine di una lite. Sul posto polizia.

0: sia 118 per soccorrere il ragazzo che avrebbe riportato ferite superficiali e per cui non si è reso necessario alcun ricovero in ospedale. Sono in corso indagini per capire cosa avrebbe causato il litigio culminato con l'accoltellamento. Ricordiamo che non è la prima volta che accade, solo una settimana fa un altro ferimento con un coltello in via d'Aquino e ad agosto, sempre in via Giovangiovine, tre poliziotti furono feriti cercando di sedare una rissa. Voltiamo pagina, comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia che coinvolgerà fino al 17 ottobre anche le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto in Piazza della Vittoria un incontro pubblico su PEBA e riforma sulla disabilità. Maria Laura Paletta.
1: Parte oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride della Regione Puglia. Ieri in Piazza della Vittoria un incontro pubblico informativo in cui si è discusso del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e della riforma sulla disabilità che entrerà in vigore nel 2027.
2: Oggi, il giorno prima del Disability Pride Taranto, abbiamo voluto incontrare la cittadinanza in piazza per parlare appunto di tante criticità del territorio, in primis PEBA, perché è una legge che non viene attuata da 40 anni e quest'anno è l'anniversario, quindi la stiamo portando al centro, così come una legge che arriverà, quella del 2027, la riforma della disabilità, non vogliamo che resti una legge inascoltata, inattuata come PEBA.
3: Si mette al centro la persona, non ci si aspetta che si arriva a una determinata età, ma lì dove avrà bisogno di noi, dove viene riconosciuta una disabilità, finalmente viene messa al centro. Un progetto di vita individuale in base alle sue esigenze, in base alle sue aspirazioni, i suoi desideri e le sue necessità.
2: Il 19 settembre è il quarto Disability Pride Taranto, per la seconda volta anche a livello regionale, iniziamo il raduno alle 17, fondamentale arrivare alle 17 in Piazza Castello perché bisogna prepararsi poi per il corteo che partirà alle 18 e alle 19 arriveremo ovviamente in Piazza Garibaldi dove ci sarà il Disability Pride Show, quindi tutta la serata interventi e dalle 21 in poi DJ set con quattro artisti, diciamo anche è un piacere ascoltarli, quindi vi invitiamo tutti quanti in piazza per una serata di divertimento in nostra compagnia.
0: Si concludono oggi i Meraki Days, l'evento nato per mettere a confronto e in connessione imprese, studenti, stakeholder del territorio ed enti di formazione. Ieri a Masseria Battaglia all'AMA un pomeriggio dedicato a iniziative e incontri su innovazione, tecnologia e ricerca. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Si chiudono oggi i Meraki Days, la manifestazione che ha radunato a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per tre giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. L'evento si è svolto all'AMA nella suggestiva cornice di Masseria Battaglia, in cui è nato Borgo Meraki. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 18 settembre, oltre 300 studenti di scuole superiori hanno incontrato aziende, scuole, enti di formazione e associazioni.
4: Un format nuovo, innovativo, originale, dove senza formalismi si incontrano appunto giovani e meno giovani che hanno delle idee da proporre e persone che rappresentano istituti bancari, incubatori, acceleratori, ordini professionali, chiunque sia in grado o di recepire queste proposte o comunque di dare un contributo affinché queste idee possano proseguire. Per cui un incontro veramente interessante, nuovo e che sicuramente verrà riproposto e si pone in cooperazione e collaborazione con tante altre iniziative che stiamo vedendo stanno nascendo su Taranto proprio perché la massa critica e l'Unione sicuramente può portare avanti questo territorio.
5: Non è un caso che abbiamo voluto utilizzare le bellezze di Masseria Battaglia per orientare alcune discussioni sugli scenari futuri dello sviluppo e dell'innovazione. Infatti nella zona che abbiamo definito Agorà stiamo parlando di autoimprenditorialità, invece nella Corte ci sono le scuole che stanno assistendo a una serie di interviste fatte su Tuts Radio, quindi un format assolutamente straordinario, mi viene da dire, che vuole soltanto testa, voce e corpo come strumenti efficaci per guardare al domani.
1: Grande attenzione anche al sistema ITS che ha curato le attività dedicate alla formazione e all'orientamento.
6: Sistema ITS Firenze oggi in questa bellissima manifestazione della Fondazione Meraki è unito per presentare le grandi opportunità del territorio. Saranno presenti gli 11 ITS pugliesi, gli 11 ITS che vanno a coprire le 11 aree tecnologiche che fanno parte del sistema produttivo pugliese, e presenteremo non soltanto la programmazione formativa ma anche le imprese che hanno manifestato interesse per i nostri giovani.
1: Nell'occasione inoltre 10 progetti selezionati hanno presentato le loro idee davanti a investitori, banche, soggetti pubblici e privati.
7: È un progetto che nasce a Taranto, e riguarda la produzione di eventi e la produzione di un'academy di alto livello relativa alla musica classica, quindi alla musica da camera in particolar modo. E l'obiettivo è quello di creare sul territorio un progetto che consenta ai giovani talenti del territorio di potersi istruire e di poter performare su dei palchi di alto livello, e allo stesso tempo di portare artisti internazionali in città, farli rimanere qui per quella che è una residenza artistica elaborata in tutto l'anno, quindi con dei progetti invernali e dei progetti estivi, e creare anche una fascia di turismo con collaborazioni che abbiamo principalmente con la Scandinavia, con dei fan che seguono il festival.
1: Dopo il talent è stata la volta del Meraki Talk, una tavola rotonda che ha riunito imprese, professionisti e stakeholder del territorio per un confronto reale su quello che sta cambiando e su quello che vale la pena costruire insieme.
0: Nel DNA dell'atleta di Taranto, la Grecia continentale è una componente italica, è quanto è emerso dalle prime analisi presentate al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia, ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
8: Il DNA dell'atleta di Taranto ha una forte componente genetica riconducibile alla Grecia continentale, ma presenta anche una componente di ascendenza italica stimata al momento tra il 10 e il 20%. È il risultato delle prime analisi presentate ieri al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia, un nuovo tassello nella storia dell'atleta, protagonista anche della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, che torna così al centro dell'attenzione, questa volta attraverso la ricerca scientifica. Il professor Beniamino Trombetta ha spiegato come attraverso il DNA estratto da un dente sia stato possibile ricostruire parte delle sue caratteristiche genetiche e biologiche.
9: La cosa che secondo me è più curiosa e anche più bella in questo tipo di analisi è riuscire a dare una forma, un viso, un'immagine a quello che sembra essere semplicemente uno scheletro. Questa cosa a me piace moltissimo, ad esempio riusciamo a dare quello che noi diciamo un fenotipo all'individuo. Per esempio l'atleta, abbiamo capito che ha gli occhi marroni, ha i capelli scuri, marrone, ma marrone tendenti allo scuro, non un marrone chiaro, aveva questa carnagione olivastra, siamo riusciti addirittura a determinare il gruppo sanguigno, non che gli sia utile, insomma ormai era di gruppo sanguigno zero. Noi siamo riusciti ad analizzare il tartaro di quest'atleta, il tartaro a volte incastra nel processo di pietrificazione piccole molecole del cibo di cui si è nutrito l'atleta, e siamo stati in grado di identificare, cosa che dobbiamo ancora diciamo studiare in maniera dettagliata, siamo ancora molto all'inizio, molecole di derivazione insomma di molluschi. Non sappiamo che tipo di molluschi sono, però insomma è affascinante speculare che possa essersi mangiato la cozza tarantina.
8: Quelli presentati al Marta sono risultati ancora in fase di studio. La ricerca riguarda infatti anche altri campioni del territorio e punta a ricostruire attraverso il confronto tra archeologia e genetica le popolazioni che hanno abitato la Magna Grecia e le loro possibili stratificazioni.
10: Credo che nella complessità di questi dati scopriamo che cosa? Che questa matrice greca, che questa presenza greca, che quindi è nel suo DNA, ma io direi anche nella sua espressione culturale della sepoltura, è sicuramente preminente, e credo che sia anche molto importante ravvisare questo tema della compresenza anche di altri elementi, e questo credo che sia un indicatore molto interessante, perché è un indicatore anche in questo caso culturale. Questa persona ha, come dire, nella sua storia la storia del Mediterraneo.
0: Grande successo per l'edizione 2026 della Pigiama Run, la camminata solidale organizzata per le vie del centro anche quest'anno dalla Lilt, nel mese dedicato a livello mondiale alla lotta contro i tumori pediatrici. Più di 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: Il pigiama, unico capo d'abbigliamento che i bambini malati di tumore indossano durante i lunghi periodi di degenza in ospedale, come segno di vicinanza ai piccoli pazienti oncologici. È il tratto distintivo di Pigiama Run, la corsa camminata solidale organizzata dalla LILT in più di 35 città italiane nel mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici. Per il quarto anno consecutivo Taranto ospita l'evento, unica tappa in tutta

0: La Puglia, mostrando il cuore generoso di una città che continua a credere nella solidarietà. Oltre 500 i presenti tra cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni che nella serata di ieri hanno animato e colorato il borgo.
1: Ogni euro raccolto farà felice sia i bambini sia le famiglie del reparto di oncoematologia pediatrica. Abbiamo raccolto veramente tanti, ma tanti soldi disponibili per comprare qualcosa di importante per il reparto di oncoematologia. Questa sera è una serata di festa dove chi ci seguirà vedrà che tutti i cittadini e le cittadine di Taranto hanno risposto a questo appello. Quindi vuol dire che c'è una comunità presente, viva e che è vicino ai bambini e alle loro famiglie ammalate di tumore.
2: Questa riunione di gente, di pigiami, di vite, di storie si sta consolidando nella nostra città. Ringraziamo la Lilt Taranto, la presidente, per la suma che con grande coraggio 4 anni fa ha deciso che anche Taranto avrebbe fatto parte del circuito nazionale della Pigiama Run. Questa sera a Taranto pullula di colori, di pigiami, anche noi come associazione siamo onorati di essere stati chiamati al fianco della Lilt, ma di tutte le associazioni della città.
0: Ampiamente superato il budget raccolto lo scorso anno, oltre 6.000 euro, attraverso le donazioni dei partecipanti, la cifra sarà interamente devoluta, come ogni anno, al reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
3: Anche oggi è una festa per i nostri bambini che escono fuori dall'ospedale e che fanno vedere per strada che ci siamo anche noi, ci siamo noi, ci sono le associazioni, ci sono i nostri bambini e ci sono le loro famiglie. E sì, ha un messaggio di speranza per tutto ciò che verrà per loro. Quindi questa penso sia come sempre una bella serata.
4: C'è euforia, c'è gioia. C'è la possibilità di credere che grazie alla solidarietà le cose possano andare meglio. E voglio dare un dato: Taranto è una delle pochissime città del sud Italia ad aver aderito a questa manifestazione e ne siamo fieri, davvero orgogliosi.
5: Un viaggio nella memoria tra guerra, identità e radici. All'Arena Viola è stato proiettato Dom, il documentario di Massimiliano Battistella che racconta la storia di Mirela costretta a lasciare Sarajevo a soli 10 anni durante la guerra. È uno degli appuntamenti pensati all'interno della rassegna dell'Arena Viola. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
6: Un anno di caffè, conversazioni e incontri prima di riuscire a costruire quel rapporto di fiducia necessario per raccontare una storia così personale. È nato così il legame tra il regista Massimiliano Battistella e Mirela, protagonista di Dom, il documentario finalista ai Nastri d'Argento e vincitore di numerosi festival internazionali, proiettato all'Arena Viola in collaborazione con Archivio Ritrovata di Giovanni Talamo. Per arrivare a questo racconto, Battistella ha lavorato a lungo sulla relazione con la protagonista, fino a cercare uno spazio di fiducia e condivisione, un percorso che entra anche nella tecnica narrativa del film con elementi riconducibili allo psicodramma.
7: È stato un percorso estremamente complesso, lungo, che abbiamo fatto un po' tutti insieme, dico tutti perché è stato questo veramente un film di squadra. Ma in primis l'esperienza straordinaria e la generosità della protagonista ci ha permesso poi di entrare e di raccontare strabordante emotività.
8: Il supporto di Archivio Ritrovato in questo evento di proiezione del film Dom riguarda il lavoro che noi facciamo con l'archivio, ovvero noi raccogliamo filmati di famiglia che ci vengono donati da famiglie locali e non, un modo per valorizzare questi filmati è proprio il cinema. In questo caso Dom rientra perfettamente nel lavoro che noi facciamo quotidianamente, in quanto non si limita a utilizzare filmati di famiglia o immagini che appartengono alla memoria come testimonianza, ma li mette in dialogo con un presente. Così facendo da dare nuovo significato a queste immagini.
6: Mirela aveva 10 anni quando nel 1992 lasciò Sarajevo durante l'assedio della città. Insieme ad altri 66 bambini partì dall'orfanotrofio Dom.

0: sotto i bombardamenti e venne accolta a Rimini, dove vive ancora oggi con il marito e due figli. Il ritorno a Sarajevo, raccontato nel documentario, diventa un viaggio nella memoria e nella ricerca delle proprie origini. Mirela torna nei luoghi della sua infanzia, ritrova amici e cerca la madre, che però sceglie di non incontrarla.
1: Da, vrero je mu to. I zato ti kažem, hoću, sad ako nešto me vidiš, nema veze, ali hoću ti zahvalim za život što si mi dala. Vrero je mi. Tako mi nije bilo.
0: Immagini e video dall'archivio della Sarajevo prima e durante la guerra si intrecciano così con il presente di Mirela, una storia di memoria, identità e sradicamento nella quale il ritorno ai luoghi dell'infanzia diventa anche un modo per ricomporre una parte della propria storia.
2: Con questo servizio chiudiamo questa edizione del nostro TG della sera. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto, trasferta a maglie, atteso domani da una sfida importante per il campionato. 10 precedenti tra le due squadre, con i rossoblu che hanno ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo confronto nella passata stagione è terminato 1-1. Intanto novità anche nella rosa rossoblu: Bevilacqua passa in prestito al Manduria, mentre Incerti lascia il club. Vediamo.
5: Trasferta a maglie per il Taranto, atteso domani da una sfida importante per il proseguo del campionato. I rossoblu vanno a caccia di punti e continuità in un confronto che nella storia ha visto 10 precedenti, 2 vittorie del Taranto, 4 pareggi e 4 successi del maglie. L'ultimo incrocio nella passata stagione è terminato 1-1 con le reti di Lo Savio e Oltremarini, oggi attaccante di proprietà rossoblu. In panchina per il maglie c'era Alberto Giuliatto, tecnico che ha guidato il Taranto in questa stagione prima dell'esonero dello scorso 6 settembre. L'ultimo successo tarantino risale invece al 13 febbraio 2000, 2-1 il risultato finale con i gol di Isidoro e Dantò. Intanto novità anche nella rosa: Mattias Bevilacqua è stato ceduto in prestito al Manduria in promozione, mentre Davide Incerti non è più un calciatore del Taranto. La società ha ringraziato entrambi per l'impegno e la professionalità. Ora la parola passa al campo. Domani a maglie il Taranto cerca una risposta importante.
4: Quarta giornata nel girone H di Serie D e riflettori puntati sul grande derby pugliese tra Martina e Virtus Francavilla. Appuntamento alle 16.30 al Tursi. Di fronte la Virtus capolista a punteggio pieno e un Martina a quota 6 punti. Ma non è l'unico match, sono tante le pugliesi protagoniste. Vediamo.
5: Quarta giornata di Serie D, girone H, con gli occhi puntati soprattutto sulla super sfida tutta pugliese tra Martina e Virtus Francavilla. Appuntamento alle 16.30 al Tursi, con la Virtus che arriva da capolista a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 giornate. Di fronte un Martina quota 6, reduce dal successo esterno sul campo della Real Normanna. Una sfida ad alta quota che mette in palio punti pesanti. Le altre pugliesi, il Gravina, anche esso a 6 punti, ospite il Real Forio alle 14.30, mentre il Nardò fa visita all'Ischia, sempre alle 14.30, per andare a caccia della prima vittoria. Alle 15.30 il Bisceglie, fermato in settimana dalle Politana, riceve la Nocerina. Alle 16 invece il Brindisi ospita la Turris. Trasferta campana anche per la Fidelissandria, impegnata sul campo del Gladiator, mentre il Manfredonia riceve le Politana. Una domenica ricca di incroci importanti per le pugliesi, con il derby del Tursi a prendersi inevitabilmente la scena.
4: Esordio con sconfitta per la New Taranto nel campionato di Serie 2. Rossoblù cedono 3-1 sul campo della Lazio al termine di una gara combattuta, decisa soltanto nel finale. Martedì il turno infrasettimanale con il Messina atteso al Palamazzola.
5: Esordio amaro per la New Taranto nel campionato di Serie A2 Elite. La formazione rossoblù torna dalla trasferta sul campo della Lazio con una sconfitta per 3-1 al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino a pochi secondi dalla sirena. Dopo un primo tempo senza reti, la Lazio sblocca il risultato poco dopo l'inizio della ripresa con Da Silva. La New Taranto però non si disunisce e al 23esimo trova il pareggio con Quinto. I rossoblù resistono agli attacchi dei padroni di casa e tengono aperta la partita fino al finale. A 1 minuto e 12 dalla sirena però Lupi firma il 2-1 per la Lazio. Il Taranto prova subito a reagire e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma lascia spazio agli avversari. A 10 secondi dalla fine Paolini realizza il definitivo 3-1. Per la New Taranto arriva così il primo KO stagionale, ma l'occasione per il riscatto è già dietro l'angolo. Martedì sera nel turno infrasettimanale i rossoblù saranno impegnati in casa contro il Messina.
4: Adesso il volley, continua la preparazione della Vibrotech in vista del debutto nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica lavora per migliorare condizione e intesa, mentre la società ufficializza un nuovo innesto. Si tratta di Samuel Frascella, schiacciatore brindisino classe 2008, al ritorno in maglia Vibrotech dopo due stagioni.
5: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley in vista dell'esordio nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica continua a lavorare in palestra per migliorare la condizione fisica e trovare la giusta intesa in vista della nuova stagione. Nel frattempo arriva anche un'importante ufficialità. La società del presidente Francesco Scarnera ha definito l'ingaggio dello schiacciatore brindisino Samuel Frascella, classe 2008. Per lui si tratta di un ritorno alla Vibrotech dopo due stagioni già disputate con la formazione ionica e altre due con il dribbling. Frascella si dice entusiasta della nuova opportunità e pronto a misurarsi con una nuova categoria competitiva come la Serie B. L'obiettivo personale è crescere e imparare, soprattutto al fianco dei compagni più esperti, mentre a livello di squadra la volontà è lavorare sodo e farsi trovare pronti a ogni sfida. Il giovane schiacciatore sa di dover migliorare soprattutto in ricezione e difesa, ma assicura massimo impegno e ai tifosi promette una squadra pronta a lottare su ogni pallone. Abbiamo bisogno del vostro calore, vi aspettiamo numerosissimi al palazzetto.
4: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG Sportivo. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio a voi.
6: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
7: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura.

0: Per noi i giovani ed il futuro non sono demagogia, per noi i giovani sono forse la mission più importante di Taranto 25. Il nostro scopo è quello di dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, qualsiasi sia il target di età, di poter in qualche modo aiutarli a scoprire i loro talenti.
1: Abbiamo un'alternativa che anche dal punto di vista procedurale è libera, è svincolata ed è un po' la nostra caratteristica, quella di essere l'espressione della società civile, certo. Come avviene in tutti i momenti in cui ci sono, no, delle transizioni costituzionali, che è quella che noi viviamo. Viviamo, sì, un periodo probabilmente anche abbastanza permanente di transizione,
2: sì,
1: costituzionale, nella quale gruppi politici, partiti a volte non riescono a rappresentare la società civile. Noi in maniera naturale cerchiamo di fare questo, di cogliere la fisionomia di una città che c'è, che esiste.

0: oggi parleremo di scuola e lo faremo insieme a Renato Galeone. Renato, benvenuto.
1: Grazie Dario dell'invito.
0: Allora, la scuola è il luogo in cui si deve cullare più di ogni altro quella che è la mission di Taranto 25. Innaffiare nuovi talenti, farli restare sul territorio, farli germogliare sul territorio e far rinascere, risorgere, crescere e migliorare questa città.
1: Bellissime parole. Io dico che la scuola è il cantiere, è l'anima dove si costruisce ogni città. Per cui se vogliamo provare a pensare di cambiare qualcosa e di rendere più bella Taranto, non si può che iniziare dai banchi delle scuole.
0: È abbastanza complicato perché oggi va recuperata probabilmente quella che è l'essenza della scuola. Siamo abituati a pensare alla scuola in un certo modo, la tua generazione, la mia generazione aveva quasi un timore reverenziale nei confronti dell'istituzione scuola che forse c'era stato inculcato anche da quella che era l'istituzione famiglia.
1: Quanti notti insonne per le interrogazioni o l'idea dell'esame di maturità, ci sono bellissimi ricordi anche da bambino. Devo dire che però per me la scuola è sempre stato un momento di comfort, di relax, perché mi sentivo realizzare, davo soddisfazione a me stesso e ai genitori. Non ero il classico secchione perché facevo veramente tante cose, facevo un po' di sport, suono il pianoforte, per cui la scuola comunque per me è stata veramente un'occasione per crescere e spero, insomma, di aver anche dato prestigio ai miei genitori per questo.
0: Come Fondazione Taranto 25, come approcciate al mondo della scuola, effettivamente, la vostra presenza o attraverso la vostra professione?
1: Per noi i giovani ed il futuro non sono demagogia, per noi i giovani sono forse la mission più importante di Taranto 25. Il nostro scopo è quello di dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, qualsiasi sia il target di età, di poter in qualche modo aiutarli a scoprire i loro talenti. Quindi le progettualità di Fondazione Taranto 25 sono rivolte soprattutto allo sviluppo socio-economico del territorio, ma nella crescita dei nostri ragazzi.
0: Scuola e accessibilità. Come Fondazione Taranto 25 entra nelle scuole, attraverso quale porta?
1: La porta principale, talvolta non è sempre quella, la conoscenza diretta con i dirigenti scolastici. Gli eventi che Taranto 25 fa in favore dei ragazzi hanno creato un habitat positivo, le scuole stanno iniziando a conoscerci e sono favorevolmente coinvolte in tutte le occasioni di crescita e di orientamento che diamo agli studenti e alle studentesse che le frequentano.
0: Com'è composto il comparto che si occupa della cultura e poi immagino ci siano degli eventi a stretto giro di posta?
1: Dario, noi abbiamo tanti gruppi, il gruppo scuola che mi pregio di rappresentare perché lo coordino insieme al dottor Paolo Oresta, insieme all'avvocato Anna Chiara Vimborsati.
0: Mi presenterai.
1: Sarà certamente una presenza gradevole di questa intervista. Io credo che tutti siano assolutamente fondamentali nella realizzazione dell'obiettivo comune. Ricordo la dottoressa Rosa Cottimaggi, la dottoressa Alessandra Fanelli, la dottoressa Elisa Polito, ma non vorrei dimenticare gli altri amici prima di essere soci. Tutti insieme cerchiamo di dare del nostro meglio, di

Sporcarci le maniche per far sì e mettere a terra più progettualità possibile per i nostri ragazzi. Te ne dico qualcuna, l'anno scorso, anzi precisamente 2 anni fa, con il Cielo Itinerante, che era un'associazione che aveva come madrina Samantha Cristoforetti, abbiamo fatto conoscere ai bambini delle scuole secondarie di primo grado

0: grandissimo successo un'iniziativa che verteva sui cortometraggi, la realizzazione di cortometraggi a impatto ambientale zero sotto l'egida di istituzioni e accademie clamorose, grazie all'intuizione del professor Antonio Ricchio, già ex presidente ANVUR, che ha creato la nostra Aula Magna, ha avuto l'intuizione di portare a Taranto una, diciamo, tappa laboratoriale per consentire ai nostri ragazzi di realizzare, guardando con i loro splendidi occhi, il nostro territorio. Attenzione quindi al green e alla sostenibilità e alle tematiche ambientali cui tutti noi dovremmo essere sensibili. Ma ci sono stati anche altri esempi che hanno toccato l'autoimprenditorialità e quindi l'abbiamo chiamata Startup for Student, che è uno spin-off del nostro premio Startup, in cui saranno le scuole a proporci le loro idee imprenditoriali, e ti assicuro che sono veri e propri business plan in alcuni casi.
1: Grazie Renato. Abbiamo cambiato interlocutore, siamo in compagnia dell'avvocato Anna Chiara Vimborsati, continuiamo a parlare di scuola però.
2: Certamente,
1: innanzitutto benvenuta.
2: Grazie a voi di avermi invitato, è sempre un piacere.
1: Fondazione Taranto 25, mi spiegava l'ospite precedente, entra nelle scuole dalla porta principale. Insomma, non è semplicissimo, perché adesso una delle caratteristiche più difficili forse di questo momento all'interno delle scuole è riuscire ad attirare l'attenzione dei ragazzi. Quindi questo credo che sia una sfida molto importante. Ci riuscite?
2: Sì, è una sfida nella quale con molto piacere siamo riusciti attraverso una serie di iniziative che ci hanno fatto anche capire come si possa entrare in maniera diretta all'interno degli istituti. E sicuramente attraverso la partecipazione diretta alle attività scolastiche, ma anche attraverso proprio la proposizione di progetti che sono risultati alternativi e originali e direttamente connessi con la città. Per esempio ci troviamo adesso nel centro storico di Taranto, che a dicembre dello scorso anno è stato veramente invaso dagli studenti tarantini di tutti gli istituti musicali. Abbiamo organizzato in pochissimo tempo, chiaramente col sostegno dell'assessorato alla pubblica istruzione di Taranto, un concerto itinerante proprio attraverso le chiese della città vecchia, tutte quante. E addirittura 800 studenti hanno gremito.
1: 800 sono tanti.
2: 800 studenti e poi altrettante famiglie, per cui hanno gremito la città che era irriconoscibile quella sera, provocando chiaramente anche uno sconquasso chiaramente della viabilità.
1: Bisogna che ci abituiamo a questo.
2: Però è stato davvero un momento importante che ci ha fatto capire quanto si possa essere dirompenti attraverso delle proposte progettuali che un po' anche alterano le tradizionali modalità di interagire con gli studenti. Per cui un concerto itinerante che li ha portati tutti qui con le loro famiglie a girare all'interno della città vecchia e a creare tanti concerti che sono stati strabilianti, perché hanno consentito a questi ragazzi di esprimersi in un contesto che non sarebbe stato possibile afferrare per loro, e quindi avevano la felicità davvero negli occhi di suonare nella propria città, ed è stato un modo per dare anche un volto alla città vecchia che probabilmente la città vecchia non pensava neanche di poter avere.
1: Anna Chiara, la scuola è ancora di salvezza molto spesso, quantomeno deve rappresentare ancora di salvezza, l'ha fatto per anni, e alla ricerca di quella che è la sua anima più pura, anima più concreta. Voi operate qui in Città Vecchia, però credo che la periferia per Taranto 25, tutta la periferia di Taranto, che è davvero molto estesa, abbia un sapore particolare, abbia quel sapore di ricerca, di rinascita, di salvaguardia delle origini, ma di prospettiva futura.
2: Noi volevamo essere proprio questo, non una forbice, ma proprio un'integrazione, uno strumento di integrazione tra la città e anche la provincia, anche perché abbiamo annesso all'interno del gruppo scuola quest'anno anche le scuole della provincia, perché ci sono degli istituti della provincia di Taranto, Massafra, Grottaglie, ma sicuramente anche Martina Franca, che hanno delle eccellenze. E sicuramente la città vecchia, perché simbolicamente rappresenta quello che è l'obiettivo e la mission di Fondazione Taranto 25, ma l'obiettivo è quello di coinvolgere la scuola nella sua complessità, nella sua totalità, come famiglia, come seconda famiglia, come società naturale, come dice un po' la nostra Costituzione, il nostro testo costituzionale, e di vitalizzarne i contenuti, perché la scuola tante volte non riesce, perché si imbroglia nelle procedure, nei procedimenti, nelle tempistiche che sono molto spesso quelle dei consigli, dei collegi, degli esami, Noi invece diamo un'alternativa che anche dal punto di vista

0: La procedurale è libera, è svincolata ed è un po' la nostra caratteristica, quella di essere l'espressione della società civile, certo. Come avviene in tutti i momenti in cui ci sono, no, delle transizioni costituzionali, che è quella che noi viviamo. Noi viviamo un periodo probabilmente anche abbastanza permanente di transizione costituzionale, nella quale gruppi politici, partiti, a volte non riescono a rappresentare la società civile. Noi in maniera naturale cerchiamo di fare questo, di cogliere la fisionomia di una città che c'è, che esiste. Perché
1: quella difficoltà di cui parlavi forse non fa altro che allontanare dal mondo reale il percorso di crescita dei ragazzi.
0: Certo.
1: Quella distanza percepita tra la politica, tra le istituzioni e i ragazzi, e i problemi che vivono i ragazzi all'interno della scuola, ma anche all'interno del comparto famiglia, forse non fanno altro che allontanarli.
0: Esatto.
1: Noi adesso ci troviamo,
0: cerca di ridurre quella distanza.
1: Adesso ci troviamo proprio all'ingresso, insomma, dell'università, degli studi di Bari Aldo Moro, del polo universitario ionico, e credo, avvocato, che non ci sia modo migliore per congedarsi.
0: Per simboleggiare quello che vuole essere uno dei nostri traguardi.
1: Grazie.
0: Grazie mille, grazie.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge, infatti, durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare con

comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto, Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo. È la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità, e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione. Culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti, e innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione, e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio nella

0: figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio, cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante, vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
1: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo, grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti, di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Eh sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Oh, mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì. Io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Oh. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Beh, certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: Ah, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe...
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi risponderebbe...
1: No, grazie, non mi serve niente.
0: Ah! Come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi...
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: Certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: Oh, beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro, guardi, io sono un autore teatrale, io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato!
0: Ma che fortuna averla incontrata! Perdoni, lasci che
1: sì.
0: Mi presenti,
1: sì,
0: io sono...
1: Mio.
0: Non ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: Io il nome... È imbarazzante, ma...
1: Già... Io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...
0: Eppure io ce l'avevo, è solo che adesso...

0: Già, e adesso?
1: Scusi, scusi. È sua cosa?
2: Come sua? La chitarra?
0: Non mi ero accorto. No, potrebbe essere la sua.
2: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Oh, niente d'eccezionale, si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone e come tali posseggono un'anima. E certo, è così quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
0: È un bel pensiero, sa?
2: Davvero lo crede?
0: Ne sono convinto.
2: Ne sono lusingato.
0: Sa cosa le dico?
2: Prego.
0: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
2: Sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
0: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
2: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
0: Non se ne parla proprio.
2: Ma perché?
0: Ho detto che non suonerò.
2: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
0: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
2: Va bene, d'accordo, si arrabbia così. E io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
0: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare! Perché lei no?
2: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
0: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
2: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
0: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
2: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
0: In effetti, no. E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì.
3: Un non luogo.
2: Un non luogo. Mi dica ancora.
0: Sì, un non luogo.
2: Cosa potrebbe essere?
0: Sì. Un non luogo.
2: O un buco nero. Un buco nero.
0: Dov'è? Dove sei?
2: Sono qui.
0: Ah.
2: Crede che siamo morti?
0: Morti? Morti? No, per carità, morti! Io c'ho un sacco di cose da fare!
2: Ma perché io no? Certo che c'ho cose da fare! No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso!
0: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare! Voglio il certificato di morte!
2: Anch'io.
0: Anzi, le dico di più! Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che lui è non quello della pubblicità del caffè!
2: Anch'io sono originali per me! Ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali! Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
0: No, è impossibile! No, assolutamente! Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
2: Va bene! D'accordo, basta!
0: Basta?
2: Ma sì, basta!
0: E comunque, se fossi morto, e non lo sono...

0: Che cosa
1: le importerebbe?
0: Io non lo so.
1: Ma sa, non so se fosse ieri sera oppure ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia seduto oppure sdraiato lì in riva al mare in attesa di...
0: In attesa? E di cosa?
1: Di risposte.
0: Risposte? E di chi?
1: Dalla luna.
0: Dalla luna?
1: O dal mare.
0: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
1: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
0: Come acqua di mare?
1: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti, quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
0: Come acqua di mare. Mi piace.

0: ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì, con le dita, con le unghie, stando lì, non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso finché... Beh, una conchiglia. E si aspettava un tartufo? Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ah, ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata. Così perfetta che non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, e vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'infine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: Lei è un pagliaccio, sa?
1: Beh.
0: Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme

al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva. Non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ah, davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, e le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare. E come acqua di mare, ecco che... E forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì. È solo acqua di mare. Indosso un sorriso. E mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: E le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
0: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
1: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
0: Un tempo pensavo di sì.
1: E adesso?
0: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
1: Ma, scusi. Uè!
0: Che?
1: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
0: Io non vedo nulla!
1: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune! C'è una fune lunghissima, guardi! Parte da qua e arriva!
0: Sembra uno sconsiderato! Ma...
1: Li vedi? L'ha visto?
0: Ma cosa?
1: No! No, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
0: Ma io non vedo nulla!
1: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
0: Ma guarda! Ma io
1: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli!
0: Ma chi? Cosa?
1: Dobbiamo vedere dove stanno!
0: Ma
1: c'è qualcosa che non...
0: Ma non guardi! Vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra.
1: Ci sono tantissime persone, come fa a non vederle?
0: Io non vedo nulla! Le dico che non vedo nulla e lei si...
1: Ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
0: Si prende gioco di me!
1: Guardi, aspetta! Sono spariti!
0: Mi sembra un pazzo!
1: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Dobbiamo seguirli! Anzi, seguiamo la porta!
0: Niente! Non c'è assolutamente niente!
1: Aspetta la corda!
0: Smetta!
1: Venga a prendere la corda!
0: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
1: Dice?
0: Eh beh, sì!
1: Forse ha ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: Vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora, perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra. E senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e loro uscivano sempre di più, finché cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo,
1: bravo,
0: la divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo.

0: Perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense. Oh, così, semplicemente, non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla, non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh, aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio!
1: No, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole.
1: No, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: No, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? Solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì.
1: No, io intendo quando compone.
0: Certo, sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, vede, al terzo piano, da quella finestra, capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista. Ah. Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Vede, piango, lo so, è penoso.
0: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
1: Lei canta le sue canzoni?
0: Non sono un cantante, ma sì.
1: Immaginiamo allora, lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
0: Penso di sì. Anche se io...
1: Lo vede? Quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che su per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
0: Pensandoci bene, ha ragione.
1: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
0: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
1: Ah, magari sì, ma non...

0: lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
1: Sono tanto buffi.
0: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore...

0: Sono davvero patetici qui, creda.
1: E senta, senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
0: In che senso?
1: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
2: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e sono finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'usci. Cos'è? Va tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No, non...
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia.
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno.
2: Ma è bellissimo!
1: Fantastico!
0: Piace, eh?
1: Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi, provi!
1: Musica greve.
0: Mi piace!
1: Musica allegra!
0: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di
2: onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: sì!
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Oh, guardia, ma cosa fa? Bocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: Senta, io ne faccio meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Cosa?
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
0: Ma no, io l'ho un pochino sopravvalutata. Ma
1: i personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
1: Grazie, ma non cambierò idea.
0: No, aspetta. La prego,
1: così. Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, andrà benissimo.
0: No.
1: Si fidi di me.
0: Ma cosa mi fido?
1: Andrà benissimo.
0: La prego di cambiare idea.
1: Morfio. Segua la musica.

piano di ruggine, vedono mondi belli assai lontani, sentono voci che nessuno sente e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze, si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono con

0: Bella. Perché
1: Davvero le piace?
0: mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No, e poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema. Il
0: In che senso?
1: senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei, io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa?
0: Stop musica. Ah! Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, eh? Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi, cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via, si viene a sapere che sono entrambi, lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi. E lo
0: Sì.

0: La storia è praticamente scritta.
1: Già.
0: Le musiche conseguenziali.
1: Sì.
0: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando.
1: Quando?
0: Cosa succede?
1: Cosa succede?

0: sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: Padre pessimo!
0: No, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla!
1: No? E i tuoi silenzi?
0: Ma cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva!
1: Neanche con tua figlia!
0: Ma cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così! E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef, no, sei solo un blef,
0: no,
1: sei solo
0: prego,
1: un blef.
0: Ti prego, Rossi. Io sono un blef.

0: Va tutto bene. Davvero.
1: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
1: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
1: Ma no, non la musica, io mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
1: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
1: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
1: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
1: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Capisco. Ah, il classico musicista.
0: No, no, no. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
1: Un musicista... Con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
1: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
1: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
1: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
1: Ma no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
1: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi.
1: Cosa?
0: Un telefono.
1: Telefono?
0: Sì, è qui.
1: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona.
1: Buona.
0: Sì, che facciamo?
1: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
0: E perché io?
1: Non lo vedo e non lo sento.
0: Quindi rispondo?
1: Eh sì.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Sono io.
1: E io sono io.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Ma, scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
1: E lei?
0: Sì, sono io.
1: E lui?
0: L'ha detto anche lui.
1: Sì.
0: Sì. Un'interessante proposta di lavoro.
1: Accetti, accetti, accetti.
0: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica!
1: Ma quale musica? Quale privacy?

0: 감사합니다.
1: Ah, ma che noia, non sento nulla!
2: Grazie! Grazie mille!
1: E allora? Chi era?
2: Hanno sbagliato.
1: Numero?
2: Sì.
1: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle?
2: Pensi quello che vuole.
1: Infatti non le credo.
2: Pazienza.
1: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
2: Scusi lei, non è un momento facile.
1: Una brutta telefonata.
2: Al contrario. Ma senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
1: Potrei avere un'idea, ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
3: Vie di uscita.
2: Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
1: Ma
2: non crede?
1: Onestamente no.
2: E perché?
1: Perché la vedo ancora qui.
2: In che senso?
1: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
2: Ma prima le ho detto che...
1: Chi stavo era dicendo... telefono?
2: No, le ho già detto che a questa domanda
1: va
2: io...
1: Va bene, non sono affari miei.
2: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
1: Le ho già detto che potrei avere un'idea al momento... un po' confusa.
2: Già, è tutto così poco chiaro.
1: Così come tutto squisitamente teatrale.
2: Io direi dannatamente teatrale.
1: Ma perché non le piace?
2: Il teatro è finzione.
1: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
2: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
1: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
2: Il teatro è un gioco.
1: E la vita non lo è.
2: No, no e no. Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
1: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
2: Così come non si può vincere.
1: E allora mi dica che cos'è questo posto.
2: Temo di non volerlo sapere.
1: No, me lo deve dire.
2: Me lo dica lei.
1: Cos'è questo posto?
2: È lei che mi ha portato
1: cos'è
2: qua.
1: Questo posto?
2: No, me lo
1: cos'è questo posto? Cos'è questo dire. Posto? Cos'è questo posto?
2: Adesso
1: questo...
2: basta! È ossessivo!
1: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
2: Come?
1: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato.
2: Ma tutto questo non ha senso.
1: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme.
2: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
1: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
2: E sua moglie non l'ha perdonata?
1: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. Intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
2: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero?
1: Certo che li amo. E solo quando ho capito tutto questo, ho pensato che fosse troppo tardi e...
2: Ed è finito qui.
1: Già. In questa scatola nera.
2: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
1: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
2: Ascolti, io non voglio giudicare, solo che per me la famiglia è tutto.
1: La famiglia?
2: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
1: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio. Con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, Ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
2: Dunque, è solo.
1: E lei?
2: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
1: Temo proprio di sì.
2: Allora sì, sono solo. Vorrebbe tornare indietro.
1: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza.
2: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
1: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. José, non si sente pronto per tornare?
2: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
1: Ma sì, faccia come crede.

0: Inappropriato.
1: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani, con le mani. Con le, sì, sì, con le braccia, con le braccia. Sì. con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova. Anzi, giri, giri con me. Giri con me. Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
0: In questo momento sì.
1: Ma crede? Crede che siamo matti?
0: Da legare! E se fosse così, diventiamo seri?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Metta
1: sì.
0: Su qualche cosa di serio.
1: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì, sì. Sì, stop musica! Qualcosa di serio.
0: Serio?
1: Sì.
0: Impegnativo?
1: Sì.

0: se non fossimo soli.
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui, questa, anche se strampalata, sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
2: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
3: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
2: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
0: E quindi?
2: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
0: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
2: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
0: E quindi l'ha lasciata andare?
2: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
0: Cioè, è finito in questa scatola
2: già
0: nera. E ha perso la sua musica.
2: Sì, fino ad oggi.
0: Già. Perché qui, le ho detto, sta succedendo qualcosa.
2: Già, è il suo copione.
0: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o
2: si compone.
0: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la
2: sì,
0: prego.
2: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: sembra suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sì, proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi com'è. Guardi, vede per caso lì il sole, luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce e illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ma, bene!
0: Bene!
1: Benissimo!
0: Bene! Bene!
1: Ma...
0: e adesso...
1: manca qualcosa.
0: Ma certo, manca... manca qualcosa, sì, manca il finale.
1: Già, il finale!
0: Facciamo una cosa. Lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì! Sì, sì, sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua!
1: Dream!
0: M'ho messo l'unghie!
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
1: Dream!
0: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei!
2: Sì!
0: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
0: No, chi parla?
2: Vengo da te!
0: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te.
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
0: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
0: E rimani?
2: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
1: Perché ha sentito le musiche?
0: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo. Anche se al pubblico piacciono questi finali.
1: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Giurello. Ma
1: allora? Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
1: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
0: Eh già.
1: Ma dovremmo tornare.
0: Eh già. Dovremmo quindi salutarci.
1: E come faremo a tornare?
0: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
1: E nella vita, come andrà?
0: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
1: Dopotutto, dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
0: Speriamo sia così anche per noi.
1: È stato un piacere, signor...
0: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
1: Eros Galiano.
0: È stato un onore, signor Galiano.
1: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
0: Cerca ancora risposte.
1: Magari ancora una, come acqua di mare.
0: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
1: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena.
0: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
4: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia e aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là. Chi ha vissuto quel palco non ti lascia così. E per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché... Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piumi o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate, non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai, si va in scena ragazzi. Più forte

0: un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Visionario, eclettico, testardo, genio,
2: esplosivo,
1: empatico,
3: vero talent scout,
4: è un sognatore,
5: è demiurgico,
6: maestro di vita,
7: un mio amore grande,
8: un fuori classe,
1: creativo,
9: introspettivo,
1: il boss.
10: Gentile.

nel volto scaduto, ci vuoi chi rincorre il suo tempo è tutto, c'è tutto di gente che si sente sola, un tempo di gente che sta sotto il cielo, uomini e donne che non hanno età, gente che vive da sola in città, di notte i respiri ci sembrano uguali, ma al sole corriamo e siamo vampiri. Stagliamoci insieme intorno a un fuoco, scambiamoci sguardi.

silenzio di sé. Gente chissà, la grigia capito, ma che è più

Tanti, c'è troppa gente nel mondo.

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
0: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e, come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, me le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due, questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto, insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettermi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
0: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gagliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
2: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più, diciamo, edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
0: il teatro e magia. Invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche di Come acqua di mare.
2: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
0: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
2: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
3: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa, voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina, vieni un attimo, che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana quanto sei brava, Giordana quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente, come gli rispondi quando il tuo papà ti dice questo? Come gli rispondi? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova. E dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro costantemente, le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa, devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, la E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo palco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa, e oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale,

0: che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro e rendono possibile tutto questo di stasera. E tutto questo di stasera, un applauso a tutti loro, alla E77, al team dell'E77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
1: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di come acqua di mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come un mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
2: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
1: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
2: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia. E naturalmente anche io, viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia, mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
1: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
2: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
1: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
2: Grazie a voi.
1: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
3: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico o chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane, e di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse. proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti, ma

0: comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello. Sono tutte stupidaggini, secondo me. Il teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come le altre sere in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante, tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura e ha fatto venire fuori il meglio di sé, perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisi come opportunità e come problema, sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale di questa interpretazione?
0: Di solito io prima di far leggere un copione parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee. E quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiosa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro, ma è così bello poterle infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte comprese.

0: Del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
1: Sì, diciamo la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo.

0: sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco della scrittura, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso, che sapendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire. E in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa, di tutti noi. E quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori, quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
0: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, e quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galiano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
0: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi. Questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza, perché si

0: trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte.

0: Fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti e del

0: 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo.

0: alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice, ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso.

0: doveroso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere

0: avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove

0: Cata, un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 medici dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti, per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento.

0: Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità, noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del pugno.

0: polso e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottore Salazzaro, appunto, il dottor Balzanelli.

0: ricordo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza.

0: La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per

la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Clima ambiente a rischio fallimento. L'opposizione torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Intanto l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci, ha accolto la richiesta di un incontro chiarificatore con i sindacati. La UIL Trasporti valuta di non presentarsi. Ci diranno quello che abbiamo già letto sui giornali. Vogliamo un confronto con il sindaco. Spiegano che a questa riunione non ci sarà. Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo, partiranno dal prossimo 3 ottobre. L'annuncio del presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso dell'inaugurazione dell'89esima Fiera del Levante. Comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto Taranto si è riversata in pigiama per le vie del Borgo Umbertino, oltre 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di clima ambiente. C'è un serio rischio fallimento. Nel frattempo l'opposizione chiede, anzi torna a chiedere, una seduta monotematica del Consiglio Comunale. E lunedì 21 è previsto un incontro tra azienda e sindacati. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Era già tutto previsto. La notizia della crisi profonda di Chimambiente non ha sorpreso nessuno, anzi, a destare stupore il tempo trascorso in attesa di una soluzione che ancora non arriva. In poco più di un anno l'amministrazione Bitetti, che in campagna elettorale aveva fatto del mantenimento della gestione pubblica delle partecipate uno dei principali cavalli di battaglia, sembra aver procrastinato l'inevitabile. Prima un CDA diviso al proprio interno che ha fatto salire la percentuale di raccolta differenziata di poco, la proroga decisa dal Consiglio Comunale del contratto di servizio fino alla fine del 2026, l'avvio della due diligence per comprendere lo stato di gravità della crisi, poi le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la nomina dell'amministratore unico Gaetano Nacci. Infine lo sforzo di 800.000 euro per mantenere pulita la città durante i giochi del Mediterraneo e poi l'ufficializzazione delle problematiche. Intanto Nacci, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, avrebbe revocato l'incarico proprio ai due professionisti che stavano lavorando al percorso di risanamento attraverso la composizione negoziata della crisi. Il motivo? La volontà di aspettare prima l'approvazione del bilancio 2025, prevista tra fine settembre e metà ottobre, per avere un quadro preciso della situazione patrimoniale e debitoria e procedere eventualmente con un concordato in continuità aziendale. Qualunque sia la strada da percorrere, resta da capire come finanziare il pagamento dei circa 45 milioni di debiti. Voci vicine all'amministrazione comunale parlano della volontà di chiedere un intervento della regione, oppure come extrema ratio dell'ingresso di un privato come socio di minoranza. Intanto l'opposizione, che aveva ritirato la richiesta di una seduta monotematica del Consiglio Comunale alla vigilia dei giochi del Mediterraneo per preservare la stabilità amministrativa in vista dell'evento, suscitando peraltro l'ira dei sindacati, ci riprova.
2: Il fatto più grave è che tutt'oggi il Consiglio Comunale ancora non è stato informato su quello che sta accadendo. Nelle commissioni, ma anche nello stesso Consiglio, avevamo chiesto più volte di essere aggiornati sulla situazione di Chimambiente, ma ciò non è avvenuto. Ricordiamoci che stiamo parlando della società municipalizzata più importante del Comune di Taranto, per la quale il sindaco si era impegnato tanto affinché restasse pubblica, affinché potesse essere raggiunta il 50% di raccolta differenziata, ma dati alla mano a tutt'oggi questo dato sarà impossibile da raggiungere per l'anno 2026, e soprattutto si era impegnato per garantire ogni singolo lavoratore. Chimambiente in questi anni ha avuto delle scelte politiche ben precise per questa gestione scellerata, quindi c'è una responsabilità politica. Per questo tutta l'opposizione in queste ore depositerà una convocazione di consiglio monotematico per affrontare la questione una volta per tutte in Consiglio Comunale e fare una vera e propria operazione trasparenza e informare i cittadini su quello che sta accadendo.
1: C'è poi da tenere in considerazione una scadenza decisiva a fine 2026, termina infatti la proroga del contratto di servizio con il Comune.
2: Ricordo a me stesso prima di tutto che il sindaco in campagna elettorale si era impegnato affinché il nuovo contratto di servizio entrasse in vigore sin da subito, ma a tutt'oggi neanche nelle commissioni consigliari è stata presa visione di questo nuovo contratto di servizio né del nuovo piano industriale.
0: Vedremo allora cosa accadrà lunedì, appunto 21 settembre, fra 2 giorni, in questo incontro tra sindacati e azienda, a cui abbiamo detto probabilmente non parteciperà Will Trasporti. Perché? Perché il sindaco non ci sarà, e quindi questa è una delle motivazioni, e perché insomma c'è un'aria non positiva, dicono, quello che sappiamo, lo abbiamo saputo prima dai giornali, e questa cosa ai sindacati non è piaciuta. Ma andiamo avanti parlando sempre di Climambiente, perché viene sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade effettuato nelle ore notturne per tutta l'estate. È stato sospeso fino a data da destinarsi, lo hanno reso noto proprio dal comune. Per questo motivo tutte le restrizioni alla sosta previste periodicamente per consentire lo svolgimento del servizio sono sospese. Adesso una buona notizia: Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo. Partiranno dal prossimo 3 ottobre, l'annuncio è arrivato ieri dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso del discorso della Campionaria, la 89esima fiera del Levante, che ha preso il via proprio ieri e ha aperto i battenti con la presenza del ministro del turismo Mazzi in rappresentanza del governo. Ci dice tutto Ilaria Lia.
3: Una cerimonia sobria con le istituzioni sul palco e al centro il futuro della Puglia. Si è aperta così a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi in rappresentanza del governo. Una cerimonia molto attesa, soprattutto per il discorso di Antonio De Caro alla sua prima Fiera del Levante da presidente della regione. Un intervento nel quale ha parlato della Puglia, delle sue fragilità e degli obiettivi da raggiungere, dalla sanità al lavoro, dalle aree interne allo sviluppo. Ma è soprattutto su Taranto che De Caro ha voluto fermarsi, una città che, nelle parole del presidente, oggi più che mai merita attenzione. «È il momento di fermarsi e guardare verso Taranto», ha detto De Caro, parlando della vicenda dell'ex Ilva e del rischio che quello che per molti era un disastro annunciato possa diventare un dramma compiuto. «Un appello alle istituzioni a superare gli errori del passato e a trovare risposte per una città e per i suoi lavoratori. Non possiamo lasciare che Taranto e i tarantini siano schiacciati dal peso di decenni di errori, di decisioni mancate, di tentennamenti. E il punto per De Caro è tenere insieme salute, lavoro e sviluppo. Taranto chiede che sia rispettato il suo diritto alla salute, ma deve riconquistare il diritto al lavoro e allo sviluppo. Da qui la richiesta di una nuova prospettiva industriale. Se per il governo l'acciaio è davvero un settore strategico, allora un'industria nuova deve essere possibile, un acciaio pulito deve essere possibile. Ma il territorio ionico è anche sviluppo e infrastrutture, e De Caro ha annunciato che dal 3 ottobre partiranno dal terminal dell'aeroporto di Grottaglie i voli cargo per portare i prodotti pugliesi sui mercati internazionali senza i lunghi trasferimenti su gomma verso gli hub di Milano e Francoforte. Un'opportunità, ha sottolineato, soprattutto per l'agroalimentare e per la nascita di una nuova filiera industriale capace di dare slancio anche all'occupazione.
0: Adesso torniamo a parlare di ex Ilva. Negli scorsi giorni il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha visitato gli impianti di Taranto e li ha definiti oggi, su Nuovo Quotidiano di Puglia, un modello unico in Occidente. Si è anche scagliato nelle scorse ore, come riporta ANSA, contro i giudici. Nel frattempo la cordata italiana che guida proprio Gozzi ha presentato manifestazioni di interesse, come ricorderete, per l'acquisizione dell'aria a freddo, ma adesso chiede di posticipare la data di presentazione dell'offerta vera e propria, data che si aggira intorno alla metà di ottobre, perché la decisione della Cassazione potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Il servizio. Il disastro di ex Ilva, la colpa sarebbe della magistratura. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi negli scorsi giorni era a Taranto per visitare gli impianti del siderurgico. 48

0: trattore dentro la fabbrica che oggi in un'intervista su un nuovo quotidiano di Puglia definisce tenuta benissimo nonostante le ristrettezze finanziarie dell'amministrazione straordinaria. Un caso unico in Occidente, il modello più ambientalizzato d'Europa da far visitare alle scuole. La colpa del disastro per Gozzi sta nelle decisioni della magistratura. Ieri, a margine di un evento a cui aveva partecipato, come riporta ANSA, si è scagliato contro i giudici, affermando che la loro decisione lavora contro gli interessi dell'economia e dell'industria. Se un'impresa rispetta i limiti stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale e un giudice dice che non è sufficiente, senza indicare quale limite debba essere rispettato, questo non è un paese di diritto, ha detto. Il governo sta cercando di fare quello che può in una situazione nella quale i tribunali italiani trattano e definiscono regole per la siderurgia italiana diverse da quelle delle altre siderurgie europee. Non è che nel resto d'Europa, concluso, non ci sono gli altiforni. Gozzi è a capo della cordata italiana che ha presentato manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'aria a freddo dello stabilimento. Ora chiede a commissari e governo di poter presentare l'offerta vera e propria oltre la metà di ottobre, quando era fissata, in previsione della decisione della Corte Costituzionale e dell'udienza del 20 ottobre, che se evitasse lo stop dell'aria a caldo cambierebbe le carte in tavola. Stiamo facendo tutto quello che si deve fare, ha ribadito ieri il presidente di Federacciai. Siamo stati 2 giorni a Taranto, lunedì saremo a Cornigliano e stiamo cercando di capire se sia possibile presentare un piano industriale ambientale sostenibile. È molto difficile, ha concluso, estremamente difficile, proprio perché siamo in una situazione di incertezza delle regole.
1: E adesso la cronaca, un altro accoltellamento nella notte in via Giovangiovine, un giovane tunisino sarebbe stato ferito alla spalla da un suo connazionale al culmine di una lite. Sul posto polizia e 118 per soccorrere il ragazzo che avrebbe riportato ferite superficiali e per cui non si è reso necessario alcun ricovero in ospedale. Sono in corso indagini per capire cosa avrebbe causato il litigio culminato con l'accoltellamento. Ricordiamo che non è la prima volta che accade. Solo una settimana fa un altro ferimento con un coltello in via D'Aquino e ad agosto, sempre in via Giovangiovine, 3 poliziotti furono feriti cercando di sedare una rissa. Voltiamo pagina, comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre anche le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto in Piazza della Vittoria un incontro pubblico su PEBA e riforma sulla disabilità. Maria Laura Paletta.
2: Parte oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride della Regione Puglia. Ieri in Piazza della Vittoria un incontro pubblico informativo in cui si è discusso del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e della riforma sulla disabilità che entrerà in vigore nel 2027.
3: Oggi, il giorno prima del Disability Pride Taranto, abbiamo voluto incontrare la cittadinanza in piazza per parlare appunto di tante criticità del territorio, a in primis PEBA, perché è una legge che non viene attuata da 40 anni e quest'anno è l'anniversario, quindi la stiamo portando al centro, così come una legge che arriverà, quella del 2027, la riforma della disabilità, non vogliamo che resti una legge inascoltata, inattuata come PEBA.
4: Si mette al centro la persona, non ci si aspetta che si arriva a una determinata età, ma lì dove avrà bisogno di noi, dove viene riconosciuta una disabilità, finalmente viene messa al centro. Un progetto di vita individuale in base alle sue esigenze, in base alle sue aspirazioni, ai suoi desideri e alle sue necessità.
3: Il 19 settembre è il 4° Disability Pride Taranto, per la seconda volta anche a livello regionale, iniziamo il raduno alle 17, fondamentale arrivare alle 17 in Piazza Castello perché bisogna prepararsi poi per il corteo che partirà alle 18 e alle 19 arriveremo ovviamente in Piazza Garibaldi dove ci sarà il Disability Pride Show, quindi tutta la serata interventi e dalle 21 in poi DJ set con 4 artisti, diciamo anche è un piacere ascoltarli, quindi vi invitiamo tutti quanti in piazza per una serata di divertimento in nostra compagnia.
1: Si concludono oggi i Meraki Days, l'evento nato per mettere a confronto e in connessione imprese, studenti, stakeholder del territorio ed enti di formazione. Ieri a Masseria Battaglia all'AMA un pomeriggio dedicato a iniziative e incontri su innovazione, tecnologia e ricerca. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Si chiudono oggi i Meraki Days, la manifestazione che ha radunato a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per 3 giornate di lavoro condiviso.

0: confronto e costruzione. L'evento si è svolto a Lama nella suggestiva cornice di Masseria Battaglia, in cui è nato Borgo Meraki. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 18 settembre, oltre 300 studenti di scuole superiori hanno incontrato aziende, scuole, enti di formazione e associazioni.
1: Un format nuovo, innovativo, originale, dove senza formalismi si incontrano appunto giovani e meno giovani che hanno delle idee da proporre e persone che rappresentano istituti bancari, incubatori, acceleratori, ordini professionali, chiunque sia in grado o di recepire queste proposte o comunque di dare un contributo affinché queste idee possano proseguire. Per cui un incontro veramente interessante, nuovo e che sicuramente verrà riproposto. Proposto e si pone in cooperazione e collaborazione con tante altre iniziative che stiamo vedendo stanno nascendo su Taranto proprio perché la massa critica e l'unione sicuramente può portare avanti questo territorio.
2: Non è un caso che abbiamo voluto utilizzare le bellezze di Masseria Battaglia per orientare alcune discussioni sugli scenari futuri dello sviluppo e dell'innovazione. Infatti, nella zona che abbiamo definito Agorà, stiamo parlando di autoimprenditorialità, invece nella Corte ci sono le scuole che stanno assistendo a una serie di interviste fatte su Tuts Radio, quindi un format assolutamente extraordinario, mi viene da dire, che vuole soltanto testa, voce e corpo come strumenti efficaci per guardare al domani.
0: Grande attenzione anche al sistema ITS che ha curato le attività dedicate alla formazione e all'orientamento.
3: Il sistema ITS oggi, in questa bellissima manifestazione della Fondazione Meraki, è unito per presentare le grandi opportunità del territorio. Saranno presenti gli 11 ITS pugliesi, gli 11 ITS che vanno a coprire le 11 aree tecnologiche che fanno parte del sistema produttivo pugliese, e presenteremo non soltanto la programmazione formativa, ma anche le imprese che hanno manifestato interesse per i nostri giovani.
0: Nell'occasione, inoltre, 10 progetti selezionati hanno presentato le loro idee davanti a investitori, banche, soggetti pubblici e privati.
4: È un progetto che nasce a Taranto e riguarda la produzione di eventi e la produzione di un'academy di alto livello relativa alla musica classica, quindi alla musica da camera in particolar modo. L'obiettivo è quello di creare sul territorio un progetto che consenta ai giovani talenti del territorio di potersi istruire e di poter performare su dei palchi di alto livello e allo stesso tempo di portare artisti internazionali in città, farli rimanere qui per quella che è una residenza artistica elaborata in tutto l'anno, quindi con dei progetti invernali e dei progetti estivi, e creare anche una fascia di turismo con collaborazioni che abbiamo principalmente con la Scandinavia, con dei fan che seguono il festival.
0: Dopo il talent è stata la volta del Meraki Talk, una tavola rotonda che ha riunito imprese, professionisti e stakeholder del territorio per un confronto reale su quello che sta cambiando e su quello che vale la pena costruire insieme.
5: Nel DNA dell'atleta di Taranto, la Grecia continentale è una componente italica, è quanto è emerso dalle prime analisi presentate al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia, ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
6: Il DNA dell'atleta di Taranto ha una forte componente genetica riconducibile alla Grecia continentale, ma presenta anche una componente di ascendenza italica stimata al momento tra il 10 e il 20%. È il risultato delle prime analisi presentate ieri al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia, un nuovo tassello nella storia dell'atleta protagonista anche della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, che torna così al centro dell'attenzione, questa volta attraverso la ricerca scientifica. Il professor Beniamino Trombetta ha spiegato come attraverso il DNA estratto da un dente sia stato possibile ricostruire parte delle sue caratteristiche genetiche e biologiche.
7: Cosa che secondo me è più curiosa e anche più bella in questo tipo di analisi è riuscire a dare una forma, un viso, un'immagine a quello che sembra essere semplicemente uno scheletro. Questa cosa a me piace moltissimo. Ad esempio, riusciamo a dare quello che noi diciamo un fenotipo all'individuo. Per esempio, l'atleta abbiamo capito che aveva gli occhi marroni, aveva i capelli scuri, marrone, ma marrone tendenti allo scuro, non un marrone chiaro, aveva questa carnagione olivastra. Siamo riusciti addirittura a determinare il gruppo sanguigno, non che gli sia utile, insomma, ormai era di gruppo sanguigno zero. Noi siamo riusciti ad analizzare il tartaro di quest'atleta, il tartaro a volte incastra nel processo di pietrificazione piccole molecole.

0: del cibo di cui si è nutrito l'atleta e siamo stati in grado di identificare, cosa che dobbiamo ancora, diciamo, studiare in maniera dettagliata, siamo ancora molto all'inizio, molecole di derivazione, insomma, di molluschi. Non sappiamo che tipo di molluschi sono, però insomma è affascinante speculare che possa essersi mangiato la cozza tarantina.
1: Quelli presentati al Marta sono risultati ancora in fase di studio. La ricerca riguarda infatti anche altri campioni del territorio e punta a ricostruire attraverso il confronto tra archeologia e genetica le popolazioni che hanno abitato la Magna Grecia e le loro possibili stratificazioni.
2: Credo che nella complessità di questi dati scopriamo che cosa? Che questa matrice greca, che questa presenza greca, che quindi è nel suo DNA, ma io direi anche nella sua espressione culturale della sepoltura, è sicuramente preminente. E credo che sia anche molto importante ravvisare questo tema della compresenza anche di altri elementi. E questo credo che sia un indicatore molto interessante, perché è un indicatore anche in questo caso culturale. Questa persona ha, come dire, nella sua storia, la storia del Mediterraneo.
3: Grande successo per l'edizione 2026 della Pigiama Run, la camminata solidale organizzata per le vie del centro anche quest'anno dalla Lilt, nel mese dedicato a livello mondiale alla lotta contro i tumori pediatrici. Più di 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. C'era per noi Maria Laura Paletta.
4: Il pigiama, unico capo d'abbigliamento che i bambini malati di tumore indossano durante i lunghi periodi di degenza in ospedale, come segno di vicinanza ai piccoli pazienti oncologici. È il tratto distintivo di Pigiama Run, la corsa camminata solidale organizzata dalla Lilt in più di 35 città italiane nel mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici. Per il quarto anno consecutivo Taranto ospita l'evento, unica tappa in tutta la Puglia, mostrando il cuore generoso di una città che continua a credere nella solidarietà. Oltre 500 i presenti tra cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni che nella serata di ieri hanno animato e colorato il borgo.
5: Ogni euro raccolto farà felice sia i bambini sia le famiglie del reparto di oncoematologia pediatrica. Abbiamo raccolto veramente tanti, ma tanti soldi disponibili per comprare qualcosa di importante per il reparto di oncoematologia. Questa sera è una serata di festa dove chi ci seguirà vedrà che tutti i cittadini e le cittadine di Taranto hanno risposto a questo appello. Quindi vuol dire che c'è una comunità presente, viva e che è vicino ai bambini e alle loro famiglie ammalati di tumore.
6: Questa riunione di gente, di pigiami, di vite, di storie si sta consolidando nella nostra città. Ringraziamo la Lilt Taranto, la presidente, per la suma che con grande coraggio 4 anni fa ha deciso che anche Taranto avrebbe fatto parte del circuito nazionale della Pigiama Run. Questa sera a Taranto pullula di colori, di pigiami, anche noi come associazione siamo onorati di essere stati chiamati al fianco della Lilt, ma di tutte le associazioni della città.
4: Ampiamente superato il budget raccolto lo scorso anno, oltre 6.000 euro, attraverso le donazioni dei partecipanti, la cifra sarà interamente devoluta, come ogni anno, al reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
7: Anche oggi è una festa per i nostri bambini che escono fuori dall'ospedale e che fanno vedere per strada che ci siamo anche noi, ci siamo noi, ci sono le associazioni, ci sono i nostri bambini e ci sono le loro famiglie. E sì, ha un messaggio di speranza per tutto ciò che verrà per loro. Quindi questa penso sia come sempre una bella serata.
8: C'è euforia, c'è gioia. C'è la possibilità di credere che grazie alla solidarietà le cose possano andare meglio. E voglio dare un dato: Taranto è una delle pochissime città del sud Italia ad aver aderito a questa manifestazione e ne siamo fieri, davvero orgogliosi.
3: Un viaggio nella memoria tra guerra, identità e radici. All'Arena Viola è stato proiettato Dom, il documentario di Massimiliano Battistella che racconta la storia di Mirela, costretta a lasciare Sarajevo a soli 10 anni durante la guerra. È uno degli appuntamenti pensati all'interno della rassegna dell'Arena Viola. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Un anno di caffè, conversazioni e incontri prima di riuscire a costruire

0: costruire quel rapporto di fiducia necessario per raccontare una storia così personale. È nato così il legame tra il regista Massimiliano Battistella e Mirela, protagonista di Dom, il documentario finalista in Astri d'Argento e vincitore di numerosi festival internazionali, proiettato all'Arena Viola in collaborazione con Archivio Ritrovata di Giovanni Talamo. Per arrivare a questo racconto, Battistella ha lavorato a lungo sulla relazione con la protagonista, fino a cercare uno spazio di fiducia e condivisione. Un percorso che entra anche nella tecnica narrativa del film, con elementi riconducibili allo psicodramma.
1: È stato un percorso estremamente complesso, lungo, che abbiamo fatto un po' tutti insieme, dico tutti, perché è stato questo veramente un film di squadra. Ma in primis l'esperienza straordinaria e la generosità della protagonista ci ha permesso poi di entrare e di raccontare la sua strabordante emotività.
2: Il supporto di Archivio Ritrovato in questo evento di proiezione del film Dom riguarda il lavoro che noi facciamo con l'archivio, ovvero noi raccogliamo filmati di famiglia che ci vengono donati da famiglie locali e non. È un modo per valorizzare questi filmati. È proprio il cinema. In questo caso Dom rientra perfettamente nel lavoro che noi facciamo quotidianamente, in quanto non si limita a utilizzare filmati di famiglia o immagini che appartengono alla memoria come testimonianza, ma li mette in dialogo con un presente, così facendo da dare nuovo significato a queste immagini.
0: Mirela aveva 10 anni quando nel 1992 lasciò Sarajevo durante l'assedio della città. Insieme ad altri 66 bambini partì dall'orfanotrofio Dom sotto i bombardamenti e venne accolta a Rimini, dove vive ancora oggi con il marito e 2 figli. Il ritorno a Sarajevo, raccontato nel documentario, diventa un viaggio nella memoria e nella ricerca delle proprie origini. Mirela torna nei luoghi della sua infanzia, ritrova amici e cerca la madre, che però sceglie di non incontrarla.
3: Da, vero è molto. E zato ti kažem, ako nešto me vidiš, nema veze, ali hoću ti zahvalim za život što si mi dala. Vjeruj mi. Tako mi nije bilo.
0: Immagini e video dell'archivio della Sarajevo prima e durante la guerra si intrecciano così con il presente di Mirela, una storia di memoria, identità e sradicamento nella quale il ritorno ai luoghi dell'infanzia diventa anche un modo per ricomporre una parte della propria storia.
4: Con questo servizio chiudiamo questa edizione del nostro TG della sera. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda, con noi.

0: Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto, trasferta a maglie, atteso domani da una sfida importante per il campionato. 10 precedenti tra le due squadre, con i rossoblù che hanno ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo confronto nella passata stagione è terminato 1-1. Intanto novità anche nella rosa rossoblù: Bevilacqua passa in prestito al Manduria, mentre Incerti lascia il club. Vediamo.
2: Trasferta a maglie per il Taranto, atteso domani da una sfida importante per il proseguo del campionato. I rossoblù vanno a caccia di punti e continuità in un confronto che nella storia ha visto 10 precedenti, 2 vittorie del Taranto, 4 pareggi e 4 successi del Maglie. L'ultimo incrocio nella passata stagione è terminato 1-1 con le reti di Lo Savio e Oltremarini, oggi attaccante di proprietà rossoblù. In panchina per il Maglie c'era Alberto Giuliatto, tecnico che ha guidato il Taranto in questa stagione prima dell'esonero dello scorso 6 settembre. L'ultimo successo tarantino risale invece al 13 febbraio 2000, 2-1 il risultato finale con i gol di Isidoro e Dantò. Intanto novità anche nella rosa: Mattias Bevilacqua è stato ceduto in prestito al Manduria in promozione, mentre Davide Incerti non è più un calciatore del Taranto. La società ha ringraziato entrambi per l'impegno e la professionalità. Ora la parola passa al campo, domani a maglie il Taranto cerca una risposta importante.
1: Quarta giornata nel girone H di Serie D e riflettori puntati sul grande derby pugliese tra Martina e Virtus Francavilla, appuntamento alle 16.30 al Tursi. Di fronte la Virtus capolista a punteggio pieno e un Martina a quota 6 punti, ma non è l'unico match, sono tante le pugliesi protagoniste, vediamo.
2: Quarta giornata di Serie D Girone H, con gli occhi puntati soprattutto sulla super sfida tutta pugliese tra Martina e Virtus Francavilla. Appuntamento alle 16.30 al Tursi, con la Virtus che arriva da capolista a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 giornate. Di fronte un Martina quota 6, reduce dal successo esterno sul campo della Real Normanna. Una sfida ad alta quota che mette in palio punti pesanti. Le altre pugliesi, il Gravina, anche esso a 6 punti, ospite il Real Forio alle 14.30, mentre il Nardò fa visita all'Ischia, sempre alle 14.30, per andare a caccia la prima vittoria. Alle 15.30 il Bisceglie, fermato in settimana dalle Politana, riceve la Nocerina. Alle 16 invece il Brindisi ospita la Turris. Trasferta campana anche per la Fidelissandria, impegnata sul campo del Gladiator, mentre il Manfredonia riceve le Politana. Una domenica ricca di incroci importanti per le pugliesi, con il derby del Tursi a prendersi inevitabilmente la scena.
1: Esordio con sconfitta per la New Taranto nel campionato di Serie A2. I rossoblù cedono 3-1 sul campo della Lazio al termine di una gara combattuta, decisa soltanto nel finale. Martedì il turno infrasettimanale con il Messina atteso al Palamazzola.
2: Esordio amaro per la New Taranto nel campionato di Serie A2 Elite. La formazione rossoblù torna dalla trasferta sul campo della Lazio con una sconfitta per 3-1 al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino a pochi secondi dalla sirena. Dopo un primo tempo senza reti, la Lazio sblocca il risultato poco dopo l'inizio della ripresa con Da Silva. La New Taranto però non si disunisce e al 23esimo trova il pareggio con Quinto. I rossoblù resistono agli attacchi dei padroni di casa e tengono aperta la partita fino al finale. A 1 minuto e 12 dalla sirena però Lupi firma il 2-1 per la Lazio. Il Taranto prova subito a reagire e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma lascia spazio agli avversari. A 10 secondi dalla fine Paolini realizza il definitivo 3-1. Per la New Taranto arriva così il primo KO stagionale, ma l'occasione per il riscatto è già dietro l'angolo. Martedì sera, nel turno infrasettimanale, i rossoblù saranno impegnati in casa contro il Messina.
1: Adesso il volley, continua la preparazione della Vibrotech in vista del debutto nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica lavora per migliorare condizione e intesa, mentre la società ufficializza un nuovo innesto. Si tratta di Samuel Frascella, schiacciatore brindisino classe 2008, al ritorno in maglia Vibrotech dopo 2 stagioni.
2: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley in vista dell'esordio nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica continua a lavorare in palestra per migliorare la condizione fisica e trovare la giusta intesa in vista della nuova stagione. Nel frattempo arriva anche un'importante ufficialità. La società del presidente Francesco Scarnera ha definito l'ingaggio dello schiacciatore brindisino Samuel Frascella, classe 2008. Per lui si tratta di un ritorno alla Vibrotech dopo due stagioni già disputate con la formazione ionica e altre due con il dribbling. Frascella si dice entusiasta della nuova opportunità e pronto a misurarsi con una nuova categoria competitiva come la Serie B. L'obiettivo personale è crescere e imparare, soprattutto al fianco dei compagni più esperti, mentre a livello di squadra la volontà è lavorare sodo e farsi trovare pronti a ogni sfida. Il giovane schiacciatore sa di dover migliorare soprattutto in ricezione e difesa, ma assicura massimo impegno e ai tifosi promette una squadra pronta a lottare su ogni pallone. Abbiamo bisogno del vostro calore, vi aspettiamo numerosissimi al palazzetto.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG Sportivo, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, buon pomeriggio a voi.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, perché oggi bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Sai che non è la prima volta, mi sa.
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline della...
1: Interessantissimo, Fabiano. Interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo,
0: Madonna, come dicevo... sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio non allegro, ve lo dico. Secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica. Intanto, bentornati a Ufficio Reclami, che riapre oggi, come tutti, il lunedì. No, dico, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la Monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi.
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica, anche con un'idea, su quello che
1: si dietro. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto complimenti, racconto.
1: Monica,
0: no,
1: complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo devo dire.
0: Sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni due tre minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede
1: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci Abdevanea! No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, che anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della Grande Bellezza e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo intanto che siano cose
1: L'hai sentito più mai?
0: Importanti?
1: No, mai più.
0: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio,
1: mi sa che la televisione conosce un momento di
0: conosce un crollo, avremo un picco.
1: Me lo microfonate per favore? Cioè, possiamo? Allora,
2: vado io, lo microfono io. Lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro è da brividi, perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla Bellucci.
0: Perché stiamo parlando della Grande Bellezza,
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale, che è partita qualche giorno fa a Locorotondo. si è materializzato.
0: Oggi sarà a Taranto.
1: Non si offenderà, non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensi? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare.
2: Una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
0: No. Andiamo questo servizio, no, facciamo entrare il nostro ospite prima. No. Così lo facciamo andare.
1: Sicuramente. Vai dove vuoi. Sta andando là. Vai, allora inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si può
2: fare.
1: Sì,
2: la standing ovation, bravo!
1: Uccio De Santis, a ufficio reclami.
3: Sì. Mauro,
2: ma non è che Uccio, mi per senti?
3: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi.
3: Sì. No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto esaurito.
1: Tutti, non tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato alla Corotondo, regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
2: Vabbè, io ne approfitto e
3: sì,
2: mi faccio una foto.
3: Tutto azzeccato, è bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: dimmi.
1: Mi senti?
3: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'ho fatto allo Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cosettine.
0: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni Ciardo.
3: E sai benissimo, anzi ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
0: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: A te stesso, esatto. Senti, la conosciamo.
3: Sembra una cosa
0: è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati.
1: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Frallonato.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
0: poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Frallonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Distratto dal telefono, innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo, chi sei?
0: Voglio vedere se bacia anche noi.
2: Ciao,
1: vieni qua.
2: Papà, lui è venuto per sistemiamola.
0: Uccio,
2: te lo
0: vieni
2: mando.
0: Qua. Vieni, hai già baciato Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato. Vieni.
0: Vai.
2: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
3: Ragazzi.
1: Allora, bocca al lupo per la tournée.
0: Come sei, aspetta che vengo mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sì, a teatro stasera e adesso cazzeggio, diciamo così, amabilmente.
3: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: eccolo.
3: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
3: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
3: Ah, mi sono tutta da solo.
1: Stavo guardando il trailer della. Senti, come mai di così buon'ora è entrato a teatro?
3: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
3: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima, lo Corotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi è venuto l'idea.

0: Mo venga alle 10, vedo, decido e dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
1: Tu sei qui adesso da stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
0: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante insomma lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
2: Le prove di Gianni. Le prove di Gianni.
0: Prove audio, prove...
2: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
0: È pazzo.
1: Tra l'altro non ha un regista che può dirgli che non va bene, capito, lui stesso.
0: E lui è nato come regista in questa, sì, in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, beh, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
2: Però ha conservato la regia Gianni, anche se se la dimentica, vabbè, non dire, ho sbagliato domanda.
1: Non siamo termini forti.
2: Senti, ci racconti...
0: mo che mi sento, mo non ci prendo
2: più. Non vengo più. Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
0: Media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
2: Dario Fo, no?
0: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
2: Più ciardo. Un'ora e 45 più ciardo.
0: No, compreso ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, certo. E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, sì, quindi c'è una
2: fisiologicamente
0: un mix vincente.
2: Come ti ho detto l'altro giorno,
0: oggi è tutto pieno,
2: inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso.
0: Non lo so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono.
1: Beh,
0: però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
2: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo? Quello grande o quello in centro all'arco?
0: No, quello che si va giù.
2: Il teatro nuovo, molto grande.
0: Il 13 marzo.
2: Quindi ricordate,
0: giovedì.
1: Insomma, da Taranto a Martina.
2: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcele, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
0: Questa è la locandina.
2: A Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
0: noi. Sono io, queste sono le prove, però.
2: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta, voi avete un consulente,
0: cara donna, perché
2: il cognome,
0: non
2: d'arte,
1: cara, programma, donna,
0: cara donna mia.
2: Senti Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, una nella compagnia? No, non c'è bisogno.
0: Tanto, perché... chi decide di non pagare, non paga. Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusami, non so se
2: l'avevo
0: conto. Ma sono belli così, a me uno però.
2: Non lo so, questi, ma tu non lavori.
1: Ce ne abbiamo uno in più.
2: Ma lui non è impiegato all'ufficio reclami, ci mettiamo a dare i soldi della gente.
1: Ma lasciano impiegare.
2: Queste sono cose pubbliche. Queste
1: una volta che lavora,
0: sigla, Fabiano Mar, presentazione della trasmissione, saluto.
2: Leggi questo.
0: Lancio servizio consulenze legali.
2: No, leggi il punto di
0: interrogazione. Legali?
2: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica, cara donna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare 3 avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
1: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme, per cambiare completamente le sorti di questi, sì, di questo, diciamo, sì, questo concorso, ma... pubblico.
2: Allora, prima di salutare, Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
3: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva

0: questa frase
1: Sembra una
0: ricambia
1: sciocchezza, no?
0: completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico, ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima,

0: in televisione. In bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée, naturalmente.
1: Quando
0: Benvenuto nella.
1: vieni a
0: Come ti ho detto,
1: vedermi,
0: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare, ma
1: è
0: ti vengo a
1: stato il
0: trovare
1: primo
0: senza.
1: messaggio, l'in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro. Quindi
0: Il
1: grazie,
0: cuore
1: insomma, voglio
0: della vicina, lo
1: dire,
0: sai.
1: è così.
0: Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
2: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa
0: Non
2: perché
0: abbiamo
2: c'è il
0: fondi, non abbiamo
2: dissesto, non
0: soldi,
2: abbiamo
0: non abbiamo.
2: fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male,
0: Cara
2: così.
0: donna, lancio ufficiale a te.
3: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po' perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo
0: Diciamo
3: gli
0: comunque a
3: atti di
0: sua
3: cui stiamo per
0: responsabilità.
3: parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo, al Comune, hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune. Un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione. Un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione, senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il Comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora, ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato

0: nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriullo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Beh, noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali Capriullo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
0: Consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari. Un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, tre professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i tre componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a due noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale tre avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
4: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
4: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
4: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
4: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi: se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
5: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale.
6: L'hanno smantellato,
5: però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono che una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
6: Tutta la giornata.
5: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che, uno, Il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano comminato, diciamo, questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
5: Ah, poi lavorano poco ma male, diciamo.
6: Compenso.
5: Vabbè, no, però non ti permetto quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
0: pazzo? No, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco scimmino.
5: Allora, non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più allora, di 1.100.000 non possono dare.
6: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
5: dice che non ci sono soldi, grazie,
6: me lo mangio vivo.
5: Gli danno un milione alla fine, però, scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
0: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
5: Beh, perché sono esterni, no,
6: posso, dire una cosa?
5: No,
0: però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
6: Sembra giusto.
5: Vabbè, premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
0: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però la numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
6: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede, per esempio, quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
5: Ma no? Spiegami, Fabiano. Cioè,
6: il regista fa il provino a 5-6 attori.
5: Ok.
6: No? Metti che 5 sono bravissimi, okay, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
5: Attrici, stai dicendo?
6: Attrici, okay. Attori, attrici.
5: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
6: Attrici. Sì. 5 sono bravissime.
5: Okay.
6: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la male esperta. Uno non ha fatto niente.
5: Però è carina, diciamo.
6: Però gliela dà.
5: Carina con la regista.
6: Sì,
5: ho capito.
6: Diciamo che si comporta molto,
5: allora,
6: molto carino.
5: Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le metti in fuori.
7: C'è una scelta.
6: Tu che fai i problemi.
7: Arrivano 5 ragazze, no?
5: Ok.
7: E hanno tutte studiato.
5: Brave.
7: Io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti. Tutte
6: con gli occhi celesti.
7: Allora si sceglie quella con le tette più grosse.
5: Ho capito, perché non comparativo. Perché non comparativo.
6: Però, diventa comparativo.
7: Prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello,
5: sì,
7: che sì, ognuno porta l'acqua sul mulino.
5: Sì,
7: qui,
5: giusto, cioè,
7: posso, prima che finiscano i soldi, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza.
6: Certo.
7: Vedere che poi non ci stanno soldi.
5: Ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.
7: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente. Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
6: e si incazzava pure per le cose,
7: dicono, tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
6: È come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta quello.
7: Ah, è scomodo quando è brutto, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
6: Accorgi che sono
7: in piazza, io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore e neanche se ne accorge.
6: Certo.
7: Anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
6: sorridere.
7: Che non è una cosa
6: meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
7: Io sono due anni,
6: è fondamentale.
7: Fino all'anno scorso, per 2 anni, soprattutto nel 2012 e 2013, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
5: Ce l'hanno messo.
7: Ce l'hanno messo, stanno capendo
5: se aumentarlo. Hai detto 2 anni che al comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1.100.000, siamo
0: sui... Eh sì, sono partiti da 180.000 euro per arrivare a 1.100.000. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
5: Ma IVA compreso.
0: No. Senza IVA.
5: Dicevi, Monica.
0: Io ho solo una piccola paura.
5: Cosa?
0: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
5: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
6: Ma non c'è bisogno neanche di mettere
5: in discussione.
6: Non comparativo.
5: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
6: Non è in discussione.
7: Tu neanche alla festa della donna arrivi.
5: Ma non arriva l'8 marzo.
7: Che l'8 marzo.
5: Però la stiamo fidanzando, però, sai. C'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando
7: Sistemiamola.
5: Per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. proposito, parliamo di Amiu dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
7: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a tardo ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo, a Martina Franca, al teatro nuovo. Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo, perché nuovo,
6: anche il teatro.
7: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà.
6: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di Amiu, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
8: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non puoi dire niente.
6: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
8: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
6: Che cos'è
8: il reclamo? Un reclamo glielo faccio io,
6: tu direttamente
9: anteprima.
8: Io sono molto arrabbiata.
6: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
8: Ieri Lucio ha pregato per noi.
6: Ah?
8: Ha pregato per noi.
6: Che vuol dire?
8: Lucio lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
6: Un attimo solo che dice WhatsApp. Questo fatto.
8: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
6: È vero, Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
8: per comprarci,
6: non ci hai portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
9: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
6: ti facciamo sapere.
5: Scusate, Ermonnetta non ci ha portato nemmeno
8: un Ermonnetta è venuto a mani vuote.
5: Una cosa riciclata,
6: facciamo direttamente firmare il nostro regolamento, ormai la conosce a memoria. Dove è finito la tua pelle?
8: Lo vedrete dove è finito. Fabiano, ma un
5: riciclato,
6: è carta riciclata questa, quindi, allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
5: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta. Ma è lo scuro che snellisce. Non ti preoccupare, infatti dei doni a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
6: Cani e porci.
5: Lo fa Monica Caradonna, da sola si è auto reclamata e si è auto.
6: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
8: Io l'appoggio lo trovo sempre.
5: Basta, Monica. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
8: Battaglie culturali e civili.
5: Grazie. Allora,
6: vediamo questo servizio. Non lo so. Vabbè, vediamo questo servizio.
5: Da quale partiamo?
6: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
5: È un po' quella zona. Non tutto è arrivato proprio durante.
6: Quindi che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente io.
5: Ma come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
6: Già cominciato, non l'ho visto tutto.
9: No, sono arrivato proprio alla fine. Ho visto niente.
5: Fabiano, se vuoi per forza.
6: Non dare fastidio che non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però devo dire che ci sono molte segnalazioni.
5: Ponfi si chiamano, ponfi.
8: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
6: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
5: Se ne ha portate.
6: Tanto punti di vista. Vediamo.
5: Ma c'è altro per lui.
8: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò, perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata

assalita nel vero senso della parola da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno e sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la villa per i pato, perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: Poi qui è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come avviene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo dirà l'AMIO se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, dalla distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIO preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, diciamo, penso che sia un lavoro molto semplice.
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIO, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: piccè.
1: Quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là
1: e conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe.
3: Andiamo allora, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo, certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: questa... chiedere una cosa. Allora, io capisco ci sia un organizzazione per cui insomma si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma nessuno,
2: fare degli interventi
3: può,
2: urgenti.
3: Può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: sì, ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo,
3: diciamo che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però fatto, io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei
1: passate parecchie notate in bianco.
2: Non
1: millantare adesso che notate in bianco, me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece
3: anche
2: per quanto,
3: se inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla
3: più che
2: alla
3: protesta
2: del nostro...
3: Lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi. Sì. Era soltanto un fatto, lui si lamentava, un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: I vicoli, ci sono, esistono. No?
2: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, sì. Previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
1: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano. Adesso...
3: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
1: Sì.
3: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
2: I famosi 15.000 euro
3: al
2: mese.
3: Che poi mi dicono che non sono
2: diciamo,
3: comunque 15.000 euro.
2: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
1: La pulizia di Parco Cimino.
3: Sì, no, è lì che casca l'asino.
0: No, non è solo pulizia.
3: Non è la pulizia.
0: Era manutenzione
1: vigilanza. Monica, tu hai visto
0: vigilanza
3: H24, 24 ore al giorno, cioè tutto il periodo.
0: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare né anima viva.
2: È stato un caso, forse.
3: No, stava da il Parco Cimino è grande.
1: Sapevano
3: quindi...
1: che c'eravate voi, no, noi ci possiamo dare
2: una mano.
1: C'eravate voi,
3: ma non è proprio così, perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo. Si
1: deteriorano.
3: Allora, certo, lì bisognerebbe fare una manutenzione.
2: I 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
3: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
1: Che poi è una cooperativa.
3: Ma infatti è una cooperativa, la cooperativa.
2: Ma il fatto che quando
3: infatti
2: siamo
3: io mi sono
2: noi
3: rivolto
2: con le telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia,
3: vigilanza.
1: Ma sentiamo Giovanni però.
3: No. C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto.

0: i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastrato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so,
1: Sì, la palestra.
0: cosa, la palestra,
1: La
0: esatto,
1: palestra.
0: quindi è tenute, sono tenute
2: Ma non è che i bagni
0: le
2: sono
0: strutture.
2: puliti perché non ci va nessuno a
0: Ma questo non sta a me,
2: Può
0: io
2: essere,
0: non è
2: no,
0: che posso
2: perché
0: andare a
2: poi non
0: fare.
2: ci sono le condizioni.
3: Abbiamo, tu stai facendo l'avvocato esterno
2: No,
3: del diavolo. Eh no, tu sei pagato come.
0: I bagni sono puliti, poi se qualche
3: il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
2: Io non ce l'ho con Giovanni perché
0: non
2: ha portato un pensierino,
3: no,
2: lo sto attaccando
3: ancora,
2: per questo. Sto dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno
0: no,
2: è pulito.
0: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
2: Non è sporca.
3: No, perché la vigilanza e la pulizia
1: no,
3: viene
1: comunque, ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io,
2: ho fatto
1: ho la
2: tu,
1: memoria
2: certo.
1: ancora abbastanza
3: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai
1: attiva.
3: fatto il servizio tu.
1: No, io nel bagno non sono proprio entrata,
2: E che servizio hai fatto?
1: Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata
0: esatto,
1: con
0: è quello che ti ho
1: chiodi
0: detto.
1: che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali
3: e
1: bambini.
3: questi li
1: Intanto lì
3: documentammo,
1: non c'erano. L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti, siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, lo abbiamo girato tutto.
2: Non è che stavo nel bagno?
1: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia,
0: sulle strutture, che è un discorso
1: distruzione delle
0: diverso.
1: strutture, sia quelle che erano
0: Esatto.
1: state sequestrate, sia i giochi
3: Forte
1: dei bambini,
3: che
1: sia
3: Mattazzone
1: l'anfiteatro dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
3: No, ma ho capito che il vigilante
2: Ma perché poi si
3: nascosto, è fortissimo, no? È un buon tempone,
2: No,
3: fa ridere, è un
2: si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
3: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, a cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che la
2: Senti, io credo,
3: scaletta è un po'
2: allora facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità, noi andiamo in pubblicità, perché
3: Anticipiamo
2: siamo,
3: addirittura.
2: giusto, ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare
3: Quanto deve
2: l'anno
3: distrarre? Quanto deve distrarre?
2: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il
3: Il
2: vigilante.
3: vigilante di. Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
2: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
3: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi
1: Sì, hanno
3: Sabrina,
1: stato
3: Monica, no, leggo
1: respinto il
3: con voi
1: ricorso. È stato
2: di esame, Sabrina rimane in carcere, quindi respinto il ricorso.
3: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dice Domenino, no? Si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione. Come
2: Me ne
3: abbiamo
2: prendo
3: rimesso in
2: tutta la
3: ordine adesso?
2: responsabilità.
3: Facciamo vedere anche quanto di buono.
2: Sì. Sì, no,
3: sempre
2: perché sennò,
3: fa,
2: cioè,
3: lo sottolineiamo sempre.
2: Attacchiamo,
3: No,
2: diciamo,
3: scherziamo, ridiamo, però noi
2: attacchiamo,
3: sappiamo
2: diciamo delle
3: quanti interventi
2: cose come
3: urgenti ha
2: stanno.
3: fatto per noi in
2: Sì.
3: collaborazione con
2: Allora, laddove ci siano
3: allora,
2: effettivamente
3: quando
2: degli
3: anche
2: interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto anche
3: risultati. Qua abbiamo
2: che si
3: risolto,
2: facciano vedere. Qua c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio
3: l'avanservizio,
2: sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo, ci ha fatto un
3: Vediamo, perché poi
2: reclamo
3: c'è
2: perché c'era
3: l'intervento, no?
2: questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
3: Soprattutto se ti occlude il sole,
2: Esatto,
3: la luce.
2: soprattutto lui, cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiuola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: dico, ma lo diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'Anio.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
2: E ora scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il pozzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Riclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi...

0: aspetta, perché voglio la sancire con questo sigillo.
1: Solo sovraimpressione, lo staccato di sotto va davanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure. Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto.
0: Questo fatto che signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialosi,
2: subito,
0: no?
2: Cangialo, ingegner Cangialosi. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere. Quindi.
0: Che poi adesso intanto Alfonso un abbraccio grande. Adesso
1: goditi il sole,
0: stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
1: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto la cosa giusta, perché
1: però posso dire una cosa, di Cerghino non è salito col casco, si sale col casco,
0: non doveva salire,
1: ho capito, ma tu immagini di Cerghino che dice sei all'ultimo piano, ma come mai l'ultimo piano, arrivo, si mette un casco,
0: col casco saliva,
2: c'era l'ombrello, quindi
3: i ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Bravi.
0: Non sono mica incauti.
1: Bravi, poi sei proprio deficiente, facevano le riprese, quelle salivano senza casco.
0: E poi ci facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì, comunque non possiamo noi tagliarlo così lì.
0: Ma non sono adatti però.
2: Secondo me no. Quindi andrebbe quello, andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa, è la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico.
0: La conclusione è con Fabiano Marco, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto.
1: No, dicevo. Siamo stati a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma chi si, posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica
1: in della città, che distruggono
2: tutti i marciapiedi?
1: Certamente
2: non aspetta l'Amio, quindi l'ufficio, l'ufficio tecnico del comune, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli che già c'erano.
1: E solo un figlio di botanico può mettere
0: lì. I figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: Ereditare, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro.

0: telespettatore, fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica,
1: È
0: allora
1: un pretendente.
0: l'abbiamo sistemato?
2: No,
0: No,
2: infatti i
0: anche.
2: nostri,
0: No,
2: quelli
0: perché tu
2: che...
0: mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta,
2: Sì,
0: personale, dedicata,
2: i
0: no?
2: nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma
0: Smettila!
2: quando arrivano ci chiedono, ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di lavorare ogni
1: Certo,
2: tanto, quindi
1: certo.
2: è raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno
0: Quella
2: sempre al
0: è
2: lavoro,
0: un'altra
2: noi
0: cosa,
2: ogni
0: Fabiano.
2: tanto, non c'entra,
0: Non
2: no? Non
0: c'entra
2: c'entra
0: niente.
2: niente. Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... tu sei dipendente comunale...
1: Dipendente dell'AMIU,
0: L'AMIU, ma che è
1: l'AMIU è
2: un...
1: una società per azione a totale carico fonte e
2: Azione, quindi dovete fare qualcosa, perché lo
1: Ma lo
2: prevede la
1: facciamo,
2: società.
1: lo facciamo, infatti
0: altrimenti ad azione
1: ne sono
0: cos'hai, Cristo?
1: dimostrazioni i vostri filmati, quindi.
0: Bravo,
2: Se no, ad
0: bravo.
2: azione segue una
0: Io
2: reazione.
0: non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai
2: Si vede che ho
0: cominciando, non c'è
2: bisogno.
0: proprio un'altra. Allora facciamo vedere un'altra
2: Allora,
0: cosa, però prima sistemiamola, che
2: no,
0: poi mi.
2: faccio... C'è una telefonata?
0: Ah sì,
2: Ecco,
0: sentiamo una
2: sì,
0: telefonata,
2: c'è una
0: magari.
2: telefonata,
0: Hai
2: sentiamo.
0: visto mai? Pronto? Un attimo,
2: Perfetto, grazie. Un attimo solo, siamo
0: un attimo.
2: arrivati.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno
3: Ehi,
0: dell'audio
3: fuori
0: in
3: studio
0: studio.
3: sento in diretta, di riaccendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
3: Ah, vabbè, accenditela tu di là.
0: Vabbè, vedi un
2: Pronti?
0: po'.
2: Vedete voi come
0: Pronto?
2: accendere?
0: Sentiamo i
2: Non lo
0: fatti
2: so.
0: delle case dei
3: Pronto?
0: tarantini. Pronto?
3: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Per piacere,
2: Deborah!
0: Deborah.
2: Deborah, non disturbare la mamma che sta
0: Scusami,
2: parlando a
0: che la mamma deve fare. Una
2: telefono.
0: telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella
3: Mamma
0: di
3: di
0: Deborah?
3: Deborah.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
3: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia? No,
3: Sì,
0: perché ho sentito che,
2: ti
0: non
2: stavo
0: ti,
2: disturbando,
0: che ti stava
2: giusto?
0: disturbando, ho
3: Sì, in
0: sentito.
3: effetti.
0: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
2: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
3: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
2: Sì.
0: Ok.
3: Praticamente ci siamo accorti che dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate con ricevute di
0: Sì.
3: ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo. Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante, perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
0: Sì. Tiziana si chiama,
2: Un
0: eh?
2: attimo
0: Sì.
2: solo,
0: Fai con comodo, Tiziana.
3: allora, quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non
0: Sì,
2: posso...
0: Tiziana,
2: Sì,
0: anche
2: dicelo in
0: se
2: poche
0: ci
2: parole,
0: stiamo facendo
2: tanto...
0: un'idea.
2: Sì.
3: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno, che dovrebbe garantire il carico degli scialai, non
0: Sì,
3: so bene, di
0: ok.
3: 4 piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
0: Scusami, Tiziana.
3: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che
0: Sì.
3: hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
0: Allora, Tiziana.
3: Anche io ho chiamato Studio
0: Sì,
3: 100,
0: Tiziana, mi sembra
2: molto
0: di che. È
3: bene.
0: curioso,
3: Dica.
0: è preoccupante che chiamiamolo così, il referto, chiamiamolo così, il referto è molto
3: Pronto?
0: preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe
2: Ci senti,
0: tendere.
2: Tiziana?
0: Tiziana, ci senti? Va
3: Sì, ma pochissimo.
0: bene, comunque Tiziana, mi sembra
3: Sì.
0: importante, e ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota, e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un
3: Sì.
0: referto sia così preoccupato. Ok? Quindi è importante, è urgente.
2: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti agli
0: ACP. L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
3: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse sì, un po' prima, sì, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari. Comunque ad ogni modo, quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, okay, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi per risolvere questo problema.
0: È gravissimo. Vabbè. Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
2: No, siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione, IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
0: già
2: che
0: ce l'ha,
2: che insomma che dovesse succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
4: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
3: Vi ringrazio tanto.
0: Ma stai scherzando, Tiziana?
3: Per la vostra tempestività.
0: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa puntata.
2: Mettiti d'accordo con Monica, così
0: chiamiamo noi.
3: Mercoledì adesso.
0: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok?
3: Okay.
0: Trattamela bene.
3: Grazie tante.
0: Ciao,
2: bene Monica, come sempre.
0: Ciao.
3: Grazie a
0: Tiziana. Ciao. Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar, certo. L'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
2: No, insomma, anche perché, come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
0: Monica,
2: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
0: Tu che hai precedenti da giornalista. Non è grave, cioè grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, sì, segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
2: Si parla di muri portanti, quindi...
4: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
0: L'hanno fatto però.
2: Però pare che l'abbiano fatto, che gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
4: sì, arriviamo. Ragazzi, infatti.
0: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
2: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
4: No,
0: fino a mercoledì.
2: Sapremo presto qualcosa.
0: Va bene, spero che anche Tiziana, però adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante fidanzato di lunedì, a me non dispiaceva, secondo me Tiziana così ti...
2: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, è la proposta che fa, un'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
0: Cioè, unisce l'utile al dilettevole. Sì, ok, sì, sentiamo.
5: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti volevo dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vita, a me piace. Poi ci vuole, ho chiesto pure a tutti il condominio, e tu hai una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? No, finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, ma non stai preoccupando per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, parliamo chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi fai niente, non è che mi vuoi... cioè, se mo poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, ah, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo samurai uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane

Infatti capite che facciamo la cosa, finanziamento, solidarietà, anima in tutte le televisioni, Barbara Tuss, Domenica In, tutti quanti, capite? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda in amici, guardate che ci si è finanziato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la, solidarietà, per cui capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè? Poi comunque visto, non ho fatto per la privacy.

0: 지금 뭐 안 말고 점 야 뭐야 니야 점
1: Ragazzi, allora, a questo punto, allora sei tu, la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
2: Tanto solidarietà, se capito? Se io mi cibo, dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
1: C'era?
2: Il fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa
1: SMS
2: vuoi di
1: chi li deve mandare? Non capisco. Chi
2: se ne fotte mandare SMS.
1: Euro, Monica, SMS. Fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: vai da Barbara D'Urso, vai.
2: Lui è un abituato a soffrire.
3: Questo è anche simpatico.
2: Lui è abituato
1: pensando...
2: a soffrire.
3: È simpatico. I napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo su Napoli, c'era...
3: la bandiera.
2: Tutto internazionale, quindi.
1: Sì. Politica, c'è l'Italia politica.
2: L'Italia politica.
1: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: Fino all'estate.
3: Dopo l'estate lo lascia. Allora è perfetto.
2: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio.
4: Siamo già in estate.
1: Non ti attenere al calendario tu, attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque, adesso lasciamo, prima di salutare il dottor Giovanni Scai, è dottore?
4: No, non
2: Sky, è dottore, no, è una vergogna.
1: RESP, però, è scritto RESP, relazioni esterne.
2: Per dare pubblicità, forse.
1: No, prima, poi mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo.
2: Il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo
2: senza, andiamo via.

del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però nonostante questo l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare, perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare, finché possiamo fare, quando possiamo fare più può essere a qualche altro, non ci credo proprio.

0: essere il migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io gli rimpro, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

E ciò, io mi dedico a una resa, devo via l'erba attorno alle piante. E basta, presto pioverà un giorno di questo. O stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: Alberto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: aperti. Che ho detto?
1: Studi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento. Pronto? Anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici. Ciao.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Del condominio
5: di Via Goffoscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: Io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
3: La sede Via della Croce.
2: Via della Croce.
1: La direzione.
5: Sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
5: è un soggetto allergico, questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
2: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni, credo che stia
1: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: non va di errare
5: tra
3: Piazza Masaccio e via Archimede
5: via Archimede con via Goffoscolo,
3: sì.
5: Non le nascondo e forse voi mi capirete che non so se ci riuscirete, è diventata forse una cosa personale con il nostro condominio, da considerare che la pulizia nella aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
2: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così, così ci sfidi.
5: Sì, io la sto sfidando, perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
1: Allora.
5: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
2: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
5: No, guardi.
2: Allora, proviamo noi a risolvere.

0: Quindi insomma Giovanni.
1: Io ho tutte le carte.
2: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune,
3: Vabbè, poi
2: perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi per
4: però,
2: quanto riguarda
4: allora,
2: quello. Però
4: io,
2: mi farò
4: lettera,
2: portavoce quindi.
4: Allora, grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con
1: Ok,
4: l'appoggio
1: quando volete ci
4: dell'AMIU
1: sono qui tutte
4: immediato,
1: le
4: lì
1: carte che
4: ci dice, lì
1: cantano.
4: Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che
2: Sì,
4: però Giovanni
2: certo.
4: si fa carico di segnalare per
2: Sì,
4: cercare di
2: cercare di poter
4: velocizzare.
2: risolvere
4: No, perché ci
2: la
4: arrivavano anche
2: questione.
4: dei segnali, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
0: Ragazzi, vi devo bloccare.
4: che è successo?
0: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura. È venuto apposta a parlarci qui in trasmissione perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo
4: La tua
0: assolutamente.
4: faccia però non mi fa
0: C'è
4: distinguere
0: di
4: dalla
0: gag, ma
4: gag.
0: che... Lo giuro, perché non mi credete?
4: Allora,
0: Perché non mi
4: intanto Monica, hai sentito di
3: credete?
4: Diogo
3: Monica
4: Foscolo?
3: che l'ha
4: Sì,
3: andata a
4: è
3: prendere
4: vero,
3: da
4: sta prendendo.
3: fuori.
4: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, via Ugo Foscolo te lo sei segnato
0: Sì, me lo
4: perché
0: sono segnato. Diogo Foscolo 60.
4: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta facendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla
0: Sì,
4: reception?
0: Fabiano, vieni a
4: Su.
0: verificare.
5: Io devo andare a
4: Sì,
5: vedere,
4: sì.
5: che cosa sta
0: È il bello
5: succedendo.
0: della diretta, ragazzi, è il bello della
5: Non
0: diretta.
5: esageriamo, cioè, carino, ma
4: Fabiano,
0: Sarebbe
4: prendi
0: il
4: le
0: bello della
4: generalità.
0: diretta?
6: No, proprio bello,
5: Io
6: proprio,
5: non la
6: forse.
5: sento.
6: Deve
5: Vabbè,
6: mettersi gli
5: basta, me la
6: occhiali,
5: sento di affermare
6: già lei
5: questo.
6: ce li ha.
5: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa,
6: Mi chiamo
5: giustamente.
6: Tommaso.
5: Tommaso, che cosa vuol da perché, come mai,
6: No, io
5: diciamo, cioè...
6: ho incontrato lei, ho detto guarda,
0: No, diciamo
6: quando
0: la verità.
6: parlerete
0: Io ero andata fuori a
6: delle...
0: fare un cazziatone
5: Allora.
0: a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io sono
6: Purtroppio c'ho il
0: sorda.
6: vocione, ero io.
0: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, oh, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto. Vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente quali sono i tuoi problemi.
6: Ah, no,
5: Allora, facciamo
6: io
5: una domanda,
6: rappresento, diciamo, le... Sì.
5: facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
6: Formale.
5: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo
6: Anche
5: vedere,
6: se mi...
5: che si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor Gianni
0: Caiella.
5: Scaiella, del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è
6: È qua,
5: nostro
6: è per
5: ospite.
6: puro
5: Quindi se
6: caso.
5: tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato con la
6: Grazie.
5: solerzia che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo, va bene?
4: Adesso Gianfranco sta allargando
5: Accomodati.
4: un po' l'inquadratura che era stretta solo
6: Ma io
4: sul
6: così mi
4: dottor, sul
6: impallo.
4: responsabile Scaiella.
5: Preoccupato,
4: Tommaso, accomodati,
5: vai, vai.
4: perché adesso qua è tutto
6: Buonasera.
4: live, quindi si stanno presentando. Intanto, Tommaso,
6: Ciao.
4: ciao, come stai?
6: Ciao, ma
4: Sentivo conoscerci. Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. So. Allora, però, per favore,
5: Ho detto solo il
4: perché...
5: nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta,
4: Posso
5: non volevo...
4: fermare però un attimo tutta la situazione perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro che siamo un po' distratti. Allora, Monica, Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente
6: Certo.
4: intervenire l'AMIU.
0: Io
4: Quindi
0: temo che
4: abbiamo
0: il
4: uno
0: comune non abbia un proprio agronomo, perché non so
4: Sì,
0: se ricordate
4: me lo
0: la
4: ricordo.
0: questione della pista
4: Magna
0: ciclabile in Viale
4: Grecia.
0: Magna Grecia, hanno fatto ricorso ad un agronomo
4: Ho capito,
0: esterno.
4: però se non
6: È
4: ce
6: un
4: l'hanno,
6: fatto del
4: ma l'AMIU
6: comune.
4: deve avvertirlo.
6: È un
4: Però.
6: fatto del comune,
4: Ok,
6: quindi.
4: allora Anna Maria.
5: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo? Quando c'è
6: No,
5: solo
6: vabbè,
5: l'AMIU di
6: no.
5: mezzo, io
6: Cioè,
5: sono più
4: riusciamo
5: tranquillo.
6: ad avere
4: a,
6: fiducia.
4: come abbiamo fatto per Alfonso, a
5: Avremo
4: riprendere
5: fiducia.
4: questo pino da
0: Certo.
4: via Ugo Foscolo?
5: No, anche
4: Ci
5: perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che doveva fare, deve andare a Rai 3. A Rai 3!
0: A Rai
5: Come se qua a
0: 3!
5: Studio 100 siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il
6: Ma come
5: problema.
6: vicino?
5: Mettetevi più vicini, così
6: Sì,
5: si ha anche un bel
6: vicini
5: rapporto.
6: vicini.
5: Se volete prendervi le mani, anche potete farlo
4: Allora, questa
5: tranquillamente.
4: inquadratura che ha del no, cioè
5: Non
4: della
5: la mia, non la mia.
4: no,
5: È
4: questa che
5: questa.
4: sta,
6: Sono io che
4: che
6: problema.
4: sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro,
5: Sì,
4: Tommaso.
5: sì.
4: Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so, sinceramente, non lo
5: Probabilmente.
4: so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
6: No, io volevo sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la

0: La scelta dell'Amio di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito,
1: Parleremo anche
0: e
1: di questo,
0: quindi da
1: di
0: questo
1: questo
0: punto di
1: stava per
0: vista
1: parlare.
0: io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta. Però,
1: Di Facebook più che altro.
0: anche sì, su
1: Sì.
0: Facebook. Però volevo appunto segnalare a Monica quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale. Cioè non è possibile dopo un anno di
1: Ne abbiamo
0: raccolta
1: parlato di
0: differenziata
1: questo.
0: totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta
1: C'erano i
0: c'erano i
1: calzoni.
0: cassonetti. Quindi questa gente che ha una memoria
1: Una
0: storica
1: gente
0: quasi
1: abitudinaria, la
0: elefantiaca, no?
1: gente è
0: Per cui l'elefante
1: abitudinaria.
0: che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto. Loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
1: Famosi
0: Però,
1: mucchi pazzi, praticamente.
0: sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo, degli emittenti, ma soprattutto dell'Amio, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce, il Tarantino,
1: Spiega però
0: legge
1: qualcosa.
0: Vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano. Quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata. Ma soprattutto, secondo me, va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè. Poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di TARSU o quello che sia,
1: No,
0: insomma.
1: cambierà parecchio, ma glielo dico.
0: Ah, me lo
1: Ma
0: auguro,
1: c'era
0: me
1: anche
0: lo
1: un progetto che è
0: auguro.
1: stato fermato per mancanza di fondi, questo
0: Sì,
1: ce lo
0: però
1: disse.
0: voglio dire, a parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi
1: E c'è un
0: impegnati.
1: po' l'atteggiamento in molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo un
0: Tanto,
1: fastidio, no?
0: tanto.
1: Tanto a che
0: E
1: serve,
0: invece no,
1: tanto a che
0: serve,
1: cosa che
0: se
1: può
0: poi finisce poi
1: cambiare, invece no, è
0: finisce. Allora,
1: importante.
0: sentiamo,
1: No, no, prego,
0: sentiamo
1: io
0: Giovanni
1: volevo.
0: Scaglielli.
1: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini In turco sono messe nelle cassette
0: questi.
1: sì,
0: Però guardi,
1: per dare il
0: aspetta, sono finito.
1: calendario. E per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto: ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì? Lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'azienda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice: ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una Non telefonata tocchi di il lavoro, Claudio le Leino,
0: persone,
1: ci
0: abbiamo
1: fu
0: deciso.
1: una telefonata qui in diretta di Leino, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha
0: Certo.
1: fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendo, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato,
0: Ok.
1: perché gente
0: Quindi
1: che non va a
0: anche chi
1: lavorare,
0: lavora
1: esatto,
0: può.
1: quindi abbiamo soddisfatto anche queste esigenze.
0: Più sorrisi e cassoni, diciamo così. E questo il
1: Certo.
0: sabato, questo è il sabato.
1: Certo. E quindi abbiamo coperto tutto l'arco
0: Invece a
1: della
0: quei
1: settimana.
0: cassoni che
1: Per
0: mettono
1: quanto
0: ancora la
1: riguarda il
0: spazzatura.
1: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
0: Sì, però
1: Perché?
0: un momento, mi scusi se la interrompo. Il Lei è
1: discorso è
0: garbato e ne ha
1: questo.
0: facoltà.
1: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un come dire, di pianificazione della serie questo giorno, questo giorno, questo giorno, dalle ore e dalle ore.
0: Un
1: Ok,
0: calendario di
1: premesso che c'è
0: conferimento.
1: pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno
0: devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, il differenziato diventa veramente pesante.

0: per una
1: Sì.
0: famiglia.
1: Che lei sta fruendo del servizio di ufficio reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È
2: Meraviglioso.
1: venuto, è aperto
0: La
1: il
0: ringrazio, ma
1: lunedì.
0: lo sa che io ce la parlo attiva.
1: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche
2: Allora,
1: Gerd Müller nei mondiali del
2: se noi,
1: 74.
2: no, parliamo
1: Possiamo,
2: di questo calendario.
3: anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
0: Eh beh, c'è
3: differenziare
0: tanto di
3: la frazione
0: indifferenziato.
3: marciologica? Ma no, si riduce a
0: Beh,
3: poco.
0: no,
3: Quindi
0: guarda.
3: due volte alla settimana.
0: Sì, però e come
3: Se
0: li metti nella
1: li
0: settimana?
1: se lo facessimo,
3: Se
1: stiamo
3: tutti
1: dicendo.
3: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
1: Ah,
3: quella a
1: porta a porta
3: San
1: la
3: Vito.
1: fanno
3: Esatto, porta a
1: Ah,
3: porta, noi la
1: porta a porta.
3: facciamo porta a
1: Non me ne ero
3: porta.
1: accorto che
0: No, no,
1: Bruno
0: no.
1: Vespa fosse così preciso.
3: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San
1: E
3: Vito
1: il plastico
3: è di due modalità.
2: lo mettiamo
0: nei
3: Nei
0: condomini ci
3: condomini
0: sono i
3: superiore a
0: megacassotti.
3: 8, cassonetti da
0: Sì, dei
3: 240-360 litri, quindi dei
0: cestoni. Che me lo
3: contenitori.
0: scambio.
3: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
0: Sì.
3: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
0: Singolo.
3: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
1: Hai fatto
3: Lì
1: bene a guardare
3: perché?
1: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è
3: Ed
1: un'associazione
3: è
1: naturale.
3: il bidone,
2: Meno male che non ha guardato mai.
3: È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti. Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di studio
1: Ah, vabbè.
3: centro.
2: Cioè, non ti permettere
1: No,
2: mai
1: no,
2: più.
1: no, no, era studio
3: Studio
1: centro, era studio
3: centro.
2: centro. Vabbè, ho capito, però. Già
3: Allora
2: senza
3: abbiamo due
2: regalo.
3: contenitori, uno marrone che per l'organico,
1: Per forza.
3: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il
0: E l'altro
3: marrone
0: è multitasking.
3: e uno è per
2: È
3: l'indifferenziato
2: di colore?
3: a secondo giorno,
0: Grigio scuro.
3: grigio, dove il
2: No, per
3: martedì,
2: collegare in modo che
0: grigio
2: la gente.
0: topo.
3: Dovrebbe essere usato per la plastica, il
0: La
3: giovedì
0: carta.
3: per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana, per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta
2: È un po'
3: differenziata,
2: ridotto.
1: Diciamo che confida un po' troppo nella puntualità, nella
3: perfetto, posso
1: precisione.
3: essere anche,
0: No.
3: però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato, o il differenziato plastica e carta e metalli, nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire? Che si
0: Questo.
3: azzecca.
1: Un attimo solo,
0: Ma
1: non
0: qui
1: vorrei un attimo, perché io e
0: ritorniamo.
1: Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente, sta
2: Assolutamente.
1: sbalzando
2: Se uno
1: all'occhio.
2: viene a dirci che facciamo tipo
3: Ma
2: spazzatura,
3: che
1: aspetta,
3: comunque.
1: Aspetta,
2: possiamo
1: aspetta.
2: ribellarci.
0: No, Mauro, però.
1: No, aspetta, tu mi
0: Due
1: devo fermare
0: secondi.
1: un attimo perché c'è una telefonata in
0: Ah, giusto.
1: diretta e i nostri spettatori che non vengono fisicamente hanno ancora priorità. Pronto? Pronto? Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo
4: Sì,
1: ritorno.
4: pronto?
1: Ciao.
4: Pronto?
1: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
1: Ok, come ti chiami?
4: Angelo,
1: Dici. Approfitta.
4: senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium,
1: Sì.
4: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi.
1: Sì.
4: Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
1: Scusa, dei
4: Poi non
1: tamburi stai
4: so poi
1: parlando?
4: quest'acqua dove va a
1: Tamburi?
4: finire,
1: Rione,
4: prima
1: tamburi.
4: cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e bo le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i
2: Sì,
4: cassonetti.
2: ne parlammo
4: Hanno
2: la
4: messo
2: volta
4: dei
2: scorsa.
4: cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
2: Non vogliamo
4: buttare la
2: sapere il
4: plastica
2: terzo braccio
4: dentro.
2: dove lo
4: Quindi
2: cerchi.
4: quei cassonetti sono sempre vuoti. Io
2: Sì.
4: personalmente.

0: probabilmente, sinceramente, le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata. Sapete dove la porto? A Martina.
1: È comodo.
0: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
2: Però bisogna
0: cioè, questo è quello che volevo sapere dal
3: responsabile. Credo di aver capito che comunque.
1: Grazie.
3: Credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
1: Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
3: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
4: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
1: parlammo
4: comunque
1: di queste cose.
4: Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto.
3: Quindi fa bene, ognuno
4: però
3: si fa i
4: comunque
3: cassonetti
4: c'è il
1: questa
4: problema,
1: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa...
4: Questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
1: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno.
4: Che non hanno il coperchio e lì bisogna essere, ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
3: Per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare.
1: Rimane
3: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe. Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose, o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
4: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masanvide, via Incrociatori, via Vascelle. Via...
3: Trovi di tutto,
4: troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto, qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
1: La gente lo sa perché la gente Mormore
3: però, è piccolo poi posto.
4: Attenzione, perché noi, perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% le raccolte differenziate, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
1: Ah, quindi in più rispetto
3: se
1: a
3: no,
1: quello
3: se no,
1: che già...
3: Se non si raggiunge,
4: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
2: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
4: Sì.
2: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma... Come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone... diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
4: No,
2: va nell'organico, stai buttando la plastica.
4: Fino a un certo punto fa bene anche questo.
3: Qualche signora che non vada su internet.
4: Ad adiuvandum, certamente, però... Qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
2: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione, gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi... perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì, perché guardi
3: le ronde dell'Amio vuoi fare?
4: Ci sono. Hanno fatto anche, hanno elevato anche delle multe. Però se non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
3: Scusami,
2: ma non parlo di condomini,
3: ragazzi,
2: io parlo
3: scusate,
2: di singoli.
3: Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire a proposito di Solito Corvisia, cos'è che
4: sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisi che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavamo in televisione, quindi di ripristino a giorni siamo
3: invece di San Vito, abbiamo detto praticamente San Vito.
4: E solo preghiamo San Vito di non mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere,
3: mi raccomando. Io vorrei, collega, venga con me, perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso che è venuto qui. Grazie sempre per la
1: Giovanni, per l'ospitalità.
3: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Vi saluto.
1: Che non sia
2: le forche caudine.

0: Sì, passate, per favore.
1: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma,
0: Sì,
1: per
0: e
1: la tua
0: anche per le
1: presenza vuol dire.
0: amuse quando vuoi, noi siamo a
1: Ok,
0: tua
1: grazie.
0: disposizione.
1: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il
2: Per
1: servizio
2: l'albero,
1: per la
2: per
1: Monica,
0: l'albero.
1: per
0: L'albero è da
1: quell'albero,
0: via Ugo Foscolo, che Anna
1: perché
0: Maria è molto
1: Anna
0: preoccupata.
1: Maria ci ha sfidato. Io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
0: Manda risposta.
1: Mandami
3: Perché gli
1: risposta.
3: stai dietro?
1: La pubblicità, ci vediamo più tardi, ancora con
0: Più
1: qualche
0: tardi,
1: servizio, abbiamo
0: un minuto, più
1: pochissimo, due o
0: tardi.
1: tre minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo
0: Mal
1: dopo la
0: dei primiti?
1: pubblicità.
0: No?
1: Cosa?
0: Mal dei primiti? No?
1: No,
0: No, va bene.
1: ci vediamo tra pochissimo.
0: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità, voi non ci
1: Organizziamo già il lavoro della
0: lavoriamo già
1: settimana.
0: per la
1: Non è
0: prossima
1: che siamo
0: settimana.
1: qua
0: A pettinare Mauro Pulpito. Ah,
1: bravo,
0: bravo, bravo, bravo, bravo.
1: anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare per
0: I
1: questa.
0: fratelli Pugliese,
1: Che?
0: eh?
1: Forse abbiamo una telefonata già.
0: No, abbiamo telefonata? A
1: Non lo
0: chi?
1: so, chiediamo a Gianfranco, abbiamo una
0: Gianfranco, abbiamo una
3: telefonata?
0: telefonata?
3: Ancora non c'è, è sperito.
0: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
1: Sì, vediamo questo
0: Su questi
1: servizio.
0: due
1: Non
0: lavoratori.
1: so se ricordate la settimana
0: Ci hanno
1: scorsa,
0: telefonato, no, due
1: ci hanno
0: settimane fa,
1: segnalato,
0: due
1: due
0: settimane fa,
1: settimane fa,
0: due
1: ci hanno
0: settimane.
1: segnalato questo
0: Il loro
1: problema, insomma, questa
0: esercizio.
1: autofficina
0: Se
1: che
0: tu ti metti la
1: ha un
0: macchina
1: problema
0: davanti.
1: davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
0: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe
1: Ecco,
0: consentire loro di entrare perché è
1: giustamente
0: un'autofficina,
1: il
0: autolavaggio.
1: nostro amico ci ha segnalato
0: Fateci
1: questo.
0: lavorare.
1: Questo problema abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine nei passi, davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al
0: No,
1: lavoro,
0: no, no, sono
1: no?
0: autorizzati.
1: Sono autorizzati ad essere
0: Con tanto
1: propedeutici
0: di
1: al lavoro
0: libero, ecco.
1: e quindi insomma, vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
0: Piegato di ufficio
1: Sentiamo.
0: reclami, dice propedeutico.

Io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare.
1: Sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della
0: no,
1: città.
0: No, cittadini che
1: girando,
0: si, case,
1: si fermano lì davanti all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del nostro
0: fuori,
1: amico, del nostro amico,
0: c'è amici.
1: Scritto che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine davanti?
0: Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose, fare questo appello ai cittadini, poi
0: cittadini,
1: l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè, sì. Fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le consulenze.
0: Vabbè, adesso torna dalle 3:30.
2: E per l'AMIU,
0: posso dire una cosa?
1: Per il vigilante che si nasconde nel bar.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non puoi, girando
1: chilometri.
0: Poi da via Principe Medeo devi fare
1: non
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da via
1: più.
0: Pitagora è un
1: vai
0: casino, un'altra autofficina. Ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole pedonali.
1: Vecchi momenti di traffico,
0: quindi
1: non
0: ne va del loro sostentamento economico. Insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando di
0: lavorare. Fabiano, bravo, non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto.
0: Su cosa? Su cosa?
2: No, io
0: su cosa la puntata di oggi? Su cosa la puntata di oggi?
1: No, che ma su cosa questa telefonata soprattutto?
0: Cioè, appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo.
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito, però sento un... proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora, pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì. Beh, Lama è lontano. Dunque, sì...
2: ho pensato però che lì davanti all'autofficina... i fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello aiuto mamma,
0: mettiamo lo spaventapasseri dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palestri.
2: No, infatti
0: un cartello giallo
1: non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì,
0: lo spaventapasseri non è occupazione solo pubblico, perché
2: è un cartello.
0: C'è scritto occupazione solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasseri.
1: Certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Ma poi che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasseri.
1: È zona di spaventapasseri.
0: È la zona di spaventapasseri. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti. Parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
1: Che poi il problema sono proprio i passeri là.
0: Sì.
1: Il problema sono proprio i passeri. No, lascia stare.
2: Passeri non liberi.
0: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
1: No, non commentiamo.
0: Allora,
1: se parcheggiano le donne.
0: Se non c'è...
1: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
0: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo della sera
1: no,
0: e poi
1: sto
0: ti
1: sto dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
0: Cosa devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No,
2: poi
0: sullo spavento è che più
1: sullo
0: che altro.
1: Spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Ma al comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì.
1: Facciamo vedere.
0: Cerchiamo
1: un po'
0: di ristabilire il contatto con Lama, se ci sentono.
1: Ovvio che, insomma, è ovvio che sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
0: Esternalizzate.
1: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
0: Esterna.
1: No,
0: quello è importante.
2: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
1: Ma io lo aprirei, sai che io ho voglia di aprire molti fronti.
2: Potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
1: Parecchi fronti possiamo dire. Poi l'altro, il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci e ha detto sì, in fronte.
0: E c'è anche il fronte del porto, no?
1: Esatto.
0: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pifferaio che ci chiama.
0: Mamma mia.
1: Il pifferaio magico.
0: Puoi controllare il cobra che c'è lì un attimo se sei per...
1: Che so, dove sta?
0: Sì, quel pifferaio.
1: Allora, vedo che segnalavi sotto, che ti ringrazio.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Oh, sei pifferaio?
0: Chi sei?
3: Signor Polpo.

0: ospita?
1: Sì, sono Mauro.
2: Salve.
1: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
1: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
2: Io non ti rispondo per
3: lei.
1: Sì.
3: Io, gentilissimo per avermi ricevuto.
1: Stai scherzando?
2: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
3: Lei.
1: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
1: Buonasera.
2: A me cacca, mi prego. Grazie. Con me che ce l'ha. Con me.
3: Ciao.
2: Ce l'ha.
1: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
2: No, ma non ti preoccupare.
1: Allora,
3: io
1: Giuseppe.
3: Saluto tutti, naturalmente.
1: Grazie.
2: A me è generico. Va bene, vai avanti. Dai,
1: ma no, costa di meno generico.
2: Sì, vai.
1: Giuseppe,
2: senta,
1: dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi.
1: Sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
1: sì,
3: commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina,
1: sì,
3: possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
2: sì,
3: passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa odiosa.
2: Noi la conosciamo bene.
1: Dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
1: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
2: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
1: so
2: perché
1: però,
2: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
2: È vero, è vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
1: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
1: No,
2: hai ragione. Bene,
1: hai
2: assolutamente in condizioni pessime.
1: Hai ragione.
3: Io vi ringrazio.
1: Grazie
3: se potete
1: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
1: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie, da parte di Fabiano.
2: Grazie della considerazione, Fabiano, grazie. È bello però fare una trasmissione.
1: No, però poi ha salutato Monica.
2: Poi genericamente anche.
1: Ma generico è lo stesso.
2: Genericando.
1: Da queste cose che vuoi quello specifico. Anche quello generico va bene.
2: Va bene, senz'altro.
1: Il telefono a quest'ora.
2: Il telefono che
1: io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
2: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
1: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo. È lì.
2: Antonio.
1: Antonio è sui servizi.
2: Grande montatore.
1: Ce
2: l'ha detto la Monica.
1: Che lavora tanto con Monica al montaggio
2: e non riesce a tornare mai a casa per
1: servizi.
2: Proprio per
1: Si arrangerà. Dunque, adesso
2: l'unico montaggio
1: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama.
2: Ah,
1: ecco la telefonata di
2: Lama.
1: Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
2: quella
1: vediamo.
2: Di prima, giusto?
4: Beh, siamo pronti?
1: Pronti, chi sei? Chi sei?
4: Pronto?
2: Siamo qua, prontissimi.
1: Chi sei?
4: Allora, mi chiamo Nicola io.
1: Da?
2: Nicola,
4: da Taranto.
2: Non da Mola.
4: Ecco. Innanzitutto, complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità. Però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità. Voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi. Bravi, siete molto bravi.
1: Grazie.
5: Grazie anche grazie. Da parte mia.
1: Parlava degli attori, tu sei seria.
4: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signori?
2: Io.
1: Cara donna si chiama.
4: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, riecheggiavo
5: nella
4: mia famiglia una canzone. Non simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
5: sì.
4: Ippi la Madonna.
1: Ma che meraviglia.
5: Me la
4: si vede che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè,
1: meraviglioso contributo.